certamente doloroso, è certamente critico, ma è la chiave per accedere alla, oserei dire quasi alla felicità, all'essere se stessi in modo pieno. Se non c'è quel passaggio, davvero noi continuiamo a mentire, noi continuiamo a schivare la vita, a vivere cercando di evitare di andarci a fondo. Saremo brillanti, saremo attivisti, saremo quel che volete, ma alla fin fine abbiamo fallito di incontrare noi stessi.

spesso poi sono gli ambiti affettivi quelli in cui più noi patiamo la crisi, difficoltà di relazione all'interno della famiglia, la morte o il lutto di qualcuno che è caro in famiglia, la rottura di un legame, non so, di fidanzamento, le difficoltà in uno spazio di tipo matrimoniale e così via. Il momento di crisi molto grave può essere quello di una malattia. Qui abbiamo anche tanti studi, diciamo così, sul processo di elaborazione della crisi all'interno di una malattia. Possiamo parlare di una malattia, possiamo parlare di eventi scioccanti nella vita che non riguardano solo gli altri, riguardano anche noi. La nascita di un figlio down, per esempio. Uno magari, un genitore arriverà anche ad accettarlo magari a un certo punto con pienezza di fede e tutto quello che volete, ma certamente è uno shock. E anche lì si passa attraverso un lungo lavoro di elaborazione della crisi. C'è un bellissimo libro di una scrittrice americana che, se non erro, ai suoi tempi vinse anche un premio Nobel, ma diversi decenni fa, Il bambino che non voleva crescere, qualcosa del genere. Questo almeno è il titolo in inglese, in italiano non mi ricordo più come è intitolato. Questa scrittrice ha lei è nata una bambina down. Lei ci ha messo 4 anni a percepire, a capire, meglio, ad accettare che questa era la realtà di questa bambina. In questo libro veramente meraviglioso, struggente anche, lei racconta prima la fase dello shock, quando le cominciano a dire qui c'è qualcosa che non va, anzi, insomma, lei si rende conto che qualcosa non va. Uno shock che la porta tuttavia a non crederci, a girovagare per tutti, come dire, i medici e gli ospedali del mondo per arrivare a trovare una speranza, fino a quando a un certo punto arriva alla certezza. È così. È così e, come dire, e basta. Lei dice, mi permetto di citare almeno solo questo testo per dire, questo viaggio infinito, dice, in cui io mi illudevo di trovare una speranza, finì nel Minnesota, sopraggiunge l'istante a cui devo essere grata finché vivrò. Devo ringraziare l'uomo che, mentre stavo passando vicino, uscì da una stanza vuota. Mi venne vicino e mi fece segno di seguirlo nella sua stanza. In tono quasi bruschi, con gli occhi puntati su di me, cominciò a parlare e disse: io gli dissi, la bambina può guarire? Lui ordinò: mi ascolti bene, le dico, signora, che la bambina non diventerà mai normale. Non si illuda. Distruggerà la sua vita, ridurrà la sua famiglia sul lastrico, se non lascia la speranza e non guarda in faccia la realtà. Non guarirà mai. Mi ascolta, le dico la verità per il suo bene. Lei dice, io guardo quel momento, come dire, potremmo dire la fine della speranza, come il momento a cui sarò grata finché vivo. A quel punto lì accetti, dopo essere passata attraverso la fase dell'aggressività anche, quando c'è una malattia, un evento così, uno ha tutti i diritti di pigliarsela con Dio, con gli altri, con il mondo e con tutti i mondi. Ha tutti i diritti di sfogare la sua collera e la sua rabbia. E certo, poi dopo interviene anche il momento magari della depressione, in cui uno si sente veramente sperso, ma a volte questa fase depressiva può preludere all'accettare, e l'accettare può diventare anche il percepire che si può vivere anche, seppur in modo dolorosamente rinnovato, in questa nuova situazione, con la figlia che è così, con una malattia che indubbiamente ci porta menomazioni, ma ci consente tuttavia tante altre cose. E così si può arrivare anche a una certa, tra virgolette, pacificazione. È un lavoro in certo modo di elaborazione della crisi, in cui
lei arriva a dire, questa signora, al termine della sua esperienza, del suo travaglio, del suo calvario, chiamatelo come vi pare, ma alla fin fine mi resi conto che il mondo andava avanti come prima, e che sì, c'era qualche cosa che era cambiato, ero io cambiata radicalmente. E voi potete pensare che un passaggio che per questa donna ha significato 10 anni di vita ha portato una marea di sofferenza probabilmente indicibile, al tempo stesso ha portato un affinamento umano e spirituale che probabilmente fa di quella donna una donna estremamente capace di amore, ascolto, attenzione, compassione. Ecco, c'è allora questo grande, io credo, insegnamento che ci viene dal lasciarci attraversare dalle nostre crisi, che noi ci conosciamo meglio e conoscendoci meglio possiamo arrivare a osare noi stessi, conoscere qual è il desiderio profondo che abbiamo. Noi a volte ci illudiamo di sapere che cosa ci sta davvero a cuore, confondiamo i bisogni o i piccoli desideri con il desiderio più profondo che c'è in noi. La crisi in certo modo viene a far giustizia di ste cose. Poi certo, ci sono crisi grandi, piccole, ok, ma insomma, quello è il movimento profondo che la crisi suscita in noi. Anche l'amore, anche le crisi che traversano le relazioni di amore, sono certamente, ripeto, tra le più dolorose, ma possono di nuovo metterci a contatto con la realtà di chi noi siamo, la realtà di chi è l'altro, fuori dalle illusioni, fuori dai sogni. Scrive Simone Weil in quel libro bello che lei scrisse, L'ombra e la grazia, che cosa vi è di più atroce del giorno in cui ci si rende conto di amare un essere immaginario attraverso un'apparenza corporea. È molto più atroce della morte, perché la morte non impedisce all'amato di essere stato. Quando io mi rendo conto, sto pensando delle persone imprecise, con vicende magari matrimoniali un po' fallimentari, in cui c'è la scoperta del dire: ma chi era questa persona a cui io ero accanto? Chi ho amato? Che cosa vi è di più atroce di quando ci si rende conto di amare un essere immaginario, forse la mia proiezione, non lui, ma quel che io credevo di lui, in una apparenza corporea? Chi ho amato, ho conosciuto la persona che amavo? Avviene molto più spesso di quanto noi crediamo. Quando due persone che si amano si deludono, è probabile che ciascuno dei due abbia amato se stesso nell'altro. È probabile, non è una ricetta da applicarsi sempre e comunque, ma è probabile. Solo la prova di riconoscere l'alterità sa smascherare questi problemi. E allora Simone Weil continua in questo bel discorso sull'amore dicendo: amare con purezza, amare con intelligenza soprattutto, significa anche amare la distanza fra sé e la persona amata, per evitare di catturare l'altro nelle proprie immagini, di amare alla fin fine una idea dell'altro, non l'altro come lui è. Amare la distanza fra sé e l'altro evita anche forse questo rischio di assimilarlo troppo spesso a se stessi. Una ragazza che mi aveva risposto alle domande, e come potete immaginare alcuni mi avevano mandato un bigliettino, alcuni mi hanno scritto dei papiri senza fine, e già quello è molto significativo. Uno mi scrisse addirittura: ma il dovere scrivere quel la mia crisi mi mette in crisi. Ovvio, perché nel momento in cui comincio a scrivere e faccio passare attraverso il corpo quello che sento dentro, ne divento cosciente.
le attività divengono coscienti, i fenomeni noi ne diveniamo coscienti quando toccano la superficie del corpo, quando passano attraverso il nostro corpo. E allora è importante anche quel lavoro di esternare scrivendo quello che uno sente dentro, un po' perché cerca di finalmente leggersi, di darci il nome e poi di metterlo nero su bianco e addirittura farlo leggere a un altro. È già un bel cammino di guarigione. Scrive questa ragazza: l'uscita dalla crisi spesso non è stata facile da trovare e ancora adesso, nel bel mezzo di una crisi, non riesco a individuare la porta. L'unico passaggio obbligato che può avere un senso è guardarsi dentro e poi attorno. E un altro mi ha scritto: dalle crisi che ho vissuto ho imparato a conoscere meglio me stesso e gli altri e a non idealizzare determinate persone e situazioni. Ho imparato che avevo una tendenza a idealizzare, a proiettare sugli altri dei sogni che poi la vita mi smentiva. Ecco, allora la crisi è una sorta di spia rossa che si accende, diciamo così, e ci richiama alla necessità di guardarci dentro, di fare chiarezza, di fare un cammino interiore. E allora la crisi ci chiede coraggio, coraggio. Ci chiede di non avere paura, coraggio di andare a fondo di noi stessi. Un bellissimo testo di Pascal dice: noi siamo pieni di cose che ci gettano fuori di noi. Bellissimo. Noi siamo pieni di cose che ci gettano fuori di noi. E spesso siamo pieni di paure, siamo pieni di angosce. E pur di non entrare in contatto con queste paure, pur di non entrare in contatto con questa sofferenza, preferiamo gettarci al di fuori, stornarci da questo cammino faticoso, doloroso. Spesso la nostra, questo, anche questo lo desumo dalle risposte che ho avuto da quei giovani, la crisi mi porta a avere paura del futuro. Avevo paura del giorno dopo, mi dice. La crisi, mi dice un altro, è dovuta al fatto che delle scelte del passato ancora segnano il momento presente. Cioè, non si sa più vivere bene il tempo. Si è o ostaggi del passato, di qualche cosa che è avvenuto nel passato e da cui non ci liberiamo più, oppure si ha il terrore del domani e così via. In particolare la crisi può allora diventare il luogo in cui noi unifichiamo passato, presente, futuro, in cui facciamo del quotidiano il luogo non idealizzato ma il luogo del, come dire, concreto lavoro di accettare noi stessi con pazienza. Forse dovremmo imparare a avere pazienza verso noi stessi, a perdonare a noi stessi. Sono parole forse che vi possono sembrare strane, ma che sono assolutamente vitali per arrivare a una crescita, a una maturazione in cui voi, come dire, vi accettate. Avere pazienza con voi stessi, perdonare anche a voi stessi, ben sapendo che se anche avete fatto degli errori, se anche avete subito degli errori di altri, dal vostro padre, vostra madre, se anche avete subito degli eventi molto spiacevoli di cui gli altri sono stati responsabili, non voi. Se uno subisce mali, violenze di vario tipo, psicologico, fisico, eccetera, addirittura finché è piccolino, non ne ha nessuna responsabilità, ma viene il momento in cui da più grandi si ha la responsabilità del male che si è subito. Non abbiamo, ripeto, la responsabilità di avere subito del male, ma di quel che facciamo del male che abbiamo patito, dell'ingiustizia che abbiamo subito. Quello sì. Maturità vuole che allora si possa vivere anche con gli errori, i nostri anzitutto, perdonandoci, e gli errori anche di altri. L'errore non ci dice che non siamo più degni di vivere,
si dice che la vita è fatta anche di errori, di sbagli,

e andiamo verso una conclusione. Crescere significa, e questo sì che è un movimento molto critico, è crescere verso una capacità decisionale, verso la capacità di scelta. Ora, decidere è molto difficile. Decidere c'ha già in sé la etimologia di tagliare, recidere, e significa qualche cosa di doloroso. Un taglio che viene dato è qualche cosa di doloroso. Il taglio del cordone ombelicale è qualche cosa che mi abbandona. E la paura dell'abbandono, chissà, forse inizia già lì. Ecco, decidere è molto faticoso. Quando io, quanti mi dicevano, ecco perché in questi foglietti che mi hanno dato, ma mi mette in crisi il dover fare delle scelte, mi mette in crisi il dover decidere e prendere una decisione, non so che pesci pigliare, non so in base a che criteri andare qui invece che là. Il problema è che una scelta impone sempre un sì, dietro cui ci sono tanti no. Mi dice di dire un sì che implica molte chiusure di porta. E lì allora arriviamo a conoscere la paura di decidere. La paura di decidere spesso si iscrive nella difficoltà di mettere la nostra esistenza nella durata. Abbiamo paura della definitività, di qualche cosa che non potrà mai cambiare. Oddio, se faccio questa scelta, dopo ne sono schiavo per tutta la vita. Dopo, però attenzione, anche una scelta che si vuole definitiva, come può essere la scelta che io ho fatto quando ho fatto i voti per fare il monaco, non ho detto faccio i voti, però vediamo, cioè se fra 3 giorni mi stufo, beh, chi si è visto si è visto, che poi possa avvenire, questo è un altro conto, ma come dire, l'intenzione mia era, a tuttora lo è, di che sia per sempre definitiva. Ovvio che questo è rischioso, non siamo garantiti. Quando io ho detto il mio sì, era parecchi anni fa e mi conoscevo per quel che ero allora, che ne so cosa sarò fra 10 anni. Però, ecco, quando si fa una scelta che si vuole definitiva, è una scelta che, ripeto, ha la sua sensatezza nell'essere, nel condurmi fino alla morte, ma non esclude tutta un'enorme gamma di inatteso, di nuovo, di impensato, di gioie, di pesi, di dolori che si presentano all'interno di tale definitività. Allora qual è l'essenziale? L'essenziale è che attraverso queste difficoltà anche a scegliere, a decidere, uno cerchi di dare il nome al desiderio profondo che lo abita e a non, come si dice, insabbiarlo, ma a chiedersi che cosa può essere ciò che gli dà felicità. Potrebbe essere questo un buon esercizio. Provate a immaginare come ti immagini felice tu. Come ti vedi felice in base all'esperienza che hai di te stesso? Chiudi gli occhi, prova a immaginarti felice e lascia emergere le immagini che vengono fuori, che dicono la tua felicità. Questo esercizio così banale ci può forse aiutare a metterci in contatto verso ciò che ci può dare la vera gioia della nostra vita. Ecco, calcolate che la vita che voi, la maggioranza di voi, quelli che si trovano almeno tra più o meno i 18 e i 30 anni, è già di per sé un periodo di crisi. È il classico tempo in cui la crisi è il quotidiano, oserei dire, è il tempo di passaggio. Non siete più soltanto adolescenti, ma non siete certamente neppure ancora adulti. Perché non c'è ancora magari una piena assunzione di responsabilità sociali, lavorative, magari state ancora studiando, siete ancora comunque in una fase di edificazione della vostra vita. Siete tra un non più e un non ancora.
È un tempo di passaggio, certamente critico. È un tempo molto segnato dall'incertezza circa il futuro, circa le scelte a lungo termine. Ecco, per arrivare a scegliere occorre fare un lavoro in cui uno guarda in se stesso, vaglia le proprie preferenze, cerca di dare il nome al suo desiderio più profondo. L'incertezza che forme prende? Il desiderio di dilazionare sine die le scelte, procrastinare le decisioni, non ci voglio pensare. Si dilaziona l'uscita di casa, ci sono quelli che più o meno invecchiano all'università, che diciamo a 38 anni hanno ancora gli ultimi 3 esami da dare, si sa, ma spero che non ci sia nessuno più o meno in queste condizioni. Ecco, l'indecisione spesso è un sinonimo di crisi. Di fronte a questo vi individuo, e vado a concludere, 3 atteggiamenti che spesso io vedo emergere come reazioni di fronte a questa difficoltà di decidere.

Primo, l'astensione. Non decido. Perché non decidere che cosa vi aiuta a fare? Vi permette di continuare a sognare, a nutrire illusioni, pensare che sì, oggi non decido niente, ma domani farò l'astronauta, vado su Marte. Posso continuare a sognare mille realizzazioni di me, mi consente di non fare il lutto di tante possibilità che se invece scelgo muoiono. È una paura di morte alla fin fine. Oppure possiamo reagirvi come l'attivismo. Allora, chi percepisce che bene o male una scelta c'è da fare, che non si può astenere, perché? Perché non scegliere è scegliere di non scegliere, chiuso. Allora cerco di perdere il meno possibile. E allora moltiplico le mie attività, corro di scelta in modo molto superficiale. Ma il carattere irreversibile della scelta, l'impegno della durata, suscitano la paura della perdita, di qualche cosa che se io lo perdo mi sento morire e non riesco ad affrontarlo. E allora mi rifiuto di fare la decisione facendone mille, che alla fin fine non mi sono molto impegnative. Faccio mille operazioni di volontariato, di lavoro, di sport, eccetera, pur di non affrontare il fatto che io dovrò pur fare una scelta nella vita. Se mi voglio sposare, se voglio fare il missionario in Uganda o che ne so che cosa d'altro. E allora faccio mille cose in cui mi smarrisco, fuggendo da me stesso. Terza possibilità che spesso vedo è il volontarismo. Un motivo mi si deve pure imporre per fare una scelta. E allora agirò perché devo, in virtù di una legge che mi si impone. Metto la mia volontà a servizio di questo bisogna, devo fare questo. Ora, che questo dovere nasca dalla famiglia, dall'educazione, da qualunque altra roba, io agisco ma non sono responsabile, non gioco la mia libertà. Io devo, c'è una legge, è Dio che me lo chiede, è la Chiesa che me lo chiede, mio padre che me lo chiede, tutto quel che volete. Bene, non gioco la mia responsabilità, non mi metto in gioco, non mi rischio. Ma appunto l'unico problema serio è che io liberamente dica il mio sì. La legge, il dovere però non è capace di riunire attorno a sé tutte le mie facoltà e tutte le mie capacità. Per cui noi a un certo punto ci troveremo disseccati, scissi da noi stessi, e nuovamente dovremo recuperare la fatica di entrare nella scelta. Ecco, occorre imparare, io credo, anche a rischiare, a percepire che non abbiamo, come dire, che scegliere è anche osare se stessi nella via del rischio. Del resto, guardate, ogni scelta che noi facciamo non nasce dal niente, è frutto delle scelte che abbiamo già fatto e anche che altri hanno già fatto per noi, perché bene o male nei primi anni della nostra vita sono gli altri che hanno scelto per noi, poi noi bene o male un po' di scelte le abbiamo fatte. Quindi non è poi mai vero che noi iniziamo da un punto verginale a scegliere, fino a ieri ho scelto niente, adesso inizio. C'è, in realtà, ogni scelta ha una sua storia, ha un suo passato. Esserne cosciente forse ci porta a sdrammatizzare l'angoscia che può nascere dal dovere scegliere qualche cosa. Ma ripeto, forse la paura che ci sta dietro e che ha a che fare con la crisi è una paura di morte, di perdere qualche cosa. Ecco, termino allora dicendovi due cose soltanto. Arrivare di fronte a una crisi, spesso siamo chiamati appunto, se la accettiamo, se accettiamo che lavori in noi, se accettiamo anche di essere a contatto con la sofferenza che ci dà, implica che noi facciamo un lavoro interiore, un lavoro di conoscenza di noi che è difficile. È una specie di ascesi.
Io capisco che parlare oggi a gente della vostra età di ascesi sembra dire, ma sei proprio un bel babau, vieni a parlare di robe così a noi, che senso ha? Provo a spiegarvelo con le parole di Maurice Béjart, che non è esattamente un vescovo della Chiesa Cattolica, è il coreografo dell'Opéra di Parigi, è un grande, grandissimo ballerino, che parla del senso del danzare. Detto da lui, è veramente autorevole. Egli dice: credo che l'ascesi sia una delle cose principali per lo sviluppo dell'essere umano. Credo che sia necessaria alla costruzione di qualunque tipo di arte. Attenzione, l'ascesi consiste nello scegliere perpetuamente l'essenziale. Questo è grandioso. L'ascesi consiste nello scegliere perpetuamente l'essenziale. È custodendo l'essenziale che si trovano a un certo punto le forze della vitalità e della verità. Al fondo dell'ascesi c'è la gioia. Il corpo deve essere profondamente e duramente lavorato per trovare la propria libertà. La libertà è al di là della disciplina. E perché il corpo partecipi di questa gioia e libertà totali, deve passare attraverso delle tappe purificatrici. E poi dice, questo è veramente simpatico, per parlare semplicemente del mestiere del danzatore, quello che è il mio mestiere, chi è il danzatore? Chi è un ballerino? Dice, è un essere che ha iniziato tra i 10 e i 14 anni a fare una serie di esercizi tutte le mattine e li fa per tutta la sua vita, senza interruzione. Si impone una specie di disciplina in partenza che gli permette di trovare la sua più grande libertà. Ma santo cielo, quella spontaneità per cui il danzatore fa delle cose difficilissime in modo così naturale è il frutto di una ascesi e di una fatica enorme. C'è una grande spontaneità a cui si è chiamati nella vita umana e cristiana, ma che è frutto di grande lavoro. Non è nulla che nasca dall'alto o che caschi dall'alto. Ancora, qui è ancora più simpatico, egli dice, quando uno mi chiede ma che cos'è la danza, io rispondo, guardate, a livello delle persone che non sanno niente è mettersi in piedi e far qualunque cosa. E allora anche io mi metto in piedi, mi comincio a sballottare di qui e di là e posso dire che è una danza. E mi sa che oggi molte danze che vediamo più o meno siano a sto livello. Secondo, a livello dei bravi danzatori è avere una disciplina di 10 o 15 anni e fare delle cose molto codificate. Ma a livello dei veri danzatori significa mettersi in piedi, fare qualunque cosa, ma dopo avere passato 20 anni di ascesi. Significa dunque ritrovare la libertà, l'innocenza, ma con tutto un lavoro preliminare lungo, costoso, faticoso. Il danzatore ideale è un essere libero. E questa, continua e termina, questa lotta per educare il corpo a quella leggerezza che può mostrare sulla scena è una lotta dura, selvaggia, come per arrivare a domare una bestia selvaggia. Tutte le fatiche che voi trovate nell'andare in voi stessi, nel vedere i motivi profondi che vi fanno star male, il perché siete entrati in crisi e il mettervi faccia a faccia con il voi stesso, con il vostro cuore, con il voi stesso che è in voi e che vi fa paura, ebbene, tutto quello è una lotta dura, rude. Dice, si arriva a trasformare il proprio corpo a immagine della propria anima. Questo significa che se si possiedono dei doni naturali, bisogna pervenire a farne qualcosa, bisogna sapersi dirigere, attingere nel più profondo di sé per dilatarsi nell'autenticità. Ho visto parecchi ragazzi dotati che si sono banalizzati, che non hanno saputo andare avanti nella danza perché si volevano male. Sono arrivati a far assomigliare il loro corpo a un pianoforte non accordato. L'equilibrio passa attraverso il rigore, attraverso questa ostinazione a non lasciare le cose a metà. È così che si acquisisce una perseveranza,
questa disciplina che consente al corpo di librarsi con leggerezza. E termino allora con un bel testo risalente al XVII secolo, trovato in una chiesa, e dice, e lo leggo quasi come è rivolto a voi: amico, avanza con calma tra il frastuono e la fretta, resta vigilante in mezzo alla distrazione, ricerca quella pace che viene solo dal silenzio. Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rapporti con ciascuno e con tutti. Quando parli, esponi la tua idea con chiarezza, con tranquillità, ma soprattutto ascolta gli altri. Anche se piccoli e incolti, hanno anch'essi una loro storia e una parola di saggezza. Evita le persone potenti, coloro che sono autosufficienti. Essi sono solo un tormento per il tuo spirito. Non insistere a confrontarti con gli altri, altrimenti rischi di diventare arrogante oppure amaro, perché esisteranno sempre persone migliori o peggiori di te. Godi dei tuoi successi, ma sappi godere anche dei tuoi progetti. Mantieni interesse per il tuo lavoro, per quanto umile. Il lavoro è un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo. Sii prudente in tutte le tue azioni, perché il mondo è pieno di inganni, ma questo non ti renda cieco a quanto vi è di buono. Molti sono quelli che cercano il bene e ovunque la vita è piena di speranza. Sii te stesso, impegnati nella conoscenza di te. Non ostentare cinismo verso l'amore, perché anche se in esso hai conosciuto delusioni e aridità, resta sempre il tesoro più grande che tu hai. Con docilità avanza nell'età, lasciando con serenità le cose della giovinezza, accogliendo con forza ciò che gli anni ti portano. Non tormentarti con il tuo immaginario, molti fantasmi nascono da stanchezza e isolamento. Mantieniti in una sana e equilibrata disciplina, ma sii tollerante verso te stesso. Sei un figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle. Convinto o non convinto che tu sia, non c'è dubbio che l'universo evolve verso un fine preciso. Perciò stai in pace con Dio. Qualunque sia la conoscenza che hai di Lui, aprigli il cuore, ma soprattutto ascoltalo in te. Quali che siano le tue ispirazioni e i tuoi progetti nella confusione dell'esistenza, mantieni in pace il tuo cuore. Questa terra che tu abiti, nonostante i travagli, le crisi, gli affanni e i gemiti, è pur sempre meravigliosa, e la vita è il dono più grande che ti è stato fatto. Abbine cura. Ecco, io mi fermo qua, lasciando magari adesso a voi di, se avete voglia di reagire, di chiedere, di domandare, di intervenire, anche perché di solito il tema della crisi, più che argomento di discussione, una penosa realtà in cui ci troviamo dentro. Ma parlarne e parlarne insieme è già un elemento che può essere molto di aiuto.

nei momenti in cui la crisi ci coglie, noi vi siamo dentro, non vediamo più, probabilmente abbiamo fatica anche a fare quel che io dicevo, magari di vedere noi stessi, occorre l'umiltà di farsi aiutare, occorre il coraggio e anche l'umiltà di, quando non ci si vede più chiaro, di farsi aiutare. Non è affatto detto che noi riusciamo a sortirne da soli da una crisi, dipende, anche lì ci sono crisine, crisette, crisone, crisacce, diciamo così, ci sono crisi a vari livelli e può avvenire che una crisi sia di tale portata e spessore che investe anche la nostra dimensione, i nostri equilibri psichici, investe la nostra dimensione affettiva e non ce la facciamo davvero, è troppo forte per noi. A quel punto lì però si comincia a uscirne riconoscendo i limiti reali che si hanno, accettando di gridare aiuto e di farsi aiutare. E prima lo si fa probabilmente più... Perché farsi aiutare? Farsi aiutare da chi può fare questo? Questo ci oggettiva, perché in quel momento lì probabilmente non siamo capaci da solo di oggettività. Siamo troppo in balia dell'emozione, dell'ansietà, dell'oddio ho sbagliato tutto, mi butto giù dal ponte e così via. Sono queste. Credo che in quel caso lì occorra davvero il coraggio di farsi aiutare da chi è fidabile, da chi è, di chi può aiutarci, poi aiuti che possono andare a diversi livelli, spirituale, consulenza, psicologico, come dire, però certamente farsi aiutare. Mettere delle parole sulla propria crisi, mettere delle parole, dare il nome alle emozioni che si stanno vivendo, perché solo così, come dire, ti ricompatti con te stessa, diciamo così.

detto che viene un momento in cui anche di ciò di cui non abbiamo nessunissima responsabilità, stavo pensando a delle cose anche molto precise, se vogliamo anche molto dolorose, che possono avvenire fin dall'infanzia e che uno subisce, viene un momento in cui tuttavia anche lì uno, diventando cosciente di ciò che ha subito, degli errori, del male addirittura che può avere subito, si può fare responsabile di ciò che fa del male subito. Ecco, quello che tu mi chiedi credo che riguardi, come dire, qualche cosa di altro, il tentare di riconciliare o di ritrovare una relazione, da quello che un po' comprendo, con una persona che tuttavia pone degli sbarramenti, se non capisco male. Ecco, ed è un po' un'altra cosa. Quello che io dicevo è che a un certo punto, anche in cose di cui uno non ha nessuna responsabilità, a un certo punto diviene responsabile di quel che ne farà, perché noi il passato non ci sta solo dietro, ci sta dentro, si abita. E a un certo punto, per quanto possiamo averlo subito e avere delle ferite che non, di cui non abbiamo colpa, beh, abbiamo responsabilità di quel che ne facciamo. Ecco, forse tu mi chiedi qualche cosa di, come dire, come ritrovare pace, una relazione rinnovata con una persona che un po' a questo si rifiuta. Beh, va detto questo, da un lato che, come dire, c'è una onestà di chiedere, di cercare questa relazione, ma ci deve essere anche il coraggio, la libertà di lasciare l'altro anche nel suo no. Tu potrai sempre offrirgli e dire, come dire, qui c'è una porta aperta, c'è un desiderio di incontrarti di nuovo, c'è un desiderio di riaprire la relazione anche perdonando gli eventuali torti che mi hai fatto, ma sarai sempre di fronte al limite della sua libertà e lo sei chiamato ad accettarlo.

Allora, da un punto di vista esegetico, noi sappiamo che la redazione del libro di Giobbe a due momenti c'è questa cornice redazionale, i capitoli 1-2, poi i capitoli finali, il 42, in cui Giobbe è quello che è paziente, eccetera, eccetera. Ciao. In mezzo, Giobbe non è per niente paziente, in mezzo Giobbe dice quello che alla fin fine, mai alla fin fine un teologo è arrivato a dire, il male è in Dio, dice Giobbe. Guardate che la dice grossa, la dice molto più grossa di tanti ateismi. Dice che è Dio che gli ha mandato il male, che il male è in Dio, è lui che mi ha scagliato contro una freccia, è lui che si è fatto mio nemico. È sadico Dio, perché gli vuole male senza ragione. Questa è la battaglia di Giobbe. Qui qual è il problema? Il problema è che gli amici di Giobbe, che vanno con le buone intenzioni di fare il bene, strabenedette intenzioni di fare il bene, vanno sapendo quello di cui Giobbe ha bisogno, vanno con la risposta in tasca, vanno con la teologia e la catechesi già pronta. Se tu sei malato e ti è capitato tutto questo, è Dio che te l'ha mandato, ciapa, e convertiti, così ti passa, pentiti, confessi i tuoi peccati, perché se ti è arrivato questo è certamente perché hai peccato. Tu ti converti, vedrai che ti sarà guarito e finito tutto. Giobbe dice no. Ma attenzione, quello che dicono i tre amici era la teologia corrente, diciamo così, per farla rapida, al suo tempo. Era quello che forse avremmo detto tutti noi e che rischiamo di dire al cospetto di un malato, quando tiriamo fuori le nostre spiegazioni. Ma lì qual è l'errore? Che loro vanno come potenti e salvatori. Loro sanno facendo che cosa Giobbe può uscire dalla sua situazione. Lì c'è l'errore diabolico. Per questo inizia un vero inferno. Loro che vanno per consolare diventano gli accusatori e gli aguzzini di Giobbe. E Giobbe, proprio perché loro si presentano come salvatori e arrivano di fatto ad accusarlo, vedono in lui non solo una vittima ma un colpevole. E Giobbe se la piglia e inizia un bellissimo circolo vizioso di accusa e controaccusa, un vero circolo infernale da cui non si esce. Questo a dirci anche come di fronte alla sofferenza dell'altro sia difficile avere una parola da dire. Normalmente la Bibbia non dice che sia mai riuscita una sola visita al malato. Prendete Giobbe, prendete i Salmi, eccetera, vanno tutte a finire male, probabilmente perché è un'arte che più che dell'improvvisazione necessiterebbe di ben altro, di un lavoro enorme su di sé, di una grande capacità di ascolto, di accoglienza dell'altro, quale che sia le cose che l'altro dice, e così via. Ecco, io credo che sia questo un po' il problema, cioè Giobbe che cosa ci pone di fronte? Ci pone di fronte all'ingiustificabilità del male, ci pone di fronte al fatto che c'è tutto un diritto alla protesta, all'incomprensione e a non rifugiarsi nelle facili spiegazioni, che siano anche teologiche o che, perché c'è un lavoro umano da fare all'interno del dolore, ci sono delle tappe da percorrere perché si è chiamati al compito di dare un senso a ciò che ci pare solo assurdo. Certo che lì entrerà la fede, per i cristiani entrerà soprattutto la croce di Cristo, ma non può agire in modo così astratto, agisce all'interno di un cammino in cui hai a che fare non solo con il dolore, non solo con il lutto, non solo con la perdita della tua integrità, eccetera, ma anche con la perdita di un'immagine di Dio che avevi. Chi è quel dolore? Non solo con il lutto, non solo con la perdita della tua integrità, eccetera, ma anche con la perdita di un'immagine di Dio che avevi.

imprecazioni contro Dio, a dire la legittimità di questo linguaggio di protesta. Mi riesco a far capire? Alla fin fine Giobbe non è che abbia ragione, Giobbe è legittimato nel suo percorso, ma alla fin fine né i suoi amici che scagionavano Dio né lui che accusa Dio hanno veramente ragione. C'è un mistero al cui interno occorre entrare e al cui interno occorre anche dimorare. Giobbe, come dire, ha presunto forse troppo di sé e comunque alla fin fine ha detto cose più giuste lui dei suoi amici. Giobbe 42 al versetto 12, aspetta, te lo dico subito. 42 versetto. Voi, dice Dio agli amici di Giobbe, non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Eppure sono gli amici che hanno voluto difendere Dio. Giobbe ha incolpato Dio, ma Dio alla fin fine preferisce questo atteggiamento. Il Dio biblico è il Dio che preferisce l'uomo che non rinuncia a Dio anche contro Dio, non so come dire, che continua a credere in Dio anche contro ogni evidenza. C'è un bellissimo testo, e poi magari terminiamo, un bellissimo librettino che narra di un ebreo nel ghetto di Varsavia, e si immagina che sia l'ultimo che è rimasto in vita, di lì a poco ormai morirà, sente gli spari che arrivano, scrive un testamento in cui narra la sua vicenda e dice, e si rivolge a Dio: Dio, tu mi hai già tolto mia moglie, mi hai tolto le mie 3-5 bambine che sono morte, una così, una cosà, una su e una giù, mi hai tolto i miei fratelli ebrei che sono morti, tra un po' toglierai la vita a me, ma tu non riuscirai a togliermi la mia fede in te. Io continuerò a credere in te anche contro di te, nonostante te. Ecco, alla fin fine questo atteggiamento così forte, duro, è un po' l'atteggiamento di Giobbe, se vogliamo, che non rinuncia a Dio anche contro Dio. Alla fin fine, prendendosela con Dio, tutto fa fuorché dire: a me di Dio interessa niente. Vuole, è tutta la fatica di vedere che cosa Dio ha a che fare con il suo dolore, con il suo dolore immenso. Alla fin fine il Cristo che muore sulla croce dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato, è il Dio che è colui che continua a dire: tu, oh Dio, che mi hai abbandonato, resti il mio Dio. Io posso sperare in te che mi hai abbandonato. Spero in Dio contro Dio. Ed è su quello che si aprirà anche la resurrezione.

0: Suor Faustina ha da tempo compreso il grande valore delle sofferenze, anche delle più piccole, quando sono unite a quelle di Gesù.
1: La sofferenza è il più grande tesoro sulla terra. Essa purifica l'anima. È nella sofferenza che conosciamo chi è per noi un vero amico. Il vero amore si misura con il termometro della sofferenza. Gesù, ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per ciò che contraria i miei progetti, per le difficoltà della vita comune, per la cattiva interpretazione delle mie intenzioni, per le umiliazioni che mi vengono dagli altri, per i modi aspri con cui vengo trattata, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole e per le forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'umiliazione del mio io, per il mancato riconoscimento di ciò che faccio, per lo sconvolgimento di tutti i miei piani. Gesù, ti ringrazio per le sofferenze interiori, per le aridità dello spirito, per le paure, i timori e le incertezze, per il buio e le fitte tenebre interiori, per le tentazioni e le diverse prove, per le angosce che non riesco ad esprimere, specialmente per quelle che nessuno sa comprendere, per l'ora della morte, per la dura lotta e per l'amarezza che l'accompagna. Gesù, ti ringrazio d'aver bevuto per primo questo calice amaro che a me porgi già raddolcito. Ecco, ho accostato le mie labbra a questo calice della tua santa volontà. Avvenga di me come ti piace. Avvenga di me ciò che fin dall'eternità la tua sapienza ha stabilito. Desidero bere fino all'ultima goccia il mio calice, senza cercare di conoscerne lo scopo. Nell'amarezza troverò la mia gioia. Nel venir meno di ogni speranza porrò la mia fiducia in te. Signore, tutto ciò che mi offre il tuo cuore paterno è buono. Gesù, io non preferisco le consolazioni alle amarezze, né le amarezze alle consolazioni, ma ti ringrazio per le une e per le altre. La mia gioia è fissare lo sguardo in te, o Dio incomprensibile, e dimorare in questa misteriosa realtà come nella mia casa. Io conosco bene la dimora del mio sposo e sento che in me non c'è nemmeno una goccia di sangue che non arda d'amore per lui. Oh bellezza eterna, chi ti ha conosciuto non può amar più nulla all'infuori di te. La mia anima arde di desideri infiniti e sento che niente potrà placarli se non solo tu.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che
e scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Primo incontro. Come leggere il testo.
2: Un caro saluto da Monia Parente. Inizia oggi questo nuovo itinerario proposto da Don Fabio Rosini, al quale lascio subito la parola. Noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Iniziamo questo viaggio che è all'interno della prima sezione di testi dell'intera Bibbia. Siamo nel libro della Genesi, la prima grande parte di testo di tutta la scrittura. Vogliamo iniziare questa avventura che sarà sulla scoperta un pochino della funzione, della luce, dei regali, dei doni, delle grazie nascoste in questo testo, un pochino partendo da un'introduzione un po' generale. Diciamo delle cose di fondo per capirci un po' su come lavorare e come accogliere questa realtà. Prima di tutto, come si legge in genere la scrittura, anche se qui noi lo facciamo continuamente, esistono tante meravigliose letture, tanti tesori da trarre, tante prospettive, però dobbiamo dire qualcosa di fondo. Sarebbe qui molto interessante andare un po' a rivedere quello che dice il Concilio Vaticano II nella bellissima Dei Verbum, dove si parla di che cos'è la scrittura, come nasce, come va letta, come va accolta. Diciamo delle cose adesso per poter prendere in mano l'argomento. I testi della scrittura vanno letti per quello che sono. Non posso avvicinarmi a un testo della scrittura come fosse una cronaca esatta, giornalistica, o come fosse un testo filosofico, o come fosse una favola, o altri tipi di approcci al testo. Il testo è quello che è. Ha una peculiarità. Innanzitutto è un incontro fra Dio e l'uomo, cioè Dio parla all'uomo con le parole dell'uomo, cioè Dio usa le parole dell'uomo per rivelarsi, per entrare in comunicazione. Allora, perché in un certo senso esiste questa cosa che noi chiamiamo rivelazione, cioè un velo che si apre e qualcuno che si mostra? Dio entra nella nostra vita come si entra nella vita di chiunque, cioè mi rivelo, io entro in comunicazione con qualcuno, in una qualche maniera, per un mezzo che può essere di tanti tipi, io comunque entro in contatto con l'altro e stabilisco appunto uno scambio, una relazione. La rivelazione è per la relazione, e però la parola di Dio, la Bibbia, noi possiamo leggerla per trarne tante cose. Quale sarà la forma più efficace, quella che ci produrrà più frutto, che ci permetterà di goderne un po' di più? Ecco, capire una cosa: la Bibbia non racconta le storie in maniera, ripeto, giornalistica, con cronache di precisione e di esattezza inconfutabile. Non è questo il suo interesse. La Bibbia nasce, cresce, si codifica all'interno di una cosa che si chiama liturgia, all'interno di un popolo che porta una tradizione e ha un perché, ha uno scopo. Noi abbiamo delle descrizioni della parola stessa all'interno della parola. Per esempio c'è il capitolo 55 del profeta Isaia che parla di questa parola che Dio emette e che non tornerà a lui senza effetto, come un seme che feconda la terra. Il Signore Gesù, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, e nel testo più antico ancora, nel Vangelo di Marco, a capitolo 4, porrà la parabola del seminatore come proprio il paradigma della rivelazione di Dio, del suo portare la parola, il figlio dell'uomo che porta la parola, semina la parola e la parola ha una serie di risultati. Quindi noi dobbiamo un po' capire perché riceviamo questa parola. Noi affronteremo i primi 11 capitoli della Genesi e dobbiamo chiederci, per poter leggere in maniera anche sintetica, perché sarà assolutamente impossibile notare tutto quello che c'è nel testo, come li dobbiamo accogliere. Ribadisco che esistono varie letture e la tradizione cristiana stabilisce anche dei parametri tradizionali, appunto, di lettura, ma noi li accoglieremo secondo quello che è il suo uso esistenziale, ovvero sia la parola di Dio va letta nella fede, non va letta a prescindere dalla fede, perché è una parola che viene prodotta da un occhi, orecchie, mani, cuori che conoscono il Dio di Israele e nella fede del Dio di Israele leggono la realtà e vengono dati a noi perché? Perché noi possiamo entrare nella nostra singola, personale e comunitaria vita sulla base di questo paradigma, ovvero sia, dobbiamo capire che cos'è appunto un paradigma. Noi ricordiamo il trauma di ferro fers tullatum fer, se abbiamo studiato il latino, no? Un paradigma totalmente irregolare che resta nell'immaginario, abbiamo tutti i paradigmi latini e sappiamo che cosa? Che il paradigma è il liofilizzato, l'essenziale di un verbo che deve essere coniugato, questo si deve sposare, questo è un tipo che deve trovare moglie, e la moglie del paradigma della Bibbia è la nostra vita. Ovvero sia, noi abbiamo da coniugare la parola di Dio con la nostra esistenza, la nostra vita singolare e comunitaria, ecclesiale e personale. Quindi non possiamo avvicinarci a questi testi se non per leggere la nostra vita, e allora arriviamo al punto che questi testi non vanno letti, bisogna paradossalmente farsi leggere da questi testi. Non siamo noi che leggiamo la scrittura, è la scrittura che legge noi.

Allora, per farci leggere da questi testi, vediamo un pochino di che testi parliamo. Questa avventura verterà sui primi 11 capitoli della Genesi. Perché scegliamo questi capitoli? Ah, perché hanno una funzione un po' peculiare e anche perché rappresentano una sezione ben precisa. Noi potremmo prendere altre sezioni di testo nella Bibbia che hanno delle funzioni e chissà, forse un giorno lo faremo, ma in questo caso questa sezione di testo ha una particolarità. È prima del capitolo dodicesimo. Uno dice, beh, questo era semplicemente matematico. Sì, ma il capitolo dodicesimo è un capitolo ben particolare. È l'inizio dell'avventura di Abramo. Abramo segna un cambio radicale nella narrazione biblica. Diventa una narrazione molto più personale, reale, conseguenziale, di un personaggio che viene accompagnato. Noi andremo fino al capitolo 24, dal 12 al 24 sarà tutto su Abramo, il quale viene accompagnato fino alla morte e deve vivere un'avventura, e questa avventura è peculiare. Lui è il vero primo chiamato, è il padre di tutto quello che verrà, è il patriarca per eccellenza, è il paradigma della fede, e potremmo dire tante altre cose di Abramo, ma è chiaro che dal capitolo 12 il tono del testo cambia radicalmente. E che cosa c'è prima? Che cosa abbiamo noi nei testi precedenti? Vediamo un pochino velocemente di cosa parlano questi capitoli. Noi avremo nel capitolo primo e nel capitolo secondo due narrazioni non speculari ma parallele della creazione secondo due ottiche. Ed è meraviglioso che questo sia così, perché noi è come se vedessimo la creazione del mondo e poi ce la riraccontiamo un'altra volta, secondo un'altra prospettiva. Quindi comparirà il mostruoso, grandioso, inarrivabile capitolo terzo, che sarà il racconto della trasgressione e qualcosa che c'è di così quotidiano per tutti noi in quel testo, di così consono alla lettura della nostra avventura personale. Quindi arriveremo a vedere le conseguenze di tutto questo e vedere questa drammatica storia di Caino e Abele al capitolo quarto. E questa storia è la storia del primo omicidio, è la storia addirittura di un fratricidio. Quindi vedremo una degenerazione che accompagna il capitolo quinto, l'inizio del capitolo sesto, e che è l'aumento della violenza. A partire dal primo omicidio tutto quanto diventerà terribile, diventerà un mondo agghiacciante, un mondo che è degenerato per l'appunto, e quindi ci sarà la storia, se vogliamo in certo senso enigmatica, inquietante e molto profonda del diluvio, che prenderà i capitoli 6, 7 e 8. Il diluvio e la sua risoluzione, e in un certo senso questo nuovo Adamo che è Noè, un nuovo inizio, tutto viene come resettato da capo. Quindi arriviamo alla storia dei figli di Noè e a ciò che rappresenta una nuova ridegenerazione che implica l'arrivo del capitolo 10, la storia delle tirannie, di una situazione che è la preparazione di un ultimo drammatico capitolo di errori umani, che sarà il capitolo 11, che è la Torre di Babele e la dispersione dell'uomo, la sua frammentazione, la perdita di ogni comunione, di ogni unità. Eccolo, alla fine del capitolo 11 comparirà un signor Terach che ha un figlio che si chiama Abramo, e lì partirà una nuova storia diversa che ormai non conoscerà più questi azzeramenti così drammatici, anche se evocativi, perché sappiamo che a livello della redazione del testo una cosa come il diluvio rappresenta un'esperienza che poi Israele farà molto più tardi, l'esperienza per esempio dell'esilio, cioè di questo azzeramento della sua vita tanti secoli più tardi, quando il popolo di Israele perderà il rapporto con Dio, si rovinerà e vivrà quel momento terribile che è un po' analogico al discorso drammatico del diluvio. Ecco,
questi sono i testi di cui ci dovremmo occupare, che hanno la loro bellezza, hanno la loro grandiosità, hanno la loro drammaticità. Si potrebbe pensare che c'è una prevalenza di un tema negativo, però se noi andiamo a vedere l'apertura così positiva, luminosa, propositiva, grandiosa, i primi capitoli con il racconto duplice della creazione, è comunque una chiave costruttiva in cui vanno letti un po' tutti i testi.

Se questi sono i testi con cui dovremmo combattere, che testi sono? Cioè, e perché dedicare delle trasmissioni a questa realtà? Beh, dobbiamo un pochino prendere coscienza che questi testi appartengono a una fase, diciamo così, preistorica, in un certo senso quasi pre-narrativa. Non sono vere e proprie narrazioni. Nello stesso tempo mantengono una loro verità e una loro concretezza, una loro autenticità e anche un'adesione al reale, ma non secondo i nostri parametri. Noi crediamo che le cose sono vere solamente se sono esatte, secondo una mentalità post-positivista, per cui solamente ciò che è misurato col centimetro, solamente ciò che è pesato con la bilancia è vero. Ma sì, è giusto, ma anche no, perché ci sono tante cose che hanno un altro tipo di verità, forse più profonda, forse non corredata dalla esattezza che noi amiamo tanto, però forse dotata di maggior profondità e di maggior autenticità. Allora noi dobbiamo capire una cosa: come non vanno letti questi testi? Non vanno letti come favole, pure e semplici. La favola ci dà una morale. Quando noi sentiamo una favola, già dall'inizio pensiamo, va bene, vorrà andare a parlare da qualche parte, siccome abbiamo il paradigma di Fedro e tutte le varie favole importanti, storicamente noi dovremmo capire un valore, qualcosa, una morale. E questa è una tendenza astratta che può andare bene per una favola, che peraltro è per l'immaginazione dei bimbi, che hanno bisogno di alimentare di analogie, di elementi straordinari le cose. Ma non è questo il senso di questi testi. Questi testi, pur se si presenta un serpente che parla, e questo logicamente non è un elemento che pretende di essere un fattuale, ma non è una favola perché non tende a una morale, perché di fatto parlerà, sbatterà, inciderà sulla concretezza delle cose, sulla nostra vita reale. Avrà a che fare con qualche cosa di tremendamente quotidiano, odierno. Nello stesso tempo non saranno una vivisezione del reale, non saranno un'anatomia del reale, cioè non è che ci daranno gli elementi esattamente così come sono, ma il loro senso. Da dove parte questo tipo di testo? Cioè da dove partono i capitoli 1-11 della Genesi? Partono da delle domande. Come abbiamo detto, la storia comincia con la storia di Abramo, ma l'uomo a un momento si ferma, così gli studi biblici hanno rinvenuto come probabile, che la riflessione del popolo di Israele si ferma a un momento della sua storia e guarda indietro. È come un adulto che, posseduta la sua storia, a un momento se ne chiede il senso, il valore, il perché. Si metterà a cercare, ma a cosa serve questo? Come funzionerà la mia vita? Sulla base di quello che capisco, qual è l'origine, il senso, la base di tutto quello che vivo? In fondo mi farò delle domande. Attenzione a non pensare che queste domande sono delle domande assolutizzanti. No, sono domande specifiche che però piano piano mi fanno ricostruire il quadro dell'assoluto della mia vita. Mi spiego. È chiaro che noi capiremo tante cose attraverso il capitolo primo e capiremo perché il mondo è fatto come è fatto, ma in una chiave esistenziale, non filosofica, in una chiave utile a vivere oggi, non per rispondere a tutte le domande che ho sul creato. E così anche la sorgente delle cose nel capitolo secondo, perché ci sarà una differenza proprio testuale fra la maniera di intendere il primo e il secondo racconto della creazione. E così
mi interrogherò sul male umano, sul male che l'uomo fa. Ma perché l'uomo fa il male? Ma perché in un mondo tanto bello si può fare qualcosa di orribile? Perché l'uomo può degenerarsi e diventare assurdo, sbagliato? Perché l'uomo si rovina la vita? E perché tante volte la vita diventa un'amarezza e il matrimonio può diventare difficile e lavorare duro e crescere dei figli e generarli può essere una fatica immensa? Perché Israele si chiede il perché delle cose e inizia a rispondere per mezzo di storie che sono lettura della realtà. Partendo dalla realtà, non per descrivere pedisseguamente come il mondo è creato e cosa è esattamente successo, ma a partire dalla realtà, a partire dalle cose e sulla base di una memoria profonda e autentica, rispondere a queste domande con dei racconti. Tecnicamente parliamo di eziologia. Cosa sono le eziologie? Cioè la risposta a domande. Allora io mi chiederò, ma come mai succede che l'uomo uccida? E allora viene descritto l'omicidio per mezzo di Caino e Abele. Ma perché l'uomo vive strutture di potere aggressive? E così avremo a che fare con la degenerazione, i regni, Lamec e compagnia cantando, che saranno spettacoli brutti e nello stesso tempo illuminanti. E così l'uomo si chiederà, ma perché non sappiamo comunicare fra di noi? Ma perché le persone parlano lingue diverse? Perché non siamo uniti? E così si prende Babele e risponde esistenzialmente alla domanda in maniera narrativa. Cioè non risponde concettualmente. Questi non sono greci che cercano l'essenza delle cose. Questi sono ebrei che sono molto fattuali. Per gli ebrei sono molto più importanti i verbi dei sostantivi. I sostantivi, che noi ci teniamo tantissimo, sono molto meno profondi delle azioni. E infatti per un ebreo è molto importante l'agire secondo la legge, più che il capire tutta la realtà.

0: siamo ormai verso la fine del tempo di questa trasmissione, allora non possiamo che dare una chiave per iniziare a leggere questi testi, pensando un pochino proprio al primo testo che ci permetterà di vedere in maniera molto più evidente che negli altri la struttura di come il testo viene fabbricato, diciamo così, come viene prodotto. Ovvero sia, se noi appunto apriamo la Bibbia, cominciamo con questa frase: in principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Va avanti, racconta della creazione della luce, la separazione della luce dalle tenebre, il nominare la luce giorno e le tenebre notte, e fu sera e fu mattina giorno primo, dice la nuova traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. Ecco, questo ritornello tornerà alla fine di ogni giorno, fino al sesto giorno compreso. E fu sera e fu mattina, giorno primo, giorno secondo, via dicendo. C'è qui un ritmo. Inizierà l'incedere di un ritmo, di una scansione, di un ordine che parlerà di liturgia, di ritualità. Dietro ai nostri testi non ci sta un tizio col computer che si mette a scrivere o con la macchina a scrivere prima del computer. Non ci sta un compilatore alla Erasmo che sa tutto, che conosce tutto e capisce tutto. No, ci sarà una comunità di gente che prega. Ci sarà il ritmo di qualcuno che ha bisogno di scansioni che ricordano la ritualità familiare. Ci sono dei riti nelle famiglie, ci sono dei riti, soprattutto bisogna pensare a delle famiglie nomadiche, e bisogna pensare a un tempo in cui mica c'era la televisione la sera, la gente cosa faceva la sera prima di andare a dormire? Accendeva nonno, cioè nonno si metteva a raccontare e nonno raccontava. E se qualcuno ha mai provato a raccontare una favola a un bambino, sa che se gliela racconti due volte, la seconda volta ti trova tutte le differenze che fai. Se sbagli una parola, no, zio, non era così. Era cos'ha, e non si può sbagliare. La tradizione orale ha una ritualità. Mettere a letto un bambino e raccontargli una storia, ecco, parla di quelle ripetitività rassicuranti che sono tipiche della vita familiare. Ecco, il ritmo, il racconto sa di liturgia, sa di tradizione, sa di ripetizione, sa di qualcosa raccontato mille volte e mille volte ritrovato vero. Così noi dovremo leggere questi testi, sulla base di una sapienza arcaica che sa vero ciò che proclama, vero sempre, lo si può ripetere mille volte, reggerà una ripetizione portata avanti per centinaia d'anni, e ancora oggi questi testi li leggiamo e li troviamo veri.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, non mi resta che augurarvi buon proseguimento.
2: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Primo incontro. Come leggere il testo.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Non fare la volontà di Dio. Prima meditazione. Buon ascolto.

Iniziamo questo nostro corso di esercizi e lo faremo con la meditazione di oggi pomeriggio, che in realtà è fuori tema. Solitamente inizio sempre gli esercizi andando fuori tema all'inizio, perché abbiamo bisogno innanzitutto, prima di entrare nel cuore di quello che avete letto essere un po' il titolo dei nostri esercizi spirituali, abbiamo bisogno, come dei buoni contadini, di arare la terra inizialmente, cioè di predisporre il cuore a poter ascoltare nella maniera più efficace anche il Signore. Quindi la nostra meditazione di oggi dovrebbe essere un aiuto a tornare dentro noi stessi, ad andare dentro noi stessi, e questo per un motivo molto semplice. Ogni sana vita spirituale ha un punto di partenza. Il punto di partenza di ogni vita spirituale è la conoscenza di noi stessi. Se tu non sai chi sei in questo momento della tua storia, non riesci nemmeno a poter prendere sul serio la grazia di Dio. Ecco perché quando una persona cresce nella vita spirituale, uno dei frutti della vita spirituale è appunto la capacità di conoscere se stessi. Noi abbiamo due approcci di conoscenza a noi stessi. Ad esempio, noi possiamo conoscere noi stessi quando facciamo l'esperienza dei nostri limiti, dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre cadute. Solitamente, quando noi conosciamo noi stessi toccando i nostri limiti e la nostra miseria, la conoscenza che viene di noi stessi è sempre una conoscenza pessimista, negativa. E il protagonista di questa chiave di lettura di noi stessi molto spesso è il male. È il male che ci prende per mano e ci conduce a rileggere noi stessi in una maniera che a volte non ci lascia fiato, non ci lascia speranza, non ci lascia nessuna prospettiva positiva. Quando una persona invece si lascia prendere per mano dallo Spirito Santo, ecco la vita spirituale, la medesima conoscenza viene da un'altra prospettiva, cioè non è più il male che ci accusa, ma è l'amore che ci racconta, racconta noi stessi, racconta la nostra storia. La racconta in un modo tale che tutti gli eventi della nostra vita vengono messi uno accanto all'altro in una maniera nuova, significativa.

ha un senso, significa che io mi trovo nell'amore di Dio. Quindi l'amore di Dio non è qualcosa che scalda innanzitutto i nostri sentimenti, le nostre emozioni, ma qualcosa che, proprio perché si mette al centro stesso del nostro cuore, avvertiamo che è l'amore di Dio, perché ad esempio non ci sentiamo sbagliati, non sentiamo di trovarci in un posto diverso da quello che è questo. Quando manca l'amore di Dio, c'è dentro di noi sempre un desiderio di fuggire, di essere altrove, di avere un'altra vita, un altro tempo, un altro periodo. Abbiamo 20 anni e ne vorremmo 30, ne abbiamo 40 e ne vorremmo di nuovo 20. Ci troviamo a fare, non lo so, il noviziato e vorremmo essere già essere dei professi solenni. Siamo fidanzati con qualcuno e vorremmo avere già dei figli. Poi abbiamo dei figli e desideriamo tornare indietro. Capite? Viviamo tante cose, ma ogni volta quelle cose che in sé sono delle cose buone sembra che si trovino nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Allora, la mancanza di questo amore è come se ci fa sentire che abbiamo perso tempo, che abbiamo perso un'occasione e che non c'è più niente da fare. Tutte le nostre esperienze ci frammentano, ci distruggono, non sono più una storia d'amore, ma sono qualcosa che a un certo punto dobbiamo semplicemente accettare, accogliere dentro la nostra vita. Quando tu incontri Gesù, non incontri uno che ti cambia la cronaca della storia. Quando incontri Gesù, incontri qualcuno che riesce a tessere la tua storia in un modo che tu non potevi mai sperare di avere. L'incontro con Cristo, noi possiamo dire, è un incontro significativo perché dà significato alla nostra vita. Allora, anche quello che fino a ieri ti sembrava semplicemente una contraddizione, un problema, una sofferenza, un'ingiustizia, dopo l'incontro con Cristo è un ricamo, è qualcosa di diverso, è qualcosa che ci spinge a benedire e non più a maledire. Stiamo dicendo tante cose, proprio qui all'inizio, tanti sintomi di una sana vita spirituale e spero anche tante caratteristiche che vi possano suggerire se questi giorni effettivamente sono stati o sono dei giorni utili o meno. Non sono giorni in cui dobbiamo vivisezionare, analizzare, spezzettare, non sono giorni in cui dobbiamo a tutti i costi trovare il bandolo della matassa, la soluzione, la risposta ai nostri problemi. Sono giorni in cui soprattutto dobbiamo imparare questo sguardo, imparare a metterci in quella dimensione che ci rimette al mondo in maniera diversa. Tutta questa premessa, prima di entrare nel cuore stesso di questa nostra meditazione, è per dirvi che per poter entrare in questo mondo interiore, ricordatevi che il nostro mondo interiore è un mondo pericoloso. Il nostro cuore è un deserto abitato da bestie selvatiche, non è un giardino. Ed è un deserto perché certe volte dentro di noi non troviamo subito, immediatamente, qualcosa che ci dà gioia e ci fa benedire, ma a volte tornare dentro noi stessi significa vedere delle cose che a noi non piacciono e che si trovano dentro noi stessi. Perché? Perché solitamente noi viviamo la vita fuori di noi, non dentro di noi. E a volte ci comportiamo esattamente come capita a casa nostra, quando per sbrigarci a rimettere a posto, perché magari devono arrivare delle persone, apriamo i cassetti e buttiamo le cose dentro. E butta le cose dentro oggi, domani e dopodomani, immaginate che cosa non si trova in quei cassetti. Ecco. Ora pensate che quei cassetti sono il nostro cuore e che molto spesso la nostra vita noi la accumuliamo nel nostro cuore in maniera disordinata, non in maniera bella. E io devo andare a dire la messa, devo andare al lavoro, devo andare a fare questa cosa. E nel frattempo, se c'è qualcosa che ti pesa, che ti ha ferito, qualcosa che ti ha umiliato, qualcosa che ti ha fatto soffrire, qualcosa che hai sbagliato, tu lo prendi e velocemente lo butti dentro di te. Ingoi tutto. Ma quando tu cominci ad entrare dentro questo cassetto, dentro questa cantina, non trovi uno spettacolo bello, trovi tanta roba e non sai da dove cominciare.

Ecco, per entrare dentro noi stessi, vi dicevo che non è un'esperienza semplice, non è un'esperienza facile, dobbiamo scegliere e decidere chi ci deve accompagnare. E se esiste una mappa in questo deserto, io non so se avete mai fatto l'esperienza di andare nel deserto, o se non siete andati nel deserto, se vi è mai capitato di trovarvi in aperta campagna o in aperto mare, cioè in un posto sterminato. Quando tu ti trovi in una situazione del genere, la prima cosa che tu vivi è un senso di spaesamento: dove vado? Quale strada prendo? In che direzione devo muovermi? Che tradotto in maniera molto pratica significa: che cosa devo fare? Che si fa in questo momento? Che si fa dopo che abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo visto questa cosa? Di che cosa ci fidiamo solitamente noi? Solitamente noi ci fidiamo di cose sbagliate. Ad esempio, ci fidiamo delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, e nella migliore delle ipotesi ci fidiamo dei nostri ragionamenti. E quindi emozioni, sensazioni, ragionamenti, più o meno andiamo avanti a tentoni, sperando di dire: ma io da piccolo facevo lo scout, forse ho capito che qui è il nord, lì è il sud. Poi ti ritrovi in realtà sperduto in una zona ancora più oscura di dove eri partito. Ma è perché? Perché ti sei fidato solo di te stesso. Ora, noi cristiani non è che dobbiamo abbandonare questi tre linguaggi, ma dobbiamo dire che c'è qualcosa di più affidabile delle nostre emozioni e delle nostre sensazioni, e c'è qualcosa di molto più affidabile dei nostri ragionamenti. È lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo per noi è qualcosa che possiamo incontrare in alcune cose molto concrete. Ad esempio, una grande mappa dello Spirito Santo per noi è la parola di Dio. Se tu vuoi muoverti senza perderti nella tua interiorità, devi lasciarti guidare non dalle tue sensazioni, non dai tuoi ragionamenti, ma dalla parola di Dio. E qui c'è una domanda molto seria: che rapporto vero abbiamo con la parola di Dio? Cioè, dentro la nostra vita abbiamo fatto esperienza che è la parola di Dio la vera mappa che ci porta fuori dal buio, che ci porta fuori dal nostro spaesamento? Abbiamo fatto esperienza che è la parola di Dio la cosa con cui noi dobbiamo entrare più in esperienza e in confidenza? Questo è il motivo per cui questi nostri giorni sono giorni in cui ci lasceremo guidare dalla parola di Dio. Di volta in volta, nelle meditazioni dei nostri esercizi, vi accorgerete che io vi indicherò uno o più brani della parola di Dio. Ora, ricordatevi che le mie sono delle indicazioni, delle provocazioni, il che non significa che deve leggere tutto o completamente sempre ogni indicazione che io do della parola di Dio, ma certamente per ogni passaggio, per ogni passo che noi cercheremo di fare, ci lasceremo guidare dalla parola di Dio, e dobbiamo stare attenti a non entrare in una forma di preghiera durante questi giorni in cui emergono troppo le nostre sensazioni, i nostri ragionamenti, lasciandoli senza una guida, lasciandoli senza qualcosa che effettivamente possa indirizzarli, guidarli da qualche parte. Ecco, io credo che ognuno di noi, al di là di questi giorni di ritiro, di esercizi, debba portare con sé questo segreto. Tutte le volte che noi riusciamo ad aggrappare la nostra esperienza alla parola di Dio, abbiamo salvato la nostra esperienza. Tutte le volte che riusciamo a trovare qualcosa che nella parola di Dio orienta le cose che stiamo vivendo, abbiamo salvato le cose che stiamo vivendo. Anche qui, senza spaventarvi e senza cadere nell'ambiguità, ricordatevi che il male non ha paura di usare la parola di Dio. E quindi può essere anche il male a suggerirci una lettura sbagliata della parola di Dio. Come facciamo a capire se quella parola è una mappa dello spirito o è una tentazione del male? Gesù ci dice: dai frutti. Ecco, se quell'aggrapparci alla parola fa crescere dentro di noi senso di colpa, angoscia, tristezza,
capite che non c'entra lo spirito. Se fa crescere dentro di noi invece gioia, pace, se fa crescere dentro di noi un senso di fiducia, questo è lo spirito. Ecco, per varcare la soglia del nostro cuore ho scelto un brano tratto dal Vangelo di Marco. Prima ve lo annuncio questo brano, dopodiché ci fermeremo e vi dirò qualcosa che spero possa esservi utile. Marco, capitolo 8, versetti 22-26. Lo ripeto. Marco, capitolo 8, versetti 22-26. Allora, prima di leggere questo brano, diciamo qualcosa che giustifichi il perché abbiamo scelto questo brano. Ci troviamo nell'anno liturgico B. Voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico io, che i tempi liturgici per noi sono divisi in A, B e C. In ognuno di questi anni liturgici c'è un Vangelo di riferimento, un Vangelo che fa un po' da spina dorsale, che fa un po' da fil rouge, che collega un po' tutte le domeniche, la liturgia, eccetera. Durante l'anno liturgico B, questa spina dorsale è costruita proprio attorno al Vangelo di Marco. Quindi mi sembrava giusto iniziare questo nostro corso di esercizi spirituali rendendo omaggio a Marco. E in questi giorni ci riferiremo molto al Vangelo di Marco, quasi a voler innanzitutto dire che questi nostri esercizi non sono in astratto, sono in un momento storico. E sono in un momento storico in cui anche la liturgia ci dice qualcosa. La seconda cosa è che io sono innamorato del Vangelo di Marco, a me piace tantissimo. I Vangeli sono tutti belli, la parola di Dio in generale è bellissima. Ma se ad esempio cominciate a leggere il Vangelo di Luca, pensate un po' a Luca come racconta la misericordia. Nessuno è più bravo di Luca a raccontare la misericordia. La parabola del figlio al prodigo, ad esempio, è talmente entrata dentro il nostro immaginario che non abbiamo bisogno quasi nemmeno di andarla a rileggere per come si è mescolata con noi. O tu leggi il Vangelo di Matteo e ti accorgi tutte queste catechesi meravigliose che Gesù fa, questi discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo. Luca e Matteo, ad esempio, ci raccontano i Vangeli dell'infanzia, cioè coprono quel lasso di tempo che noi non sappiamo quasi niente, l'inizio della vita di Gesù. È dal lato di Maria, il Vangelo di Luca, e dal lato di Giuseppe, il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Marco apparentemente è più striminzito, più sintetico, è un Vangelo che non sembra scritto in una maniera particolarmente raffinata. E soprattutto, se qualche volta vi capiterà nella vita di leggervi totalmente il Vangelo di Matteo dall'inizio alla fine, non a pezzettini, ma proprio leggerlo come si legge un libro, ci vogliono più o meno 2 ore per leggere tutto il Vangelo di Marco, quando leggete Marco avete subito la sensazione che Marco racconta Gesù, quasi mai Gesù parla in quel Vangelo. Ad esempio dice: Gesù entrò in un posto e lì si mise a insegnare, ma non ci dice niente di quell'insegnamento, non ci dice che cosa ha detto Gesù. Marco è come se descrivesse la scena, descrivesse Gesù, descrivesse una gestualità, porta, e questo è molto interessante, tutta la narrazione non sulle idee. Questa è una tentazione che tutti noi abbiamo, è quella di ridurre il cristianesimo a una serie di idee bellissime e di pensare che quello è il cristianesimo. Marco sembra avere questa preoccupazione di fondo, di riportare costantemente lo sguardo all'unica cosa che conta. E qual è l'unica cosa che conta? La persona di Gesù. E la sua persona conta più dei suoi discorsi, conta più dei suoi miracoli, conta più dei segni, conta più di tutto il resto, conta più di tutta la teologia che possiamo costruire attorno a lui, la sua persona. Mi viene in mente in questo momento un'immagine, spero che nessuno di voi si scandalizzerà, però forse rende l'idea piena di che cos'è la narrazione di Marco. Avete mai visto quei cagnolini che sono innamorati del padrone, no? E qualunque cosa che fanno hanno sempre lo sguardo fisso sul padrone, sempre lì.
anche se sono a terra e sono tranquilli, con lo sguardo tengono sempre sotto controllo il padrone. Qualunque cosa fanno, hanno gli occhi rivolti al padrone. C'è un legame così profondo che tu percepisci subito dallo sguardo loro un amore viscerale nei confronti del loro padrone. Marco fa emergere questo amore viscerale nei confronti di Gesù. Ed è interessante perché Marco non ha conosciuto Gesù come gli altri. Perché Marco è uno della seconda ora, non della prima ora. È uno che ritroviamo proprio negli sgoccioli degli ultimi istanti della vita di Gesù. Lui stesso si inserisce, almeno gli esegeti dicono così, si inserisce a un certo punto nel racconto della passione, quando i soldati nel Getsemani vanno ad arrestare Gesù, tutti scappano e c'è lì un ragazzino che forse dormiva, e allora è tutto mezzo nudo con un lenzuolo addosso, è presente in quella scena, e i soldati, quando vedono questo ragazzo, questo giovane, tentano di acciuffarlo e non ce la fanno, e lui gli lascia questo lenzuolo e se ne scappa nudo. Questo è Marco, ma Marco è compagno di viaggio di Paolo, causa anche di alcuni litigi con altri apostoli. Marco è compagno di Pietro, suo segretario, figlio carissimo, Giovanni detto Marco. Quindi è bello perché Marco in realtà è un cristiano che assomiglia molto a noi. Un cristiano che non ha fatto subito un'esperienza diretta di Gesù, ma tutto quello che di Gesù ha imparato e ha vissuto è stato filtrato dalla testimonianza di qualcun altro, ad esempio dalla testimonianza di Pietro. È un amore contaminato, l'amore di Marco, che è arrivato per contaminazione da qualcun altro. Beh, sappiate che per molti secoli come Chiesa abbiamo snobbato moltissimo il Vangelo di Marco. Ad esempio l'abbiamo usato pochissimo nella liturgia, solo dopo la riforma liturgica l'abbiamo un po' redento, perché ci siamo accorti, studiando il testo di Marco, che Marco è il Vangelo più antico di tutti. E quindi tutte le altre storie di Gesù sono partite da lì. Quindi lui è lo zoccolo duro. È il succo della storia, Marco. Per questo noi partiamo da una pagina del Vangelo di Marco, ma ve ne accorgerete tra qualche istante, perché io credo che questi giorni che vivremo insieme ci porteranno nello stesso punto focale del racconto del Vangelo di Marco, punto focale che inevitabilmente, già lo immaginate, è l'ora della croce. La croce diventa il centro di tutta la storia, perché segna il prima e il dopo, il prima della vita di Gesù, il dopo perché sta per iniziare la risurrezione dopo quella morte in croce. E lì, sotto quella croce, avviene la vera professione di fede, non a opera di uno dei discepoli, non a opera di uno dei credenti, non a opera di uno dei graziati di Gesù, dei miracolati, degli ossessi liberati, di coloro che erano malati e sono guariti, di qualche morto che è risorto. No, a opera di un pagano che si trova lì perché è costretto dal suo mestiere, un centurione romano che, vedendo morire Gesù in quel modo, dice: davvero costui è il figlio di Dio, era il figlio di Dio. Ecco la professione di fede. Ma ci arriviamo. Ci troviamo nel capitolo 8 di Marco e al versetto 22 leggiamo questa storia, questo miracolo. Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? E quello, alzando gli occhi, diceva: vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Ecco, questa è la storia, l'abbiamo letta tutta, ed è uno di quei miracoli che Gesù solitamente compie nella narrazione del Vangelo, che non è la prima volta che abbiamo letto, no?
Ora, perché ci serve questo brano e perché questo brano può essere utile oggi per entrare nel vivo degli esercizi spirituali? Perché questo brano può essere per noi una porta, un viatico, può essere quella mano che ci aiuta a fare quel passaggio necessario che ci metta in ascolto del Signore, in ascolto dello Spirito. Allora, ripartiamo da capo, ripartiamo dall'inizio. La scena è geograficamente collocata a Betsaida. Betsaida è la patria di Pietro. Quindi ricordatevi questa cosa: tutto quello che sta per accadere da questo momento in poi sarà strettamente collegato con la vicenda di Pietro. È come se il Vangelo volesse dire che la cecità di quest'uomo è anche la cecità di Pietro, la cecità di quest'uomo è la cecità di tutti i discepoli. Anzi, il primo grande problema è proprio la cecità. Che cos'è la cecità? Allora, noi diciamo che una persona è cieca quando non vede. Quando non vede cosa? E soprattutto, in che senso noi non vediamo? Perché il punto di partenza deve essere la nostra cecità? Perché ognuno di noi ha delle zone d'ombra dentro la propria vita. Ha delle zone d'ombra che finché non ammette di avere, non può metterle nella condizione di farle incontrare con una luce che le guarisca. Queste zone d'ombra, queste cecità in realtà, si poggiano moltissimo su alcune nostre presunzioni. Cerco di spiegarmi. Molti di noi presumono di sapere, ad esempio, chi sono. Presumono di sapere perché è successo qualcosa. Presumono di sapere come mai sono venuti al mondo. Presumono di sapere dove devono andare e che senso ha la loro vita. Ma la prima vera grande umiltà è ammettere tutti insieme che noi non lo sappiamo. Amici, noi non lo sappiamo perché noi siamo vivi e negli ultimi mesi sono morte migliaia di persone. Voi lo sapete perché il Signore ci ha lasciato vivi a noi. Io non so rispondervi alla domanda perché mi ha voluto prete. Posso tentare, eccetera, ma sarebbe una presunzione dire adesso è sicuro che è così. Io non lo so perché ad alcuni domanda di farsi una famiglia, non lo so perché ad alcuni dà dei figli, ad altri non glieli dà, non so perché uno ha la salute e un altro è malato, non lo so perché a qualcuno lo chiama una particolare consacrazione e poi quando li ha chiamati in quella particolare consacrazione soffrono. Insomma, noi ci troviamo sempre immersi in qualcosa che non capiamo fino in fondo. Questa è la nostra cecità. Noi cerchiamo Gesù per questo motivo, fondamentalmente, perché noi non sappiamo la risposta. Senza di Lui, questa risposta di senso rimane senza nessun tipo di via di uscita. Solo Lui sa chi sono, solo Lui sa perché, solo Lui conosce il vero motivo di quello che ho fatto, di quello che ho vissuto, di quello che sono, di dove mi trovo. Ora, questo ci mette in una posizione di umiltà pazzesca. Cioè, noi siamo nei confronti di Gesù come dei ciechi che chiedono luce. Io una vocazione ce l'ho, un pezzo di salute ce l'ho, un corpo ce l'ho. E qualcuno di voi può dire, io ho una casa, una famiglia, ho un lavoro, ho una vita che sto vivendo. Ma la grande domanda è, ma tu ce l'hai la luce giusta per vivere quello che stai vivendo? Ce l'hai la luce giusta che ti aiuta a leggere in maniera vera quello che stai vivendo? Perché senza quella luce, tu sì che stai vivendo, ma vivi come uno che ha gli occhi chiusi. E uno che vive avendo gli occhi chiusi non gode nulla di quello che sta vivendo. Non lo gode. Lo vive e basta. Lo vive senza poter farne un'esperienza piena, profonda. Essere guariti nella nostra cecità significa trovare Dio.
di nuovo quella illuminazione. E quando dico illuminazione non mi sto riferendo al fatto che a un certo punto Gesù illumina in maniera intellettuale la nostra testa, ma ci fornisce la luce giusta per vedere ciò che noi non vediamo e per vederlo nella luce giusta, per vederlo dalla posizione giusta. Quindi voglio dirvi che finché noi non cominciamo questo nostro corso di esercizi ammettendo tutti insieme che siamo qui perché siamo una massa di ciechi, e siamo qui proprio perché accettiamo di essere ciechi, non può iniziare con noi nessuna storia. Gesù tante volte lo dice nel Vangelo: se voi foste ciechi, dice ai farisei, sareste giustificati, ma proprio perché dite noi ci vediamo e ci vediamo bene, allora quello che voi fate vi condanna. Guardate, non è farsi venire dei sensi di colpa o sminuirsi, è semplicemente accettare che, forse ne avete già fatto esperienza dentro la vostra vita, avete mai fatto esperienza che nel momento esatto in cui cominciate a dire ah, adesso ci comincio a capire qualcosa, succede qualcosa che rimette di nuovo tutto in discussione, eh? Ecco, questo sapete a cosa somiglia? Assomiglia al nostro rapporto con Dio. Tutte le volte che noi pensiamo di aver capito Dio significa che abbiamo tirato fuori un'idolatria. Perché di Dio, dice la parola, non ti farai immagine alcuna. Cioè, è grande la tentazione per noi disegnare Dio. E come ci disegniamo Dio, disegniamo anche noi stessi. Ad esempio, io posso disegnarmi in maniera ideale che cosa dovrebbe essere prete. O uno può disegnarsi nella propria testa che cosa significa essere madre, essere padre, essere consacrata, essere missionario, essere medico, essere elettricista. Può disegnarselo nella propria testa. Ma la verità è che quello che tu fai diventa vero solo e soltanto se riceve una luce che non viene da te, ma una luce che è dono di Gesù, è dono di Cristo. Noi cerchiamo Cristo perché è l'unico che può aprirci gli occhi. Finché noi non cerchiamo Cristo come qualcuno che può aprirci gli occhi, noi ci troviamo sempre nella sensazione di vivacchiare, di sopravvivere, di subire la vita, di non essere mai pienamente protagonisti della vita. Tant'è vero, non so se a voi colpisce, ma a me colpisce moltissimo di questo brano, la persona che viene guarita o comunque che è il centro di tutto il racconto, che è il cieco, non parla mai. Non è che dice guariscimi. In altri casi ci sono dei ciechi che dicono fa che io veda, Signore. Figlio di Davide, grida fortissimo quel cieco, vi ricordate, no? E tutti cercano di non farlo gridare e lui grida ancora più forte, figlio di Davide. Ma questa persona non parla, non dice niente. Cerco di tradurlo meglio: questa persona non prega, non fa niente, è pura passività, è lì, è bloccato, è paralizzato, non c'ha nemmeno desideri, perlomeno non lo si vede, perché viene condotto da altri verso Gesù. E questa sua situazione drammatica per noi è una buonissima notizia. E sapete perché? Perché per incontrare Gesù a volte noi non abbiamo né le forze, né le preghiere giuste, né la disposizione del cuore giusto, non abbiamo il desiderio abbastanza capiente da poterci spalancare a un incontro con Lui. Non importa quanto noi possiamo essere morti, paralizzati, in una situazione di isolamento, c'è speranza anche per noi. Perché Gesù fa qualcosa per quest'uomo quando quest'uomo non può fare niente, non può nemmeno pregare. Infatti non prega, non domanda, non fa nulla, è lì. Il Signore previene quest'uomo, gli va incontro quando lui ancora non ha né fede, né parole, né preghiere, né desideri. Perché l'amore di Dio non è io mi accorgo di Dio e quindi Dio fa qualcosa per me, è esattamente il contrario. È Dio che fa qualcosa per me e
a volte ce ne accorgiamo. Dice l'Apostolo: Dio ci ha amati per primi, è Lui che ci ha amato per primi, è Lui che ha preso l'iniziativa. Anche se a volte ascoltando delle storie, no? Soprattutto storie di conversione, una persona adulta a un certo punto vive un momento di conversione e ha un po' la sensazione che Dio è cominciato a esistere da quando io mi sono convertito. Ma no, guarda che Dio esisteva anche quando tu lo ignoravi completamente, quando tu in chiesa non c'entravi proprio. Lui non soltanto esisteva, ma già ti amava e già riempiva la tua vita di amore e già faceva qualcosa per te prima ancora che tu potessi saperlo. E qui diciamo una cosa che a volte noi la dimentichiamo, è questo: Dio ama tutti e li ama sempre. Il dono della fede è il dono di accorgersi di questo amore. Non tutti hanno il dono della fede, ma tutti sono amati. Ora la domanda è: io, se ho il dono della fede e me ne sono accorto, che responsabilità nasce da me se io so di essere amato? Gli condussero un cieco, sentite che dice Marco, pregandolo di toccarlo. Ecco, qui si apre un altro orizzonte. Finché la fede non diventa un'esperienza, pregandolo di toccarlo, il cristianesimo non è reale. Finché il cristianesimo è ascolto catechesi, leggo libri, faccio ragionamenti, prendo una persona, ci parlo, approfondisco, faccio questo, quest'altro, parole, discorsi, parole, questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è tale quando ci tocca, cioè quando diventa un'esperienza. E tu sai che è un'esperienza perché l'esperienza non è solo una questione di testa, è una questione di tutta la tua persona, spirito, anima e corpo. Non solo della tua testa, spirito, anima e corpo. Ed è bello che le persone che conducono quel cieco da Gesù domandano a Gesù non subito il miracolo, non gli dicono guariscilo, è implicito nel gesto, ma pregandolo di toccarlo, perché sanno che se Gesù tocca quest'uomo succede qualcosa. Se tu fai un'esperienza di Gesù succede qualcosa. Continua Marco. Afferratolo per la mano. Che bello questo gesto, eh? Guardate, non è il cieco che si aggrappa a Gesù, è Gesù che si aggrappa al cieco. È Gesù che si spinge nei confronti di quest'uomo e lo afferra per la mano. Dice: afferrandolo per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Allora, la prima cosa è questo essere afferrati da Cristo. Se noi avessimo questa consapevolezza, non avremmo paura di pregare. Ad esempio, non avremmo paura di venire qui in cappella e di stare davanti a Lui. Sapete perché? Perché la cosa più difficile nella preghiera è permettere a Lui di fare qualcosa, non noi di fare qualcosa nella preghiera. Ma siccome noi smaniamo di voler fare noi qualcosa, solitamente tutto quello che facciamo è di impedimento a questo incontro. Afferrandolo per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Ecco, ricordatevi questo: nella Bibbia, quando ci sono i verbi di movimento, tutto va a finire sempre e soltanto a un'unica grande storia, l'Esodo. Quando vedete movimento nella Bibbia, il paradigma del movimento è l'Esodo. E sapete perché? Perché l'Esodo è il movimento che ci tira fuori dalla schiavitù dell'Egitto per farci entrare nella terra promessa di essere figli liberi. Quindi l'incontro con Cristo è sempre un cammino che ha questo scopo,
tirarci fuori dalla schiavitù, qualunque essa sia, per condurci nella terra promessa. Traduciamolo in maniera ancora più concreta. L'incontro con Cristo è una roba che aumenta la libertà in tutti gli ambiti. Aumenta la libertà. È un cammino di liberazione in tutti gli ambiti. È esodo. Ma e non per tirare acqua al nostro mulino e perché ci troviamo qui, ma è bello che Gesù prende per mano questo cieco e lo conduce fuori dal villaggio. Il villaggio rappresenta la sua quotidianità. Il villaggio è il luogo dove lui sperimenta ogni giorno la sua cecità, la sua malattia. Il villaggio è la vostra routine che avete lasciato in questi giorni. Pensate un po' che, per un motivo che io non so spiegarvi, il Signore vi ha condotti qui in questi giorni esattamente con la stessa delicatezza di questo cieco. Vi sta portando fuori dal villaggio delle vostre abitudini per fare qualcosa con voi. Perché, e questo credo che sia una regola di vita per ognuno di noi, ogni tanto abbiamo bisogno di staccare. Cioè, ogni tanto, laicamente quello che abbiamo subito, no? Cristianamente significa che abbiamo a volte bisogno di prendere distanza dalla nostra vita, proprio distanza, staccarci un attimo, perché è l'unica maniera per tornare di nuovo a capire. Questi giorni sono un giorno di grazia, già soltanto per il fatto che siete fuori dal villaggio, che il Signore vi sta conducendo in un momento di intimità fuori dal villaggio. E che è un momento di intimità, ce lo dice Marco con questa scena cruenta, perché dice che, conducendolo fuori dal villaggio, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, non è proprio il massimo, ma la saliva è il respiro solidificato, questa è la saliva. E quindi capite che il gesto che sta facendo Gesù è quello di dargli vita, gli sta facendo una trasfusione di vita, è come se gli sta respirando dentro. Noi che a volte, schiacciati dalla vita di ogni giorno, sembra che viviamo in apnea, non respiriamo più. Incontriamo Gesù e che cosa fa Gesù? Ti fa respirare. Ma non di un respiro qualunque, del suo respiro, è lui. Un respiro che ti arriva sugli occhi. Perché gli occhi? Che cosa sono gli occhi? Gli occhi, dice un detto, sono lo specchio dell'anima. Sono lo specchio del cuore, sono la porta. Gesù sta facendo qualcosa sugli occhi di quest'uomo perché il suo scopo è fare qualcosa nel cuore di quell'uomo. Se Gesù ci cambia lo sguardo sulla nostra esistenza, questo sguardo ha come conseguenza il cambiamento del cuore. Non siamo più induriti, non siamo più chiusi. C'è qualcosa che cambia dentro di noi. Ecco il secondo gesto. Mette della saliva sugli occhi e poi impone le mani, che è il tipico gesto di effusione dello spirito, di trasmissione dello spirito. Respirare, dare vita e mettere lo spirito in quest'uomo. Che cosa succede? Una cosa stranissima, perché in realtà noi dovremmo dire, fatta questa roba qui, il cieco tornò a vederci e lodò il Signore, se ne andò a casa dicendo a tutti: evviva, io vedo. Invece succede una cosa stranissima. Gesù impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? E quello, alzando gli occhi, diceva: vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano. Ah, caspita, qua il miracolo non ha funzionato. Ha fatto tutta questa roba qui, che spero che sia riuscito a trasmettervi la bellezza di tutta questo rito che Gesù fa, ma il risultato è che non ci vede bene, perché invece di vedere le persone, vede le persone come se fossero cose. Vede le persone come se fossero cose.
Vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano. Sapete di che cosa è immagine questo apparente fallimento di miracolo? Apparente? Tutti noi, vedete, lo abbiamo già incontrato Gesù Cristo. Non è che dovevate venire agli esercizi spirituali per incontrarlo. Molti di noi l'hanno talmente tanto incontrato che hanno preso anche delle decisioni importanti a partire da questo incontro. Ma il problema fondamentale è che il nostro primo incontro con Cristo è un incontro condizionato. Ed è condizionato dalla nostra storia. È condizionato dall'educazione che abbiamo ricevuto. È condizionato da tutta quella che è la nostra esperienza. Il nostro primo cristianesimo è un cristianesimo vero, ma segnato, condizionato dalla nostra storia. In mezzo a voi ci sono diversi sacerdoti, ma non c'è bisogno di essere sacerdote perché qualcuno, nessuno può smentire quello che sto per dirvi. A volte ascoltando la gente tu ti accorgi che questa gente va a messa, prega, ha un'esperienza cristiana, ma quanto è difficile togliergli dalla testa il Dio giudice, perché la vita che hanno avuto gli ha dato questo condizionamento, quindi vedono Dio ma lo vedono come un giudice. E il lavoro più grande è liberarli da questa falsa immagine di Dio. È Dio, ma è un Dio travisato, un Dio condizionato da quello che uno ha vissuto. Ora, voi pensate che la famiglia che abbiamo avuto, che l'educazione che abbiamo ricevuto, che il dolore che abbiamo subito, che la gioia che ci è stata donata, non siano dei condizionamenti che cambiano e condizionano lo sguardo con cui noi vediamo le cose? Questa è una cosa importantissima, essere consapevoli che noi guardiamo la realtà e guardiamo Dio, guardiamo noi stessi e guardiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle, guardiamo la nostra vita, solitamente la guardiamo sotto condizionamento, il condizionamento della nostra storia. E finché tu non capisci questo e non dai un nome a quel condizionamento, tu sei convinto che gli alberi che camminano sono la realtà, invece non è così. Se tu a casa non ti sei sentito voluto bene, per te le persone intorno sono sempre nemici da cui difenderti, punto. E ha voglia che viene uno e viene Francesco d'Assisi che ti vuole abbracciare. E che cosa vuole? Ma mi domanda i soldi. C'è qualcosa dentro di noi che travisa lo sguardo. Mi piacerebbe dirvi, c'è un modo in cui noi possiamo liberarci di tutta questa roba qui. Alcune cose si aggiustano, molte cose no, ormai sono strutturate dentro di noi, ma l'esorcismo che ci invita a fare la parola è saperlo. Se tu lo sai, sai anche andare oltre questo. Se tu, per la storia che hai avuto, per il carattere che hai, per il tuo vissuto, per le condizioni della tua vita, ad esempio sei portato ad essere pessimista e lo sai, tu capisci che quando fai questi ragionamenti depressi non ti prendi sul serio, perché dici adesso sto a ricominciare di nuovo con il libro delle lamentele, le lamentazioni. Se uno per una cosa piccola alla fine va a finire sempre alla tragedia e lo sa, impara a prendersi in giro su quella cosa. Ce l'hai, ma è una condizione, un condizionamento. Ma sapete perché il Vangelo ci dice che il nostro primo incontro con Cristo, quello che abbiamo ricevuto a catechismo, quello che abbiamo ricevuto in parrocchia, quello che abbiamo ricevuto nelle nostre comunità, nelle nostre esperienze ecclesiali, è sempre un incontro che ci dà una visione condizionata. Non basta essere diventati preti, suore, o essersi sposati, o aver fatto delle cose nella vita, aver preso delle decisioni radicali per dire che abbiamo anche uno sguardo già a posto, guarito. In realtà
La più grande sfida di ciascuno di noi è convertirsi di nuovo, costantemente, e di nuovo rimettere a fuoco l'immagine, perché in fondo che cosa sta dicendo un cieco che da lontano vede delle persone come degli alberi che camminano? Che davanti a lui vede un'immagine sfocata. I condizionamenti ci fanno vedere la vita in maniera sfocata. Abbiamo bisogno di ritrovare la vita in maniera nitida. Questa è la conversione. Tu sperimenti la conversione quando sperimenti qualcosa che ti ridà di nuovo una visione nitida della realtà. Dicevo qualche giorno fa a delle persone: se tu non hai fatto una buona esperienza di papà, di paternità, e Gesù nel Vangelo ti dice: quando preghi di padre, ma capite che c'è un condizionamento dentro di te che non ti fa capire che cosa vuole dire Gesù, perché l'esperienza di padre che tu c'hai è negativa. E se questa roba non la sai o non la accetti, non la accogli, tu pensi che il padre che stai pregando è la fotocopia in cielo di quel padre che hai avuto. Come passa l'amore? Come passa l'amore quando quell'esperienza non è stata un'esperienza positiva? Anche le parole hanno bisogno di redenzione. Non è detto che quella parola ci aiuti. Così. Ecco allora un secondo passaggio. Vedi qualcosa? Dicevamo, la prima esperienza è quella che è mescolata con la nostra storia, con i nostri condizionamenti. Ma Gesù non si arrende a questa visione. Dice: allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. La traduzione migliore dovrebbe essere: ci vedeva da lontano. Chiaramente, perché vede nitidamente anche da lontano. E ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. Non importa che cosa siamo e che cosa stiamo facendo in questo momento dentro la nostra vita, non importa il posto che stiamo occupando, abbiamo bisogno che il Signore imponga di nuovo le mani su di noi. Questo ci rinnova, cioè ci rimette di nuovo al mondo. Perché siamo qui? Perché sentiamo il desiderio di essere rinnovati. Se tu vieni qui, cioè se tu vai da Cristo perché vuoi che Cristo, ecco, in maniera magica cambi la tua storia, no? Ma Gesù non cambia la tua storia. Gesù cambia lo sguardo con cui tu guardi la tua storia. Perché la vera rivoluzione è capire che la santità non è aggiustare la vita secondo le nostre aspettative, ma capire che tu puoi farti santo nonostante quello che sta succedendo dentro la tua vita, al di là di quello che c'è dentro la tua vita. Altrimenti tu pensi che avere fede significa avere fede per poter aggiustare le cose intorno a te, e quando non le puoi aggiustare significa che non hai la fede, significa che Dio non esiste, significa che Dio non ti ama. Sapete quante volte hanno tentato di uccidere Gesù? Tante. E tante volte Gesù prova a sfuggire. Se ne va, si nasconde, non entra a Gerusalemme. Umanamente fa quello che può, ma sa che arriverà il giorno in cui non potrà più scappare davanti a quella roba. Tradotto: noi possiamo pure salvarci dal coronavirus. Adesso vi do una notizia. Comunque moriremo di qualcosa, E quindi qui il problema non è semplicemente che cadiamo in piedi e basta. Qui si tratta di trovare qualcosa che non soltanto ci salva semplicemente l'esistenza biologica, ma che ci dia quello sguardo con cui noi possiamo guardare le cose, anche quando quelle cose non possiamo cambiarle. E questa è l'esperienza della fede. E sapete perché in tutto il Vangelo di Marco, perlomeno buona parte, possiamo dividerlo in due parti il Vangelo di Marco. La prima parte, la sua vita pubblica, prima che comincia quella che è l'esperienza di Gerusalemme.
In quella prima parte, tutte le volte che Gesù fa un miracolo, dice sempre non ditelo a nessuno. Ogni volta che fa un esorcismo, dice guai a te se lo dici. Ogni volta che compie un gesto, minaccia che debbono starsi zitti. Il famoso segreto messianico. Vi dico da subito che nessuno mantiene sto segreto. È come i segreti pontifici, non li sa solo il Papa. Il problema fondamentale per noi è questo, cioè capire perché Gesù non vuole. Perché Gesù sta dicendo che la gente lo cerca perché fa i miracoli. La gente lo cerca perché libera dai demoni. La gente lo cerca perché moltiplica i pani e i pesci. La gente lo cerca perché gli risolve il problema. Ma non lo cerca per la cosa più importante. E perché cosa lo dovrebbe cercare? Perché è il figlio di Dio, non perché è un tamaturgo, uno che opera segni, un grande esorcista, un rabbuni che spiega bene le cose. Non è quello il motivo. Ma vi rendete conto che tutti noi invece lo cerchiamo per quel motivo? Lo cerchiamo perché cerchiamo da lui segni, miracoli, prodigi, discorsi convincenti. Ma il Gesù vero, quello che devi incontrare nella tua fede, non ha miracoli, non ha liberazioni, non compie segni, non compie prodigi, compie qualcosa di scandaloso. Si lascia inchiodare sulla croce. Solo il centurione romano guarda quell'uomo e dice: questo è il figlio di Dio. Solo lui. Ma ecco il dono della fede, non viene dalla sua educazione, non viene dalla sua storia, non viene dai ragionamenti, non viene dai suggerimenti. Potremmo dire tranquillamente: nella carne né il sangue te lo hanno rivelato. Pure Pietro fa questa professione di fede, vi ricordate? Subito dopo, e cominciò a dire: che cosa la gente dice di me? Ah, un profeta, uno qua, là, su, giù. Solo Pietro a un certo punto dice: tu sei il Cristo. E Gesù ordinò severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare che il figlio dell'uomo doveva soffrire, essere rifiutato dagli anziani, dai sacerdoti, essere ucciso e 3 giorni dopo risorgere. E faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo: non devi fare questi discorsi. Quindi tu puoi anche dire che tu sei il Cristo, ma poi vivi la vita senza aver capito veramente chi è Gesù. Volete che sono proprio spietato? Cioè, una persona cresce nella fede quando smette di chiedere al Signore segni. Niente più segni, niente più miracoli, niente più io prego così tu mi esaudisci. Ma se tu sei convinto che ti ama, ma che ti importa di mettere le condizioni a quell'amore, se sai che ti ama? Questo è il cammino di conversione. Ognuno di noi è qui perché è cieco. Ognuno di noi è qui perché, nonostante ha già incontrato Gesù, ha la vista annebbiata dalla storia che ha vissuto. Nonostante qui ha bisogno di incontrare di nuovo Gesù che gli impone le mani e che gli permette di rivedere le cose in maniera nitida. Che grande dono poter tornare a casa alla fine di questi giorni e ritrovare esattamente quello che avete lasciato a casa. Esattamente. Ma attenti, riuscite finalmente a vederlo nitidamente e a capire che quella è materia per farsi santi e non roba da sopportare e basta, o da gestire o da rigirare o da cambiare. Ecco, già parlato troppo con questa prima meditazione, ma volevo fare questo scavo iniziale e lasciarvi il tempo di questa prima nostra mezza giornata. Nella preghiera di queste ore, prima della messa, poi dopo la messa, dopo cena, lì dove riuscirete a raccogliervi, rileggete questo brano. Provate a scrivere, a dire, ad ammettere nella preghiera quali sono le vostre cecità.
quali sono le zone d'ombra, le zone dove non sapete effettivamente che senso ha quello che c'è in questo momento. Cominciate a dire ad alta voce le cose che secondo voi condizionano il vostro sguardo, le cose che avete vissuto, che avete avuto e che vi fanno avere una visione sfocata delle cose, una visione condizionata. Quale Dio viene fuori dalla mia visione? Quale idea di fratelli e sorelle viene dalla mia visione? Quale idea di chiesa? Quale idea di realtà? Peggio ancora, come mi vedo io? Il Signore ci dice: io ti ho fatto come un prodigio. Raramente trovi una persona che sa guardarsi e sa percepire di sé il prodigio che è. E solitamente chi lo percepisce, solitamente è malato di narcisismo. Cioè lo fa in maniera delirante, non in maniera reale, perché la sfida è saper vedere il prodigio mentre vedi la miseria di una persona, non mentre la nascondi. E avere questo sguardo di misericordia. Ecco, questo è lo scavo iniziale, è il motivo per cui ci troviamo qui. Da domani cominceremo questa strada insieme, lasciandoci aiutare da Giona e da Gesù, e li metteremo uno di fronte all'altro per cercare di capire in che modo funziona la nostra mentalità, che è Giona, e in che modo Gesù ci indica come cambiare questa nostra mentalità. Ecco il titolo, tra parentesi: non fare la volontà di Dio, fare o non fare la volontà di Dio. Buona preghiera.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.

0: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo spirito.

0: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza.
1: Rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.

0: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, all'ode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Oggi, 14 settembre, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La Chiesa cattolica, molte chiese protestanti e la Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, appunto oggi, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena, il 14 settembre 320, madre dell'imperatore Costantino e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme nel 335. Secondo la tradizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della croce a Roma, in quella che diventerà la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Gerusalemme. Bottino dei Persiani nel 614 fu poi riportata trionfalmente nella Città Santa. Nella celebrazione eucaristica di questo giorno, il colore liturgico è rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce e che viene utilizzato anche il giorno del Venerdì Santo, durante il quale i fedeli cattolici compiono l'adorazione della croce. In Oriente questa festa, per importanza, è paragonata a quella della Pasqua.

La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è appunto paragonata a quella della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. La stessa evangelizzazione operata dagli apostoli è la semplice presentazione di Cristo crocifisso. Il cristiano, accettando questa verità, è crocifisso con Cristo, cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze, come Cristo, gravato dal peso del patibulum, fu costretto a esporsi agli insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano la partecipazione alla gloria del risorto.

Nei secoli questa festività ha inclusa anche la commemorazione del recupero da parte dell'imperatore Eraclio della Vera Croce dalle mani dei persiani nel 628. Nell'usanza gallese, a partire dal VII secolo, la festa della croce si teneva il 3 maggio. Quando le pratiche gallesi e romane si combinarono, la data di settembre assunse il nome ufficiale di Trionfo della Croce nel 1963 ed era usato per commemorare la conquista della croce dai persiani, e la data in maggio fu mantenuta come ritrovamento della Santa Croce, comunemente detta Invenzione della Croce.

Occidente ci si riferisce spesso al 14 settembre come al giorno della Santa Croce. La festività in maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alle riforme del Missale Romanum operate sotto Giovanni XXIII nel 1960-1962. La Chiesa ortodossa ricorda ancora entrambi gli eventi, uno il 14 settembre, rappresentando una delle 12 grandi festività dell'anno liturgico, e l'altro il 1 agosto, nel quale si compie la processione del venerabile legno della croce, giorni in cui le reliquie della vera croce furono trasportate per le strade di Costantinopoli per benedire la città. In aggiunta alle celebrazioni nei giorni fissi, ci sono alcuni giorni delle festività mobili in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La Chiesa Cattolica compie l'adorazione liturgica della Croce durante gli uffici del Venerdì Santo, mentre la Chiesa Ortodossa celebra un'ulteriore venerazione della Croce la terza domenica della Grande Quaresima. In tutte le chiese greco-ortodosse, durante il Giovedì Santo, una copia della Croce viene portata in processione affinché la gente la possa venerare.

Molte le celebrazioni popolari in Italia, tra cui la processione del Santo Chiodo, conservato nel Duomo di Milano alla Luminara di Lucca. La particolare enfasi con cui in questa città si celebra la festa è dovuta al millenario culto del volto santo di Lucca, il grande crocifisso ligneo venerato nella cattedrale che ha finito per spodestare de facto i patroni ufficiali della città, San Martino e San Paolino di Lucca. Simili occasioni non prevedevano, come nelle processioni tradizionali, il trasporto dell'immagine venerata, bensì un vero e proprio corteo di omaggio che si recava cerimonialmente di fronte all'immagine. La processione attuale è quindi l'ultima testimonianza di un'antica usanza diffusa in tutte le maggiori città del Medioevo, in cui le popolazioni soggette si impegnavano al momento della sottomissione a portare un tributo di cera, in tempi in cui la cera d'api era un articolo di lusso. Anche la quantità di cera veniva stabilita in genere nei patti di dedizione, a seconda delle possibilità dell'offerente. Tale offerta veniva presentata in forma solenne, una volta all'anno, alla festività del patrono della città egemone. Tale cera non veniva però subito accesa, ma conservata per provvedere all'illuminazione del simulacro per l'anno successivo.

0: di Suor Roberta Vinerba in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito, e noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente, come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare, quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare Alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello.
1: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta: adesso basta, cioè questa persona non cambierà mai. Questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro: quante volte me la sono fatta, e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede: ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione è fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio fratello? Quante volte dovrò perdonargli? E poi continua, fino a 7 volte, perché era la casistica, no? 7 è il numero perfetto, quindi Pietro si sentiva già molto bravo, ma in effetti perdonare 7 volte è già tanto, cioè non è che stiamo parlando di poco. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente non solo Pietro, ma anche ciascuno di noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La perfezione assoluta, cioè l'infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti. E quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo, Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo spietato, che è il racconto di un servo al quale viene condonato una cifra di debito importante, e che invece non riesce a condonare a sua volta un suo fratello al quale aveva prestato dei soldi che non aveva da restituirgli, che era una somma molto inferiore rispetto a quella che era stata condonata a lui stesso. Il regno dei cieli, dice Gesù, quindi è simile a quello che accade in questa parabola. C'è un re che volle regolare i conti con i suoi servi e gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Sono tanti 10.000 talenti, veramente tanti, una cifra enorme, enorme. Ma questo poveraccio, non aveva di che restituirgli. E quindi lo supplicava, certamente, perché la posta in gioco era l'essere venduto come schiavo. E quindi supplicava che gli fosse condonato questo debito. E il padrone, questo re, è un re ricco di compassione, che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato, e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1.000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1.000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona, che ha un cuore ristretto, non solo è un cuore ristretto, ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno, per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo: restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re: ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventure, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io? E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo, che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che cosa vuole insegnare a Pietro, ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati. Noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il Padre ha mandato il Figlio suo Gesù a versare il proprio sangue per noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo. È un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutti a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati. Il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio, nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente: ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria, come San Paolo nella lettera ai Galati canta, potremmo dire: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fate questo in memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazie, una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono. Perché che cosa volete che sia mai un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita, quando per grazia il Signore mi ha dato lo spirito chiesto, invocato, desiderato della misericordia, io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone. Io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia, quel dout des, quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco: non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato. Nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì, con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare là dove ci sembra impossibile. cambiamo rotta, convertiamoci, cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente ha un compito arduo, perché sempre anche colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente ha un compito arduo.

0: Ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè c'è un modo mediante il quale è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che esorta il ministro ad avere la stessa cura materna. Che non ci sia nessun frate che abbia peccato quanto sia possibile peccare, che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amalo più di me per questo. Cioè, più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. Ma questa frase, che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, io trovo che sia di una tenerezza, di una maternità, di una generatività assoluta.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Vediamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche a noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigilanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia di figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe
3: e servici del fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei

0: E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia, come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù, non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo,
0: riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi lei

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona
3: il nostro corpo, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro Patrono, e di tutti i Santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen.
5: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
6: Sempre.

Oggi, 14 settembre, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La Chiesa cattolica, molte chiese protestanti e la Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, appunto oggi, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena, il 14 settembre 320, madre dell'imperatore Costantino e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme nel 335. Secondo la tradizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della croce a Roma, in quella che diventerà la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Gerusalemme. Bottino dei Persiani nel 614 fu poi riportata trionfalmente nella Città Santa. Nella celebrazione eucaristica di questo giorno, il colore liturgico è rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce e che viene utilizzato anche il giorno del Venerdì Santo, durante il quale i fedeli cattolici compiono l'adorazione della croce. In Oriente questa festa, per importanza, è paragonata a quella della Pasqua.

La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è appunto paragonata a quella della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. La stessa evangelizzazione operata dagli apostoli è la semplice presentazione di Cristo crocifisso. Il cristiano, accettando questa verità, è crocifisso con Cristo, cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze, come Cristo, gravato dal peso del patibulum, fu costretto a esporsi agli insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano la partecipazione alla gloria del risorto.

Nei secoli questa festività, inclusa anche la commemorazione del recupero da parte dell'imperatore Eraclio della vera croce dalle mani dei persiani nel 628. Nell'usanza gallese, a partire dal VII secolo, la festa della croce si teneva il 3 maggio. Quando le pratiche gallesi e romane si combinarono, la data di settembre assunse il nome ufficiale di Trionfo della Croce nel 1963 ed era usato per commemorare la conquista della croce dai persiani, e la data in maggio fu mantenuta come ritrovamento della Santa Croce, comunemente detta Invenzione della Croce.

nell'Occidente ci si riferisce spesso al 14 settembre come al giorno della Santa Croce. La festività in maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alle riforme del Missale Romanum operate sotto Giovanni XXIII nel 1960-1962. La Chiesa ortodossa ricorda ancora entrambi gli eventi, uno il 14 settembre, rappresentando una delle 12 grandi festività dell'anno liturgico, e l'altro il 1 agosto, nel quale si compie la processione del venerabile legno della croce, giorno in cui le reliquie della vera croce furono trasportate per le strade di Costantinopoli per benedire la città. In aggiunta alle celebrazioni nei giorni fissi, ci sono alcuni giorni delle festività mobili in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La Chiesa Cattolica compie l'adorazione liturgica della Croce durante gli uffici del Venerdì Santo, mentre la Chiesa Ortodossa celebra un'ulteriore venerazione della Croce la terza domenica della Grande Quaresima. In tutte le chiese greco-ortodosse, durante il Giovedì Santo, una copia della Croce viene portata in processione affinché la gente la possa venerare.

molte le celebrazioni popolari in Italia, tra cui la processione del Santo Chiodo, conservato nel Duomo di Milano alla Luminara di Lucca. La particolare enfasi con cui in questa città si celebra la festa è dovuta al millenario culto del volto santo di Lucca, il grande crocifisso ligneo venerato nella cattedrale che ha finito per spodestare de facto i patroni ufficiali della città, San Martino e San Paolino di Lucca. Simili occasioni non prevedevano, come nelle processioni tradizionali, il trasporto dell'immagine venerata, bensì un vero e proprio corteo di omaggio che si recava cerimonialmente di fronte all'immagine. La processione attuale è quindi l'ultima testimonianza di un'antica usanza diffusa in tutte le maggiori città del Medioevo, in cui le popolazioni soggette si impegnavano al momento della sottomissione a portare un tributo di cera, in tempi in cui la cera d'api era un articolo di lusso. Anche la quantità di cera veniva stabilita in genere nei patti di dedizione, a seconda delle possibilità dell'offerente. Tale offerta veniva presentata in forma solenne, una volta all'anno, alla festività del patrono della città egemone. Tale cera non veniva però subito accesa, ma conservata per provvedere all'illuminazione del simulacro per l'anno successivo. Del simulacro per l'anno successivo.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro, al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero
dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
1: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
1: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
1: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
1: Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
2: Da ogni terra lode al Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra, lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti.
1: Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar.
2: Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole.
1: Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici.
2: Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora griderò come una partoriente. mi affannerò e sbufferò insieme.
1: Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire.
2: Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da ogni terra lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio. Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
2: Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
1: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
2: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
1: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
2: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame, mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
1: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
2: Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
3: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia,
1: noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza,
1: rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: culto della croce inizia quando viene costruita la grande basilica a Gerusalemme sopra il Monte Calvario. C'è stata poi l'occasione per una festa liturgica quando le reliquie sottratte dai persiani rientrano a Gerusalemme e vengono portate trionfalmente, come gli imperatori, i conquistatori portavano i segni delle terre dei popoli che avevano dominato e conquistato. Così entra nella città questo piccolo resto della croce e inizia una venerazione diffusa in tutta la Chiesa, prima di tutto cercando le reliquie. Abbiamo anche noi un piccolo frammento di quel santo legno qui accanto all'altare oggi esposto. Perché una festa alla croce? Perché ciascuno di noi si renda conto che è un mistero di amore, quasi un abisso nel quale bisogna tuffarsi progressivamente, ma anche perché ciascuno di noi non diventi mai nemico della croce con la sua vita poco credibile. Guardiamo allora come accostarci. Il primo atteggiamento è quello di chi adora la croce, la prega, la contempla a lungo. Quando entriamo in chiesa, per esempio, dopo aver salutato, ringraziato Gesù presente nel tabernacolo, il nostro sguardo dovrebbe fissare il crocifisso. Davanti a lui che cosa emerge? Emerge il nostro egoismo, la durezza del nostro cuore, le distrazioni, le schiavitù che ci sono in noi davanti alla libertà e all'amore che lui manifesta. Libertà perché poteva evitarla la croce. Dio poteva fuggire da un'altra parte mentre gli preparavano il patibolo. Ma grande amore perché ha voluto in questo modo entrare nella sfida più grande, quella della morte. Ha voluto anche lui conoscere l'oscurità della morte e del male. Ecco perché Mosè nel deserto fa preparare un serpente. Il serpente era stata la causa della morte. Lui aveva tentato i nostri progenitori. Ora proprio quel segno diventa messaggio di vita se è posto in alto. Così il Signore della vita ci riscatta, ci guarisce, ci salva, abbracciando anche Lui per amore la triste condizione di chi agonizza e di chi muore. Ma davanti alla croce c'è da imparare ancora, è tutta una scuola di vita. Gesù non muore portando rancore a nessuno, disprezzando alcuna persona, ma invocando dal Padre suo perdono, pietà, anche per chi lo perseguita. Allora il crocifisso è lì a ricordare il nostro poco amore, la nostra carità talvolta fredda, abitudinaria, i pochi gesti di coraggioso perdono, soprattutto la benevolenza data anche a chi ti maltratta o ti umilia. Questo è il di più che la croce ci ricorda e che noi vorremmo sempre imparare a leggere e a ricordare. Sul Calvario, davanti a Gesù, c'era anche chi scrollava la testa, chi inveiva contro di lui, chi lo prendeva in giro. C'è stato anche chi si batteva il petto e riconosceva che quello era un uomo innocente, giusto, che aveva solo fatto del bene. Può succedere anche a noi di dire: voi cristiani predicate il dolorismo, una vita triste, oscura, dove non ci sia alcuna gioia. Ma qual è la gioia più grande? È proprio quella di affrontare tutte le umiliazioni con la libertà e l'amore, con la carica di generosità e di bene che ha avuto lui il crocifisso. Noi purtroppo a volte ci lamentiamo, vediamo sempre le cose negative. Lui invece trova il coraggio di pregare il Padre, di affidarci al Padre, e sa che quella croce non durerà sempre, sarà un ponte aperto verso la vita di perenne comunione con Dio. La croce va allora pregata, va meditata, ma va soprattutto seguita. Vedete, oggi tutti pensiamo a seguire la strada della carriera, di chi ha il primo posto, di chi fa soldi, di chi è sicuro quaggiù. La croce dice la precarietà, dice che solo i poveri, solo i condannati seguono davvero il loro maestro. È la strada allora che rovescia i criteri di questo mondo, ci dà una intelligenza nuova della vita. Oggi non si parla più di sacrificio, di saper perdere, non si dice più che siamo sbagliati, che abbiamo bisogno di essere corretti. La croce è una punta, una freccia che può correggere, tagliare, oso dire anche un bisturi, osa buttar via le parti malate dentro di noi, quelle che rispondono ad altri criteri e ci rendono nemici, ostili della croce. Il cristiano ci cammina dentro imparando ad essere sobrio, soprattutto umile, povero, sincero con se stesso, con gli altri e con Dio. E allora guardiamo la croce oggi lasciandoci giudicare, come fosse il tribunale che misura la nostra vera grandezza, perché abbiamo sentito che Gesù si è umiliato facendosi obbediente fino alla morte di croce, e ha ottenuto il premio. Dio lo ha esaltato, lo ha portato in alto. La strada per andare in alto è quella che scende giù, nelle umiliazioni e nelle prove della vita. Insegniamolo anche ai più giovani, che senza questa fatica, questa umiltà di imparare, di metterci in ascolto, senza la capacità di riflettere sul vero significato della vita, non andremo mai in alto, ma resteremo nella disperazione, nel vuoto, nel non senso. Un alto prezzo quello che ha pagato nostro Signore, certo, ma l'unica strada che ci riscatta alla vita nuova. Allora noi diciamo, quello che era un patibolo, i romani usavano dire una mors turpissima, proprio da neppure pensare, quella della condanna alla croce diventa per noi credenti un albero di vita che fruttifica, che porta frutti nuovi. Lo vogliamo dire con molta umiltà a tutte le persone che vengono tradite, ingannate. Ascolto ogni giorno mariti abbandonati dalle mogli o viceversa, persone che hanno visto che la fedeltà delle nostre parole, la parola data, dura niente, è come neve al sole. Possano nella croce trovare il fedele, sempre colui che resta lì inchiodato a darci ancora speranza, ma penso anche a chi è sul ciglio della disperazione, magari provato tanto dalla vita, dalle malattie o da certi fallimenti morali, economici. Guardando al crocifisso, colga che non è un disperato che va a morire, ma è una persona sicura di stare alla presenza del Padre suo e di poter dire quel sì che gli dà ancora forza e speranza. Possano davanti alla croce tutte le nostre situazioni trovare una luce nuova. Difatti noi diciamo che grazie alla risurrezione di Gesù la via crucis diventa una via lucis, una via di luce, quella che ci sembrava una strada impossibile da percorrere, disumana, diventa la via della luce, la via della serenità del cuore, della pace della nostra coscienza. Lasciamoci allora prendere dentro dal Cristo crocifisso. Con Lui diciamo il nostro sì di obbedienza al Padre, anche quando ci sono giorni bui, come si dice che quella croce accolse Gesù mentre si faceva buio su tutta la terra, perché da lì venisse la luce del cuore e la consolazione per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di San Vili prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento, che secondo la leggenda lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d.C. Il cammino costeggia lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, incontra paesaggi naturali meravigliosi, dove l'acqua dialoga con la roccia, attraversa affascinanti paesi, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. Il cammino attraversa Val Rendena, Giudicarie, Valle dei Laghi e la città di Trento, meta finale. Il percorso si snoda su piccole strade e sentieri minori, regalando panoramiche e scorci inediti su paesaggi alpini e piccoli borghi. Iniziamo a conoscere meglio questo cammino con Alessandro Armani di Now Tourism, tra i referenti del cammino di San Vili, appunto. Alessandro, benvenuto a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato per questa puntata e per averci dato lo spazio di presentare il cammino San Vili. Buongiorno.
4: Ecco, il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, ma si consiglia da Madonna di Campiglio verso Trento. Dal punto di vista tecnico, cosa cambia tra le due opzioni?
5: Sì, noi consigliamo di percorrere il cammino da Madonna di Campiglio a Trento perché è la direzione più accessibile dal punto di vista fisico. Infatti si parte dai 1500 metri di Madonna di Campiglio per arrivare a 200 metri circa della città di Trento, quindi il dislivello è più favorevole. Poi anche dal punto di vista logistico è più opportuna questa scelta, infatti noi consigliamo di arrivare a Trento con i mezzi, con l'automobile e poi di prendere l'autobus extraurbano e salire a Madonna di Campiglio in circa 2 ore per poi iniziare la discesa verso Trento. Tanto per dare un'idea, percorrerlo da Trento a Madonna di Campiglio è molto più impegnativo e lo consigliamo solo chi cerca delle sfide più importanti, perché il dislivello sulla variante alta in quella direzione è di circa 4700 metri di dislivello positivo, quindi assolutamente consigliabile da Campiglio verso Trento.
4: E il percorso alterna sentieri, strade forestali, piste ciclabili e tratti asfaltati. Ecco, quindi anche per chi tra i nostri ascoltatori poi volesse prendere parte a questo cammino, che tipo di preparazione è necessaria per affrontarlo ovviamente in tutta sicurezza?
5: Sì, il cammino è un percorso mediamente impegnativo, quindi sicuramente è richiesto un minimo di allenamento fisico e una certa attitudine al cammino, soprattutto su più giorni. Per dare dei riferimenti numerici, sulla variante bassa, sulle 5 tappe, il dislivello tendenzialmente si aggira tra i 200 e il massimo 800 metri di dislivello. Poi, come diceva, il terreno è piuttosto vario, infatti si percorrono strade asfaltate, sterrate, sentieri, ciottolati, quindi consigliamo di avere una buona scarpa da trekking. E inoltre sul nostro sito, nella sezione dedicata, noi presentiamo uno zaino ideale con dei consigli utili sull'abbigliamento e su tutto il necessario per partire preparati.
4: Attraversando zone come la Val Rendena e la Valle dei Laghi, qual è secondo lei, anche da un punto di vista personale, il tratto più rappresentativo dal punto di vista paesaggistico ed emotivo anche?
5: Sì, il Cammino San Vili ha una grandissima varietà paesaggistica che di fatto lo contraddistingue. A mio avviso uno dei tratti che forse racchiude meglio tutte queste varianti è il tratto che va da Moline di San Lorenzo in Banale fino a Ranzo, perché è un tratto che unisce molto bene la componente storica, paesaggistica, spirituale. Infatti Moline fino alla metà dell'Ottocento era un villaggio paleoindustriale molto attivo, con mulini, fucini e botteghe. Poi una volta che si supera questa parte si arriva alla località di Deggia, dove è presente il santuario della Madonna di Caravaggio, che fu costruita dalla comunità locale a seguito di un ex voto legato all'epidemia di colera del 1855. Poi il paesaggio cambia ancora e si entra nella parte più naturalistica, infatti qui si cammina sopra la forra del Limarò per poi arrivare a Ranzo, che è un piccolo borgo con una comunità molto, molto vivace che si mette proprio in luce la capacità delle popolazioni locali di resistere allo spopolamento, che purtroppo è una caratteristica che contraddistingue molti borghi a livello italiano in generale.
4: E questo percorso, lo sappiamo, è legato alla figura di San Vigilio e al suo viaggio. Ecco, quanto si percepisce oggi questa dimensione storica ma anche spirituale proprio percorrendo il cammino?
5: Le dimensioni storiche e spirituali contraddistinguono il cammino e lungo il percorso ci sono molte testimonianze legate a San Vigilio con chiesette e santuari, ma anche altri segni forti legati alla storia, alla spiritualità di queste valli. Per esempio posso citare la danza macabra di Pinzolo, che richiama il tema della transitorietà della vita, oppure tutto il tema legato all'immigrazione della Varrendena, legata per secoli alla figura dell'Arrotino, e a questo si aggiungono tutta una serie di castelli, tra cui Castestenico, Toblino, poi naturalmente Trento col Castello del Buon Consiglio, la Credentum Romana e il Duomo, dove il cammino si conclude e dove sono custodite le spoglie del santo. Quindi ecco perché San Vigilio diventa davvero un filo che tiene insieme storia, territorialità e spiritualità.
4: E per salutare Alessandro Armani, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Demis Lorenzi, presidente del Parco Fluviale della Sarca, ente capofila del progetto Cammino San Vili, chiediamo ad Alessandro di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori per introdurre il nostro prossimo ospite.
5: Sì, noi avremmo pensato alla cura di Battiato.
4: E allora ci lasciamo con Alessandro sulle note di Franco Battiato e continueremo a conoscere questo cammino di San Vili. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.

0: E dopo aver ascoltato l'intervista con Alessandro Armani, ci colleghiamo adesso con Demis Lorenzi, che, come anticipavamo prima, è presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino di San Vili, che è appunto il cammino che stiamo imparando a conoscere durante questa puntata di Strada Facendo. Diamo quindi il benvenuto a Demis e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter parlare del nostro Cammino di San Vili.
0: Ecco, appunto, questo cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, dalla Varrendena fino alla città di Trento. Quanto è importante e quanto conta questa varietà paesaggistica nella costruzione dell'identità di questo cammino?
1: Ma la varietà paesaggistica è uno degli elementi più forti del cammino, perché in pochi giorni si passa dall'alta montagna, dalle Dolomiti e dal gruppo Adamello Brenta, dove si trova la Madonna di Campiglio, alla Valle dei Laghi, fino ad arrivare alla città di Trento. Per noi del Parco Fluviale, capofila della Convenzione, questo significa valorizzare territori diversi in un'unica narrazione coerente che percorre diversi territori del nostro bellissimo Trentino.
0: Questo percorso ideato dalla Società degli Alpinisti Tridentini nel ormai lontano 1988 è oggi anche uno strumento di, potremmo dire, valorizzazione territoriale. Ecco, quindi che ruolo ha nello sviluppo del cosiddetto turismo lento in Trentino?
1: Il cammino è sicuramente uno strumento concreto di turismo lento, permette di vivere il territorio in modo sostenibile, distribuendo i flussi e valorizzando anche le aree meno conosciute delle nostre zone. È una direzione in cui noi del Parco Fluviale crediamo molto e penso che anche le persone si stiano avvicinando sempre più a questo modo di visitare i luoghi e di fare turismo. In questo senso il nostro cammino non è solo un prodotto turistico, ma anche un modello di sviluppo che valorizza il territorio in modo molto equilibrato.
0: E è un cammino che unisce borghi, tradizioni e prodotti locali. E quindi quanto è centrale il coinvolgimento delle comunità che puntellano tutto il percorso?
1: Ma sicuramente il coinvolgimento delle comunità è fondamentale. Un cammino, secondo noi, funziona solo se è vissuto da chi lo abita, per cui con strutture, produttori e associazioni sono parti integranti dell'esperienza del cammino. Cammino San Vili è anche una rete di relazioni dove ogni territorio contribuisce con la propria identità, tradizione e accoglienza.
0: E dal punto di vista organizzativo, quanto è importante il lavoro dei soci della già citata Società degli Alpinisti Tridentini nella manutenzione dei sentieri, ma anche della segnaletica e della sicurezza?
1: Ma sicuramente il lavoro della SART è essenziale. La manutenzione, la segnaletica e la sicurezza rendono il cammino percorribile e affidabile. Si tratta di un impegno continuo, spesso svolto da volontari, rappresentano un valore enorme per tutto il sistema escursionistico del nostro Trentino.
0: E infine una domanda che può in fondo unire vari ambiti, perché come ultima cosa le vorremmo chiedere che tipo di esperienza volete offrire oggi a chi sceglie di intraprendere questo cammino? Più spirituale, naturalistica o culturale? Ma io penso, ecco, insomma, e come abbiamo potuto conoscere questo cammino, penso che le tre virtù, queste tre virtù appunto, spiritualità, natura e cultura, si uniscano e si fondano molto bene nel Cammino San Vili. È un'assunzione corretta?
1: Assolutamente sì, l'obiettivo è proprio un'esperienza completa. Il cammino può essere vissuto spiritualmente dal punto di vista naturalistico e culturale, a seconda della sensibilità di chi lo percorre. Quello che cerchiamo di fare è creare le condizioni perché ciascuno possa trovare il proprio significato lungo il percorso.
0: E allora ringraziamo Demis Lorenzi, ricordiamo presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino San Vili, e quindi invitiamo i nostri radioascoltatori appunto a prendere parte a questo cammino con le informazioni pratiche forniteci da Alessandro e anche, ecco, appunto quest'ultima chiosa di Demis su un cammino che unisce spiritualità, natura e cultura in un unico grande percorso. Grazie Alessandro, grazie Demis, e appunto rinnoviamo l'invito ai nostri radioascoltatori.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: 14 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa all'Angelus, il ricordo dell'11 settembre ci spinge a lavorare per la pace. Elezioni Svezia, testa a testa tra destra e sinistra, la leader dei socialdemocratici in vantaggio, è il segnale che dobbiamo collaborare. Ucraina, preoccupazioni in Europa all'indomani dell'attacco della Russia contro un treno al confine con la Polonia. Bentrovati da Marco Guerra. Al termine dell'Angelus, Papa Leone rinnova le preghiere per le vittime degli attacchi terroristici di 25 anni fa a New York, per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno. È in un momento di conflitti e la violenza che affliggono il mondo, lancia un appello a rinnovare l'impegno per la pace. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Parole di memoria e di speranza, quelle del Papa all'Angelus a un quarto di secolo da quel terribile attacco in cui la storia ha cambiato direzione. Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per coloro che continuano a portare le ferite di quel tragico giorno. Il primo pontefice statunitense lega la storia all'attualità, il dolore di quel tempo a quello vissuto in quest'epoca, e in inglese lancia quindi un appello di pace. In cui i conflitti e la violenza affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché il Signore conceda al mondo il dono della pace. Un dono alla pace, ma anche un impegno a cui Leone XIV chiama tutti i credenti.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Andiamo alla cronaca internazionale. In nottata le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, mentre in Europa

0: Cresce la preoccupazione all'indomani dell'attacco di Mosca contro un treno a pochi chilometri dalla frontiera polacca. I dettagli da Eugenio Bonanata.
1: Varsavia denuncia l'escalation russa e teme attacchi sul territorio polacco già nelle prossime settimane, dopo che ieri un drone di Mosca ha colpito un treno passeggeri a soli 2 chilometri dal proprio confine. 206 le persone a bordo, nessuna vittima, fermato anche il treno successivo su cui viaggiavano diversi diplomatici, consiglieri e funzionari europei di rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev. Il terrorismo di Putin bussa direttamente alle vostre porte, la denuncia delle autorità ucraine alla NATO e all'Unione Europea. Intanto, mentre il Canada lavora con Bruxelles per aderire al prestito europeo a favore dell'Ucraina, Trump chiede a Zelensky di evitare attacchi alle riserve di gasolio della Russia, che rischiano di avere conseguenze sull'economia statunitense e mondiale. Il Cremlino, da parte sua, auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla possibile mediazione per la pace avanzata da Cina e India.
0: L'offensiva dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che hanno conquistato diverse località lungo le coste dello Yemen, alza ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Nell'ultimo mese sono 1.500 i morti nei combattimenti tra forze governative e milizie ribelli. Intanto l'Oman ha rinviato il vertice previsto per oggi sullo stretto di Hormuz con l'Iran e i paesi del Golfo. In questa cornice si registra una nuova impennata dei prezzi del petrolio, dovuta anche al possibile controllo dello stretto di Bab el Mandeb, che potrebbero esercitare gli Houthi. Sull'importanza strategica di questo tratto di mare sentiamo Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
2: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci.
0: Non si potrebbe fare una navigazione a ridosso delle coste africane nello stretto di Bab el Mandeb? A livello tecnico come stanno le cose?
2: Non è uno stretto semplice, ci sono dei percorsi stabiliti che devono essere utilizzati dalle navi, che comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque, e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
0: Andiamo in Europa. Con il 90% delle schede scrutinate ancora testa a testa tra le due coalizioni di destra e sinistra in lizza per governare la Svezia, secondo le proiezioni i seggi di differenza allo stato attuale sarebbero 376 contro 173. I socialdemocratici dovrebbero essere il primo partito con il 27,9% delle preferenze. Roberta Barbi.
3: L'unica certezza è la massiccia affluenza alle urne e il voto determinante dall'estero, anch'esso un record che potrebbe allungare l'attesa del verdetto addirittura fino a mercoledì, secondo alcuni media locali. È un vero e proprio testa a testa tra la coalizione di centrosinistra, che allo stato attuale dovrebbe attestarsi sul 49,9% dei voti, e quella uscente di destra al 49,1% e al governo dal 2022, lo scenario che stanno disegnando le elezioni politiche in Svezia. La differenza potrebbe essere di una manciata di seggi, 176 contro 173, ma secondo altre proiezioni il distacco tra le due formazioni sarebbe di una sola poltrona. Non si sbilanciano ancora i leader di partito. Magdalena Andersson, a capo dei socialdemocratici, per ora in vantaggio ma pur sempre in calo, ha detto: siamo pronti a governare, aspettiamo il risultato finale, ma è comunque un segnale che dobbiamo cercare di collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Collaborazione che però non varrà per la destra nazionalista dei democratici svedesi, unica formazione con cui la Andersson si rifiuta di trattare. Prudente anche il primo ministro uscente, Ulf Kristersson. La questione resta aperta, il suo unico commento.
0: Trump critica le forze definite negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dopo l'allarme dei colossi USA del settore che chiedono di frenare la crescita della tecnologia per evitare che possa sfuggire al controllo umano, senza misure di sicurezza in 6-12 mesi potrebbe controllare internet, avverte il capo di Anthropic. Rendere gli spazi più adeguati all'accoglienza, questo è l'obiettivo della ristrutturazione di casa Santa Giacinta, lo storico centro della Caritas di Roma all'interno della Cittadella della Carità. L'inaugurazione è ufficiale oggi pomeriggio alle 17.30 alla presenza del cardinale vicario Baldo Reina e del sindaco di Roma Gualtieri. Eugenio Bononata e Orazio Coclite ne hanno parlato con Alberto Farneti, coordinatore della struttura.
4: Queste ultime riqualificazioni e ristrutturazioni hanno riguardato gli ambienti interni e anche il tetto. Da metà luglio ci siamo trasferiti, stiamo già ricominciando il percorso di accompagnamento dei nostri ospiti, insomma noi ne accogliamo un centinaio.
1: Qual è l'importanza del vostro servizio a Roma nel cuore della diocesi del Papa?
4: Sappiamo che Roma ha questo mandato da parte della Chiesa di dare testimonianza appunto della carità, dell'amore verso il prossimo, in particolare verso il povero. Questo invita ciascuno di noi, soprattutto i credenti, ma anche il singolo cittadino a impegnarsi affinché ci sia non solo meno povertà, ma soprattutto perché queste persone trovino un'accoglienza, un riconoscimento che passa attraverso il nome di ogni persona, perché a volte non ci facciamo caso, ma chiamare per nome una persona è il primo riconoscimento anche della dignità della persona stessa.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Questa mattina Papa Leone visita per la prima volta la Biblioteca Apostolica Vaticana e inaugura Aqua, primo capitolo del ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. Maria Milvia Morciano ha intervistato l'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
5: Questa biblioteca si chiama Apostolica, vale a dire la biblioteca dell'Apostolo, e in questa maniera è come se si dicesse che l'Apostolo ha bisogno per compiere il suo ministero di una biblioteca. Quindi questa visita, diciamo, sottoscrive, sottolinea questo fatto che appunto l'Apostolo ha una biblioteca e si serve della biblioteca anche per svolgere bene il suo servizio universale.
6: La mostra Aqua mette in dialogo il patrimonio della biblioteca con l'arte contemporanea. Perché oggi questo dialogo è così importante per la missione della Chiesa?
5: Questo dialogo c'è sempre stato, perché spesso si parla dell'interesse della Chiesa all'arte contemporanea, magari riferendosi al grandissimo discorso di Paolo VI agli artisti di quell'epoca. In realtà la Chiesa è sempre stata attenta all'arte contemporanea e ha promosso l'arte contemporanea.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Il nostro pane, segno di comunicazione di vita. Dio non ascolta la mia preghiera se chiedo soltanto il pane per me. Il Vangelo mi proibisce di chiedere per me soltanto, senza preoccuparmi delle necessità dei fratelli che mi stanno attorno. Soltanto il pane nostro è pane di vita, è pane di Dio. E per noi, sazi, risuona il commento di Isaia: «Dividi il tuo pane con l'affamato». Per noi sazi, scriveva con forza San Basilio Magno nel IV secolo, all'affamato spetta il pane che si spreca nella tua casa, allo scalzo spettano le scarpe che ammuffiscono sotto il tuo letto, al nudo spettano le vesti che sono nel tuo armadio, al misero spetta il denaro che si svaluta nelle tue casseforti. Mentre io prego, dacci oggi il nostro pane, ho fame, grida uno, molti dei fratelli più piccoli, e fanno una sola preghiera. E noi dobbiamo ascoltare questo grido prima che Dio possa ascoltare noi, altrimenti la nostra sarà sempre una preghiera dimezzata. Dacci, un imperativo che rimbalza fino a noi. Date, e allora vi sarà dato. Nel Vangelo l'amore è un verbo, dare, condizione essenziale per ricevere. E ancora, il ricevere implica trasformare tutto in sacramento di comunione. L'uomo non possiede la vita, la riceve. E nel momento in cui cessa di trasmettere vita, in quel preciso momento, la vita in lui si dissecca. La vita si alimenta di vita donata. La preghiera del Padre Nostro è la preghiera dove non si dice io, dove mai si dice mio. Qui inizia la coscienza cristiana. Pensate a quelle folle che Gesù sazia con la moltiplicazione del pane, dove poco pane è sufficiente per tutti, dove 7 pani bastano per una folla. È la prima sconcertante regola. Poco pane condiviso fra tutti, miracolosamente, è sufficiente. È una delle misteriose regole del regno di Dio. Molto pane conservato gelosamente per se stessi non basta a saziare. Anzi, la vera fame comincia quando io tengo il mio pane per me. Il regno dei cieli, cioè la terra come Dio la vuole, la vera patria dell'uomo, è la convivialità. Non è consumare di nascosto e voracemente le proprie risorse, non è la frettolosa e privata soddisfazione delle varie inutili fami.

Finché mangeremo insieme il nostro pane, ce ne basterà anche pochissimo. Tutto ciò che io sono, tutto ciò che io ho, deve diventare sacramento di comunione. La materia stessa non è opacità o inerzia, è un sacramentale di solidarietà e di incontro con l'altro. Soltanto il pane nostro è pane di Dio. Tutto ciò che è del Signore, e la terra e quanto essa contiene, e il pane, tutto questo è comune a tutti. Il mio e il tuo sono pure e semplici parole. Non hanno un fondamento reale, scriveva San Giovanni Crisostomo. Dacci oggi il nostro pane. Con questa domanda noi ricordiamo e affermiamo il nostro esistere gli uni per gli altri. Affermiamo e ricordiamo che noi viviamo di ospitalità reciproca. La domanda del pane coinvolge il nostro rapporto con la terra. Il pane è terra lavorata che porta frutto. L'uomo distruggerà la terra oppure ne farà un'eucaristia. I cristiani e la terra, un rapporto ancora da creare. Che non sia il miope atteggiamento economico, né una ecologia altrettanto miope, ma una responsabilità amante e, poco alla volta, trasfigurante. Nostra sorella, la madre terra, esclamava Francesco d'Assisi, nostra sorella, o forse la sposa che l'umanità deve sposare e accogliere con infinito rispetto, perché generi non solo il nostro pane quotidiano, ma anche la nostra bellezza quotidiana. Al pane nostro si aggiunge un aggettivo di grande importanza, il pane quotidiano, di ogni giorno. Il Vangelo adotta qui un aggettivo sconosciuto nella letteratura greca. Già Origene si lamentava di non comprenderlo. Dal contesto si può dedurre che si tratta del pane necessario per vivere in questo giorno, del pane necessario per arrivare a domani, per questo quotidiano. Donaci, Padre, ciò che ci fa vivere oggi, il nostro cibo quotidiano, il nostro amore quotidiano, il pane per vivere e l'amore per avere un motivo per vivere, perché preferiamo morire di fame che morire di assurdo. Il pane necessario alla vita è quello sufficiente giorno dopo giorno, è esattamente il contrario dell'accumulo. Come la manna non poteva essere accumulata perché durava un solo giorno, così Gesù Cristo ci propone il tema del giorno per giorno, di un pane che non può essere accumulato, accaparrato, messo da parte, con l'atteggiamento tipico di chi è preso dall'angoscia per il domani e dalla frenesia per il possesso. Ecco l'alternativa, o accumulo o solidarietà. Ma purtroppo, per i ricchi, per la gente dell'accumulo, non esiste mai il superfluo. Per l'egoista non c'è mai l'avanzo. Illusione mortifera.

0: Di cose, di beni, di proprietà, di denaro, si muore. Si muore agli altri, alla comunione, al buon senso. E l'accumulo crea i più irresistibili legami con il contingente e con l'effimero. I beni ci sembrano l'essenziale e sono il superfluo. San Paolo ci avverte: quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. L'invito a un pane che sia quotidiano è l'invito a rivedere tutto il nostro sistema di bisogni. È l'invito ad un'ascesi del desiderio. L'obiettivo del Vangelo non è negare il desiderio, ma renderlo essenziale. Tutti noi abbiamo risolto il problema del necessario e ci battiamo con caparbietà per il superfluo, l'effimero. Le cose, i viaggi, le vacanze, il vestito firmato. E l'effimero è diventato più centrale e importante dell'essenziale. La domanda del pane è un po' la preghiera dei mendicanti. Solo loro non si danno pensiero per il domani, perché incalzati già dall'oggi. Solo loro vivono alla giornata. Ma altri sono mendicanti per amore, altri che hanno lasciato tutto, che si librano in un vuoto di vertigine. E li mandò a due, senza bisaccia, senza denaro, senza pane. Senza cose, uomini, unica ricchezza, una parola che affascina e ferisce, che inquieta e che consola.
1: Il pane che noi mangiamo è dono dell'intero cosmo. È il pane del nostro pellegrinaggio, pane incompiuto che tu riempirai di speranza. Il pane che noi spezziamo è memoria vivente del tuo figlio. Per amore egli è venuto, d'amore è vissuto.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Buona giornata con Gesù Cristo nel vostro cuore. Gesù è al centro della creazione, è al centro della storia umana e quindi è al centro della nostra vita. Ci fermiamo anche oggi a guardare a Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto uomo, che è venuto a salvarci, che ci ha fatti figli di Dio e che ci condurrà nella sua stessa gloria di risorto. E Gesù Cristo evidentemente è al centro anche della catechesi. Al centro della catechesi, così si esprime il nostro Papa Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Catechesi Tradende, al centro della catechesi noi troviamo essenzialmente una persona, e questo è molto importante da ricordare sempre. Al centro della catechesi non troviamo una dottrina, una ideologia. Al centro della catechesi noi troviamo una persona. Così anche in ogni espressione della nostra vita religiosa non troviamo delle pratiche, dei riti. Noi troviamo una persona, quella di Gesù Cristo di Nazareth, unigenito del Padre, il quale ha sofferto ed è morto per noi e ora risorto vive per sempre con noi. È la grande promessa di Gesù: io sarò con voi sempre, sino alla fine del mondo. Catechizzare, quindi, far catechesi, significa manifestare, svelare, scoprire nella persona di Gesù Cristo l'intero disegno di Dio, tutto il progetto di Dio, della creazione, della redenzione, della salvezza dell'umanità. Tutto è concentrato in Gesù Cristo. Catechizzare quindi è cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo e anche dei segni da Lui operati. Sappiamo che i segni operati da Gesù Cristo sono i Suoi miracoli, i Suoi gesti di misericordia e soprattutto la Sua offerta al Padre in obbedienza e in amore perfetto sulla croce. Lo scopo della catechesi resta quindi mettere in comunione con Gesù Cristo chiunque lo cerca con cuore sincero. E insisto su questo concetto perché talvolta noi copriamo la persona di Gesù Cristo con la nostra convinzione che per essere cristiani bisogna essere molto istruiti, bisogna conoscere tutte le verità della fede. E noi sappiamo che potremmo anche conoscere tutte le verità della fede e conoscere anche tutta la Bibbia e non avere la fede, perché se attraverso l'ascolto della parola, se attraverso la catechesi noi non incontriamo la persona di Gesù, non facciamo esperienza di un rapporto vivo, personale con Gesù Cristo, noi non abbiamo fede. La fede è proprio questo rapporto profondo con la persona di Gesù. Così anche quando andiamo alla messa la domenica, non è che noi abbiamo realizzato la nostra salvezza perché siamo andati a messa. Noi realizziamo la nostra salvezza se a messa incontriamo Gesù. Se nell'ascolto della parola noi vediamo e incontriamo Gesù. È Gesù il centro di tutta la nostra vita cristiana. Ecco allora che far catechesi, studiare anche la teologia, conoscere profondamente la Bibbia, significa metterci in comunione con Gesù Cristo. Io dico sempre ai catechisti, anche a coloro che vanno a scuola di teologia, che ogni ora di teologia è un'ora di preghiera, è un'ora di adorazione, è un'ora di incontro, di dialogo, di colloquio con il Signore Gesù. Tutto si concentra in Gesù, tutta la storia della salvezza ha come centro Gesù Cristo.
Lui solo può condurre all'amore del Padre nello Spirito e può farci partecipare alla vita della Santa Trinità.

ricordando sempre l'esortazione apostolica della catechesi tradente di Giovanni Paolo II, noi ricordiamo che nella catechesi è Cristo, il Verbo incarnato e Figlio di Dio, che viene insegnato, e tutto il resto lo è in riferimento a Lui. Solo Cristo insegna, mentre ogni altro che fa da catechista, da insegnante, lo fa nella misura in cui è il suo portavoce, consentendo a Cristo di insegnare per bocca sua. Quindi anche noi sacerdoti, quando predichiamo, noi compiamo questo ministero di annuncio della parola per mezzo di Gesù Cristo. È Lui che parla, è Lui che si comunica, è Lui che entra nel cuore per salvare chiunque lo ascolta. Così ogni catechista deve applicare a se stesso la misteriosa parola di Gesù che diceva: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Di qui nasce una gravissima responsabilità da parte di chi insegna, da parte di chi insegna teologia, da parte di noi sacerdoti che predichiamo, che annunciamo la parola, da parte di ogni catechista. Perché noi abbiamo in mano una parola che è la parola di Dio e non possiamo manipolarla. Non possiamo insegnare qualche cosa di diverso da quello che Gesù ha voluto dire e che la Chiesa ci conferma con il suo magistero infallibile. E quindi dobbiamo molto vigilare per non far nostra una dottrina che è di Gesù Cristo e non manipolarla secondo nostre idee, nostre tendenze che possiamo avere o anche intuizioni. Evidentemente che i teologi hanno anche il compito di ricercare sempre più profondamente la verità. Quando però insegniamo la parola di Dio, quando la annunciamo al popolo, dobbiamo tenere sempre l'attenzione fissa nel magistero della Chiesa, perché non ci capiti di far nostra, di presentare una dottrina che non è secondo l'insegnamento di Gesù. Anche perché poi ogni volta che noi ci poniamo in questo atteggiamento di insegnare, di far catechesi, di evangelizzare, e noi diventiamo i portavoce di Gesù. E allora dobbiamo sempre interrogarci per dire: Gesù, che cosa veramente vuol dire? Ecco la necessità anche, sia da parte di chi insegna, sia da parte di chi ascolta, di avere la fede e quindi di essere consapevoli di trovarci di fronte a Gesù Cristo, a fare un servizio a Gesù Cristo, un servizio alla Sua parola.

prepararci alla festa dell'esaltazione della croce, che celebreremo sabato. Entriamo ancora più profondamente in questo mistero della croce attraverso l'ascolto di un discorso di Sant'Andrea di Creta, vescovo. Sappiamo bene che la croce è un mistero profondo, e che mistero non vuol dire una cosa che non si capisce, ma vuol dire soltanto una cosa che è ancora nascosta e che ci sarà svelata. Di fronte alla croce gloriosa di Gesù Cristo, noi scopriremo la preziosità della croce, tanto che noi siamo chiamati anche a chiedere la sapienza della croce, ad avere il gusto della croce, a capire fino in fondo il valore della croce. Per il momento noi sappiamo che la croce deve essere senz'altro preziosa, perché Gesù Cristo l'ha scelta come strumento di salvezza per noi, e che nella croce di Gesù sono riassunte tutte le nostre croci, e che ogni nostra croce nella croce di Gesù diventa gloriosa, anche la nostra croce. E attraverso la croce di Gesù noi vediamo il volto del Padre, entriamo nel volto del Padre. Ecco perché dobbiamo saper benedire anche le nostre croci, perché senza la croce non c'è salvezza, non c'è redenzione, non c'è risurrezione. Mistero grande, ma un mistero di consolazione, di gioia, di speranza. Anche tutta questa grande sofferenza che c'è nel mondo è una benedizione, una fortuna, è una grazia, è un dono. È evidente che la sofferenza ci fa piangere e talvolta ci fa disperare, però è una sofferenza che completa ciò che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo. Noi in questo tempo abbiamo anche spiegato ripetutamente il significato del tempo di purificazione che ci viene regalato, che il tempo di purificazione non è soltanto un tempo di castigo, quasi di vendetta di Dio, ma un tempo di salvezza, un tempo di conversione, ora che il Signore ci chiama, dandoci la possibilità di pregare, di far penitenza, di far digiuno, che sono i richiami che la Madonna continuamente rivolge all'umanità attraverso le sue apparizioni. E poi, quando quelli che hanno accolto questo invito sono entrati nella purificazione interiore profonda, se resterà ancora del margine, e resterà senz'altro, perché anche i veggenti a Medjugorje hanno detto sarà impossibile che tutti abbiano da arrivare alla conversione spontanea, spinti dall'amore, dall'accoglienza della parola di Dio. Allora, siccome Dio vuole la salvezza di tutti, ecco anche un po' di rullo compressore che pian piano spianerà le montagne, abbasserà i colli e renderà dritte le strade tortuose, e si preparerà il tempo del Signore. La croce quindi è un dono dopo il peccato, è un dono misterioso, come ripetiamo, ma se noi chiederemo a Dio la luce, lo vedremo questo dono, lo vediamo questo dono. Quindi davanti alla croce, alla nostra croce di ogni giorno, alla nostra storia segnata ogni giorno dalla croce, noi benediciamo il Signore, perché poi è anche il mezzo attraverso il quale noi possiamo dire di seguire Gesù. Quando è che noi possiamo essere sicuri di essere discepoli del Signore? Quando accettiamo la nostra croce. Se noi invece la nostra croce la rifiutiamo, non seguiamo più il Signore, perché l'ha detto Lui. Chi mi vuole seguire deve rinnegare se stesso, prendere tutti i giorni la sua croce e portarla dietro di me. Allora, l'accettare la croce è anche un segno chiaro che noi stiamo seguendo il Signore. Se io adesso accetto la mia croce, io sto seguendo il Signore. È evidente che questa croce mi pesa, che qualche volta mi fa piangere, che qualche volta mi dà motivi anche di sofferenza, di preoccupazione, ma subito con la mia volontà dico: Signore, no, abbi pietà,
non devo maledire la mia croce. Io so che la mia croce è salvezza, quindi ti benedico, Signore, nelle mie croci. Te lo dico magari a denti stretti, anche piangendo. Se noi arrivassimo a questo, avremmo spianato tante difficoltà nella nostra vita. Saremmo sempre sereni, tranquilli, guarderemo sempre al Signore, entreremo nella vera contemplazione di Dio. Ecco quello che ci dice Sant'Andrea di Creta. Lui dice che la croce è gloria ed esaltazione di Cristo. E noi potremmo anche dire che la croce è gloria ed esaltazione di tutti noi stessi. Noi celebriamo la festa della Santa Croce, per mezzo della quale sono state cacciate le tenebre ed è ritornata la luce. Ecco, basterebbe soltanto considerare quest'opera che è stata compiuta per mezzo della croce per dire che la croce è preziosa, che la croce ha cacciato le tenebre e ha fatto ritornare la luce. Celebriamo la festa della Santa Croce e così, insieme al crocifisso, veniamo innalzati e sublimati anche noi. Ecco che lo dice il Vescovo Sant'Andrea di Creta, che con Gesù crocifisso anche noi veniamo innalzati e sublimati. Infatti, ci distacchiamo dalla terra del peccato e saliamo verso le altezze. Vedete, la croce ci tira più su un pochettino dalla terra, ci innalza dalla terra. È molto bella questa immagine. Se vogliamo distaccarci da questo mondo, bisogna che saliamo sulla croce, che alziamo i piedi, che ci lasciamo prendere su dalla croce. Altrimenti restiamo attaccati alla terra, ci sporchiamo, restiamo infangati. Siamo di terra, siamo della terra. Invece se entriamo nella croce veniamo innalzati da terra e saliamo verso le altezze, saliamo verso Dio. È tale e tanta la ricchezza della croce che chi la possiede ha un vero tesoro. Noi vogliamo credere a questa parola che ce la dice il Santo, però che ci viene anche testimoniata da Gesù stesso, perché attraverso la croce Lui lo ha redento il mondo e ci ha guariti da tutte le nostre malattie. E la chiamo giustamente così perché di nome e di fatto è il più prezioso di tutti i beni. Guardate che capovolgimento che è questo dalla mentalità del mondo, che maledice la croce, che maledice la sofferenza, che maledice la malattia e che di fronte alla sofferenza della vita molti si stanno togliendo la vita. È in essa, nella croce, che risiede tutta la nostra salvezza. Essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. Quindi è tutto il cammino ritroso dell'umanità dopo che è decaduta dal peccato, attraverso la croce ritorna allo stato originale di purezza, come Dio ci aveva creati, come Dio ci aveva voluti. Tutto passa attraverso la croce. Ecco perché dicevamo anche prima che alla fine apparirà questo segno glorioso della croce attorno al quale si riuniranno tutte le genti. Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo crocifisso. Ripeto che resta sempre un mistero come mai Gesù abbia voluto scegliere questo strumento di supplizio per realizzare il progetto di salvezza e di redenzione dell'umanità. Però dal momento che Gesù ha scelto questo strumento di supplizio, questo strumento è diventato questo grande tesoro, perché è proprio questo legno
che ci ha dato Gesù, crocifisso, che ci ha dato Gesù nell'atto supremo del suo infinito amore. Perché non poteva Gesù darci una testimonianza del suo amore più grande di quella che ci ha dato se non avesse scelto la croce. Perché l'aveva detto lui stesso che non c'è amore più grande di chi dà la vita per le persone amate. E lui ha scelto di dare la vita non soltanto così, morendo normalmente, ma ha voluto darci la sua vita anche proprio nella forma di supplizio, di sofferenza, di dolore più grande che ci poteva essere sulla terra. E quindi in Gesù crocifisso, sulla croce, noi ci incontriamo con l'amore infinito di Dio per noi. La croce quindi è mistero di amore supremo. Se non ci fosse la croce, la vita non sarebbe stata affissa, crocifissa, inchiodata al legno. La vita con D maiuscolo. La vita di Dio, che era in Gesù Cristo, è stata inchiodata sulla croce. Se poi la vita, quel V grande, non fosse stata inchiodata al legno, dal suo fianco non sarebbero sgorgate quelle sorgenti di immortalità, sangue e acqua, che purificano il mondo. Non avremmo avuto il cuore squarciato di Gesù senza la croce. E non avremmo avuto quindi tutto il mistero del cuore suo trafitto. E non si sarebbe realizzata la promessa di Zaccaria che diceva: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Della croce quindi abbiamo avuto la possibilità di vedere realizzata tutta la profezia, anche del Vecchio Testamento. La sentenza di condanna scritta per il nostro peccato non sarebbe stata lacerata, noi non avremmo avuto la libertà, non potremmo godere dell'albero della vita, il paradiso non sarebbe stato aperto per noi. Pensate quanti doni che noi abbiamo ricevuto attraverso la croce. La croce ci regala Gesù crocifisso, la croce ci regala il cuore squarciato di Gesù, la croce ci regala il sangue e l'acqua che sgorgono dal suo cuore squarciato, che purificano il mondo. La croce ci regala la nostra sentenza di morte lacerata, distrutta, annientata. La croce ci regala la libertà piena, la libertà dei figli di Dio, ci regala il paradiso aperto. E poi ancora, se non ci fosse la croce, la morte non sarebbe stata vinta, l'inferno non sarebbe stato spogliato. Quindi la croce ci ha regalato la vittoria sulla morte e ci ha regalato la chiusura dell'inferno e l'apertura del paradiso. Ecco perché la Chiesa sempre onora la croce, venera la croce, adora addirittura la croce. Anzi, il Venerdì Santo, la liturgia ci invita proprio a inginocchiarci di fronte alla croce, ad adorare la croce. È dunque la croce una risorsa veramente stupenda ed impareggiabile, perché per suo mezzo abbiamo conseguito molti beni, tanto più numerosi quanto più grande ne è il merito, dovuto però in massima parte ai miracoli e alla passione del Cristo. È preziosa poi la croce perché è insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibolo per la sua volontaria morte su di essa, trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre, la potenza dell'inferno venne fiaccata e così la croce è diventata la salvezza comune di tutto l'universo. Ecco quale risorsa stupenda e impareggiabile costituisce per noi la croce. Abbiamo
meritato doni incalcolabili. La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La croce è calice prezioso ed inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo, è la sintesi completa della sua passione. Per convincerti che la croce è la gloria di Cristo, senti quello che egli dice. Ora, il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui e subito lo glorificherà. Gesù parla quindi della sua glorificazione attraverso la croce. Come ricordavamo all'inizio, possiamo dire che la croce è la nostra gloria, la nostra esaltazione. Anche la nostra croce è partecipazione a questa croce di Cristo e quindi collaborazione alla salvezza del mondo per completare quello che manca alla passione del Signore. E dice ancora Gesù: glorificami Padre con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. E ancora: Padre, glorifica il tuo nome. Venne dunque una voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò, per indicare quella glorificazione che fu conseguita allora sulla croce. Che poi la croce sia anche esaltazione di Dio, se poi la croce sia anche esaltazione di Cristo, ascolta ciò che egli stesso dice: quando sarò esaltato, cioè alzato da terra, allora attirerò tutti a me. Vedi dunque che la croce è la gloria e l'esaltazione di Cristo. Nel responsorio leggiamo: croce gloriosa, dai tuoi rami pendeva il prezzo della nostra libertà. Per mezzo tuo il mondo è redento con il sangue del Signore. Salve croce, consacrata dal corpo di Cristo. Le sue membra su di te risplendono come gemme. Per mezzo tuo il mondo è redento con il sangue del Signore. Vogliamo accostarci alla croce del Signore, alla festa che celebreremo sabato, preparati da questa parola così illuminante, sapendo che la croce è il passaggio obbligato della nostra vita, sia per seguire Gesù, sapendo che la croce è il passaggio obbligato della nostra vita.

0: l'esaltazione della croce, ci fa celebrare la festa dei dolori di Maria, Beata Vergine Maria addolorata. Ecco perché anche la Madonna stessa, quando chiede la consacrazione al suo cuore, dice: consacratevi al mio cuore immacolato e addolorato, che sono le due caratteristiche fondamentali nel cuore di Maria e anche nella nostra stessa vita, perché anche noi siamo chiamati a entrare in questa immacolatezza, perché è desiderio, volontà del Padre che anche noi abbiamo da essere santi e immacolati davanti al cospetto di Dio e nello stesso tempo di arrivare a questa perfezione con l'aiuto della croce, anche noi accettando di essere addolorati, di essere purificati, di essere trasformati dalla croce. Non ci resta che lodare e benedire il Signore per tanta sua bontà, perché ci illumina, perché ci arricchisce, perché ci nutre con questa parola, con questi insegnamenti.
1: E per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una giornata piena della gloria di Dio, che possiate contemplare le meraviglie del Signore e così aggiungere a questa sera pieni di gioia, di esultanza per aver scoperto meraviglie straordinarie che Dio ci ha regalato momento per momento in questo giorno. A risentirci.

Di 14 settembre 2026, sono le 9:03 minuti, alle 9:05 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9:35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione religiosa, alle 12:30 vari argomenti tratti dalla serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 strada facendo, alle 13:40 il santo del giorno a cura della redazione, i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:36 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina la Divina Misericordia, alle 15:15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 questa sera in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone l'incontro mensile di preghiera mariano, alle 22 Pop Theology e interviste, alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il panisesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto e bentornato.
1: Don grazie Salvatore. Di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità, perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così.
1: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione: battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo, e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione, e viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri, venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle parrocchie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, e staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica, che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? E cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione, è colui che viene cresimato, simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della Lapa Militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del crisimato, indica però proprio questo. C'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti. Quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 questo monaco, che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il crisimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il crisimato o la crisimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta. Però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il crisimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il crisimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. Con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso: non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi, così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, e dopo la confermazione, possiamo fare così. C'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poter
0: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo? Beh,
1: in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo come capo della Chiesa invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. E volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, è preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito, il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro. Quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la Cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
0: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore, io ti chiedo questo. Tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questa tua riflessione.
1: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti la necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia, però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia nella sua riflessione sistematica ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso. Lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancora di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti, e noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
1: Grazie, grazie, buona giornata.
0: E noi ci diamo appuntamento domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana, ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito e noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente, come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare Alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
3: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello.
2: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta: adesso basta, cioè questa persona non cambierà mai. Questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro. Quante volte me la sono fatta e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede: ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio fratello? Quante volte dovrò perdonargli? E poi continua, fino a 7 volte, perché era la casistica, no? 7 è il numero perfetto, quindi Pietro si sentiva già molto bravo, ma in effetti perdonare 7 volte è già tanto, eh? Cioè non è che stiamo parlando di poco. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente non solo Pietro, ma anche ciascuno di noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La perfezione assoluta, cioè l'infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti. E quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo spietato, che è il racconto di un servo al quale viene condonato una cifra di debito importante e che invece non riesce a condonare a sua volta un suo fratello al quale aveva prestato dei soldi che non aveva da restituirgli, che era una somma molto inferiore rispetto a quella che era stata condonata a lui stesso. Il regno dei cieli, dice Gesù, quindi è simile a quello che accade in questa parabola. C'è un re che volle regolare i conti con i suoi servi, e gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti, sono tanti 10.000 talenti, veramente tanti, una cifra enorme, enorme. Ma questo poveraccio, ecco, non aveva di che restituirgli. E quindi lo supplicava, certamente, perché la posta in gioco era l'essere venduto come schiavo. E quindi supplicava che gli fosse condonato questo debito. E il padrone, questo re, è un re ricco di compassione, che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1.000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1.000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona, che ha un cuore ristretto, non solo è un cuore ristretto ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno, per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo: restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re: ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventure, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io. E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che cosa vuole insegnare a Pietro, ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati, noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il Padre ha mandato il Figlio suo Gesù a versare il proprio sangue per noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo. È un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutti a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati. Il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio, nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente: ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria, come San Paolo nella lettera ai Galati canta, potremmo dire: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fate questo in memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazie, è una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono. Perché che cosa volete che sia mai un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita quando, per grazia, il Signore mi ha dato lo spirito chiesto, invocato, desiderato della misericordia. Io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone. Io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia, quel dout des, quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco: non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato. Nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare. Là dove ci sembra impossibile, cambiamo rotta, convertiamoci, cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente ha un compito arduo, perché sempre anche il compito del governo, vuoi il governo del padre di famiglia, della madre di famiglia, di un insegnante, di un educatore, di un allenatore, cioè ognuno di noi è in qualche modo ministro di qualcuno, esercitiamo per la porzione di ciascuno una sorta di autorità, un'autorità di governo, quindi è ancora più difficile l'esercizio della misericordia. In questa lettera, che è uno scritto molto breve ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè c'è un modo mediante il quale è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che esorta il ministro ad avere la stessa cura materna. Che non ci sia nessun frate che abbia peccato quanto sia possibile peccare, che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amano più di me per questo. Cioè, più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. Ma questa frase, che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, io trovo che sia di una tenerezza, di una maternità, di una generatività assoluta.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, il record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Ilva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfiom, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte l'11 settembre. Era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo alle 11:00.

cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musical didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Dunque, cari amici radioascoltatori, ben sentiti e ben ritrovati sulle frequenze nostre, le frequenze di Radio Voce nel Deserto, la radio cattolica che trasmette da Pordenone. E come di consueto ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica per commenti, comunicazioni, non solo: vocenaldeserto@libero.it è il nostro sito. Per chi non riesce ad ascoltarci via modulazione di frequenza 9200, www.vocenaldeserto.org. Allora, come di consueto, andiamo avanti con questa nostra rubrica, al musicista e il suo strumento. Stiamo un po' portando a conoscere la musica eseguita dagli strumentisti vista da dietro le quinte, cioè noi, anziché sederci comodamente in poltrona, ci sediamo dietro di loro, cioè condividiamo un po' i loro ideali, andiamo a conoscere al meglio la persona e lo strumento suonato da essa. Allora, torniamo al mondo degli archi. Oggi parliamo di uno strumento caldo, uno strumento che sicuramente, quando presenteremo il primo brano, un po' viene associato, il brano di Bach, la suite per violoncello solo, viene proprio associata a questo strumento, questo suono caldo, splendido che è il violoncello. E a parlarci del violoncello quest'oggi, amici radioascoltatori, abbiamo la professoressa Elisa Corti, che ringrazio tantissimo. Ecco, grazie Elisa.
1: Prego.
0: Per aver accettato questo nostro invito, per aver trovato il tempo, visto i tuoi numerosi impegni, di essere qui con noi per condividere questa tua passione. Perché spesso, amici radioascoltatori, dietro le quinte ho modo di conoscere le persone, no? Avere un approccio per un po' sciogliere anche la tensione, magari, perché non tutti sono avvezzi al microfono. Si dice spesso che i musicisti amano più far ascoltare la voce del loro strumento che parlare di se stessi, no? E a volte devo dire che anche in questo caso a me è piaciuto molto ascoltare le varie sfaccettature e non solo la vita dei musicisti. Elisa, come di consueto, come tutti i tuoi colleghi, parlaci di te, fatti conoscere, poi anche vogliamo anche sapere. Beh, questa è la classica domanda di rito: cosa ti ha colpito del violoncello? Perché tra tutti gli strumenti, quando hai voluto fare musica, hai scelto questo strumento ad arco.
1: Tanto sono Emiliana, vengo da Bologna e lì ho studiato. Io sono partita col pianoforte perché mio papà era un pianista, però poi, quando sono entrata in conservatorio, ho deciso, dopo le elementari, la cosa che mi ha affascinato di più è stata trovare un insegnante che aveva i capelli azzurri. So che è una cosa assurda, però
0: un po' la fatta turchina, quasi
1: era il fatto turchino, esatto. Lui, beh, si faceva un cachet perché aveva già i capelli bianchi e lavandoli diventavano azzurri, ma io ero piccola, avevo 10 anni, e questa cosa mi sembrava una magia. Poi era una persona che parlava molto lentamente, molto calmo, e forse era la cosa di cui avevo bisogno. Poi ho provato il violoncello e mi è piaciuto tantissimo la sua voce, e poi il contatto fisico che hai con questo strumento, che col pianoforte, per carità, ce l'hai, perché appoggi le mani, però il violoncello lo abbracci, te l'appoggi sul cuore, lo senti che
0: è una musica che arriva al cuore, secondo te, quindi, detta così, perché sembra quasi un eufemismo, te lo appoggi al cuore, sembra quasi
1: lo
0: che
1: appoggi,
0: se
1: sì.
0: Questo strumento, proprio la sua musica, questa sua anima, perché veramente questo suono caldo, il violoncello, ti porta, ti arrivi dritto dentro di te, nel tuo essere, ti tocchi profondamente.
1: Non so dirtelo, non so risponderti, io so solo che quando suono sto bene, quasi sempre. Delle volte hai dei lavori un po' difficili, cose difficoltose, stai meno bene, però poi è una sfida, riesci a farle, per cui dopo stai bene comunque. È una voce, beh, non a caso lo chiamano la voce umana, perché è la cosa che assomiglia di più alla voce umana. È uno strumento molto particolare, perché lui è nato per accompagnare il principe, che era il violino, quindi viene dalla viola da braccio. Queste viole, che avevano tutte tessiture abbastanza alte, avevano necessità di un qualcosa che le accompagnasse, le riempisse, ecco. Quindi piano piano si sono trasformati, è diventato il basso di viola da braccio, poi la viola da braccio, il violoncino, fino ad arrivare a trasformare questi strumenti molto grandi che venivano appoggiati per terra. Riducendo un pochino le proporzioni, si arriva alla nascita del violoncello, insomma. E che cosa ti posso dire? I primi violoncelli, fra l'altro, sono nati proprio dagli liutai bolognesi, e quindi, beh,
0: quindi da buona emiliana non hai voluto smentire.
1: Beh, io mi vanto di questa cosa.
0: Dell'abbracciare quindi il violoncello come strumento proprio di liutai, che è stato inventato anche dagli liutai bolognesi. E anche per i nostri amici radioascoltatori, che magari sentono sempre parlare del violoncello, eccetera. L'hai già un po' iniziato il discorso, ma descriviamo anche come è formato, da dove deriva il suono, ecco, quel caratteristica puntina che si vede sotto, quella specie di appoggio,
1: il puntale.
0: Eccetera, il puntale, ecco. Spieghiamo un attimo in termini tecnici anche la nomenclatura di questo strumento musicale.
1: Beh, lo strumento è fatto in acero e in abete, cioè il discorso è questo. Nell'antichità i legni pregiati, il noce, il pino, erano legni pregiati, venivano usati per fare i mobili, quindi gli strumenti venivano fatti con i legni meno pregiati, abete, acero. Ecco, l'unica cosa veramente ricca era l'ebano della tastiera. È un violino molto grande, è difficile descrivere una forma per radio, però
0: quello sicuramente ma noi ci tenteremo di riuscirci.
1: Va bene, insomma, ha questa forma molto femminile, no? Questi fianchi, queste F, e ha una tastiera. Partiamo dal puntale.
0: Beh, possiamo anche, diciamo, un po' indirizzare i nostri amici radioascoltatori. Io spero che tanti di voi, fruendo dei mass media, quindi della televisione, oppure personalmente recandosi a teatro, per inquadrare il violoncello, che fa parte della famiglia degli archi, ecco, dovete guardare, se siete un direttore d'orchestra, alla vostra destra completamente ci sono delle persone sedute che hanno questo strumento proprio appoggiato al cuore, come dicevi tu, è piaciuta moltissimo questa tua affermazione, ecco, e tengono abbracciato questo strumento, che questo è il violoncello. Quindi se vi fate un po' in mente locale, pensate, come dicevo, se andate a concerto, se avete visto per televisione, avete potuto già avere un'idea dello strumento. Elisa adesso ci perfezionerà dicendoci le sue peculiarità.
1: Beh, è simile sicuramente al violino, la fattura è simile al violino, lo suoniamo con un arco, ma dell'arco magari parliamo dopo. La differenza è che noi siamo, diciamo, una via di mezzo tra il violino e il contrabbasso, che è quello in assoluto più grande. Lo suoniamo seduti, lo reggiamo con le ginocchia. Una volta questo puntale di cui mi parlavi non esisteva, tutti gli strumenti venivano tenuti con le ginocchia, poi magari se andavano in processione avevano un piccolo buco sul fondo dove andava un gancio collegato a delle cinghie che ci si girava intorno alla schiena, seguivano processioni, funerali, e potevano suonare anche loro, mentre col violino era molto più semplice, camminavi. Il puntale è stato introdotto da un violoncellista che si chiamava Servet, un francese molto bravo, ma era così ciccione, aveva questo pancione che non riusciva più a tenere sul violoncello. Allora prima ci ha appoggiato sotto uno sgabello, poi ci ha infilato un bastone, poi ha detto: ma perché non togliere il bottone che tiene le corde e mettere questo puntale? Nel tempo il puntale si è modernizzato anche lui, adesso l'abbiamo in titanio. Abbiamo dei puntali che pesano.
0: Ha una funzione veramente di sostenimento in questo caso.
1: Di sostenimento, esatto, però rimane comunque, diciamo, un appoggio, ma lo strumento comunque lo gestisci tu, non è che è appoggiato lì e noi ci giriamo intorno. E ecco, a proposito del fatto di visualizzarlo, mi è venuta una cosa così estemporanea: perché le persone che hanno voglia di approfondire il discorso non vengono a scuola, così ci organizziamo, o qui, e facciamo, non proprio lezioni, non è giusto dirlo, delle chiacchierate con gli strumenti, così chi ha voglia di chiederci delle cose lo può fare.
0: Lo può fare, come vi dicevo prima, al nostro indirizzo di posta elettronica vocenildeserto@libero.it, perché
1: ecco, vedi?
0: Diciamo, uscire dalla scuola, un po' dallo stereotipo, perché magari uno pensa bisogna andare a un conservatorio o scuole di musica, ma avere anche un musicista propositivo che si offre così, penso che sia un'occasione da non perdere, amici ascoltatori, perché potremmo conoscere l'utile e il dilettevole. C'è un musicista che vuole aprirsi e anche dare la possibilità di fruire della cultura a voi o a chi è interessato. Un'interessante iniziativa di Elisa Corti, l'ospite di quest'oggi in studio, la nostra violoncellista. Allora, per, come di consueto, siamo arrivati al termine inglese, al primo break, ecco, al primo ascolto, perché adesso, come dicevo, secondo me l'iconografia del violoncello è ben configurata dalla suite di Johann Sebastian Bach, la prima suite, il preludio proprio per violoncello solo, perché questa è un po' l'apoteosi, sentire questo suono caldo al violoncello, uno quando sente questo suono lo associa subito al violoncello, ecco. E noi andiamo a presentare questa suite, che sono veramente anch'io curioso di ascoltarla, perché è interpretata da Pablo Casals, no Elisa? Tu dicevi che è stato lui un po' che ha portato fuori la porta nelle sale da concerto.
1: Sì, è stato il primo in assoluto, perché prima venivano usate, per chi le conosceva, venivano usate come studi, perché le suite sono questo insieme di cinque danze, precedute da un preludio che ha all'interno tutti i semi delle cinque danze. Anche a Bach non è stata data mai tanta importanza finché era vivo, è stato scoperto poi nell'Ottocento da Mendelssohn, quindi venivano usate in classe a scopo didattico, diciamo. Invece lui ha detto: ma sono meravigliose, sono bellissime, perché la gente non deve ascoltarle? Per cui è stato, io non voglio dire che è stato il migliore, sicuramente c'è qualcuno che le suona benissimo, però lui è stato quello che le ha fatte conoscere al mondo, perché le ha suonate in tutto il mondo, le ha incise più volte. A proposito, c'è un libro molto bello che chi ha voglia di approfondire la conoscenza del violoncello può fare, l'ho letto poco tempo fa, è di Eric Siblin, è un giornalista canadese, e si intitola Le suite per violoncello, ma non è che parla della musica in generale, ha diviso le suite in tre capitoli. Nei primi due parla della suite, di come è costruita e della vita di Bach, racconta delle sue composizioni, dei suoi figli, della sua famiglia, di quanto abbia amato le sue mogli. Nella seconda, nella terza e quarta parte parla di Pablo Casals, della vita di Pablo Casals, e per ultimo parla di se stesso, perché lui si è innamorato dello strumento e ha preso lezioni, si è informato e ha fatto questa ricerca per capire perché sono così belle, perché fanno così presa sulle persone, perché veramente toccano il cuore per chi le ascolta. Ecco,
0: torniamo al cuore, amici, esatto, radioascoltatori, torniamo al cuore e ascoltiamo questo preludio della suite numero 1 di Johann Sebastian Bach per violoncello solo, eseguita dal maestro Pablo Casals.

0: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta, in dialogo con il dottore Stefano Bortolus, presidente dell'Associazione Culturale Alla Dura di Pordenone. Buongiorno, bentrovato e a lei la parola.
1: Per questa condivisione e possibilità che date alla Dura di poter presentare ormai da diversi anni la rassegna appunto di Alla Dura. Ben ritrovati a tutti e sono veramente lieto di darvi un primo assaggio di questa 19ª edizione. Sono ormai 19 gli anni che Alla Dura opera all'interno di Pordenone. Come voi ben sapete, Alla Dura nasce per le scuole in particolar modo, per cui tutti gli incontri sono sempre proposti la sera, aperti a tutti, e poi il mattino successivo per le scuole superiori, ma abbiamo fatto anche incontri con le scuole medie, con le scuole primarie in alcuni casi, e questo ci dà una grande soddisfazione, ma soprattutto ci fa capire che le proposte che Alla Dura porta avanti da anni sono colte con particolare attenzione e apprezzamento da diversi professori e professoresse. Questa nostra 19ª edizione inizia ormai come da diversi anni all'interno di Pordenone Legge, con la quale Alla Dura ha una sinergia, una collaborazione da tempo, e quindi tre incontri saranno all'interno di Pordenone Legge, e poi verranno spalmati fino alla prima settimana di marzo del 2027. La conclusione della rassegna sarà con un concerto in collaborazione con l'Associazione Musicale Fadiesis di Gianni Fassetta, come anche qui collaborazione che dura da diversi anni. Veniamo al tema di questa rassegna. Il titolo Silenzio è un invito, è una proposta in un momento di grande confusione, soprattutto di continui schieramenti e di continui contrapposizioni. Direi a livello quasi di tifoseria. Abbiamo cercato di riporre al centro una parola che diventa anche uno stile di vita, ma che soprattutto diventa un atteggiamento nei confronti della realtà che ciascuno di noi vive, ed è proprio quella del silenzio, che non è un atteggiamento passivo, non è un atteggiamento di resa, non è un atteggiamento di non fare, ma è una predisposizione innanzitutto all'ascolto, all'osservazione, alla riflessione. C'è un verbo greco molto significativo e molto esplicativo che è sun ballo, cioè è il verbo che viene usato quando Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio, di fronte a tutte le cose che le capitavano e che stava vivendo, nel Vangelo c'è questo verbo, si imballo, collocava le esperienze, le parole, le situazioni che viveva, le collocava, le sistemava, le metteva al posto giusto. Ecco, il silenzio è proprio propedeutico a questa azione, che è quella del mettere le cose al loro posto, di valutare e poi eventualmente di agire o di esprimersi. L'immagine che noi abbiamo scelto quest'anno è un'immagine a mio avviso bellissima, che è tratta da una lunetta che troviamo nel convento San Marco di Firenze, dipinta, affrescata dal Beato Angelico, e rappresenta San Pietro Martire che con il dito invita la persona che osserva questa immagine a tacere e ad ascoltare. Qui l'invito è proprio rivolto al silenzio come porta per la meditazione della parola. E quindi noi possiamo attribuire a questo invito poi una risposta a ciascuno di noi, e non necessariamente subito riempire quel silenzio, ma cercare perlomeno di considerare che questa realtà, questo essere, questo fare, questo atteggiamento, questo comportarsi esiste e va considerato. Il silenzio quindi come valore. I primi incontri, il primo incontro sarà questo mercoledì 16 settembre 2026 all'interno di Pordenone Legge, e con noi avremo Teresa Bartolomei, che è docente e ricercatrice presso la Facoltà di Teologia dell'Università Cattolica di Lisbona. Teresa Bartolomei ha scritto il primo suo libro tradotto in italiano con Vita e Pensiero, e prendendo come riferimento due figure bibliche, una del Primo Testamento e una del Secondo Testamento. La figura di Noè, quindi il grande tema del diluvio, il tema dell'arca, il tema della distruzione e della salvezza, e il tema poi centrato sulla figura di Giuda, il tradimento. E queste due figure le colloca all'interno di un percorso. Il sottotitolo del testo è Figure in cammino sulla strada della parola, e il titolo Dove abita la luce, con un punto interrogativo. È un testo che pone tanti interrogativi e che traccia due strade attraverso due grandi figure della Bibbia, del Primo Testamento appunto Noè e del Secondo Testamento Giuda. Tutta la rassegna di Ladura quest'anno è volta a capire attraverso il silenzio e attraverso l'ascolto fattivo quale può essere la lettura della realtà, quali strumenti noi abbiamo a disposizione e che spesso non consideriamo o dimentichiamo, e quali sono anche poi i riflessi nel mondo dell'arte piuttosto che nel mondo della musica. Quindi il primo incontro con Teresa Bartolomei questo mercoledì 16 settembre. Poi troverete anche l'indicazione dove esattamente nella guida online anche di Pordenone Legge. Il mattino successivo, 17 settembre, giovedì, abbiamo due incontri, uno mattino e uno la sera, con il secondo ospite che è Davide Ferrario, regista cinematografico. Il mattino abbiamo proposto un tema rivolto ai giovani alle scuole intitolato La fine della fine. Sostanzialmente è il titolo di questo libretto pubblicato dall'Einaudico da Ferrario, dove si affronta il tema della natura della serialità televisiva, della serialità delle serie televisive. E quindi il regista si interroga, questo è un tema molto interessante per tutti, ma poi per i giovani in particolare, su che cosa oggi poggi la narrazione per immagine, e quindi prendendo spunto dalla sua esperienza diretta, dalle riflessioni anche teoriche applicate al cosiddetto storytelling, Davide Ferrario evidenzierà quanto è collegata la serialità alla nostra realtà sociale, invitandoci però a non perdere quelli che sono i riferimenti di fatto di un prima e di un dopo, e quindi ricordandoci che la storia ha un inizio e una fine. La serialità ci porta ad immergerci in realtà in un presente che è spesso disorientante, un presente che non finisce mai. E quindi queste saranno delle riflessioni, a mio avviso, molto stimolanti per i giovani. La sera, è collegato con l'incontro precedente di Teresa Bartolomei, dove si affronterà anche la grande realtà, ad esempio, dell'ecocidio, perché, cosa che non ho detto, Teresa Bartolomei fa un lavoro molto interessante, prende le figure bibliche, prende le storie bibliche e le utilizza come strumenti per leggere, interpretare i segni della realtà in cui noi stiamo vivendo. È molto interessante, è molto interessante. Davide Ferrario scrive un libro pubblicato con la Feltrinelli, L'isola delle felicità, e tratta una storia vera, che è quella di quest'isoletta sperduta nell'Oceano Pacifico, la cui popolazione ha sempre vissuto con frugalità di pesca, di agricoltura, che ad un certo punto si ritrova ricchissima grazie a che cosa? Allo sfruttamento di un deposito di guano da cui si ricavano fertilizzanti di pregio. Ma questa ricchezza sfascia le fondamenta su cui era appoggiata l'equilibrio di questa isola, e dopo 50 anni l'isola si impoverisce, tutto quanto finisce male. E quindi Ferrario si interroga su quanto noi possiamo scegliere sempre nel vivere secondo un certo criterio, nel rispetto dell'ambiente, attraverso la custodia, attraverso l'utilizzo di quello che ci viene dato in quel momento, rispetto ad uno sfruttamento sfrenato, come l'isola della felicità ci fa vedere che in realtà della felicità non ha poi nulla. E questi sono i primi tre incontri. Poi la rassegna prosegue. A fine settembre sarà con noi Luciano Manicardi, biblista, è stato priore di Bose dal 2017 al 2022, tra l'altro recentemente è morto Enzo Bianchi, che è stato fondatore e poi ha condotto per tantissimi anni questa realtà, comunque molto molto ricca, e anche qui con persone che sono state, uno di Bose, un ospite di Bose è stato Sabino Chialà, che è venuto più volte ad Aladura, e quest'anno noi avremo il piacere di ospitare Manicardi. Il compito di Manicardi è quello di incuriosirci, stimolare la nostra attenzione su un testo, la Bibbia, molto spesso presente in tantissime case, ma molto spesso poco visitato, poco frequentato, per vari motivi. E quindi Manicardi ci accompagnerà all'interno di questo testo misterioso, ma non solo a livello di cristiani credenti, ma a livello proprio di cultura, facendoci capire perché un testo come la Bibbia per noi è imprescindibile. Cioè, il tentativo è quello di proporre le grandi storie bibliche come grandi storie che formano e che hanno formato e continuano a formare la nostra cultura, la letteratura, la poesia, il cinema, l'arte. E al di là dell'atto di fede, questo è uno dei compiti che quest'anno in particolare si prefigge Aladura, e questo è un incontro che si inserisce in questa scia. Poi con Cristina Dell'Acqua avremo Il dono del mito. Cristina Dell'Acqua insegna, ha insegnato allo IULM, insegna in un liceo classico di Milano, e ha scritto questo libro con la Mondadori, prendendo 9 miti e cercando di far emergere come ciascuno di questi miti ancora oggi possa arricchirci, come a ogni rilettura noi possiamo imparare qualche cosa su chi siamo, su che cosa stiamo facendo. E quindi è un recupero anche qui del mito come dono. E anche qui andiamo a pescare proprio nell'antichità, recuperando queste storie che sono comunque affascinanti e fondative. Poi con Roberto Esposito, che è professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, affronteremo 2 temi. Abbiamo qui scelto di proporre un tema per la sera e un tema per il mattino con le scuole. La sera affronteremo il tema dal titolo I volti dell'avversario. Esposito scrive un testo con l'Einaudi, focalizzandosi su il capitolo 32 del libro della Genesi, e in pochi versetti, in 10-11 versetti, viene presentata questa lotta, la lotta di Giacobbe con questo personaggio misterioso. E Roberto Esposito, di fronte a questa scena, a questa lotta, si domanda chi è questo personaggio misterioso, perché è in atto una lotta, ma perché ci sono questo susseguirsi di domande e di risposte. E quindi, partendo da un dipinto di Delacroix che si trova a Parigi, Esposito va a ripercorrere quanto molti pensatori hanno detto e hanno riflettuto su questo famoso vicenda, su questa situazione, e cercando anche lui, attraverso interrogativi, di darsi delle risposte. I volti dell'avversario, la lotta di Giacobbe con questo personaggio misterioso. Chi è questo personaggio misterioso? Dio, un angelo, un uomo? Il secondo incontro con gli studenti, intitolato L'onda nera, e prende spunto da un altro testo, sempre pubblicato da Rinaudi da Esposito. Il titolo di questo testo è Il fascismo e noi, un'interpretazione filosofica. Cercheremo di proporre con Esposito un percorso filosofico, cioè quali sono state le basi filosofiche, antropologiche del fascismo e del nazismo. Al di là di tutti i dati storici di cui abbiamo informazione e possiamo attingere, di cui siamo sempre molto molto informati, ma perché? Perché il fascismo? Perché il nazismo? Ed è un incontro anche questo che cade, purtroppo, quando l'abbiamo pensato, era sempre un incontro sulla scia per mantenere viva, forte la memoria e per mantenere forte anche la consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda gli studenti. Ma non avremmo pensato che questo tema diventava poi anche di attualità ulteriore, considerate anche le recentissime vicende che stiamo assistendo in Germania. Tra l'altro il 20 ci saranno anche altre elezioni, ma questi accadimenti sono per noi un monito, non sono casuali, hanno delle radici profonde, sono sempre comunque errori che vengono commessi durante un cammino che è anche il periglioso cammino e difficile della democrazia. E quindi con Esposito andremo ad analizzare, pescando anche da filosofi e da intellettuali come Pasolini, perché nascono questi movimenti e queste ideologie distruttive e autodistruttive. Prosegue l'incontro, la rassegna con la pastora valdese, molto stimata di fatto, perché su questo ci siamo anche confrontati più volte, da Paolo Ricca, e Lidia Maggi. Lidia Maggi è venuta già dalla Dura alcuni anni fa, un paio di volte, e con lei tratteremo alcune figure bibliche femminili del Primo Testamento. E il titolo, provocatorio ma molto anche questo curioso, come lo è la Lidia Maggi, che è una donna effervescente, molto vivace e molto capace anche soprattutto a livello di catturare l'attenzione dei giovani, il titolo è Le belle, le brutte, le cattivissime. È interessante capire chi sono le belle, chi sono le brutte, chi sono le cattivissime. E quindi anche qui c'è una lettura culturale, biblica, imprescindibile per una cultura umanistica che sia di base. Ora iniziamo a parlare di alcuni incontri che entrano all'interno della rassegna di Aladura, prendendo una strada, una deviazione, come un fiume che scorre. Ad un certo punto ci sono gli affluenti, ci sono anche i ruscelli, ci sono vari percorsi di questo fiume. Bene, ci siamo partiti dal silenzio. Se abbiamo detto che il silenzio è propedeutico per l'ascolto, l'ascolto può essere un ascolto dell'altro, l'ascolto della persona che ci sta di fronte, può essere l'ascolto della parola, ci può essere l'ascolto anche della voce di Dio, può esserci anche l'ispirazione. Allora, quando un silenzio diventa ascolto e diventa ispirazione, che cosa accade nell'espressione artistica dell'essere umano. E qui abbiamo alcuni esempi. Uno è il Regarda di Bingen, grande mistica medievale vissuta tra il 1098 e il 1179, la prima grande mistica tedesca, celebre per le sue visioni e per le sue profezie, che pur operando in un contesto storicamente, quello medievale, dominato da uomini, ha saputo portare la sua voce con una forza incredibile, una coerenza molto forte, senza rinunciare alla specificità della propria esperienza di donna. E quindi questa donna che ha lasciato pensieri, preghiere, ha lasciato anche della musica, delle composizioni ispirate. Ecco, di questo ci parlerà Paola Müller, che insegna storia della filosofia medievale al Sacro Cuore di Milano, e ci farà capire come il Regarda di Bingen è riuscita a trasformare questo suo silenzio e questo suo ascolto in, titolo dell'incontro, visioni sinfoniche. E poi, sulla scia di questo incontro, abbiamo un altro personaggio. Non potevamo dimenticare certamente Francesco d'Assisi, e quindi qui l'intuizione prende un'altra strada, cioè come Francesco è riuscito a trasformare un ascolto ispirato, attraverso ad esempio l'invenzione del presepe, e quindi attraverso il presepe e attraverso la saggezza di Silvano Petrosino, che molti di voi conoscono, proponiamo questo incontro prima di Natale. Il titolo è La saga dei regali, come il presepe oggi noi lo viviamo, che cosa è diventato per noi, ma come in realtà era nato nel cuore e nella mente di Francesco. Era un simbolo che voleva rappresentare la realtà nuda e cruda per quello che era, e attraverso il presepe Francesco voleva riportarci al cuore l'evento dell'incarnazione. Ma sarà interessante capire come questo simbolo straordinario e unico oggi sia stato, come dire, abbia avuto una devianza di significato simbolico. Il titolo in questo caso è in contrapposizione, La saga dei regali. L'incontro poi centrale rispetto a tutti gli altri, primo del 2027, è con la giornalista Nicoletta Polla Matiot. La marea dentro la conchiglia. Che cos'è la marea dentro la conchiglia? È una metafora appunto per indicare il silenzio. Nicoletta Polla Matiot ha scritto questo libro, Il silenzio e rivoluzione, ascoltare il suono segreto della vita, ed è un testo che abbiamo considerato interessante da proporre come collante di tutta la rassegna, e questo lo avremo proprio a gennaio, il primo incontro all'interno del 2027, che, dove Pordenone celebrerà appunto la sua nomina e la sua Pordenone come città della cultura. E noi avremo questa riflessione, a mio avviso arricchente, proprio su un valore che è il silenzio, valido anche nell'ambito proprio della cultura, anche della cultura. Seguirà un incontro con Emanuela Fogliadini, che è un'esperta di iconografia e teologia bizantina ortodossa, che ci proporrà un viaggio all'interno di un altro artista come la Hildegarde di Bingen ispirato, che è Beato Angelico. Beato Angelico, che è vissuto tra la fine del 400 e tutta la prima metà del 400, affresca, tra le altre cose, per i suoi confratelli diverse pareti del convento di San Marco a Firenze. Uno di questi affreschi, in questa lunetta appunto, rappresenta San Pietro Martire, che ingiunge, che invita al silenzio, quindi Beato Angelico. Seguirà il 27 gennaio e il 28 gennaio mattina Ricercare la bellezza, qui con Carlo Scaramuzza, che medico e studioso di arti tessili orientali, presidente di un'altra associazione, tra l'altro molto attiva in ambito pordenonese, che si chiama Cintamani, lui è presidente, ci proporrà un percorso della bellezza del bello, che non è solo quello estetico, ma è anche il bello legato al sacro e all'ispirazione. E quindi faremo questo percorso tra il 300, 400, 500, toccando soprattutto le arti tessili di cui lui è particolarmente appassionato ed esperto. Ci avviamo verso la fine con gli ultimi tre incontri, che sono quello con Alessandro Masi, storico dell'arte, il titolo La scuola del mondo. Che cos'è la scuola del mondo? Sono le parole che il Vasari scrive, usa per indicare la Cappella Brancacci. Cappella Brancacci che viene dipinta da diversi artisti, tra i quali il grande Masaccio. Masaccio, che è un pittore che vive 28 anni, 27 anni, muore molto giovane, probabilmente avvelenato, e che quindi vive contemporaneamente al Beato Angelico. E anche qui, attraverso Alessandro Masi, che parte da questa analisi investigativa su come è il motivo per cui Masaccio muore, andremo poi a vedere che cosa in questi pochi anni di vita è riuscito a lasciare a noi. Uno di questi capolavori è appunto la Cappella Brancacci. Poi abbiamo un incontro, anche questo curioso, con Tommaso Braccini che insegna storia. Il titolo del libro che ha scritto è Classico attuale, l'antico nella cultura contemporanea. E il titolo che noi abbiamo dato è La vetrina delle meraviglie. Cosa fa Braccini? Scrive un testo dove va a recuperare tutto il lascito della cultura classica in ambito dell'odierna dell'attuale cultura, dal cinema ai fumetti, alla storia, al teatro, allo sport, alla moda e via dicendo, alla musica e via dicendo. Questo testo è curato da Braccini, lui scrive 4 capitoli, poi ce ne sono 10-12 scritti da altri professori e studiosi, e questo anche qui è interessante, cioè come noi oggi, quanto noi siamo debitori e abbiamo rivisitato questi doni, il dono del mito e appunto queste meraviglie che i classici ci hanno lasciato. E infine, come ultimo incontro conclusivo, per ritornare al tema forte e stimolante che abbiamo voluto fare quest'anno, concluderemo con un'altra grande storia biblica, che è quella di Giuseppe e i suoi fratelli, Giuseppe il sognatore. E con noi avremo Benedetto Carucci Viterbi, un rabbino, un caro amico che anche è già stato invitato dalla Dura almeno 2 o 3 volte, e i suoi incontri sono tutti memorabili, sono stati più volte ricordati anche da persone, anche durante la conferenza stampa che abbiamo tenuto la scorsa settimana. E con Viterbi entreremo in questo racconto che noi troviamo in questi 13 capitoli, gli ultimi 13 capitoli della Genesi, che racchiude una delle storie più belle, più affascinanti della Bibbia, amatissima dal mondo islamico, Giuseppe e i suoi fratelli, che è una storia legata al mistero del sogno, al tradimento dei fratelli nei confronti di Giuseppe, che viene venduto, al grande tema del dolore del padre, ma poi al tema di questo ragazzo che riesce a farsi ben volere e comunque ha questa capacità che viene capita e compresa dagli egiziani, e diventa un riferimento, una persona di grande fiducia. E poi c'è il tema del ritrovamento, c'è il tema del perdono, c'è il tema del recupero. Insomma, potremmo dire che la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, la storia di Giuseppe il sognatore, è la storia che racchiude e che ha in sé tutti gli elementi della vita di ciascuno di noi. Quindi una storia ricchissima. E meglio di Carucci Viterbi, insomma, Carucci Viterbi diciamo che è una delle persone che meglio poteva veramente portarci all'interno ed accompagnarci all'interno di questa storia unica e straordinaria. E poi avremo il concerto finale lo stesso giorno in collaborazione con Fa Diesis, mentre a poco prima di Natale avremo il concerto prenatalizio. Poi tutte queste date saranno presenti nel sito che nei prossimi giorni verrà aggiornato, e vi invito anche a iscrivervi al sito in modo tale che se ci sono delle variazioni chi è iscritto può ricevere una mail dove viene evidenziata e comunicata la variazione di programma eventuale. Pertanto io ringrazio Radio Voce del Deserto e vi invito veramente a partecipare al primo incontro di Aladura, dove noi distribuiremo anche il programma cartaceo che si terrà questo mercoledì sera alle ore 21 all'interno di Pordenone Legge. E l'augurio che faccio e che faccio a me stesso e che rivolgo a tutti quanti voi è quello di trovare del tempo in una realtà, in una giornata caratterizzata da tanti impegni, trovare un tempo, anche se piccolo, dove ciascuno di noi possa fare silenzio nel proprio cuore, anche per pochi minuti. Un esercizio da compiere per coltivare la nostra ricerca profonda di quello che siamo e di quello che facciamo ogni giorno. Ecco, quindi questo è l'invito di Aladura. Io mi auguro di cuore di incontrarvi agli incontri, ma soprattutto che ogni incontro di Aladura possa essere un suggerimento e uno stimolo a un cambiamento. Questo lo dico a me stesso e lo auguro a tutti quanti voi. Vi auguro di cuore un buon proseguimento di giornata e che questo settembre sia per voi un settembre ricco, ricco di soddisfazioni e ricco di incontri. Ecco, buona giornata a tutti voi e grazie.
0: Noi ringraziamo il dottore Stefano Bortolus, presidente dell'Associazione Culturale Aladura di Pordenone, e voi tutti per averci seguiti fin qua. Buon proseguimento da Radio Voce nel Deserto.

voto politico in Svezia resta in bilico l'esito delle urne che hanno visto un'alta affluenza. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier di centrodestra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio proprio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, mercoledì attesi i risultati definitivi. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid russo è un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Auguri oggi a Papa Leone che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede, intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina ad Ottawa in Canada compie l'impresa appunto di battere i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti. È terminata la partita 66 a 59 per gli azzurri al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per la formazione italiana l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina. L'avvertenza ex Ilva dopo l'assemblea di stamane a Taranto, i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori degli appalti che dicono no ai 2500 licenziamenti e chiedono l'intervento del governo. L'11 settembre scorso era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa stamane per l'aviazione scattato all'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna, con un'imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri e diretta a sud. La società catanese di gestione, la SAC, ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. È tutto, torniamo con il flash delle 12.

Oggi, 14 settembre, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La Chiesa cattolica, molte chiese protestanti e la Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, appunto oggi, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena il 14 settembre 320, madre dell'imperatore Costantino e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme nel 335. Secondo la tradizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della croce a Roma, in quella che diventerà la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Gerusalemme. Bottino dei Persiani nel 614 fu poi riportata trionfalmente nella Città Santa. Nella celebrazione eucaristica di questo giorno, il colore liturgico è rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce e che viene utilizzato anche il giorno del Venerdì Santo, durante il quale i fedeli cattolici compiono l'adorazione della croce. In Oriente questa festa, per importanza, è paragonata a quella della Pasqua.

La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è appunto paragonata a quella della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. La stessa evangelizzazione operata dagli apostoli è la semplice presentazione di Cristo crocifisso. Il cristiano, accettando questa verità, è crocifisso con Cristo, cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze, come Cristo, gravato dal peso del patibulum, fu costretto a esporsi agli insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano la partecipazione alla gloria del risorto.

Nei secoli questa festività è inclusa anche la commemorazione del recupero da parte dell'imperatore Eraclio della vera croce dalle mani dei persiani nel 628. Nell'usanza gallese, a partire dal VII secolo, la festa della croce si teneva il 3 maggio. Quando le pratiche gallesi e romane si combinarono, la data di settembre assunse il nome ufficiale di Trionfo della Croce nel 1963 ed era usato per commemorare la conquista della croce dai persiani, e la data in maggio fu mantenuta come ritrovamento della Santa Croce, comunemente detta Invenzione della Croce.

In Occidente ci si riferisce spesso al 14 settembre come al giorno della Santa Croce. La festività in maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alle riforme del Missale Romanum operate sotto Giovanni XXIII nel 1960-1962. La Chiesa ortodossa ricorda ancora entrambi gli eventi, uno il 14 settembre, rappresentando una delle 12 grandi festività dell'anno liturgico, e l'altro il 1 agosto, nel quale si compie la processione del venerabile legno della croce, giorno in cui le reliquie della vera croce furono trasportate per le strade di Costantinopoli per benedire la città. In aggiunta alle celebrazioni nei giorni fissi, ci sono alcuni giorni delle festività mobili in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La Chiesa Cattolica compie l'adorazione liturgica della Croce durante gli uffici del Venerdì Santo, mentre la Chiesa Ortodossa celebra un'ulteriore venerazione della Croce la terza domenica della Grande Quaresima. In tutte le chiese greco-ortodosse, durante il Giovedì Santo, una copia della Croce viene portata in processione affinché la gente la possa venerare.

tutte le celebrazioni popolari in Italia, tra cui la processione del Santo Chiodo, conservato nel Duomo di Milano alla Luminara di Lucca. La particolare enfasi con cui in questa città si celebra la festa è dovuta al millenario culto del Volto Santo di Lucca, il grande crocifisso ligneo venerato nella cattedrale che ha finito per spodestare de facto i patroni ufficiali della città, San Martino e San Paolino di Lucca. Simili occasioni non prevedevano, come nelle processioni tradizionali, il trasporto dell'immagine venerata, bensì un vero e proprio corteo di omaggio che si recava cerimonialmente di fronte all'immagine. La processione attuale è quindi l'ultima testimonianza di un'antica usanza diffusa in tutte le maggiori città del Medioevo, in cui le popolazioni soggette si impegnavano al momento della sottomissione a portare un tributo di cera, in tempi in cui la cera d'api era un articolo di lusso. Anche la quantità di cera veniva stabilita in genere nei patti di dedizione, a seconda delle possibilità dell'offerente. Tale offerta veniva presentata in forma solenne, una volta all'anno, alla festività del patrono della città egemone. Tale cera non veniva però subito accesa, ma conservata per provvedere all'illuminazione del simulacro per l'anno successivo.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposti al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con la meditazione nello spazio di Orizzonti Cristiani. Anche oggi in nostra compagnia Monsignor Lucio Sembrano. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Rosario, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Stiamo seguendo insieme questo percorso biblico sulla via della misericordia, tratto dal volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. E arriviamo oggi alla nostra ultima puntata, alla nostra ultima riflessione, che è dedicata ad un testo, ad un brano del Vangelo di Luca, il Vangelo che più abbiamo esaminato, no, nel corso di questi nostri incontri, ed è un brano dal capitolo 23 ai versetti 35 e 43, Il Signore sulla croce, ed è il brano che riguarda il suo colloquio con uno dei malfattori che è crocifisso accanto a lui. Ascoltiamo il brano.
3: Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!» Ma l'altro lo rimproverava. «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».
1: E siamo di nuovo in compagnia di Monsignor Lucio Sembrano, dunque, per commentare questo brano del Vangelo di Luca. Colpisce immediatamente, proprio nella prima frase che abbiamo ascoltato, una sorta di distinzione nel modo in cui chi è presente in questo contesto, appunto, della passione di Cristo reagisce. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano.
2: Sì. Luca, ma anche gli altri evangelisti, fanno molta attenzione a sottolineare che la responsabilità di quello che è accaduto è dei capi, degli scribi, dei farisei. La folla è stata semplicemente manovrata, anche quando ha gridato «crocifiggi». È facile manipolare una massa di persone e condurla in una direzione o nell'altra. Qui il giudizio di Gesù, il processo è finito. Luca tralascia la flagellazione e descrive l'esecuzione della condanna. Abbiamo avuto la Via Crucis, la sua crocifissione, e poi seguiranno la morte e la sepoltura. Ora, in questa scena, tra l'altro, Luca, che parla dei due malfattori, li chiama kakurgoi, semplicemente delinquenti comuni in qualche modo, mentre Marco usa il termine leistai, che sono i ribelli nazionalisti. Sono semplici criminali, non hanno un carattere politico. Sappiamo che la croce era la pena riservata in qualche modo ai terroristi dell'epoca, ed era tutto un rito che serviva in qualche modo ad allontanare gli eventuali seguaci dal loro capo, perché era qualcosa di così terribile che le persone spesso andavano fuori di testa e si comportavano in un modo assurdo. Gesù invece conserva sempre la padronanza di se stesso e il silenzio. Allora, ecco che Gesù assiste a questo colloquio tra i due malfattori. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. E l'altro lo rimprovera: tu non hai timore di Dio e sei condannato pure tu alla stessa pena. Noi riceviamo il giusto, egli non ha fatto nulla di male. Noi non sappiamo quest'uomo da dove ha tratto questa consapevolezza dell'innocenza di Gesù. Gesù riconosce la bontà di quest'uomo e alla sua preghiera, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, risponde: oggi sarai con me nel paradiso. Gesù viene chiamato qui per nome, è l'unica volta che noi abbiamo nel Nuovo Testamento Gesù da solo, senza altri appellativi come Signore o Cristo. Quindi c'è un contesto di una straordinaria intimità tra il Signore e quest'uomo, che nell'ultimo momento della sua vita fa un cammino straordinario di crescita, di purificazione ascetica. Gesù lo riconosce e lo prende con sé. Tra l'altro è molto interessante che avvenga questo proprio nel momento della croce, perché agli occhi di tutti la croce era il fallimento dell'impresa politica di Gesù, mentre è l'inizio della salvezza. Gesù si presenta qui veramente come il seme caduto nella terra che diventa poi un albero grande. Nella disattenzione, nell'indifferenza generale, questo albero è cresciuto e comincia a portare i primi frutti.
1: Si ha la sensazione un po' da quello che poi in questo momento lei stava sottolineando, che Gesù non sia esattamente un estraneo per il malfattore crocifisso accanto a lui, che abbia perlomeno saputo di lui, se non lo abbia addirittura visto, seguito in alcune occasioni.
2: Sì, questa intimità, questa confidenza di chiamarlo per nome Gesù
1: e di affermare è innocente, sì. No? È evidente che non è un condannato qualsiasi di cui non sapeva nulla, è qualcuno di cui che ben conosce in qualche modo.
2: È straordinario veramente il cammino che ha fatto quest'uomo. Possiamo pensare a una rivelazione interiore, ci sono delle cose che noi intuiamo senza neanche sapere perché, un dono che viene fatto dall'alto, e l'importante è poi quella che sarà la conseguenza. In verità ti dico, oggi stesso tu sarai con me nel paradiso. Bisogna fare attenzione su questo punto, perché molto spesso nei colloqui, nelle catechesi, le persone dicono: ma allora noi possiamo rinviare la conversione all'ultimo istante della nostra vita, tanto Gesù ha salvato il buon ladrone, salverà anche noi. Sicuramente la misericordia di Dio è così grande che la salvezza è una prospettiva aperta a tutti fino all'ultimo istante, ma dobbiamo fare molta attenzione a non cadere in un paradiso vissuto o visto soltanto come una felicità individuale. C'è una dimensione comunitaria della realtà del cielo che noi non dobbiamo trascurare. A questo punto è bello prendere in considerazione l'esempio di una santa del XVII secolo, Veronica Giuliani, che fu una clarissa cappuccina, la quale dopo 33 giorni di agonia, perché lei ha sofferto tutti i segni della passione come Francesco d'Assisi, proprio questa unione mistica col Signore, alla fine di questi 33 giorni di agonia lei dice: ho trovato l'amore, l'amore si è lasciato vedere. Ha vissuto tutta l'esperienza pasquale di Gesù e per lei Gesù le ha rivelato che pativa non solo per i peccati degli uomini, ma anche per le sofferenze che i suoi servi fedeli avrebbero dovuto sopportare lungo i secoli nel tempo della Chiesa per la loro fede solida e coerente. Quindi è interessante che in un periodo in cui era molto marcata questa dimensione individualistica della salvezza, Veronica mostra un senso solidale di comunione con tutti i fratelli e le sorelle in cammino verso il cielo. Questo poi è anche il modo nel quale quel grande teologo che è stato Papa Benedetto XVI ci ha aiutato a capire il paradiso. Il paradiso trova la sua radice nella cristologia, non è un luogo senza storia, non si va in paradiso come se fosse un luogo fisico, ma è Gesù, Dio, che in quanto uomo ha dato all'essere umano un posto nell'essere stesso di Dio. Quindi c'è una motivazione cristologica: l'uomo è in paradiso quando è con Cristo. trova il luogo del suo essere uomo nell'essere di Dio. È una realtà personale, radicata nella Pasqua, ma è una realtà comunitaria, perché il paradiso consiste nel diventare uno col Cristo e quindi a essere in comunione con tutti coloro che insieme formano l'unico corpo di Cristo. Non c'è isolamento, è una comunità aperta, è la comunità dei santi, la pienezza di quella convivenza umana, conseguenza della totale apertura al volto di Dio.
1: E poi un po' quello che Gesù dice al ladrone, no? Sulla croce.
2: Assolutamente.
1: Sarai con me.
2: Oggi nel paradiso, che è questa realtà comunitaria. Quindi a che cosa ci invita Gesù nel momento in cui offre il paradiso al buon ladrone? A farci strumento del Signore e degli altri. A donarci al massimo per poter distribuire di più. Quindi quando noi facciamo il bene nella vita, quando Gesù ci invita anche ad accumulare tesori nel cielo dove le tarme non consumano e i ladri non portano via le nostre cose, non è un'accumulazione individualistica. È molto importante che noi comprendiamo questo, sennò noi non superiamo la mentalità bancaria dell'accumulo capitalistico, ma è per poter distribuire di più anche domani. Nella comunione del Cristo si può possedere soltanto nel dare. La ricchezza della perfezione e della felicità consiste nel donare agli altri.
1: Grazie allora Monsignor Lucio Sembrano di essere stato in nostra compagnia in questo lungo percorso che ci ha portato poi dal libro dell'Apocalisse con cui avevamo cominciato appunto a questa visione del paradiso, no? Di cui abbiamo parlato.
2: Sì, dalla Gerusalemme oggi. Celeste alla felicità dei santi.
1: Esatto.
2: È veramente un percorso circolare che abbiamo compiuto.
1: Quindi grazie Monsignor Lucio Sembrano, che è l'autore del volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto, che è appunto il testo che abbiamo seguito in queste settimane. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie Rosario, buona giornata.
0: Rosario Tronnolone ha proposto Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano. In studio l'autore.
4: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
5: Rendez-vous quotidien avec l'information.
6: Daily appointment with the news.
5: Città diario con l'informazione.
4: Amt mit d'informazione.
7: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è lunedì 14 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace. L'ha affermato Leone XIV nella catechesi dell'Angelus ieri, esortando a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Il perdono, ha detto, libera e spazza via anche le nubi più fitte di conflitti, accuse, vendette, che distruggono i rapporti e le famiglie e scatenano le guerre. Dal pontefice anche l'invito a diffondere la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Poi, al termine dell'Angelus, il ricordo della tragedia dell'11 settembre che, ha detto, ci spinge a lavorare per la pace. Leone XIV ha rinnovato le preghiere per le vittime degli attacchi terroristici di 25 anni fa a New York, per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno. E in un momento, ha detto, in cui i conflitti e le violenze affliggono il mondo, ha lanciato un appello a rinnovare l'impegno per la pace. Tempo del creato, l'America Latina si mobilita per l'acqua. Più di 100 partecipanti provenienti da 18 paesi si riuniscono a Bogotà per l'incontro latinoamericano del movimento Laudato Si. Dal 1 settembre al 4 ottobre, che concluderà il tempo del creato, l'iniziativa si aggiunge a campagne, celebrazioni, percorsi di formazione e attività di sensibilizzazione che pongono la cura dell'acqua al centro dell'azione della Chiesa nella regione. Sri Lanka, nella fossa comune di Chemmani, dove la Chiesa chiede giustizia e verità. La diocesi di Jaffna, nel cui territorio si trova la fossa comune, si è mobilitata per chiedere un'indagine internazionale indipendente e analisi forensi accurate per fare luce sui ritrovamenti di ossa e scheletri che potrebbero appartenere a persone scomparse da decenni, rinvenuti anche cadaveri che potrebbero appartenere a bambini e neonati. padre Augustin Anthony Pillai, direttore della Commissione Diocesana Giustizia e Pace, ha detto: «È essenziale cercare la verità». Caterina e il Papa 650 anni fa iniziava il ritorno a Roma. Esattamente 650 anni fa ieri, cioè il 13 settembre 1376, Papa Gregorio XI lasciò Avignone e iniziò il viaggio che doveva riportarlo a Roma. Fu convinto a prendere questa storica decisione da una giovane religiosa senza incarichi e potere politico, Caterina da Siena. Oggi il suo monumento a Roma attira nuovamente l'attenzione. I turisti lo fotografano da una prospettiva in cui la santa sembra baciare la cupola della Basilica di San Pietro. El Salvador, Rosa Chavez ha detto: «Il Papa ci invita a mettere al centro la persona umana», così l'Episcopato salvadoregno, che ha concluso venerdì 11 settembre la sua visita ad Limina Apostolorum con un'udienza privata proprio con Leone XIV. Il cardinale Gregorio Rosa Chavez ha sottolineato come il Papa conosca incredibilmente bene la nostra terra e ha espresso l'auspicio che la visita contribuisca a portare nel paese un messaggio di speranza, dialogo e futuro. Il vescovo di Kharkiv dal Papa ha detto: «In Ucraina si muore, si faccia di tutto per la fine della guerra», così ha affermato Monsignor Pavlo Onciaruk, pastore della diocesi ucraina tra le più colpite da violenze e bombardamenti, che è stato ricevuto nel Palazzo Apostolico da Leone XIV l'11 settembre. E poi ha riportato: «Ho ringraziato il Santo Padre per la sua preghiera e la sua sollecitudine e per l'aiuto nel liberare i prigionieri e far tornare i bambini, e poi l'ho invitato in Ucraina». Il cardinale Kovacad ha detto: «Le regioni collaborino nella costruzione della città di Dio», a Buenos Aires l'11 settembre, con una lectio magistralis del cardinale prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso presso l'Università Cattolica Argentina sul tema «Dialogo e incontro, via per costruire la magnifica umanità», con l'invito per tutti i credenti a seguire la via di Neemia descritta da Leone XIV nella sua enciclica, sostenendo la dignità di tutti gli esseri umani, la libertà religiosa, la pace disarmata e disarmante, i più vulnerabili, il creato e l'uso etico dell'intelligenza artificiale. Notizie dal mondo. Due attacchi con droni russi hanno colpito alcune zone dell'Ucraina occidentale a pochissimi chilometri di distanza dal confine con la Polonia, un paese membro dell'Unione Europea e dell'alleanza militare della NATO. Il ministro degli esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha detto che questi attacchi sono un modo per bussare alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Benché le regioni dell'Ucraina occidentale siano molto distanti dal fronte principale che è a est, sono frequenti gli attacchi contro queste zone, seppure con un'intensità minore rispetto a Kiev e alle aree più vicine al fronte. Ieri la Russia ha colpito un treno nei pressi di una stazione ucraina pochi minuti dopo che dalla stessa stazione era transitato un altro convoglio con a bordo alcuni politici europei. Non ci sono stati feriti perché la compagnia ferroviaria ucraina aveva rilevato il drone in arrivo con alcuni minuti di anticipo, aveva quindi fatto evacuare il treno colpito e fatto partire in anticipo quello coi diplomatici a bordo. Tra i passeggeri di quest'ultimo c'erano tra gli altri l'ex primo ministro britannico Boris Johnson e l'ex primo ministro svedese Carl Bildt. Su un altro treno nelle vicinanze era presente anche l'ex direttore della CIA David Petraeus. Erano di ritorno da una conferenza sul tema della sicurezza. L'attacco è avvenuto nei pressi di Jagodin, una città ucraina proprio sul confine con la Polonia. Si trova sulla tratta che unisce la capitale ucraina Kiev con quella polacca Varsavia e per questo è spesso usata dai politici e membri dei governi stranieri quando vanno in visita a Kiev. Con oltre il 94% dei voti scrutinati, il centro-sinistra è in lievissimo vantaggio sulla coalizione di centrodestra alle elezioni parlamentari di domenica in Svezia, in cui si votava per rinnovare i 349 seggi del Parlamento Riksdag, che poi elegge il capo del governo. Se i dati definitivi confermassero questo risultato, il centro-sinistra avrebbe solo uno o comunque pochissimi seggi in più in Parlamento rispetto alla coalizione di centrodestra del primo ministro uscente Ulf Kristersson dei moderati svedesi. La Camera Bassa del Parlamento spagnolo ha approvato una proposta di legge per assegnare la nazionalità spagnola alle persone del Sahara Occidentale, un territorio che si trova a sud del Marocco, che fu per decenni una colonia della Spagna e che è occupato per l'80% proprio dal Marocco. La proposta è stata presentata dal partito di sinistra Sumar e riguarderebbe in totale tra le 70.000 e le 110.000 persone, sia quelle nate nel territorio fino alla metà degli anni 70, quando questo era sotto l'amministrazione spagnola, sia i loro discendenti diretti che potrebbero farne richiesta entro 5 anni. Per diventare definitiva dovrà essere approvata anche dal Senato. Nuova proposta shock controversa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha promesso $5.000 a ogni cittadino adulto statunitense se il Partito Repubblicano, cioè il suo partito, vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre, riuscendo a mantenere la maggioranza alla Camera e al Senato. È stato il principale annuncio del discorso di Trump a Dallas durante una convention dei repubblicani organizzata in vista delle elezioni. Costerebbe oltre $1.000 miliardi. Oggi i leader dei principali indipendentisti al governo in Scozia, Galles e Irlanda del Nord si incontrano a Cardiff sulla costa sud del Galles con l'obiettivo di valutare un possibile voto per l'autodeterminazione dei rispettivi territori che porti alla loro separazione dal Regno Unito. Discuteranno anche di come le loro formazioni politiche possano collaborare in modo costruttivo e rafforzare la loro cooperazione in materia di economia, energia e rapporti internazionali.
8: Notizie dall'Italia. La bandiera dell'Unione Europea sulla bara, le corone e i mazzi di fiori, ma soprattutto l'affetto delle centinaia di persone che per tutto il giorno si sono presentate nella sala protomoteca del Campidoglio per omaggiare la leader radicale. Una lunga fila interminabile di cittadini e molti politici, dalle 12 alle 19, si è formata davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino, ex ministra, ex commissaria europea ed ex deputata e poi senatrice nella 16ª e nella 17ª legislatura, scomparsa sabato scorso a 78 anni. Il feretro è arrivato poco prima delle 12 in Campidoglio, accolto dal picchetto d'onore dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dai deputati Maggi e della vedova, oltre che dalla sorella Domenica ed altri familiari. Un vero e proprio bagno di folla e un omaggio dalla politica tutta per Bonino. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Silva di Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta ed è successivamente partito un corteo che ha attraversato la strada provinciale per Statte e poi riano i tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di quest'oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Silva. L'obiettivo è ottenere dal governo risposte politiche industriali prima che il rischio di licenziamenti si traduca in una nuova emergenza occupazionale per il territorio. La mobilitazione promossa da FIM, FIOM, WILM, USB è contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Riprende il nuovo anno scolastico, 8 milioni gli studenti sui banchi, Valditara assicura tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano chiaro di ben 200.000 precari. E contemporaneamente partono anche diversi progetti legati proprio all'ambito scolastico, progetti concreti dalle strade scolastiche alle città 30, a scuola in bici. Per favorire la mobilità sin dall'infanzia, in Italia solo il 2,7% degli studenti infatti va a scuola pedalando. A Potenza nel frattempo davanti alle scuole prende il via anche il servizio del nonno vigile, sono 9 in attività davanti a 4 plessi scolastici cittadini. Classe media e giovani, con un occhio anche ad alcune categorie imprenditoriali, all'equedilizia e al caro carburanti. La coalizione di governo inizia il cantiere della manovra, con l'obiettivo di concentrarsi su alcuni temi anche in vista delle elezioni del 2027, in un contesto internazionale molto difficile, di rialzo dei tassi di interesse e alti prezzi dell'energia. L'Italia ha oltre 3.200 miliardi di euro di debito e deve rifinanziare 385 miliardi nel 2026 e la disciplina di bilancio mantenuta dal governo è stata riconosciuta dalle agenzie di rating, elemento che Giorgetti rivendica spesso con orgoglio e che vuole mantenere. Il ministro parla di un provvedimento dalla platea limitata, come la flat tax al 5% sugli aumenti salariali per i giovani. Non dimentica l'emergenza numero uno in questo momento, ossia appunto il caro carburanti, con la benzina a 2,1 euro e 2,2 per il gasolio. Lo sconto accise scade giovedì 17 e l'esecutivo deve decidere se rinnovarlo o varare misure più mirate verso i settori maggiormente colpiti. Notizie locali, Spilimbergo, anno pastorale e memoria del terremoto, ricostruire è un verbo pasquale. La diocesi di Concordia Pordenone ha celebrato il 50° del sisma del Friuli del 1976 con una messa presieduta dal nunzio apostolico Pegna Parra davanti ad istituzioni e fedeli. 1 miliardo in meno di export per il Friuli Venezia Giulia nel primo semestre, a rivelarlo l'indagine IRES sull'economia della nostra regione, bene altri settori come siderurgia e prodotti alimentari. Bonus condizionatori, 850.000 euro dalla regione per installare i condizionatori nelle case degli anziani. La domanda potrà essere presentata dal beneficiario o da un suo delegato, esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Istanze Online. Il beneficiario riceverà l'accredito sul conto corrente indicato nella domanda e dovrà successivamente presentare, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, la rendicontazione relativa all'acquisto e all'installazione dell'impianto. E da Sacile, temporali, allagato il cortile della scuola nuova, bocciato il primo test, al via i lavori. La bomba d'acqua nei giorni scorsi ha messo in luce il problema alla Poletti. Il cortile si è allagato visibilmente, anche se poi l'acqua è defluita nel corso dell'ora seguente. Tuttavia, dicono, sarebbe meglio non pensare cosa sarebbe accaduto se le precipitazioni fossero continuate. In piazza 20 settembre a Pordenone, il galà dello sport tra gli ospiti e le atlete dell'Imoco Volley. Nel fine settimana appena trascorso si è tenuta la cerimonia alla presenza dei giovani talenti dello sport locale. Friulani partiti per la Francia, qualcuno li riconosce? L'archivio di Stato cerca i parenti di quei 29 volti senza nome. Pietro, Alberto, Egidio, Giovanni, Domenico, Silvestre e molti altri, nomi scritti con inchiostro che scolora e la grafia inclinata dei nostri nonni. Ma dietro quei nomi ci sono volti, mani, passi. E adesso si indaga per capire chi sono e come sono imparentati con cittadini friulani dei nostri tempi. Si tratta di ragazzi di piccoli paesi di Tramonti, Castelnuovo, Pinzano, Forgaria. Piccoli paesi incastonati tra boschi e pietra, luoghi dove la vita era dura e il lavoro non bastava mai. Giovani che un secolo fa lasciavano la loro famiglia, la loro terra e le montagne in cui erano cresciuti, con un misto di paura e ostinazione. È bene ricordare che la loro storia non comincia negli anni 20, ma affonda molto più indietro, fin dal 500, quando si parla della prima emigrazione del Friuli occidentale. E la prossima settimana, mercoledì 23 settembre, con l'equinozio d'autunno si concluderà ufficialmente l'estate astronomica. Dalle ore 2:04 del mattino ora italiana le ore di luce continueranno progressivamente a diminuire e le notti saranno via via sempre più lunghe, fino al solstizio d'inverno che sarà il giorno più corto dell'anno. Questo per il movimento della Terra attorno al Sole per la naturale inclinazione. Il termine equinozio deriva dal latino equinox, ovvero notte uguale al dì, e indica quel momento in cui il Sole si trova esattamente allo zenite dell'equatore. Il giorno e la notte hanno la stessa durata, 12 ore ciascuno. L'equinozio d'autunno non è così solo un preciso istante astronomico, ma una soglia simbolica, il momento in cui la natura trova il suo perfetto equilibrio tra luce e buio, invitandoci a rallentare, raccogliere i frutti del nostro percorso e far spazio all'introspezione. Notizie dal Bellunese, un fiume di soldi pubblici su Belluno, ma lo spopolamento continua. Dal 2007 il Bellunese ha ricevuto oltre 3,6 miliardi di euro tra fondi per la montagna, Vaia, Mondiali, Olimpiadi, PNRR e infrastrutture. Ma in 18 anni la provincia ha perso circa 15.000 abitanti e molti finanziamenti risultano ancora fermi. Uno tra tutti quello impegnato per l'Alemagna. Nel frattempo viene calcolato che ben 800 giovani all'anno lasciano Belluno e questa si tratta di una vera e propria emergenza, poiché secondo i calcoli tra 5 anni mancheranno 4.500 lavoratori. 21 milioni di euro, 9 edifici scolastici, 16 interventi, numeri che da soli raccontano la portata del programma di edilizia scolastica messa in campo dal comune di Borgo Valbelluna negli ultimi anni. Un piano che oggi, con molti cantieri chiusi e altri in fase di completamento, sta ridisegnando in profondità il patrimonio scolastico del territorio. L'amministrazione ha presentato il quadro complessivo in una conferenza stampa dedicata proprio agli investimenti sulle scuole. Si parla di ben 20,8 milioni di euro investiti proprio per questo settore. Rocca Pietore e Serrai di Sottoguda, presi d'assalto e la stagione si allunga di una settimana, il canyon distrutto da Vaia e ricostruito ha sfiorato quota 70.000 visitatori durante l'estate. Il comune sta studiando come accontentare altri turisti. Ufficialmente i Serrai sarebbero aperti fino al 20 settembre, ma si sta seriamente valutando la possibilità di prolungare il periodo, magari appunto per un'altra settimana. Clivetta ha acceso ufficialmente i motori del nuovo stabilimento di Feltre. La produzione è partita nelle scorse ore dentro una struttura da 14.000 metri quadri, frutto di un investimento da 24 milioni di euro, pensato per rispondere alla crescente domanda internazionale di pompe di calore e soluzioni ad alta efficienza per la climatizzazione sostenibile. Un impianto che punta forte sul terziario e sull'impiego di refrigeranti naturali, con una capacità produttiva destinata a raddoppiare. Il comune di Feltre ha approvato il progetto esecutivo del collegamento ciclopedonale tra la zona del monumento e la Fusinetta, un intervento da 596.450,35 euro che punta a sistemare uno dei tratti più problematici della mobilità dolce cittadina, quello lungo via Santo Spirito e via Peschiera, dove oggi i pedoni ciclisti devono convivere con carreggiate strette, traffico e assenza di spazi dedicati. Il nuovo tracciato rappresenta l'8 B del programma di completamento della viabilità ciclabile feltrina e si inserisce nel percorso più ampio di valorizzazione cicloturistica del territorio. E dal mondo dello sport, calcio, Serie A, Juventus KO con il Sassuolo, il Napoli riparte con Lobotka, Bologna nei guai al penultimo posto, Lecce 3 punti d'oro e Cagliari grande sorpresa. E dal tennis US Open si infrange in finale il sogno di Shelton e vince Zverev, il tedesco supera definitivamente la maledizione delle finali slam. Intanto sempre da US Open Rybakina è la nuova regina di New York, sarà diverso svegliarmi da numero uno, questo è il suo commento. A Flushing Meadows la casaca ha battuto in 3 set Sabalenka, è il suo terzo slam in carriera. E andiamo a vedere le corse, Formula 1, Antonelli vola anche a Madrid e allunga per il mondiale, sul podio Verstappen e uno sfortunato Norris, quarto Leclerc, fuori Hamilton. E sempre dalle corse, questa volta MotoGP, Marc Marquez fa il bis a Misano ed è in testa al mondiale, in vetta con Martin, sul podio il fratello Alex e Acosta, disastro per Bezzecchi e Bagnaia. E dall'Euro Volley l'Italia batte anche la Slovacchia ed è negli ottavi. A Modena gli azzurri vincono 3-1. Domani, martedì, c'è la Repubblica Ceca. E dal mondo dello sci, Sofia Goggia in Italia, ora gli esami a Milano. L'olimpionica era a Ushuaia, poi ha accusato forte stanchezza e spossatezza. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 14 settembre avremo cielo variabile o nuvoloso. Nel pomeriggio in prevalenza poco nuvoloso. Possibili deboli piogge sparse e forse anche qualche rovescio temporalesco. Più probabili sulla zona montana, specie sulle prealpi. Venti deboli a regime di brezza. Domani martedì 15 settembre cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa possibile borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani mercoledì 16 settembre. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. In giornata probabile aumento della nuvolosità e verso sera saranno possibili delle piogge sparse di rovesci temporaleschi a partire dalle zone occidentali in estensione poi a tutte le zone. Sulla costa vento da sud debole o moderato, atmosfera più umida e afosa dei giorni precedenti. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 28. Bene amici ascoltatori, è tutto allora per questa prima edizione di questa settimana di settembre del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda. Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sanctus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi la festa della Santa Croce, una festa importante per tutti noi. Partiamo da una considerazione, potremmo dire, basilare, no? Cristo, per amore, ci ha salvati. Ma non basta soltanto considerare questo. Io vorrei che noi pensassimo alla nostra ingratitudine di fronte a tanto amore. Ricordiamoci le parole del libro delle Lamentazioni. O voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Questo vuol dire che tutte quelle persone che Cristo ha redento con tanto dolore, li vede anche perdersi con tanta facilità. La sua passione fu sufficiente alla redenzione di tutti, ed ecco invece che molti tendono alla dannazione. E quale dolore potrà essere come questo? A questo dolore, il dolore di Cristo, nessuno presta attenzione, anzi, neppure lo si conosce. E perciò anche noi dobbiamo temere grandemente che, come in principio disse, vi ricordate la Genesi, no? Mi pento di aver creato l'uomo, così non abbia a dire anche al presente: mi pento di averlo redento. Se uno avesse faticato duramente per tutto l'anno nel suo campo, nella vigna, nel suo lavoro, e poi non ne ricavasse alcun frutto, forse che non ne avrebbe dispiacere? Non si rammaricherebbe forse di aver tanto faticato? Dio stesso lo dice per mezzo del profeta Isaia: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva buona, essa ha fatto uva selvatica? Ecco il dolore. Io mi aspettavo che pronunciasse contro di sé una condanna, che mi desse ciò alla penitenza. Ed ecco invece l'iniquità, dice sempre il profeta Isaia. Aspettavo giustizia verso il prossimo, ed ecco invece le grida degli oppressi. Ecco quale frutto offri al tuo coltivatore, vigna maledetta, dice sempre il profeta. E non solo si comportano iniquamente davanti a Dio, ma gridano dall'esterno contro il prossimo, peccano cioè anche in pubblico. Queste parole del profeta dovrebbero farci pensare, no? Io mi domando delle volte, noi con quale faccia andiamo davanti al crocifisso e lo guardiamo, lo contempliamo giustamente attraverso gli occhi della fede, ma riusciamo a capire il dolore di Gesù? L'immenso dolore, non soltanto un dolore fisico, ma un dolore mentale. Lui che si dona a noi peccatori e noi che siamo tanto ingrati verso di Lui. E guardate, continua ancora ad amarci. Continua ancora, potremmo dire, a scommettere su di noi. Però il Signore ci chiede sempre di produrre un buon frutto. Vi ricordate, no, le parole: la pianta produsse il suo frutto, il fico la vite, diedero il loro vigore. Certamente quanta responsabilità, no? Abbiamo noi, ogni qualvolta che guardiamo proprio nelle nostre chiese, nelle nostre case, guardiamo il divin crocifisso, che diventa per noi l'albero della vita. Questo albero ha prodotto il suo frutto. E come l'ha prodotto? Perché ci ha dato la salvezza. Pensiamo a quante grazie noi riceviamo proprio dalla passione del Signore. Quanta ricchezza ne viene fuori da questa passione. Allora perché continuiamo a essere così tanto ingrati verso tanto amore? Eppure, guardando questa croce, dovremo almeno commuoverci di fronte a tanto dolore, di fronte a tanto strazio. Ma quante volte anche noi passiamo, guardiamo i crocifissi nelle nostre chiese e rimaniamo così, insensibili. Poi non parliamo delle nostre vie crucis. Magari queste vie crucis suscitassero dentro di noi una vera contrizione dei nostri peccati, un volere ricominciare sempre, sempre con il buon Dio, il voler credere che con la sua grazia possiamo vincere le nostre cattiverie, i nostri egoismi. Ecco la festa della Santa Croce, dove noi, contemplando questo grande mistero di amore, noi ci rimettiamo lì nuovamente. Pensiamo soltanto, attraverso gli occhi della fede, alle sante piaghe del Signore, le piaghe delle sue mani, le piaghe dei piedi, le piaghe della sacra spalla, le piaghe del costato. Ecco perché San Bernardo esclamava: ma dove andrò nel giorno del giudizio a rifugiarmi? Andrò alla fessura del costato di Cristo. Quel sangue che sgorga da quel costato mi laverà. Non solo, ma, dice Bernardo, ancora sentirò da quel costato gli ultimi palpiti del cuore, della vita del nostro Divino Redentore. Ecco perché, fratelli e sorelle, i nostri padri un tempo coprivano con le sante croci le nostre chiese, ma anche poi fuori, no? Quante edicole ci trovavano con il crocifisso. E la gente, la buona gente, specialmente di campagna, passava davanti a queste edicole segnandosi con la segno della Santa Croce. Qualcuno si inginocchiava, chi portava i fiori, come sono belli, no? Questi piccoli santuari di campagna, queste piccole edicole dove la gente con tanta fede portava i fiori, si inginocchiava, recitava il rosario, andava a raccomandarsi, perché quell'immagine plastica le riportava a una grande ricchezza interiore spirituale. Noi oggi con quale cuore passiamo di fronte a queste immagini? Con quale intenzione noi guardiamo i crocifissi anche nelle nostre chiese? Se siamo incapaci di commuoverci di fronte a tanto dolore, un dolore che è causato non tanto dal romano che l'ha crocifisso, ma dai miei peccati. Sono i miei peccati la ragione di quel dolore. La mia vita di peccato è la ragione di quelle piaghe, di quella sofferenza, offerta e sofferta per me. quante volte noi ne rimaniamo insensibili di fronte a tanto amore. Allora a che vale celebrare liturgicamente la festa della Santa Croce se poi il divin crocifisso non diventa un tutt'uno con noi? Com'è bello, com'è salutare, attaccare a quella Santa Croce la nostra povertà, le nostre miserie, le nostre fragilità, perché ne ricevessimo ricchezza, perché ne ricevessimo forza, perché ne ricevessimo grazia, perché ne ricevessimo abbondante benedizione. Ma com'è importante che noi guardiamo con gli occhi della fede il divin crocifisso. Tante volte questo crocifisso diventa tipo un giocattolino che molti si mettono al collo, così, ma ha veramente un significato portare al collo il crocifisso? E qual è il significato profondo? La mia conversione, il mio voler riparare tanto male che ho fatto agli occhi del Signore, che è causa di quelle sante piaghe. Ecco la festa della Santa Croce, che porta dentro di noi un rinnovamento interiore, profondo. A quella croce pensate quante ingiustizie vi sono appese. I poveri che incontriamo nella nostra vita. Pensiamo a chi riceve le ingiustizie. Pensiamo a chi viene in qualche modo schiacciato dagli altri. Pensiamo a tanta gente che veramente subisce violenza. E oggi, guardandoci intorno, non soltanto noi contempliamo la violenza di quella crocifissione, ma in quella crocifissione contempliamo tutta la violenza che è nel mondo. Difatti, dov'è la differenza? Che l'albero della croce, quella di Cristo, non porta la morte, ma porta la vita. È l'albero della vita. È l'albero nuovo che è piantato nel nuovo Eden, che è la Chiesa. E da quell'albero noi ne riceviamo il nettare della salvezza, la linfa vitale. Ecco perché è importante il divin crocifisso nella nostra vita, altro che un aggeggino da portare al collo. Non è così. Vuoi sconfiggere il male che sta dentro di te? Guarda il divin crocifisso. Vuoi veramente attuare nella tua vita personale la giustizia? Guarda il divin crocifisso. Vuoi portare un rinnovamento nella vita della Chiesa? Guarda il divin crocifisso. Vuoi sconfiggere ogni tipo di ingiustizia? Guarda sempre quel crocifisso. Pensate, quel crocifisso è stato la forza con cui tante persone hanno affrontato il martirio. Non soltanto il martirio cruento, essere uccisi per Cristo, ma anche il martirio spirituale. Pensiamo alle persecuzioni spirituali, no? Come oggi, l'indifferenza religiosa che uccide. Pensiamoci a questo. Ogni mattina, da dove noi ne riceviamo forza per alzarci e ricontinuare sempre con speranza il progetto di Gesù, ma sempre guardando quel crocifisso? E chi ci sta, fratelli e sorelle, sotto la croce del Signore? La sua Madre Santissima. Sta Tabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, direbbe il grande Jacopone da Todi. Sotto quella croce c'è sempre Maria, la Vergine addolorata, c'è sempre lei. Ecco perché guardando il divin crocifisso noi ne riceviamo veramente una spinta interiore fortissima, nella quale si trova Cristo e accanto a Lui la corredentrice del genere umano, la beata e sempre Vergine Maria. Fratelli e sorelle, non guardiamo invano la croce del Signore.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: La storia degli ex voto.

0: Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento dedicato al pellegrinaggio cristiano e ben ritrovata la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Parliamo degli ex voto, un fenomeno strettamente legato al pellegrinaggio che è solitamente il protagonista dei nostri incontri, e iniziamo dal termine, dall'etimologia, dunque un'etimologia latina.
1: Ex voto suscepto, cioè per voto fatto, per voto preso su di sé, quindi è una promessa obbligante in ringraziamento di una grazia che è stata richiesta e poi ricevuta.
0: Una promessa obbligante, e in cosa può consistere?
1: Ci sono vari tipi di promesse votive. Una può essere un'azione che ci si impegna a compiere, come un pellegrinaggio, o la rinuncia a qualcosa che piace o a cui si tiene, o un dono tangibile di riconoscenza, come appunto gli ex voti, che sono oggetti tangibili.
0: Il fenomeno degli ex voto è precedente alla nostra religione, al cristianesimo, anche se siamo abituati a vedere i nostri santuari tappezzati dagli ex voto, però è una realtà che è preesistente alla nostra religione.
1: Sì, è un fenomeno molto antico, infatti sono stati trovati in santuari italici, etruschi, greci e della Magna Grecia delle stipe votive piene di statuette fittili del VII secolo avanti Cristo, vasetti, bronzetti, raffigurazioni in terracotta di parti anatomiche, sempre e solo parti anatomiche, cioè gambe, braccia, mani, teste, orecchie, occhi. I committenti erano pastori, agricoltori che offrivano questi manufatti per propiziarsi la divinità, non era un ringraziamento, era un propiziarsi la benevolenza delle divinità, ed era solo ed esclusivamente connessa al mondo della salute e della fertilità, quindi quella che si chiamava la sanatio. Poi, con il passare dei secoli, il cristianesimo, che ha avuto, lo sappiamo, un'enorme capacità di sintesi, tradusse questi doni materiali in candele, pane, cereali, primizie della stagione. Poi cambiò proprio il senso antropologico di questi donativi, che divennero in qualche modo posticipati cronologicamente, non a propiziare prima un favore, ma a ringraziare dopo per il favore ricevuto, quelli che noi chiamiamo grazie o miracoli.
0: Come sono cambiati gli ex voto nel corso dei secoli?
1: Sono cambiati soprattutto nei secoli parecchio successivi, trasformandosi prevalentemente in ex voto pittorici, cioè quadretti, quelli che avremo visto in tanti santuari, che ebbero un bel incoraggiamento dalla Chiesa, perché avevano sì uno scopo celebrativo, ma anche educavano al sentimento religioso e rafforzavano la fede. Se scorriamo lungo i secoli, arriviamo nel 600, nel 1600, e vediamo che l'uso di donare tavolette dipinte era al massimo fulgore. Erano tavolette di legno di scarto, naturalmente non era legno nobile, su questa veniva stesa una base di collo, di gesso, e poi venivano stesi i colori, oppure si faceva una tela, la si incollava direttamente sulla tavoletta. E nei secoli successivi, quindi nel 600, 700 e 800, ci fu un enorme sviluppo di questo tipo di donativi, che poi erano veramente preghiere trasformate in immagini. Nell'Ottocento troviamo una caratteristica particolare che riguarda soprattutto i santuari costieri, e quindi le genti di mare, pescatori, naviganti e marinai, che sono gli ex voto collettivi, cioè tutti gli equipaggi e i team di una nave offrivano in ringraziamento per un terribile scampato pericolo, una bufera, una tempesta, dei quadri che sono bellissimi, sono forse fra i più belli da guardare, da vedere, perché sono pieni di dettagli e di elementi tecnici, con queste onde, questi marosi che vengono rappresentati in tutto il loro pauroso potere, e sono numerosissimi, e consiglio veramente una visita, perché tutti i santuari hanno delle stanze a parte dove hanno conservato queste preziose documentazioni. Poi piano piano quest'uso declinò e cominciarono ad apparire gli ex voto che tutti conosciamo, che sono i cuoricini d'argento merlettati o piccole parti anatomiche, quelle che hanno ottenuto la guarigione, so, gambe, braccia, però sempre in argento, e diventarono comune in tutti i santuari, insieme a stampelle e attrezzi sanitari che prima della grazia servivano e poi cambiavano la loro destinazione d'uso, trasformandosi in ringraziamenti pubblici che tutti potessero vedere. Però comparvero anche quadretti con foto, però con sotto il nome scritto in un cartiglio. Però devo dire che queste immagini erano prive di quella grazia naive, della capacità di sintesi che avevano i quadretti dei secoli precedenti. Poi piano piano, dopo la seconda guerra mondiale, si è constatata una lenta ripresa di questa pratica, tant'è vero che il Concilio Vaticano II la rivalutò dicendole che era un'espressione di devozione, di pio esercizio.
0: Oltre ad essere una testimonianza della grazia ricevuta, gli ex voto hanno anche testimoniato nel corso del tempo la quotidianità dei fedeli, e questo appunto anche evidenziando le differenze culturali del contesto e anche sociali.
1: Beh, infatti sono molto interessanti anche per questo, anche se gli storici dell'arte e delle religioni li hanno un po' snobbati, perché ogni cultura, ogni chiesa, ogni santuario, ogni donativo che veniva portato al santuario descriveva la piccola vita quotidiana delle persone del posto, quindi che lavori facevano, come arredavano le loro case, come curavano i loro malati, e gli spazi abitativi sia interni che esterni. Sono tutte pitture anonime, naturalmente nessuna di queste ha avuto autori illustri, che illustravano però in modo molto sintetico, ma anche molto teatrale, un evento pericoloso, una malattia, una calamità naturale, epidemie, gli incidenti più svariati. E così vediamo camere da letto, camere d'ospedale e pazienti ritratti sempre con l'aria serena, fiduciosi che la salvezza, la devozione li porterà a guarire e comunque alla serenità e a trascendere il loro dolore. Comunque, questa è la cosa più importante, in mezzo, in alto o in un angolo di questi piccoli quadretti c'è sempre l'icona, cioè la presentazione, la rappresentazione della Vergine, di un santo, di una santa o dell'arcangelo Michele, cui è stata rivolta la preghiera affinché mediassero con la loro azione con Dio, col Signore, perché l'orante ricevesse la grazia che ha richiesto. Quindi abbiamo un mondo umanissimo, terreno, quotidiano, che viene rappresentato, che però grazie alla presenta dell'immagine sacra e mostra una stretta connessione col soprannaturale. E quindi vediamo anche, questo è interessante per gli storici, che abiti indossassero, come diceva lei, che mezzi di trasporto, che cure mediche assolutamente irripetibili, queste ultime erano nell'epoca, comunque sempre uno stile molto espressivo e molto vivace.
0: Dicevamo anche una testimonianza dell'estrazione sociale del fedele che portava il proprio ex voto. Ce ne sono ovviamente di più o meno preziosi?
1: Sì, vi sono, esistono in molti santuari ex voto più ricchi, più grandi, di costi diversi, che sono stati all'epoca commissionati da devoti di stato e di censo più elevati. Però tutti, nella maggiore o minore ricchezza dei materiali e degli autori, esprimono un modo comune, trasversale al censo e alle classi sociali, di rapportarsi a Dio e al soprannaturale. Quindi sono tutti uomini e donne, ricchi, poveri, belli o brutti, malati o sani, che sarebbero rimasti oscuri per sempre, che però grazie a questi loro piccoli quadretti, a questi loro ex voto, hanno lasciato in qualche modo una traccia del loro passato.
0: Come lei diceva, questi dipinti, questi quadretti, queste foto rappresentano l'istante che precede il miracolo,
1: quello immediatamente precedente. Abbiamo una specie, chiamiamola, di fermo immagine, quindi un camion sta per investire un bambino, un treno sta per rovesciarsi, un bambino sta cadendo da una scala, tutta una serie di incidenti domestici nell'attimo stesso in cui accadono. Quindi sono le testimonianze di un momento di crisi e di quella che sappiamo la risoluzione, perché sappiamo l'ex voto vuol dire che il momento di crisi è stato superato. Quindi cosa è successo? Che la persona prega, in quel momento si rivolge a Dio e chiede una grazia. Cosa chiede? Naturalmente senza rendersene conto, inconsapevolmente, che vengano sospese le leggi naturali, cioè l'incendio non brucia, la malattia terminale non porta alla morte, che il bambino che cade da un'impalcatura non si faccia dei danni inguaribili. Quindi qualcosa che è quasi impossibile che accada. Il devoto però cosa fa? Con il suo dono a miracolo avvenuto, cosa mostra? Che c'è stato un intervento esterno, un intervento divino, grazie al quale queste leggi di natura si sono interrotte. Perché? Perché c'è chi le ha interrotte, e chi le può interrompere? Che ha dato il via a queste leggi stesse. Quindi in questo modo questa scena non è più una scena comune, una scena domestica o di ospedale, una scena di vita ordinaria, perché diventa altra, sia dall'icona che vi è rappresentata, sia dal fatto che sappiamo che grazie a quell'immagine rappresentata, alla sua intermediazione, è accaduta una cosa straordinaria, che nel tempo ordinario che si è fermato è entrato il sacro col suo potere e ha mutato con la sua presenza e il suo intervento quello che era il corso normale della vita. Dopodiché si chiude questo periodo liminale, che è stato costituito dall'incidente, dalla malattia, dal pericolo, e la vita riprende il suo corso normale, ma con un grandissimo cambiamento, perché c'è stato l'evento divino e quindi la salvezza o la guarigione. Questo, diciamo, che il gesto finale di un percorso non breve, un percorso fatto di fede e fatto di speranza, che è iniziato tanto con l'avvenimento che si voleva evitare, naturalmente con l'incidente o la malattia, con la richiesta dell'intervento divino. Questo percorso poi continua attraverso l'esaudimento e prosegue per concludersi poi con l'andare al santuario così come si era promesso, quindi dedicando tempo e fatica e forse anche denaro a deporre il dono, che può essere i quadretti votivi di cui abbiamo parlato o qualunque altro tipo di oggetto. E questo dichiara che quel santuario pubblicamente a tutti è veramente il luogo di un contatto privilegiato con Dio. Quindi questo ringraziamento, che potrebbe anche rimanere privato, se vogliamo, in qualche modo rimane fra me e Dio, fra me e la Madonna o il Santo o l'Arcangelo che mi hanno fatto da intermediari, ma è importante che venga reso pubblico, perché renderlo pubblico rafforza la circolazione della fede e indica quanto possa essere non soltanto stretta ma anche possibile la comunione con l'altro, perché indica che l'altro, immaginatelo con tutte le A maiuscole possibili, può e vuole manifestare la sua benevolenza, il suo intervento nelle umane cose.

Maria, Madre nostra, prostrati dinanzi a te, ti salutiamo e ti invochiamo con tutta la tenerezza e la fiducia del nostro cuore, implorando su di noi e sulle nostre famiglie i celesti favori dei quali tu sei dispensatrice. In questo santuario tu continui a dar prova del tuo amore e del tuo potere di madre. Qui gli afflitti trovano consolazione, i deboli la forza, gli infermi la guarigione, i peccatori ottengono misericordia e perdono. Tutti partono da te, o madre, consolati e esauditi. Da questo luogo tu proteggi e liberi dalle disgrazie chiunque ti invoca con viva fede, e tutti sono ricolmi del tuo materno conforto. Accompagnaci sempre, o madre, con la tua preghiera e con la tua benedizione. Fa che noi corrispondiamo con amore di figli alla tua sollecitudine. Custodisci nelle nostre anime il sacro deposito della fede, affinché possiamo un giorno venire a godere con te la beatitudine eterna. Amen.

0: Abbiamo ascoltato dalla voce di Franca Salerno la preghiera a Maria, Madre della Speranza, che viene recitata in particolare nel santuario della Madonna del Bagno in Umbria. Abbiamo scelto questo esempio perché qui gli ex voto sono proprio caratteristici, legati all'artigianato locale, ma avremmo potuto scegliere un qualsiasi altro santuario. Sono davvero tantissimi in tutto il mondo i santuari particolarmente ricchi di ex voto. Tornando al santuario della Madonna del Bagno, e dove si trova esattamente?
1: È nel territorio della parrocchia di Casalina Deruta, quindi siamo in provincia di Perugia. Ora, questo santuario è nato intorno al culto di una Madonna arborea, cioè c'è un tronco di quercia proprio deposto, posato in una teca sull'altar maggiore, sul quale è raffigurata appunto la Vergine. Deruta potremmo dire che è la capitale, forse non dico mondiale, ma ci siamo vicini, della ceramica. Quindi è dimostrazione di come anche gli ex voto si pieghino in qualche modo alla cultura locale e ne siano il risultato, il frutto. Tutta la chiesina è letteralmente tappezzata di ex voto che sono composti di formelle di ceramica, una più carina dell'altra, veramente dipinte con mano felice, che descrivono proprio gli episodi di cui abbiamo parlato, quindi malati a letto, incidenti che stanno lì lì per accadere, bambini che cadono, di tutto, ma decine e decine, perché tutta la chiesa ne è completamente ricoperta. La caratteristica di questo santuario è posta leggermente in alto, e tanto per dare una spiegazione in più, si chiama Madonna del Bagno perché sotto il santuario scorre una fonte di un'acqua bianca, cioè leggera e buonissima. Quindi questo ci porta a un collegamento che abbiamo fatto altre volte, una Madonna importante, che è una Madonna arborea cosiddetta, che è collegata però all'acqua e in questo caso anche alla pietra e alla ceramica. Quindi è un santuario che non è notissimo, ma è molto molto molto molto particolare. Questa è un'ulteriore riprova di come ogni aspetto della nostra vita rifletta la cultura in cui nasciamo. Noi diamo per scontato tutta una serie di cose, di comportamenti. In realtà poi, se guardiamo bene, ci comportiamo come la cultura ci suggerisce. Quindi l'ex voto è di legno in epoca in cui non c'è la fotografia, di ceramica dove appunto abbonda l'arte della ceramica, con fotografie, abbiamo detto, perché la fotografia nasce in una certa epoca della nostra storia e chiaramente viene subito usata per manifestare il proprio ringraziamento, come anche i doni preziosi, naturalmente. C'è una cosa che forse potremmo dire a proposito dei doni preziosi, perché tutti questi ex voto vengono dati con qualche sacrificio economico, col tempo e anche denaro eventualmente, però c'è un ex voto che è una rinuncia per sempre e riguarda le donne che donano, soprattutto a statue femminili, quindi alla Madonna o a figure di sante, che donano i loro piccoli gioielli, che spesso sono gli unici che loro possiedono, che so, catenine, collanine avuto in dote alle nozze o come regali, e hanno fatto il sacrificio che durerà per sempre di rinunciare a quelle piccole povere cose che hanno per ringraziare la Madonna che ha fatto da intermediario.
0: Recarsi presso un santuario per portare il proprio ex voto come segno della gratitudine per la grazia ricevuta prevede un certo tipo di pellegrinaggio?
1: Prevede certamente il pellegrinaggio, perché la promessa è, la promessa che io sciolgo è di portare una testimonianza pubblica della grazia, del miracolo ricevuto, recandomi di persona, cioè ci deve essere anche una parte di sacrificio personale, che è il camminare, il muoversi, spendere soldi per andare, che so, con un cavallo, con un treno o con una macchina, portare con me le persone interessate, cioè io mi devo muovere. È importante, cioè la consegna dell'ex voto deve essere preceduta dal viaggio, piccolo, grande, difficile, facile, a piedi o con un mezzo, ma ci deve essere il cammino, che è proprio l'avvicinamento, l'allontanamento dalla vita comune, l'avvicinamento al sacro che vado a ringraziare. Quindi il pellegrinaggio è strettissimamente collegato ad un ex voto.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per averci parlato degli ex voto.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo ascoltando, sempre dalla voce di Franca Salerno, un'altra preghiera, questa volta a Sant'Antonio di Padova. preghiera per grazia ricevuta. Dunque è proprio la preghiera che il fedele recita nel momento in cui si reca presso la chiesa dedicata al santo a portare il proprio ex voto.
2: Caro Sant'Antonio, eccomi pieno di riconoscenza ai tuoi piedi, a ringraziarti per il favore ottenuto dalla bontà divina per tua intercessione. Ero angosciato ed afflitto e il tuo aiuto era l'unico spiraglio che dava luce. Ora il giorno della consolazione è apparso in me e saprò dirti grazie con la mia preghiera, con il mio maggior impegno di cristiano e con delle buone opere fatte a tuo nome. Ancora ti supplico però di ringraziare per me il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

0: viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: La storia degli ex voto.

0: Il messaggio della CEI è quello del presidente Mattarella. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Partiamo dunque con il voto in Svezia. Scarto ridotto tra i socialdemocratici e il centrodestra del premier uscente Marino Galdiero.
1: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientamento, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: L'Europa fa quadrato dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia. Marco Burini.
2: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese Barrot. Marco Burini di Nano Studio.
0: La crisi del Golfo continua a far salire i prezzi del greggio e dei carburanti. Alessio Orlandi.
3: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Stamani manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone. Chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la chiusura dell'area a caldo. Oggi è suonata la campanella della scuola in molte regioni. L'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti a Milano. Sono tornati in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Monica Di Loreto.
4: Da questa settimana l'anno scolastico parte per tutti, quasi 8 milioni di studenti tornano in classe con riaperture scaglionate. Da oggi rientrano Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì Abruzzo, Basilicata e Sardegna e giovedì la Puglia. Il nuovo anno introduce stop agli smartphone, condotta più severa alle medie superiori e sospensioni trasformate in attività di volontariato. Entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali, riguardano non infanzia, prime delle primarie e prime medie. Nei licei scompare geostoria. Nella primaria arrivano più italiano strutturato, informatica, inglese immersiva ed educazione musicale. Ma restano le criticità. Oltre 11.000 cattedre di sostegno scoperte, più di 46.000 posti vacanti tra le discipline e una scuola su tre da ristrutturare. E oggi il rientro ha un valore speciale. Tornano in classe i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, feriti nell'incendio di Cramontana. Per loro, dicono, è un passo verso la normalità.

0: Umanità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora in Francia, dove Macron prova nuovamente a intervenire sul divieto social per gli under 15. Marco Bergamaschi.
2: A prevedere il divieto di accesso ai social network per gli under 15, un provvedimento del governo dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia. Lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega il capo dello Stato, il governo notifica oggi alla Commissione europea una nuova formulazione del testo, un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, che ricorda di aver chiesto al primo ministro Le Cornu una via d'uscita conforme alle osservazioni del Consiglio Costituzionale e alle prescrizioni del diritto europeo. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei che si sono orientati a fissare un'età minima per utilizzare i social, tra questi l'Australia, dove vige il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione Europea. A giorni dovrebbe pronunciarsi in merito la Commissione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: I 71 anni di Papa Leone, oggi secondo compleanno in Vaticano per il Pontefice, poco fa gli auguri del Presidente della Repubblica, che sottolinea: il Pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. Rita Salerno.
3: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
1: Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026. Previste manifestazioni, assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Impresa dell'Italia, che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina a Ottawa, in Canada, batte i campioni in carica, campioni paralimpici degli Stati Uniti, 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per gli azzurri, l'avversaria negli ottavi di finale sarà la formazione dell'Argentina. Quarta giornata di Serie A, la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, il Napoli vince 1-0 al Maradona. Contro il Bologna, ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. Antonelli vince ancora in Formula 1 in Spagna per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev vince gli US Open. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano, inizio di settimana nettamente negativo, FTSE MIB che cede l'1,13%, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito.

Oggi, 14 settembre, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La Chiesa cattolica, molte chiese protestanti e la Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, appunto oggi, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena, il 14 settembre 320, madre dell'imperatore Costantino e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme nel 335. Secondo la tradizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della croce a Roma, in quella che diventerà la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Gerusalemme. Bottino dei Persiani nel 614 fu poi riportata trionfalmente nella Città Santa. Nella celebrazione eucaristica di questo giorno, il colore liturgico è rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce e che viene utilizzato anche il giorno del Venerdì Santo, durante il quale i fedeli cattolici compiono l'adorazione della croce. In Oriente questa festa, per importanza, è paragonata a quella della Pasqua.

La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è appunto paragonata a quella della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. La stessa evangelizzazione operata dagli apostoli è la semplice presentazione di Cristo crocifisso. Il cristiano, accettando questa verità, è crocifisso con Cristo, cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze, come Cristo, gravato dal peso del patibulum, fu costretto a esporsi agli insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano la partecipazione alla gloria del risorto.

Nei secoli questa festività è inclusa anche la commemorazione del recupero da parte dell'imperatore Eraclio della vera croce dalle mani dei persiani nel 628. Nell'usanza gallese, a partire dal VII secolo, la festa della croce si teneva il 3 maggio. Quando le pratiche gallesi e romane si combinarono, la data di settembre assunse il nome ufficiale di Trionfo della Croce nel 1963 ed era usato per commemorare la conquista della croce dai persiani, e la data in maggio fu mantenuta come ritrovamento della Santa Croce, comunemente detta Invenzione della Croce.

Occidente ci si riferisce spesso al 14 settembre come al giorno della Santa Croce. La festività in maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alle riforme del Missale Romanum operate sotto Giovanni XXIII nel 1960-1962. La Chiesa ortodossa ricorda ancora entrambi gli eventi, uno il 14 settembre, rappresentando una delle 12 grandi festività dell'anno liturgico, e l'altro il 1 agosto, nel quale si compie la processione del venerabile legno della croce, giorno in cui le reliquie della vera croce furono trasportate per le strade di Costantinopoli per benedire la città. In aggiunta alle celebrazioni nei giorni fissi, ci sono alcuni giorni delle festività mobili in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La Chiesa Cattolica compie l'adorazione liturgica della croce durante gli uffici del Venerdì Santo, mentre la Chiesa Ortodossa celebra un'ulteriore venerazione della croce la terza domenica della Grande Quaresima. In tutte le chiese greco-ortodosse, durante il Giovedì Santo, una copia della croce viene portata in processione affinché la gente la possa venerare.

tutte le celebrazioni popolari in Italia, tra cui la processione del Santo Chiodo, conservato nel Duomo di Milano alla Luminara di Lucca. La particolare enfasi con cui in questa città si celebra la festa è dovuta al millenario culto del volto santo di Lucca, il grande crocifisso ligneo venerato nella cattedrale che ha finito per spodestare de facto i patroni ufficiali della città, San Martino e San Paolino di Lucca. Simili occasioni non prevedevano, come nelle processioni tradizionali, il trasporto dell'immagine venerata, bensì un vero e proprio corteo di omaggio che si recava cerimonialmente di fronte all'immagine. La processione attuale è quindi l'ultima testimonianza di un'antica usanza diffusa in tutte le maggiori città del Medioevo, in cui le popolazioni soggette si impegnavano al momento della sottomissione a portare un tributo di cera, in tempi in cui la cera d'api era un articolo di lusso. Anche la quantità di cera veniva stabilita in genere nei patti di dedizione, a seconda delle possibilità dell'offerente. Tale offerta veniva presentata in forma solenne, una volta all'anno, alla festività del patrono della città egemone. Tale cera non veniva però subito accesa, ma conservata per provvedere all'illuminazione del simulacro per l'anno successivo.

nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, che è la lettera per eccellenza dedicata al ministero della predicazione, troviamo queste parole programmatiche. Noi, dice Paolo, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. E agli stessi fedeli di Corinto, nella lettera precedente, aveva scritto ancora più lapidariamente: noi predichiamo Cristo crocifisso. Quando l'Apostolo vuole riassumere in una sola parola l'essenza dell'annuncio cristiano, questa parola è sempre la stessa ed è un nome: Gesù. In un caso di Gesù mette in rilievo l'evento della croce quando dice Cristo crocifisso, in un altro la condizione in cui Gesù attraverso la croce e la risurrezione è entrato, cioè la signoria, Cristo Gesù Signore, ma è sempre la stessa realtà personale, vivente, che è colta in momenti successivi della sua vicenda. In queste affermazioni Gesù non è più colui che predica, ma è colui che è predicato ormai. Il Gesù predicante ha lasciato il posto al Gesù predicato, si intende, dagli apostoli. È lo stesso passaggio che viene anche espresso con in altri termini, come il passaggio dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa. Gesù con la Pasqua ha stabilito il suo regno nella sua persona. Ormai il regno di Dio è Lui, Cristo crocifisso e risorto, sicché noi vediamo nella predicazione degli apostoli dopo la Pasqua con tutta naturalezza sostituirsi ormai questo concetto di Gesù morto e risorto al concetto di regno di Dio. Mentre il nucleo della predicazione di Gesù era il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete, una notizia e un comando, il nucleo della predicazione della Chiesa è ancora così, una notizia e un comando, ma è cambiato. Dio ha costituito Gesù Signore Cristo, convertitevi e fatevi battezzare, è la parola di Pietro. Parallelamente vediamo che l'espressione Vangelo di Gesù subisce anch'essa una trasformazione dal significato soggettivo di Vangelo predicato da Gesù, cioè buona notizia recata da Gesù, dove Gesù è il soggetto, si passa al significato di buona notizia su Gesù, riguardante Gesù, dove Gesù è l'oggetto. E questo nuovo significato della parola Vangelo lo troviamo nell'inizio solenne dell'Epistola ai Romani, quando Paolo scrive: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso nelle sacre scritture riguardo al figlio suo, il Vangelo che riguarda il figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, ma costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dai morti, Cristo Gesù, Signore nostro. Tuttavia, non c'è contrasto o separazione tra il Gesù che predicava prima della Pasqua e il Gesù che è predicato ora dopo la Pasqua dagli apostoli, come invece in tempi recenti si è detto. Non c'è separazione o contrasto, perché nei discorsi degli Atti degli Apostoli viene detto sempre con grande forza che è quel Gesù che gli uomini hanno crocifisso, precisamente quello che il Padre ha risuscitato e costituito Signore. Non c'è contrasto tra il Gesù dei Vangeli e il Gesù della Chiesa, degli Apostoli. Perché? Perché gli Apostoli, dice un testo della prima lettera di Pietro, hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che essi hanno predicato il Vangelo sotto la guida, l'assistenza di quello stesso Spirito Santo che durante la vita terrena ispirava le parole di Gesù, che nel Giordano fu su Gesù. E dunque è ancora in un certo senso Gesù che continua a predicare il Vangelo nella Chiesa, anche se prima lo predicava nella sua condizione carnale, umana, e adesso invece lo predica nella sua condizione spirituale di risorto. Questo cambiamento di epoca dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa, dal Gesù che predica al Gesù predicato, Paolo dice in quel testo, all'inizio dell'Epistola ai Romani, questo cambiamento si situa nella risurrezione di Gesù dai morti. Quello è il grande spartiacque. Dice Paolo, allora Gesù è stato costituito figlio di Dio con potenza. Certo, Gesù era figlio di Dio anche prima della risurrezione, ma prima lo era nell'impotenza, nella passione, nell'umiltà. Ora invece lo è nell'autorità, perché gli è stato conferito ogni potere in cielo e sulla terra. Quando la Chiesa, soprattutto la Chiesa orientale, vuole rappresentarsi al vivo questo Gesù della risurrezione che predica nello Spirito, allora ecco che inventa quelle icone meravigliose del Gesù in maestà, col volto sereno, seduto sui cherubini, che tiene saldamente in mano il libro del Vangelo aperto di fronte al mondo. Ecco, questo è ormai il Gesù annunciato dalla Chiesa. Si è realizzato così nella vita di Gesù, realizzato, cioè diventata realtà, quello che nella vita del profeta Geremia era stato una figura, e una figura profetica. Un giorno, leggiamo nel capitolo 36 di Geremia, Dio ordinò al profeta di prendere un rotolo e di scrivervi sopra tutte le sue parole riguardanti Gerusalemme, Giuda e tutti i popoli. E poi disse di portare questo rotolo ai capi e al re. E Geremia obbedì, fece portare questo rotolo con tutte le parole del Signore ai capi e al re. Essi tennero consiglio e dissero i capi al re: se noi lasciamo continuare Geremia a predicare così, verrà il re di Babilonia e distruggerà il nostro popolo. Esattamente più o meno le parole che disse Caifa a proposito di Gesù. E allora convinsero il re a bruciare il rotolo profetico e a buttarlo nel braciere del re pezzo per pezzo. Ma Dio intervenne ancora. Disse a Geremia di prendere un altro rotolo, di scrivervi sopra tutte le parole di prima, altre ancora più terribili, e di porre questo rotolo in luogo sicuro fino al pieno compimento di tutte le cose scritte. Così è avvenuto nella vita di Gesù. Il Vangelo di Gesù è il rotolo dettato da Dio agli uomini attraverso il Figlio suo Gesù. Gli uomini hanno voluto distruggere questo rotolo inchiodandolo alla croce, ma Dio lo ha riscritto per intero, risuscitando Gesù da morte, e ha messo questo rotolo ormai fuori della portata degli uomini, lo ha affidato alla Chiesa, ed esso è al sicuro finché un tutto non sia compiuto fino all'ultimo apice. Tutto dunque prende senso a partire dalla risurrezione di Gesù dai morti, o anche, come si può tradurre, a causa della risurrezione di Gesù dai morti. Nella risurrezione di Gesù. Questo nome che riassume poi tutta la sua, il suo annuncio, Gesù. Nella risurrezione, quando lo Spirito Santo ha fatto irruzione nel sepolcro, nel corpo inanimato di Cristo, e lo ha vivificato, questo nome si è caricato di una energia che noi possiamo, per farci un'idea, paragonare all'energia di cui si è caricato il sole in quella esplosione iniziale da cui ha avuto origine il cosmo. Quell'energia che permette al sole di illuminare e riscaldare la terra fino alla fine del mondo. Ma a differenza dell'energia del sole e del cosmo, quella di Cristo risorto non è soggetta alla legge
che gli scienziati chiamano dell'entropia, cioè del decadimento, della trasformazione, perché è una energia spirituale, perché questo Gesù è ormai nell'eternità, non vive più soggetto al divenire. Qual è la conseguenza? Che Gesù ha oggi una forza identica a quella del giorno in cui risorse dai morti. Che la forza della sua parola non è mutata, non è diminuita di un attimo. Che i suoi vieni e seguimi, pronunciati oggi nel cuore di tante persone, di tanti giovani, hanno la stessa forza di strappare queste persone a tutto il mondo, la stessa forza che avevano quando Gesù li disse la prima volta agli apostoli. Quando di fatto ascolto il racconto delle vocazioni di certi giovani, dentro di me io dico spesso: complimenti Gesù, complimenti Gesù, sei sempre tu, la tua forza non è cambiata, le stesse cose che facesti sul lago di Tiberiade le fai oggi. Recentemente ascoltavo il racconto della conversione di un uomo, aveva moglie, figli, famiglia, ma era lontanissimo da Dio fino a qualche anno fa. Ed era dedito al gioco e ogni sera tornava a casa alle ore piccole della notte. Una sera tornò, aveva perso, era in uno stato d'animo particolare e trovò da qualche parte nella casa aperto il libro del Vangelo. Cominciò a leggerlo e dopo poche righe rimase quasi fulminato e cominciò a dire tra sé: ma è impossibile che queste parole siano state scritte 2000 anni fa. Questi, io sono sicuro, sono state scritte ieri per me. E cominciò con le parole che dicevano: perché giudichi il fratello? Perché vedi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, non vedi la trave nella tua? E così fu preso e andò avanti fino al mattino. E per un po' di settimane, alla sera, o appena ogni volta che tornava, per ore leggeva il Vangelo. E alla fine il Vangelo cambiò la sua vita e ne ha fatto un uomo tutto dedito al regno di Dio, su cui il parroco sa che può contare a ogni momento per ogni collaborazione, e che nel suo negozio di ottico tiene tanti evangelietti che dà alle persone che vede che sono in cerca di Dio. La parola di Gesù ha sprigionato per lui la forza che sprigionò quando fu pronunciata la prima volta. La parola di Gesù agisce per una forza sua, intrinseca. San Paolo dice ex auditu, cioè per il semplice fatto di essere ascoltate. È un po' come quel seme di cui parlava Gesù, il seme famoso della parola di Dio, che il contadino getta nel campo, poi va a casa e sia che lui dorma, sia che lui vegli, il seme cresce perché c'è in lui un'energia. Come cresce? Neppure lui lo sa. Tuttavia, normalmente dobbiamo dire che la potenza racchiusa nel nome e nella parola di Gesù non diventa attiva se non in presenza della fede dell'annunciatore, non soltanto normalmente salva la libertà di Dio, non soltanto perché viene proclamato, pronunciato questo nome o questa parola, ma perché ci si trova davanti a uno che crede in questa parola. L'annuncio cristiano, il kerygma, infatti, non è una comunicazione di proposizioni su Gesù o sulla fede, ma è una comunicazione di fede da persona a persona. E dunque un certo rapporto intimo fatto di dedizione assoluta a Gesù, di amicizia profonda, di fierezza di Gesù, di ammirazione di Gesù è la condizione perché ci siano veramente delle conversioni nuove nel mondo. Kierkegaard, che quest'anno mi ha aiutato molto a svolgere questo tema della parola di Dio, ha una pagina di grande finezza psicologica sul rapporto tra l'eroe e il poeta o l'oratore, che lui applica al suo rapporto, lui il poeta, nei confronti di Abramo. Dice: quel Dio che all'inizio ha creato l'uomo e la donna ha formato anche l'eroe e il poeta o l'oratore. Cioè, come c'è una differenza originale dovuta al piano di Dio tra l'uomo e la donna, così ce n'è un'altra psicologica tra l'eroe e il poeta o l'oratore.
Questo, cioè il poeta o l'oratore, non può fare quello che fa quello. Egli può soltanto ammirare, amare, rallegrarsi con l'eroe. Tuttavia, anche egli è felice, non meno di quello. Infatti, l'eroe è la sua migliore essenza. È ciò di cui è innamorato, felice perfino di non esserlo lui stesso. Cosicché il suo amore può manifestarsi con l'ammirazione. Egli è il genio del ricordo, che non può fare nulla senza ricordare quello che è stato fatto, nulla fare senza ammirare ciò che è stato fatto, nulla prende del suo, ma è geloso di ciò che gli è stato affidato. Egli segue la scelta del suo cuore, ma quando ha trovato ciò che cerca, allora va di porta in porta con i suoi canti o i suoi discorsi, proclamando che tutti devono ammirare l'eroe come lui, essere fieri dell'eroe come lo è lui. Questo è il suo mestiere, è l'umile sua azione, questo è il suo servizio nella casa dell'eroe. Io non posso leggere questa pagina senza pensare sempre al rapporto di Paolo di Tarso con Gesù di Nazaret. Gesù è per Paolo l'eroe. È ciò di cui è innamorato, potremmo dire davvero la sua migliore essenza, perché dice: non sono io che vivo, è Cristo che vive in me. Di fronte a Gesù, Paolo vuole scomparire. Non essere niente perché Gesù sia ammirato, sia amato. Dice: noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. E in un altro posto nella lettera agli Efesini precisa: Cristo Gesù mio Signore, mio Signore. E in questa frase Paolo è riuscito a raccogliere tutta la sua fierezza umile, il suo amore per Gesù, diremmo la sua tenerezza: Cristo Gesù mio Signore. E dice: e questo perché io possa conoscere Lui, Lui. E in questo pronome personale è riuscito a racchiudere più che in interi trattati di cristologia, perché questo Lui, Lui indica Gesù, vivente, in carne ed ossa da risuscitato, si intende. Non idee su Gesù, non un mito su Gesù, ma Gesù, di fronte al quale Paolo dice nello stesso testo che tutto il resto è per lui perdita, spazzatura. È impossibile penetrare fino in fondo il rapporto che c'è tra il predicatore Paolo e il suo eroe Gesù. È un rapporto di totale dipendenza, cioè Paolo sa e dice che lui non ha niente da dire, che lui non ha parole proprie da dire, che tutto ciò che ha è di Gesù, viene da Gesù. È stato sempre detto, almeno dai tempi moderni, dall'epoca moderna, che Paolo sarebbe il secondo fondatore del cristianesimo, e c'è ancora oggi qualcuno che dice che addirittura è il vero fondatore del cristianesimo, specialmente tra i fratelli ebrei. Ma è un'assurdità che avrebbe offeso mortalmente Paolo, perché Paolo non è niente, non ha idee proprie e lo dice. Egli è come Giovanni Battista, è voce, è l'amico dello sposo. Infatti lui dice: io vi ho fidanzato tutti quanti a un unico sposo per presentarvi a lui, Cristo. Paolo è pura relazione a Gesù di Nazaret. E una volta esclama quasi indignato ai Corinzi: ma chi è Paolo? Chi è Paolo? È un ministro, è un servo attraverso il quale avete ricevuto la fede. Ma nessuno può porre un fondamento diverso da quello che è stato già posto, Cristo Gesù. Come per dire che non c'è posto nel cristianesimo per altri fondatori, un'altra fondazione, perché c'è Gesù che è un fondamento, una fondazione perenne. Tra Paolo e Gesù c'è, potremmo dire, un rapporto analogo tra quello che c'è tra Gesù e il Padre. E il Padre. Perché anche Gesù vive, l'annunciatore principale, il primo degli annunciatori, il predicante Gesù, vive per il Padre e dice che le sue parole non sono sue ma del Padre. Tutto quello che dice è del Padre. In un certo senso dunque anche Gesù è il poeta e il suo eroe è il Padre. E difatti, venerabili padri e fratelli, quando Gesù parla del Padre diventa davvero un grande poeta. Un padre aveva due figli, il più giovane. Quando Gesù parla del padre, è il vero annunciatore, da fonda la sua arte.
E un uomo così come Paolo, reso incandescente da questo rapporto intimo, profondo con Gesù, diventa una potenza di annuncio che niente riesce a fermare, né le catene, né le prigioni, né quelle dei giudei, né quelle dei romani. E difatti proprio dalla prigionia, dalla cattività, escono delle lettere tra le più fiammeggianti su Gesù, tra cui quella scritta ai Filippesi. Di lui, apparendo ad Anania, Gesù stesso risorto disse: egli, c'è quasi una fierezza nelle parole di Gesù, egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome davanti ai popoli, a re e alle nazioni. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per causa del mio nome. Io gli mostrerò, cioè lo mostrerò a lui, non agli altri. Solo io e lui, dice Gesù, sapremo la sofferenza, perché è sempre così. A riguardo di colui che Gesù risorto sceglie per essere colui che porta il suo nome ai popoli e alle nazioni, è sempre così. Per portare il nome di Gesù bisogna portare la croce di Gesù, ed è così che portando la sua croce si entra in quella misteriosa intimità con Gesù. L'eroe e il poeta si fondono, si conoscono. Noi non predichiamo noi stessi, diceva Paolo, ma Cristo Gesù Signore, Cristo Gesù mio Signore. Ora, venerabili padri e fratelli, siamo noi che dobbiamo fare nostre queste parole programmatiche di Paolo, noi. Ricordo un'impressione profonda, incancellabile, che ebbi alcuni anni fa in occasione di un congresso interconfessionale a Kansas City, negli Stati Uniti. Si era in 40.000, di cui metà cattolici e metà di quasi tutte le altre confessioni cristiane, e di giorno si facevano le funzioni, i momenti propri secondo la confessione di ogni appartenente, ma la sera ci si riuniva tutti in uno stadio, era l'estate, e una sera in questo stadio un fratello esortò a pentirsi e a piangere perché il corpo di Cristo è spezzato, perché il corpo di Cristo è spezzato. E al sentire queste parole si vide in poco tempo tutto lo stadio con 40.000 persone uno dopo l'altro cadere in ginocchio, singhiozzando e piangere. E tutto questo avveniva sotto un'enorme scritta che si stampava contro il cielo nero dell'estate americana, che diceva: Jesus is Lord, Gesù è il Signore. E un istante, guardando, io ebbi l'impressione di vedere la Chiesa che il Signore ci chiama a realizzare, che sta già realizzando. Questa Chiesa riunita in umiltà dal pentimento e forse da qualche terribile croce che ci verrà addosso. Riunita in lacrime sotto la Signoria di Gesù, e che proclama questa Signoria di Gesù al cospetto del cielo e della terra. Apparentemente si direbbe che tutto è già posto, che non c'è niente da fare che non si faccia già. Difatti si parla tanto di Gesù, si scrive tanto di Gesù, anche di Gesù Signore, e invece non è vero. C'è qualcosa che manca a noi annunciatori, a noi responsabili della parola di Dio, e che manca riguardo dell'essenza dell'anima, non tanto delle forme esterne. La forza di Gesù risorto è intatta, non diminuisce, è presente oggi come era il giorno che risorse, ma è la nostra presa di questa forza che si affievolisce, perché, per così dire, per usare un'immagine povera della tecnica moderna dell'elettricità, è come se ci fosse una presa di corrente enorme nel nostro universo, nella Chiesa che è Cristo risorto, ma la spina, la nostra spina, che è la nostra fede, tende a distaccarsi da questa presa, e allora la luce si spegne, perché noi uomini non reggiamo a un clima, un regime di alta tensione soprannaturale. Tentiamo sempre, la nostra disgrazia, la nostra legge di entropia, questa sì, tentiamo sempre a ridurre le cose soprannaturali alla nostra dimensione, alla nostra misura. E allora tutto diventa opaco al posto di Gesù Signore vivente,
intervengono librici su Gesù, discussioni su Gesù. Infatti il mondo d'oggi è percorso, io lo so bene, perché la mia esperienza d'un tempo era di girare con cartelle piene di discorsi su Gesù, il Gesù di Giovanni, di Paolo, dei padri, ed erano cose ottime. Ma io mi accorgo adesso che se manca questo rapporto intimo con Gesù è terribile. Non bastano idee su Gesù, libri di 700 pagine su Gesù, non bastano neppure i dogmi su Gesù. No, non bastano i dogmi su Gesù, perché i dogmi sono determinazioni negative della verità di Gesù, non sono la verità. Sono apofatici, si dice, i dogmi, cioè dicono, tolgono degli errori, condannano dell'eresia. A Nicea l'eresia di Ario, che diceva che Gesù è una creatura intermediaria; a Efeso l'eresia di Nestorio, attribuita a Nestorio; a Calcedonia l'eresia di Eutiche. Sono dunque delle determinazioni negative, ma non possono dirci la realtà. Solo la fede può stabilire un contatto da esistente a esistente, cioè qualcosa che è oscuro ma nello stesso tempo luminosissimo. Non si può raggiungere certamente questo Gesù vivente al di fuori dei dogmi, al di fuori di queste vie tracciate dalla fede, che sono i dogmi, ma non si raggiunge fermandosi ad esse, perché il mondo non si converte di fronte a delle verità su Gesù, ma si converte di fronte a Gesù di Nazareth. Un giorno, negli ultimi giorni della vita di Gesù, si avvicinarono alcuni greci, dice il Vangelo di Giovanni, a Filippo, e gli dissero: vogliamo vedere Gesù. E anche oggi il mondo, anche se non lo sa, ha nel cuore questa domanda: noi vogliamo vedere Gesù, perché è Gesù la potenza capace oggi di riconvertire il mondo dal paganesimo come lo convertì la prima volta. E l'avvicinarsi del secondo millennio della nascita di questo grande Salvatore ci offre come l'occasione sulla quale ci ha richiamato tante volte il nostro Santo Padre, di vivere una specie di avvento più lungo, diverso dagli altri, per così dire, di preparare, di lanciare nel mondo un'ondata nuova di annuncio su Gesù, che il mondo aspetta. Ma questo è chiaro, questo è possibile. Noi dobbiamo cominciare col credere che questo è chiaro, che è scontato, che è possibile, e darci subito da fare invece per dire come possiamo fare noi per poter riversare sul mondo questa potenza di Gesù risorto, del nome, semplice nome di Gesù. Come fare per creare tanti poeti come Paolo, apparendo a Giuseppe? L'angelo disse, nell'imminenza del Natale: lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E io vedo in questa parola, ricordata in questo momento alla vigilia del Natale, vedo un invito alla Chiesa, un invito a chiamare Gesù, a riscoprire la forza di questo nome, a rinnamorarsi del nome di Gesù. Io devo confessare che avevo preparato per oggi una predica tutta diversa, come avevo scritto all'inizio nel programma, una predica sulle parole degli uomini e la parola di Dio, la differenza, partendo da quella parola di Gesù che dice: di ogni parola inutile gli uomini dovranno rendere conto, perché ogni parola inutile significa ogni parola inutile su Dio, ogni parola umana, non divina. Ma poi, trascorrendo i giorni, vedevo questa predica dentro di me sbiadire e rendersi impossibile, svanire. Invece ho sentito, perdonatemi se dico queste piccolissime cose personali, ho sentito che si profilava, quasi cresceva dentro di me una nuova predica racchiusa tutta in una parola, in nome. Ho sentito che io dovevo lanciare un grido al cuore della sposa, capace, non per la mia forza, ma per quel grido capace di farle sussultare il cuore di gioia e di speranza: Gesù! E tutto quello che ha detto fuori di questo nome è un di più, e quasi sento il bisogno di chiedervi di perdonarmelo. E ora questo Gesù sta per nascere di nuovo nella Chiesa, il Padre sta per affidarlo nella liturgia, nel mistero, alle braccia della Madre Chiesa, come la prima volta lo affidò nelle braccia di Maria, la Madre. Accogliamolo per presentarlo al mondo come fece Maria, e di assicurarvi del mio umile ricordo davanti alla culla benedetta del nostro Salvatore.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è lunedì 14 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace. L'ha affermato Leone XIV nella catechesi dell'Angelus ieri, esortando a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Il perdono, ha detto, libera e spazza via anche le nubi più fitte di conflitti, accuse, vendette, che distruggono i rapporti e le famiglie e scatenano le guerre. Dal pontefice anche l'invito a diffondere la luce serena e risanante anche le nubi più fitte di conflitti, accuse, vendette che distruggono i rapporti e le famiglie e scatenano le guerre. Dal pontefice anche l'invito a diffondere

impegno per la pace. Tempo del creato, l'America Latina si mobilita per l'acqua. Più di 100 partecipanti provenienti da 18 paesi si riuniscono a Bogotà per l'incontro latinoamericano del movimento Laudato Si. Dal 1 settembre al 4 ottobre, che concluderà il tempo del creato, l'iniziativa si aggiunge a campagne, celebrazioni, percorsi di formazione e attività di sensibilizzazione che pongono la cura dell'acqua al centro dell'azione della Chiesa nella regione. Sri Lanka, nella fossa comune di Chemmani, dove la Chiesa chiede giustizia e verità. La diocesi di Jaffna, nel cui territorio si trova la fossa comune, si è mobilitata per chiedere un'indagine internazionale indipendente e analisi forensi accurate per fare luce sui ritrovamenti di ossa e scheletri che potrebbero appartenere a persone scomparse da decenni. Rinvenuti anche cadaveri che potrebbero appartenere a bambini e neonati. Padre Augustin Anthony Pillai, direttore della Commissione Diocesana Giustizia e Pace, ha detto: «È essenziale cercare la verità». Caterina e il Papa, 650 anni fa, iniziava il ritorno a Roma. Esattamente 650 anni fa ieri, cioè il 13 settembre 1376, Papa Gregorio XI lasciò Avignone e iniziò il viaggio che doveva riportarlo a Roma. Fu convinto a prendere questa storica decisione da una giovane religiosa senza incarichi e potere politico, Caterina da Siena. Oggi il suo monumento a Roma attira nuovamente l'attenzione. I turisti lo fotografano da una prospettiva in cui la santa sembra baciare la cupola della Basilica di San Pietro. El Salvador, Rosa Chavez ha detto: il Papa ci invita a mettere al centro la persona umana. Così l'Episcopato salvadoregno, che ha concluso venerdì 11 settembre la sua visita ad Limina Apostolorum con un'udienza privata proprio con Leone XIV. Il cardinale Gregorio Rosa Chavez ha sottolineato come il Papa conosca incredibilmente bene la nostra terra e ha espresso l'auspicio che la visita contribuisca a portare nel paese un messaggio di speranza, dialogo e futuro. Il vescovo di Kharkiv dal Papa ha detto: in Ucraina si muore, si faccia di tutto per la fine della guerra. Così ha affermato Monsignor Pavlo Onciaruk, pastore della diocesi ucraina tra le più colpite da violenze e bombardamenti, che è stato ricevuto nel Palazzo Apostolico da Leone XIV l'11 settembre. E poi ha riportato: ho ringraziato il Santo Padre per la sua preghiera e la sua sollecitudine e per l'aiuto nel liberare i prigionieri e far tornare i bambini, e poi l'ho invitato in Ucraina. Il cardinale Kovacad ha detto: le religioni collaborino nella costruzione della città di Dio, a Buenos Aires l'11 settembre, con una lectio magistralis del cardinale prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso presso l'Università Cattolica Argentina sul tema dialogo e incontro, via per costruire la magnifica umanità, con l'invito per tutti i credenti a seguire la via di Neemia descritta da Leone XIV nella sua enciclica, sostenendo la dignità di tutti gli esseri umani, la libertà religiosa, la pace di disarmata e disarmante, i più vulnerabili, il creato e l'uso etico dell'intelligenza artificiale. Notizie dal mondo. Due attacchi con droni russi hanno colpito alcune zone dell'Ucraina occidentale a pochissimi chilometri di distanza dal confine con la Polonia, un paese membro dell'Unione Europea e dell'alleanza militare della NATO. Il ministro degli esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha detto che questi attacchi sono un modo per bussare alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Benché le regioni dell'Ucraina occidentale siano molto distanti dal fronte principale che è a est, sono frequenti gli attacchi contro queste zone, seppure con un'intensità minore rispetto a Kiev e alle aree più vicine al fronte. Ieri la Russia ha colpito un treno nei pressi di una stazione ucraina pochi minuti dopo che dalla stessa stazione era transitato un altro convoglio con a bordo alcuni politici europei. Non ci sono stati feriti perché la compagnia ferroviaria ucraina aveva rilevato il drone in arrivo con alcuni minuti di anticipo, aveva quindi fatto evacuare il treno colpito e fatto partire in anticipo quello coi diplomatici a bordo. Tra i passeggeri di quest'ultimo c'erano tra gli altri l'ex primo ministro britannico Boris Johnson e l'ex primo ministro svedese Carl Bildt. Su un altro treno nelle vicinanze era presente anche l'ex direttore della CIA David Petraeus. Erano di ritorno da una conferenza sul tema della sicurezza. L'attacco è avvenuto nei pressi di Jagodin, una città ucraina proprio sul confine con la Polonia. Si trova sulla tratta che unisce la capitale ucraina Kiev con quella polacca Varsavia e per questo è spesso usata dai politici e membri dei governi stranieri quando vanno in visita a Kiev.
Con oltre il 94% dei voti scrutinati, il centro-sinistra è in lievissimo vantaggio sulla coalizione di centrodestra alle elezioni.

0: Sessioni parlamentari di domenica in Svezia, in cui si votava per rinnovare i 349 seggi del Parlamento Riksdag, che poi elegge il capo del governo. Se i dati definitivi confermassero questo risultato, il centro-sinistra avrebbe solo uno o comunque pochissimi seggi in più in Parlamento rispetto alla coalizione di centrodestra del primo ministro uscente Ulf Kristersson dei moderati svedesi. La Camera Bassa del Parlamento spagnolo ha approvato una proposta di legge per assegnare la nazionalità spagnola alle persone del Sahara Occidentale, un territorio che si trova a sud del Marocco, che fu per decenni una colonia della Spagna e che è occupato per l'80% proprio dal Marocco. La proposta è stata presentata dal partito di sinistra Sumar e riguarderebbe in totale tra le 70.000 e le 110.000 persone, sia quelle nate nel territorio fino alla metà degli anni 70, quando questo era sotto l'amministrazione spagnola, sia i loro discendenti diretti, che potrebbero farne richiesta entro 5 anni. Per diventare definitiva dovrà essere approvata anche dal Senato. Nuova proposta shock controversa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha promesso $5.000 a ogni cittadino adulto statunitense se il Partito Repubblicano, cioè il suo partito, vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre, riuscendo a mantenere la maggioranza alla Camera e al Senato. È stato il principale annuncio del discorso di Trump a Dallas durante una convention dei repubblicani organizzata in vista delle elezioni. Costerebbe oltre 1.000 miliardi di dollari. Oggi i leader dei principali indipendentisti al governo in Scozia, Galles e Irlanda del Nord si incontrano a Cardiff sulla costa sud del Galles con l'obiettivo di valutare un possibile voto per l'autodeterminazione dei rispettivi territori che porti alla loro separazione dal Regno Unito. Discuteranno anche di come le loro formazioni politiche possano collaborare in modo costruttivo e rafforzare la loro cooperazione in materia di economia, energia e rapporti internazionali.
1: Notizie dall'Italia. La bandiera dell'Unione Europea sulla bara, le corone e i mazzi di fiori, ma soprattutto l'affetto delle centinaia di persone che per tutto il giorno si sono presentate nella sala protomoteca del Campidoglio per omaggiare la leader radicale. Una lunga fila interminabile di cittadini e molti politici, dalle 12 alle 19, si è formata davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino, ex ministra, ex commissaria europea ed ex deputata e poi senatrice nella 16ª e nella 17ª legislatura, scomparsa sabato scorso a 78 anni. Il feretro è arrivato poco prima delle 12 in Campidoglio, accolto dal picchetto d'onore dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dai deputati Maggi e della vedova, oltre che dalla sorella Domenica ed altri familiari. Un vero e proprio bagno di folla e un omaggio dalla politica tutta per Bonino. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Silva di Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta ed è successivamente partito un corteo che ha attraversato la strada provinciale per Statte e poi riano i tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di quest'oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione dell'avvertenza ex Silva. L'obiettivo è ottenere dal governo risposte politiche industriali prima che il rischio di licenziamenti si traduca in una nuova emergenza occupazionale per il territorio. La mobilitazione promossa da FIM, FIOM, WILM, USB è contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Riprende il nuovo anno scolastico, 8 milioni gli studenti sui banchi, Valditara assicura tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano chiaro di ben 200.000 precari. E contemporaneamente partono anche diversi progetti legati proprio all'ambito scolastico, progetti concreti dalle strade scolastiche alle città 30, a scuola in bici. Per favorire la mobilità sin dall'infanzia, in Italia solo il 2,7% degli studenti infatti va a scuola pedalando. A Potenza nel frattempo davanti alle scuole prende il via anche il servizio del nonno vigile, sono 9 in attività davanti a 4 plessi scolastici cittadini. Classe media e giovani, con un occhio anche ad alcune categorie imprenditoriali, all'equedilizia e al caro carburanti. La coalizione di governo inizia il cantiere della manovra, con l'obiettivo di concentrarsi su alcuni temi anche in vista delle elezioni del 2027, in un contesto internazionale molto difficile, di rialzo dei tassi di interesse e alti prezzi dell'energia. L'Italia ha oltre 3.200 miliardi di euro di debito e deve rifinanziare 385 miliardi nel 2026, e la disciplina di bilancio mantenuta dal governo è stata riconosciuta dalle agenzie di rating, elemento che Giorgetti rivendica spesso con orgoglio e che vuole mantenere. Il ministro parla di un provvedimento dalla platea limitata, come la flat tax al 5% sugli aumenti salariali per i giovani. Non dimentica l'emergenza numero uno in questo momento, ossia appunto il caro carburanti, con la benzina a 2,1 euro e 2,2 per il gasolio. Lo sconto accise scade giovedì 17 e l'esecutivo deve decidere se rinnovarlo o varare misure più mirate verso i settori maggiormente colpiti. Notizie locali, Spilimbergo, anno pastorale e memoria del terremoto, ricostruire è un verbo pasquale. La diocesi di Concordia Pordenone ha celebrato il 50° del sisma del Friuli del 1976 con una messa presieduta dal nunzio apostolico Pegna Parra davanti ad istituzioni e fedeli. 1 miliardo in meno di export per il Friuli Venezia Giulia nel primo semestre, a rivelarlo l'indagine IRES sull'economia della nostra regione, bene altri settori come siderurgia e prodotti alimentari. Bonus condizionatori, 850.000 euro dalla regione per installare i condizionatori nelle case degli anziani. La domanda potrà essere presentata dal beneficiario o da un suo delegato, esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Istanze Online. Il beneficiario riceverà l'accredito sul conto corrente indicato nella domanda e dovrà successivamente presentare, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, la rendicontazione relativa all'acquisto e all'installazione dell'impianto. E da Sacile, temporali, allagato il cortile della scuola nuova, bocciato il primo test, al via i lavori. La bomba d'acqua nei giorni scorsi ha messo in luce il problema alla Poletti. Il cortile si è allagato visibilmente, anche se poi l'acqua è defluita nel corso dell'ora seguente. Tuttavia, dicono, sarebbe meglio non pensare cosa sarebbe accaduto se le precipitazioni fossero continuate. In piazza 20 settembre a Pordenone, il galà dello sport tra gli ospiti e le atlete dell'Imoco Volley. Nel fine settimana appena trascorso si è tenuta la cerimonia alla presenza dei giovani talenti dello sport locale. Friulani partiti per la Francia, qualcuno li riconosce? L'archivio di Stato cerca i parenti di quei 29 volti senza nome. Pietro, Alberto, Egidio, Giovanni, Domenico, Silvestre e molti altri, nomi scritti con inchiostro che scolora e la grafia inclinata dei nostri nonni. Ma dietro quei nomi ci sono volti, mani, passi. E adesso si indaga per capire chi sono e come sono imparentati con cittadini friulani dei nostri tempi. Si tratta di ragazzi di piccoli paesi di Tramonti, Castelnuovo, Pinzano, Forgaria. Piccoli paesi incastonati tra boschi e pietra, luoghi dove la vita era dura e il lavoro non bastava mai. Giovani che un secolo fa lasciavano la loro famiglia, la loro terra e le montagne in cui erano cresciuti, con un misto di paura e ostinazione. È bene ricordare che la loro storia non comincia negli anni 20, ma affonda molto più indietro, fin dal 500, quando si parla della prima emigrazione del Friuli occidentale. E la prossima settimana, mercoledì 23 settembre, con l'equinozio d'autunno si concluderà ufficialmente l'estate astronomica. Dalle ore 2:04 del mattino ora italiana, le ore di luce continueranno progressivamente a diminuire e le notti saranno via via sempre più lunghe, fino al solstizio d'inverno, che sarà il giorno più corto dell'anno. Questo per il movimento della Terra attorno al Sole per la naturale inclinazione. Il termine equinozio deriva dal latino equinox, ovvero notte uguale al dì, e indica quel momento in cui il Sole si trova esattamente allo zenite dell'equatore. Il giorno e la notte hanno la stessa durata, 12 ore ciascuno. L'equinozio d'autunno non è così solo un preciso istante astronomico, ma una soglia simbolica, il momento in cui la natura trova il suo perfetto equilibrio tra luce e buio, invitandoci a rallentare, raccogliere i frutti del nostro percorso e far spazio all'introspezione. Notizie dal Bellunese, un fiume di soldi pubblici su Belluno, ma lo spopolamento continua. Dal 2007 il Bellunese ha ricevuto oltre 3,6 miliardi di euro tra fondi per la montagna, Vaia, Mondiali, Olimpiadi, PNRR e infrastrutture. Ma in 18 anni la provincia ha perso circa 15.000 abitanti e molti finanziamenti risultano ancora fermi. Uno tra tutti quello impegnato per l'Alemagna. Nel frattempo viene calcolato che ben 800 giovani all'anno lasciano Belluno e questa si tratta di una vera e propria emergenza, poiché secondo i calcoli tra 5 anni mancheranno 4.500 lavoratori. 21 milioni di euro, 9 edifici scolastici, 16 interventi, numeri che da soli raccontano la portata del programma di edilizia scolastica messa in campo dal comune di Borgo Valbelluna negli ultimi anni. Un piano che oggi, con molti cantieri chiusi e altri in fase di completamento, sta ridisegnando in profondità il patrimonio scolastico del territorio. L'amministrazione ha presentato il quadro complessivo in una conferenza stampa dedicata proprio agli investimenti sulle scuole. Si parla di ben 20,8 milioni di euro investiti proprio per questo settore. Rocca Pietore e Serrai di Sottoguda presi d'assalto e la stagione si allunga di una settimana. Il canyon distrutto da vaia e ricostruito ha sfiorato quota 70.000 visitatori durante l'estate. Il comune sta studiando come accontentare altri turisti. Ufficialmente i Serrai sarebbero aperti fino al 20 settembre, ma si sta seriamente valutando la possibilità di prolungare il periodo, magari appunto per un'altra settimana. Clivetta ha acceso ufficialmente i motori del nuovo stabilimento di Feltre. La produzione è partita nelle scorse ore dentro una struttura da 14.000 metri quadri, frutto di un investimento da 24 milioni di euro, pensato per rispondere alla crescente domanda internazionale di pompe di calore e soluzioni ad alta efficienza per la climatizzazione sostenibile. Un impianto che punta forte sul terziario e sull'impiego di refrigeranti naturali, con una capacità produttiva destinata a raddoppiare. Il comune di Feltre ha approvato il progetto esecutivo del collegamento ciclopedonale tra la zona del monumento e la Fusinetta, un intervento da 596.450,35 euro che punta a sistemare uno dei tratti più problematici della mobilità dolce cittadina, quello lungo via Santo Spirito e via Peschiera, dove oggi i pedoni ciclisti devono convivere con carreggiate strette, traffico e assenza di spazi dedicati. Il nuovo tracciato rappresenta il lotto B del programma di completamento della viabilità ciclabile feltrina e si inserisce nel percorso più ampio di valorizzazione cicloturistica del territorio. E dal mondo dello sport, calcio, Serie A, Juventus KO con il Sassuolo, il Napoli riparte con Lobotka, Bologna nei guai al penultimo posto, Lecce 3 punti d'oro e Cagliari grande sorpresa. E dal tennis US Open si infrange in finale il sogno di Shelton e vince Zverev, il tedesco supera definitivamente la maledizione delle finali slam. Intanto sempre da US Open Rybakina è la nuova regina di New York, sarà diverso svegliarmi da numero uno, questo è il suo commento. A Flushing Meadows la casaca ha battuto in 3 set Sabalenka, è il suo terzo slam in carriera. E andiamo a vedere le corse, Formula 1, Antonelli vola anche a Madrid e allunga per il mondiale, sul podio Verstappen e uno sfortunato Norris, quarto Leclerc, fuori Hamilton. E sempre dalle corse, questa volta MotoGP, Marc Marquez fa il bis a Misano ed è in testa al mondiale, in vetta con Martin, sul podio il fratello Alex e Acosta, disastro per Bezzecchi e Bagnaia. E dall'Euro Volley l'Italia batte anche la Slovacchia ed è negli ottavi. A Modena gli azzurri vincono 3-1. Domani, martedì, c'è la Repubblica Ceca. E dal mondo dello sci, Sofia Goggia in Italia, ora gli esami a Milano. L'olimpionica era a Ushuaia, poi ha accusato forte stanchezza e spossatezza. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 14 settembre avremo cielo variabile o nuvoloso. Nel pomeriggio in prevalenza poco nuvoloso. Possibili deboli piogge sparse e forse anche qualche rovescio temporalesco. Più probabili sulla zona montana, specie sulle prealpi. Venti deboli a regime di brezza. Domani martedì 15 settembre cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa possibile borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani mercoledì 16 settembre. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. In giornata probabile aumento della nuvolosità e verso sera saranno possibili delle piogge sparse di rovesci temporaleschi a partire dalle zone occidentali in estensione poi a tutte le zone. Sulla costa vento da sud debole o moderato, atmosfera più umida e afosa dei giorni precedenti. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 28. Bene amici ascoltatori, è tutto allora per questa prima edizione di questa settimana di settembre del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.
2: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Nel libro del Levitico, la malattia ha il volto terribile e raccapricciante della lebbra, un morbo che sfigura chi ne è affetto fino alla putrefazione, una sorta di morte anticipata e orribilmente lenta che costringeva il malato a vivere tra la sporcizia e un fetore insopportabile, lontano dal centro abitato e privato di ogni contatto sociale a motivo del contagio. Il lebbroso doveva segnalare la propria presenza gridando a squarciagola la propria condizione di impuro o scuotendo un campanaccio che teneva al collo come le bestie, perché chiunque, avvertendo la sua presenza, se la desse a gambe. Il lebbroso, perciò, moriva spesso di fame e di stenti prima che per il morbo. Brancolava, lontano da tutto e da tutti, come un morto che cammina, come uno condannato a una non vita e perciò desideroso soltanto di essere già morto. Orribile a vedersi e impuro fisicamente, era considerato di conseguenza peccatore, cioè impuro spiritualmente, e per questo punito da Dio, segno di una maledizione da tenersi debitamente alla larga. Era perciò vietato avvicinarsi ai lebbrosi, vietatissimo entrarci in contatto a motivo del contagio, pena l'essere annoverati nel loro numero. Bisognava tenerli il più lontano possibile, persino dalla vista, così da far finta che neppure esistessero ed esorcizzare il contagio più pericoloso, quello della paura di potersi ammalare del loro stesso male e incorrere irrimediabilmente nella stessa sorte. Parallelamente al problema della malattia da tenere alla larga, si diffuse in tante società il mito dell'uomo forte, bello e in salute, un vincente, uno che non fallisce nelle sue imprese e che non deve chiedere mai, perché non sa che cosa significhi avere bisogno, essendo autosufficiente in tutto e per tutto. Questo poi, in chiave religiosa, venne interpretato come il permanere della benedizione e del favore divino. Ma la malattia colpisce in maniera indiscriminata e imprevedibile. Così l'equazione salute uguale benedizione è sconfessata dai fatti. Nel Vangelo di Marco, al capitolo primo, un lebbroso, violando le norme severissime che lo costringevano all'isolamento, esce dal suo lazzaretto per andare incontro a Gesù. Il luogo è isolato, Marco neppure lo nomina, situato quasi certamente nella regione della Galilea. L'anonimo lebbroso sa chi è Gesù, sa che può guarirlo e sa che non lo denuncerà, altrimenti non rischierebbe la lapidazione per recarsi da lui. Ne avrà sentito certamente parlare, difficilmente lo avrà visto all'opera. Il lebbroso non tiene conto dei rischi altissimi cui si espone. Crede che il male inguaribile e inguardabile che lo deturpa e lo deruba letteralmente della sua umanità meriti un riscatto. Non rinuncia all'opportunità di manifestare il suo desiderio a Gesù e, una volta trovato, gli si inginocchia davanti e lo supplica: «Se vuoi, puoi purificarmi». Quello che il lebbroso chiede è molto più della guarigione del corpo. È piuttosto quel che ne consegue, e cioè il suo essere reintegrato come soggetto umano a pieno titolo, il suo reinserimento nella vita sociale e religiosa. La lebbra, infatti, era considerata ben più di una malattia fisica. Era segno di impurità e di peccato, in quanto, deformando le fattezze esteriori della persona, si credeva deformasse anche l'immagine di Dio nell'essere umano. Ecco perché comportava esclusione tanto dall'ambito religioso quanto da quello sociale. Dietro la paura del contagio e il divieto assoluto di ogni tipo di contatto con il lebbroso si cela però una paura ben più grande, quella di essere escluso, di essere considerato un rifiuto, un errore, un reietto da tenere a debita distanza. Sembra assurdo che nel libro del Levitico, al capitolo 13, si legga: «Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore, sarebbe quindi Dio stesso a ordinare l'emarginazione di chi è malato. Sarebbe lecito in nome di Dio e con la sua benedizione buttare fuori dall'accampamento qualcuno ed esporlo a ogni genere di pericolo, escludendolo dalla comunità. È evidente che il testo sacro non può essere interpretato letteralmente. Era infatti normale far risalire alla volontà di Dio delle semplici norme sanitarie, evidentemente datate al giorno d'oggi, a motivo delle scoperte scientifiche e dei progressi della medicina. Gesù è contrario al fatto che il nome di Dio venga usato a sproposito, per escludere o discriminare qualcuno. Il suo è un agire libero e liberante. Alla trasgressione del lebbroso che gli si è presentato davanti per essere purificato, risponde tendendogli la mano. A chi in nome di Dio era stato escluso ed emarginato, Gesù risponde infrangendo la norma e cancellando ogni tipo di distanziamento. Egli, in nome di Dio, non tiene nessuno fuori dalla propria vita, anzi, ne è intimamente colpito, fino a farsi stringere nelle viscere, sdegnato da come il male giunga a sfigurare una persona e forse pure indignato dalla stessa tradizione religiosa del suo popolo che si limitava ad accertare la malattia e ad allontanare il malato per evitare il contagio, anche se questo aggravava la degradazione umana del malato stesso. È la compassione di Gesù che purifica il lebbroso. Il suo essersi messo in ascolto di tutto quel dolore, fino a sentirlo suo, insopprimibile, dentro le sue viscere. Ed è da questo moto interiore che scaturiscono la parola e il gesto, che guariscono e risanano. Non c'è solamente una parola, ma anche una mano che si protende e che tocca, ristabilendo così quella relazione che la legge impediva. Una parola, il tocco d'una mano per tornare umani. La compassione di Gesù va ben oltre i buoni sentimenti e una commiserazione dettata dalla situazione ed espressa attraverso parole di circostanza. Smaschera la lebbra annidata nel cuore di chi, a furia di anestetizzarsi al dolore dell'altro, ne diventa indifferente. Semplicemente se ne tiene a debita distanza, così da non lasciarsene contagiare. La compassione del Maestro è piuttosto scandalosa condivisione, compromissione. Toccando il lebbroso, Gesù si lascia contagiare in qualche modo da quell'impurità. Annullando il distanziamento dovuto, entra in comunione con il malato, fino a prenderne il posto, tanto che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina ha da tempo compreso il grande valore delle sofferenze, anche delle più piccole, quando sono unite a quelle di Gesù.
1: La sofferenza è il più grande tesoro sulla terra. Essa purifica l'anima. È nella sofferenza che conosciamo chi è per noi un vero amico. Il vero amore si misura con il termometro della sofferenza. Gesù, ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per ciò che contrarie i miei progetti, per le difficoltà della vita comune, per la cattiva interpretazione delle mie intenzioni, per le umiliazioni che mi vengono dagli altri, per i modi aspri con cui vengo trattata, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole e per le forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'umiliazione del mio io, per il mancato riconoscimento di ciò che faccio, per lo sconvolgimento di tutti i miei piani. Gesù, ti ringrazio per le sofferenze interiori, per le aridità dello spirito, per le paure, i timori e le incertezze, per il buio e le fitte tenebre interiori, per le tentazioni e le diverse prove, per le angosce che non riesco ad esprimere, specialmente per quelle che nessuno sa comprendere, per l'ora della morte, per la dura lotta e per l'amarezza che l'accompagna. Gesù, ti ringrazio d'aver bevuto per primo questo calice amaro che a me porgi già raddolcito. Ecco, ho accostato le mie labbra a questo calice della tua santa volontà. Avvenga di me come ti piace. Avvenga di me ciò che fin dall'eternità la tua sapienza ha stabilito. Desidero bere fino all'ultima goccia il mio calice, senza cercare di conoscerne lo scopo. Nell'amarezza troverò la mia gioia. Nel venir meno di ogni speranza porrò la mia fiducia in te. Signore, tutto ciò che mi offre il tuo cuore paterno è buono. Gesù, io non preferisco le consolazioni alle amarezze, né le amarezze alle consolazioni, ma ti ringrazio per le une e per le altre. La mia gioia è fissare lo sguardo in te, o Dio incomprensibile, e dimorare in questa misteriosa realtà come nella mia casa. Io conosco bene la dimora del mio sposo e sento che in me non c'è nemmeno una goccia di sangue che non arda d'amore per lui. Oh bellezza eterna, chi ti ha conosciuto non può amar più nulla all'infuori di te. La mia anima arde di desideri infiniti e sento che niente potrà placarli se non solo tu.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

coeterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita.

Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo, lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il debito. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Penso che tutti quanti abbiate colto i 3 momenti particolari di questo testo. Il primo momento racchiude il dialogo tra Gesù e Pietro. Il secondo ha questa similitudine piuttosto scioccante e alla fine c'è l'insegnamento di Gesù, che è una specie di profezia, perché i verbi sono il futuro. Quando Pietro dice a Gesù se bastava perdonare 7 volte, sta dicendo una cosa molto grossa. Perché nel mondo ebraico non si perdona. Pietro dunque pensava di fare l'errore. Gesù replica facendo uno scherzo particolare, tipico del mondo sapienziale. Prende il numero e lo moltiplica per un suo multiplo. 70 volte 7. In Oriente, quando si moltiplica un numero per il suo multiplo, indica sempre

specie di scherzo sapienziale 70 volte 7. Ci impegna, dall'altro però ci consola. Perché? Perché nel libro dell'Apocalisse si trova lo stesso scherzo. Quanti sono i salvati? 12.000 per ogni tribù. Le tribù sono 12. Il totale matematico è 144.000, ma il concetto invece è totalità. Ci fa respirare. A questo concetto di perdono così impegnativo di Gesù segue questa similitudine. È un racconto esemplare. Un racconto esemplare, detto tra di noi, di una esagerazione enorme. E poi vi spiego il perché. 10.000 talenti è un assurdo. Voi pensate che il PIL, prodotto interno lordo del regno di Erode, era di soli 900 talenti all'anno. Questo servo ha 10 volte il prodotto interno lordo del regno di Erode. Questa esagerazione Gesù l'ha voluta di proposito per mettere in antitesi la misericordia di Dio, che è fuori da ogni calcolo umano. C'è un però. Questa grande misericordia di Dio è una ricchezza per il singolo credente. E quando il singolo credente ha ricevuto questa ricchezza, non può tenerla solo per sé. Deve imparare a distribuirla. Noi certamente qui non possiamo fare le

La sequenza Kai-Gar, che significherebbe è, infatti, quando è messa insieme, equivale a Hina, affinché. Il Padre nostro di Luca dice: perdona a noi i nostri peccati affinché noi rimettiamo a ogni nostro debitore. Dunque, la logica del perdono nel cristianesimo è estremamente chiara. Tu non riuscirai mai a perdonare se prima non sperimenti questa misericordia di Dio che è al di là di ogni calcolo umano. Allora dopo puoi incominciare a perdonare. E questo perdono non è un optional. Noi siamo cresciuti in un'educazione cristiana in cui il perdono è abbastanza periferico nella formazione che abbiamo ricevuto. È molto più importante non rubare, non commettere adulterio, non uccidere. È tutto giusto. Ma Gesù dice che prima di tutte queste cose giuste c'è il perdono. Perché? Provatevi ad ascoltare la conclusione. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Il perdono però non è una cosa che nasce spontaneamente, anzi, spontaneamente nascerebbe la vendetta. Il primo passo verso il perdono non è dire io ti perdono, sarebbe una presa in giro di sé e degli altri. Ma il primo passo è non vendicarsi. Il passo successivo è guarire la propria ferita. Se uno ti ha fatto del male, devi guarire questo male. Perché fino a quando non hai guarito, il perdono è solo una parola, non è un atteggiamento fondamentale. Poi c'è un terzo tappa in questo cammino,

espressioni non dovevano essere offensivi, mentre per l'altro lo sono stati. Allora la sua è una risposta. Eppure bisogna concludere con estrema serenità, ma anche con estrema amarezza, che la cattiveria in questo mondo esiste. Non vendicarti, guarisci la tua ferita. Cerca di capire. Solo dopo questi tre passaggi tu puoi cominciare a formulare il perdono verso chi ti ha fatto del male. Prima non ci riusciresti. La conclusione qual è? Molto semplice. Tu perdoni. Dio ti perdona tutto. Ma io non ce l'ho. Di fronte alla misericordia,

su questo dobbiamo riflettere, perché Gesù per tre volte nel Vangelo torna su questo tema. Nel Padre Nostro, come abbiamo visto, subito dopo il Padre Nostro Gesù commenta proprio questo ricevere e dare il perdono, seconda volta, e la terza volta qui. Non è dunque qualche cosa da tenere come cosa periferica al cristianesimo. E poi ricordiamo

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Di Cristo. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi ci concede di celebrare la festa della esaltazione della Santa Croce. Nel 313 Costantino, l'imperatore, ottenuto il potere, liberò la Chiesa e i cristiani e dette loro la facoltà di professare la loro fede. E interruppe tutta una serie di persecuzioni. La mamma di Costantino era cristiana e il padre Costanzo era un pagano e l'altro imperatore Diocleziano gli impose di lasciare la moglie cristiana in quanto lui perseguitava i cristiani. Così Sant'Elena fu ripudiata dalla moglie cristiana in quanto lui perseguitava i cristiani. Così Sant'Elena fu ripudiata

Questo titolo permetteva a Sant'Elena di disporre di tutto quello che voleva nell'impero, anche delle finanze imperiali. E Sant'Elena non prese niente per sé, ma volle ricostruire i santuari della Terra Santa che un imperatore precedente nel 135 aveva fatto o distruggere o ricoprire. E dove erano stati i segni della fede cristiana, come sul Golgota, sulla tomba di Gesù, a Betlemme e altri posti, lui fece costruire dei templi pagani, per cui questi templi pagani a Gerusalemme vennero costruiti dall'imperatore Adriano, venne ad essere il segno che lì c'erano i segni del cristianesimo. Allora Sant'Elena, facendosi dare l'autorizzazione da suo figlio, perché soltanto l'imperatore poteva dare l'ordine di demolire un tempio pagano, fece demolire questi templi pagani e recuperare le realtà cristiane. E lì al Santo Sepolcro volle cercare anche la croce di Gesù Cristo, e lei ricorse a una pratica, portò con sé un ammalato e lo fece stendere sui vari legni di croce che erano stati ritrovati di dove c'era una cava di sarsi, e su uno di questi il malato guarì, e Sant'Elena ebbe come il segno dal Signore che quella era la sua vera croce. Ora la Chiesa non venera gli oggetti, le cose, venera i misteri della nostra fede. La parola della croce, infatti, no, è sinonimo di spogliazione di se stesso e di totale adesione a Dio. Gesù, abbracciando la croce, ha voluto spogliarsi totalmente di sé, cioè ha rinunciato anche alla vita, anche all'onore, per servire il Padre, per salvare gli uomini. Quindi quando noi pensiamo alla croce, non dobbiamo pensare a un pezzo di legno o una figura di due legni incrociati, ma a un mistero, il mistero della rinuncia a se stessi per essere riempiti di Cristo, essere riempiti dello Spirito di Dio, della vita immortale. E nella liturgia di oggi la Chiesa si presenta innanzitutto un brano dal libro dei Numeri, dove si ricorda che quando gli ebrei furono invasi da serpenti velenosi durante la traversata del deserto, il popolo supplicò Mosè che li liberasse da quel flagello. Allora il Signore, invocato da Mosè, gli ordinò di fare un serpente di bronzo, di porlo in cima a un'asta, a un palo, e chiunque del popolo morso da un serpente avrebbe guardato al serpente posto in cima a quel palo sarebbe rimasto in vita. E così Mosè costruì un serpente e lo pose in cima a un palo ben visibile da ogni angolo dell'accampamento del popolo che si avviava verso la terra promessa, e chiunque morso da serpente lo guardava, quel serpente di bronzo, rimaneva in vita. Ma che significato aveva guardare un serpente in cima a un'asta? Nella prassi dei beduini del deserto, quando uno commetteva un delitto, era passibile di vendetta. Cioè, se tu hai ucciso devi pagare col tuo sangue, o uno dei tuoi familiari deve morire. E c'era un personaggio chiamato Goel, che voleva dire vendicatore del sangue, che era addetto alle vendette, e se uno della famiglia veniva fatto schiavo, il Goel doveva impegnarsi a riportarlo a casa, magari dando se stesso come schiavo per liberare l'altro. E quindi, se però una persona si difendeva e nel difendersi colpiva l'aggressore, allora doveva appenderla ad un palo per dire a tutti: mi sono fatto giustizia.

Cioè, non è stato un delitto, è stata una difesa. Non sono passibile di vendetta, quindi era salvo dalla vendetta e dalla morte arrecata per via di vendetta. Quindi chi guardava quel serpente in cima a quell'astro faceva quest'atto di fede: Dio ha tolto la mia colpa, Dio ha tolto il mio peccato, non sono passibile di castigo. E quindi Gesù, nel Vangelo che ascoltiamo, dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Parla di se stesso come colui che prende su di sé i nostri peccati. Perciò quando tu guardi il crocifisso, Gesù in croce, dentro di te devi fare quest'atto di fede: la mia colpa l'ha pagato Gesù, la mia colpa l'ha annullato Gesù col suo amore, mi ha amato fino a dare la vita in croce per amore mio. E questo è il gesto di fede che tutti dobbiamo fare. E noi cristiani abbiamo messo la croce dappertutto. Oggi, per la verità, stavo cercando di toglierla dappertutto. In Italia qualcuno ha proposto anche di coprire le croci dei cimiteri, che non ce ne erano più visibili, come per cancellare un vestigio umano. Per noi è segno della grazia di Dio. La croce è il segno che ci ricorda che Gesù si è sacrificato per noi e ha cancellato le nostre colpe nel suo sangue, ha rimosso i nostri castighi, ci ha riconciliati con Dio, come più volte ci ripete l'Apostolo Paolo nelle sue lettere. Egli ha abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo, cioè tra noi e Dio, lo ha tolto di mezzo, ha fatto crollare quel muro, ha riconciliato i vicini e i lontani con Dio. E quando quindi noi diciamo che prendiamo la nostra croce, non pensiamo alla sofferenza, vuol dire che accettiamo di camminare nelle mani di Dio svuotandoci di noi stessi, anche dei nostri diritti, per essere pienamente abbandonati alla grazia di Dio che ci avvolge nella sua misericordia, dell'amore di Gesù che si è donato per la nostra salvezza. Vergine Santissima, tu hai assistito Gesù nel momento supremo del suo sacrificio e hai condiviso con lui questa chiamata di Dio Padre a sconfiggere Satana con la potenza della croce, cioè con la piena dedizione a Dio, proclamando che Dio ha vinto il peccato, ha vinto Satana con l'umiliazione del figlio suo. Il primo Adamo si era inorgoglito, il secondo Adamo si umilia fino alla morte di croce, e riconduce l'uomo a Dio. Vergine Santissima, dona a tutti noi questa grazia di seguire il figlio tuo fin sulla croce, immolando noi stessi per amore, facendo la nostra vita non un oggetto di piacere o qualcosa da godere a lungo, ma un dono d'amore per la gloria di Dio, per la salvezza dei nostri fratelli. A Gesù sia gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, manda nei nostri cuori lo Spirito Santo che ci riveli la sapienza della croce, che è la sapienza di Dio e stoltezza per i giudei, scandalo per i pagani, ma per Dio è potenza e sapienza. Signore Gesù, tu crocifisso sei la sapienza di Dio, tu sei diventato per noi sapienza e giustizia, santificazione e redenzione. Amen. E ciascuno di noi fratelli ha la sua croce. Abbracciamo la nostra croce, baciamola, lodiamo Dio per la nostra croce. Tutto ciò che ci spoglia di qualcosa di nostro sia benedetto, e Dio viene glorificato e la sua potenza si manifesta in noi, e lo Spirito Santo
Spirito Santo, ci ricolma della sua vita. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Inno. Ecco il vessillo della croce, mistero di morte e di gloria. L'artefice di tutto il creato è appeso ad un patibolo.
1: Un colpo di lancia trafigge il cuore del Figlio di Dio, sgorga acqua e sangue, un torrente che lava i peccati del mondo.
0: O albero fecondo e glorioso, ornato d'un manto regale, talamo, trono ed altare al corpo di Cristo Signore.
1: O croce beata che apristi le braccia a Gesù Redentore, bilancia del grande riscatto che tolse la preda all'inferno.
0: O croce, unica speranza, sorgente di vita immortale, accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle genti la pace. Amen.

0: Grande il mistero della croce, la morte fu vinta quando morì l'autore della vita. Salmo 109. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
1: Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
0: A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato.
1: Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec.
0: Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira, lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grande il mistero della croce, la morte fu vinta quando morì l'autore della vita.

0: Adoriamo la tua croce, Signore. Celebriamo la tua beata passione. Pietà di noi, tu che per noi hai sofferto. Salmo 115. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è inganno.
1: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
1: Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene.
0: A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo la tua croce, Signore. Celebriamo la tua beata passione. Pietà di noi, tu che per noi hai sofferto.

0: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Con la tua croce hai redento il mondo. Cantico. Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza.
1: Perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono.
0: Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
1: Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
0: E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra.
1: L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Con la

0: Lettura breve. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio.
1: Regna su di te il Signore, o croce gloriosa.
0: Regna su di te il Signore, o croce gloriosa.
1: Sul tuo legno lavò le nostre colpe nel sangue.
0: O croce gloriosa.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Regna su di te il Signore, o croce gloriosa.

0: Croce Santa, segno di vittoria e di salvezza, guidaci al trionfo nella gloria di Cristo. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Croce Santa, segno di vittoria e di salvezza, guidaci al trionfo della gloria di Cristo.

0: Supplichiamo con fede il Cristo Salvatore che ci ha redenti con la sua croce.
1: Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore.
0: Cristo, che ti sei umiliato assumendo la nostra condizione mortale,
1: fa che la tua Chiesa ti segua nella via dell'umiltà e del sacrificio.
0: Cristo, che fosti obbediente fino alla morte di croce,
1: donaci di imitare la tua obbedienza filiale.
0: Cristo, che per la tua morte fosti esaltato da Dio e hai ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome,
1: fa che i tuoi discepoli perseverino nella fede fino al giorno della tua venuta.
0: Cristo, nel cui nome si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra,
1: fa che gli uomini trovino pace e salvezza sotto il tuo giogo soave.
0: Cristo, crocifisso e risorto, che ogni lingua proclama Signore a gloria di Dio Padre,
1: accogli i nostri defunti nella beatitudine del tuo regno.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo, per Cristo nostro Signore.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di San Vili prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento, che secondo la leggenda lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d.C. Il cammino costeggia lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, incontra paesaggi naturali meravigliosi, dove l'acqua dialoga con la roccia, attraversa affascinanti paesi, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. Il cammino attraversa Val Rendena, Giudicarie, Valle dei Laghi e la città di Trento, meta finale. Il percorso si snoda su piccole strade e sentieri minori, regalando panoramiche e scorci inediti su paesaggi alpini e piccoli borghi. Iniziamo a conoscere meglio questo cammino con Alessandro Armani di Now Tourism, tra i referenti del cammino di San Vili, appunto. Alessandro, benvenuto a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato per questa puntata e per averci dato lo spazio di presentare il cammino San Vili. Buongiorno.
4: Ecco, il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, ma si consiglia da Madonna di Campiglio verso Trento. Dal punto di vista tecnico, cosa cambia tra le due opzioni?
5: Sì, noi consigliamo di percorrere il cammino da Madonna di Campiglio a Trento perché è la direzione più accessibile dal punto di vista fisico. Infatti si parte dai 1500 metri di Madonna di Campiglio per arrivare a 200 metri circa della città di Trento, quindi il dislivello è più favorevole. Poi anche dal punto di vista logistico è più opportuna questa scelta, infatti noi consigliamo di arrivare a Trento con i mezzi, con l'automobile e poi di prendere l'autobus extraurbano e salire a Madonna di Campiglio in circa 2 ore per poi iniziare la discesa verso Trento. Tanto per dare un'idea, farlo, percorrerlo da Trento a Madonna di Campiglio è molto più impegnativo e lo consigliamo solo chi cerca delle sfide più importanti, perché il dislivello sulla variante alta in quella direzione è di circa 4700 metri di dislivello positivo, quindi assolutamente consigliabile da Campiglio verso Trento.
4: E il percorso alterna sentieri, strade forestali, piste ciclabili e tratti asfaltati. Ecco, quindi anche per chi tra i nostri ascoltatori poi volesse prendere parte a questo cammino, che tipo di preparazione è necessaria per affrontarlo ovviamente in tutta sicurezza?
5: Sì, il cammino è un percorso mediamente impegnativo, quindi sicuramente è richiesto un minimo di allenamento fisico e una certa attitudine al cammino, soprattutto su più giorni. Per dare dei riferimenti numerici, sulla variante bassa, sulle 5 tappe, il dislivello tendenzialmente si aggira tra i 200 e il massimo 800 metri di dislivello. Poi, come diceva, il terreno è piuttosto vario, infatti si percorrono strade asfaltate, sterrate, sentieri, ciottolati, quindi consigliamo di avere una buona scarpa da trekking. E inoltre sul nostro sito, nella sezione dedicata, noi presentiamo uno zaino ideale con dei consigli utili sull'abbigliamento e su tutto il necessario per partire preparati.
4: Attraversando zone come la Val Rendena e la Valle dei Laghi, qual è secondo lei, anche da un punto di vista personale, il tratto più rappresentativo dal punto di vista paesaggistico ed emotivo anche?
5: Sì, il Cammino San Vili ha una grandissima varietà paesaggistica che di fatto lo contraddistingue. A mio avviso uno dei tratti che forse racchiude meglio tutte queste varianti è il tratto che va da Moline di San Lorenzo in Banale fino a Ranzo, perché è un tratto che unisce molto bene la componente storica, paesaggistica, spirituale. Infatti Moline fino alla metà dell'Ottocento era un villaggio paleoindustriale molto attivo, con mulini, fucini e botteghe. Poi, una volta che si supera questa parte, si arriva alla località di Deggia, dove è presente il santuario della Madonna di Caravaggio, che fu costruita dalla comunità locale a seguito di un ex voto legato all'epidemia di colera del 1855. Poi il paesaggio cambia ancora e si entra nella parte più naturalistica. Infatti qui si cammina sopra la forra del Limarò per poi arrivare a Ranzo, che è un piccolo borgo con una comunità molto, molto vivace, che si mette proprio in luce la capacità delle popolazioni locali di resistere allo spopolamento, che purtroppo è una caratteristica che contraddistingue molti borghi a livello italiano in generale.
4: E questo percorso, lo sappiamo, è legato alla figura di San Vigilio e al suo viaggio. Ecco, quanto si percepisce oggi questa dimensione storica ma anche spirituale proprio percorrendo il cammino?
5: Le dimensioni storiche e spirituali contraddistinguono il cammino, e lungo il percorso ci sono molte testimonianze legate a San Vigilio, con chiesette e santuari, ma anche altri segni forti legati alla storia, alla spiritualità di queste valli. Per esempio posso citare la danza macabra di Pinzolo, che richiama il tema della transitorietà della vita, oppure tutto il tema legato all'immigrazione della Varrendena, legata per secoli alla figura dell'Arrutino. E a questo si aggiungono tutta una serie di castelli, tra cui Castestenico, Toblino, poi naturalmente Trento col Castello del Buon Consiglio, la Tridentum Romana e il Duomo, dove il cammino si conclude e dove sono custodite le spoglie del santo. Quindi ecco perché San Vigilio diventa davvero un filo che tiene insieme storia, territorialità e spiritualità.
4: E per salutare Alessandro Armani, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Demis Lorenzi, presidente del Parco Fluviale della Sarca, ente capofila del progetto Cammino San Vili, chiediamo ad Alessandro di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori per introdurre il nostro prossimo ospite.
5: Sì, noi avremmo pensato alla Cura di Battiato.
4: E allora ci lasciamo con Alessandro sulle note di Franco Battiato e continueremo a conoscere questo cammino di San Vili. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.

0: E dopo aver ascoltato l'intervista con Alessandro Armani, ci colleghiamo adesso con Demis Lorenzi, che, come anticipavamo prima, è presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino di San Vili, che è appunto il cammino che stiamo imparando a conoscere durante questa puntata di Strada Facendo. Diamo quindi il benvenuto a Demis e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter parlare del nostro Cammino di San Vili.
0: Ecco, appunto, questo cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, dalla Varrendena fino alla città di Trento. Quanto è importante e quanto conta questa varietà paesaggistica nella costruzione dell'identità di questo cammino?
1: Ma la varietà paesaggistica è uno degli elementi più forti del cammino, perché in pochi giorni si passa dall'alta montagna, dalle Dolomiti e dal gruppo Adamello Brenta, dove si trova la Madonna di Campiglio, alla Valle dei Laghi, fino ad arrivare alla città di Trento. Per noi del Parco Fluviale, capofila della Convenzione, questo significa valorizzare territori diversi in un'unica narrazione coerente che percorre diversi territori del nostro bellissimo Trentino.
0: Questo percorso ideato dalla Società degli Alpinisti Tridentini nel ormai lontano 1988 è oggi anche uno strumento di, potremmo dire, valorizzazione territoriale. Ecco, quindi che ruolo ha nello sviluppo del cosiddetto turismo lento in Trentino?
1: Il cammino è sicuramente uno strumento concreto di turismo lento, permette di vivere il territorio in modo sostenibile, distribuendo i flussi e valorizzando anche le aree meno conosciute delle nostre zone. È una direzione in cui noi del Parco Fluviale crediamo molto e penso che anche le persone si stiano avvicinando sempre più a questo modo di visitare i luoghi e di fare turismo. In questo senso il nostro cammino non è solo un prodotto turistico, ma anche un modello di sviluppo che valorizza il territorio in modo molto equilibrato.
0: E è un cammino che unisce borghi, tradizioni e prodotti locali, e quindi quanto è centrale il coinvolgimento delle comunità che puntellano tutto il percorso?
1: Ma sicuramente il coinvolgimento delle comunità è fondamentale. Un cammino, secondo noi, funziona solo se è vissuto da chi lo abita, per cui con strutture, produttori e associazioni sono parti integranti dell'esperienza del cammino. Cammino San Vili è anche una rete di relazioni dove ogni territorio contribuisce con la propria identità, tradizione e accoglienza.
0: E dal punto di vista organizzativo, quanto è importante il lavoro dei soci della già citata Società degli Alpinisti Tridentini nella manutenzione dei sentieri, ma anche della segnaletica e della sicurezza?
1: Ma sicuramente il lavoro della SETA è essenziale. La manutenzione, la segnaletica e la sicurezza rendono il cammino percorribile e affidabile. Si tratta di un impegno continuo, spesso svolto da volontari, rappresentano un valore enorme per tutto il sistema escursionistico del nostro Trentino.
0: E infine una domanda che può in fondo unire vari ambiti, perché come ultima cosa le vorremmo chiedere che tipo di esperienza volete offrire oggi a chi sceglie di intraprendere questo cammino, più spirituale, naturalistica o culturale? Ma io penso, ecco, insomma, e come abbiamo potuto conoscere questo cammino, penso che le tre virtù, queste tre virtù appunto, spiritualità, natura e cultura, si uniscano e si fondano molto bene nel Cammino San Vili. È un'assunzione corretta?
1: Assolutamente sì, l'obiettivo è offrire un'esperienza completa. Il cammino può essere vissuto spiritualmente, dal punto di vista naturalistico e culturale, a seconda della sensibilità di chi lo percorre. Quello che cerchiamo di fare è creare le condizioni perché ciascuno possa trovare il proprio significato lungo il percorso.
0: E allora ringraziamo Demis Lorenzi, ricordiamo presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino San Vili, e quindi invitiamo i nostri radioascoltatori appunto a prendere parte a questo cammino con le informazioni pratiche forniteci da Alessandro e anche, ecco, appunto questa ultima chiosa di Demis su un cammino che unisce spiritualità, natura e cultura in un unico grande percorso. Grazie Alessandro, grazie Demis, e appunto rinnoviamo l'invito ai nostri radioascoltatori.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

parto da lontano. Mi trovavo in Australia, da lontano anche geograficamente. Qualche anno fa abbiamo una casa di una sera invitato da una famiglia, mi disse venga padre stasera a cena perché abbiamo qui il responsabile delle cappelle dell'adorazione, responsabile mondiale. Io, un padre messicano, dico va bene, io se trovai questo padre messicano e mi disse ma io qui giro l'Australia, giro il mondo questa missione per andare dai vescovi e istituire delle cappelle di adorazione perpetua, quello che si sta facendo un po' più adesso. E un dopo ho capito che lui voleva che io in Italia gli facessi il promotore di questo. E lui mi disse, io poi sono andato tante volte, lo sa padre, mi disse quali sono le nazioni che hanno risposto meglio a questa chiamata. Io, non ho idea. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Strano, Corea del Sud non l'avrei detto, Stati Uniti uno sempre in mente il cowboy col cappellone, Tex Mille, difficili venga in mente la relazione. E quali sono le nazioni che hanno risposto peggio? L'Italia. Mi sono sentito un po' che è chiamato un caos. Dici perché di solito arriviamo in Italia, un messicano dai vescovi, parliamo e comincio. Mi sono sentito un po' che è chiamato un caos. Dici perché di solito arriviamo in Italia.

Matteo, perché siamo andati là a fare un po' di pubblicità, quattro chiese, parrocchie, cappelle, dove c'è l'adorazione perpetua. Quattro chiese. Sapete cosa vuol dire quattro chiese? Vuol dire che ci sono più di 1500 persone con ogni giorno davanti al Santissimo. Bene, mi diceva questo qui, nel giro di 2 anni le vocazioni seminarie sono raddoppiate. Non hanno fatto una veglia lì promozionale, non hanno fatto i discorsi di, come dire, vocazioni sacerdotali. Pregato, dalla terra al cielo, salvo l'adorazione, sono venute le vocazioni. Mi dite voi che legame c'è tra l'adorazione e il seminario? Vabbè, questa è una prova. Bene, e sempre a proposito di questo, è necessario che il vescovo, faccio riferimenti, ci creda. Ma un momento, bisogna che anche il parroco ci creda. Cioè, laddove si fa l'adorazione eucaristica, il primo a essere convinto deve essere il parroco. Perché se la gente vede che il parroco prega, va. Se il parroco non ci va, la cosa comincia a zoppicare. E qui vi faccio l'esempio, vi posso fare anche nome e cognome. Un caro amico sacerdote, certo Don Giulio di Bologna. Siccome sono bolognese, mi picco di dire che c'è qualcosa di buono anche a Bologna. Diciamo. C'è questo Don Giulio che 4 anni fa, o prima del Covid, mi sembra, si lanciò, e io faccio la fui. È un parroco di una parrocchia di periferia, una grossa parrocchia. Ha fatto tutti i turni di adorazione, ha chiamato i suoi parrocchiani, è riuscito a trovare le persone. E lui ha detto, noi iniziamo. E ha messo il Santissimo Sacramento sull'altare, non una cappellina laterale, la parrocchia, Santissimo Sacramento, un ostensorio grande così, e poi le luci accese, giorno e notte, di giorno forse no, ma di notte, portoni spalancati e luci tutte accese. C'è questo Santissimo continuamente esposto e ci va la gente. E vanno anche le parrocchie vicine. E lui dice, io non ho fatto niente, se non crederci. Tant'è che lui fa un turno di notte, niente di eroico, si sveglia una settimana, si sveglia alle 2 di notte, a fare un'ora di adorazione, purtroppo ha un capo, va bene? Però la gente vede che è il parroco. Bene, un sabato andai da lui a Bologna a fare una giornata, tra la mia comunità, e vidi come vive questo parroco. Cioè, lui mette il Santissimo lì, parte che c'ha sempre la tonaca lunga, vestito da prete, è giovane, parroco giovane, vestito da prete, e lì cosa fa? Quel giorno c'era un torneino di calcio, e quindi lui tutto il pomeriggio non faceva altro che andare a vedere il torneino di calcio. Poi c'erano i genitori dei bambini, là, come non va, baci e abbracci. Poi c'erano le donne che svornavano piadine una dietro l'altra, sai, siamo a Bologna, e si può cosa fare, gli scornano piadine, gli uomini di età in questi tavoli, salutava tutti così loro, scambiavano le parole, poi andavo in chiesa, c'è il Santissimo, beh, sull'altare, gente attorno, vedete in chiesa, con la sua parola del rosario, cominciava a dire il rosario a voce alta. Ave Maria, piena di grazia, e la gente in chiesa pregava. Finito il rosario, andava di nuovo dai bambini, abbracciava le famiglie, i giovani fidanzati. Guardate, io mi sono detto, questa è la parrocchia. Questo è il padre, cioè è il padre. È il padre che passava dalla chiesa alla piadina, dalla chiesa al campetto, dalla chiesa alla famiglia. Andavo sempre in chiesa, c'era il giro, in modo che non c'era scollegamento, ma voi capite ma che cosa? E poi mi diceva un'altra cosa, quando facevo incontro di fidanzati, prima, finito l'incontro, li mandavo a casa e finito l'incontro, adesso invece dico, no, andate, passate in chiesa, andate a ringraziare il Signore, andate, fate un po' davanti al Santissimo. E mi capita che io passo dopo un quarto d'ora, sono ancora lì. Ma prima non mi era venuto in mente di dire andate a pregare, perché il Signore c'è anche poi del tetto il tabernacolo, non c'è più che si è esposto. Ma non ci andavano, o meglio, il parroco non li montava. Adesso invece il parroco li manda, dice a volte ci sta un pochi minuti, altre volte gli stanno,
Allora dissi, io ho capito che chi comanda

0: dei parrocchia, è il signore. E da quando ho capito questo, fa tutto lui. Lui mi dice, io sono più, parlo più tranquillo dell'uomo, non faccio niente. Perché li mandano qui la gente. Fa tutto, non è vero, anche lui. Bene, allora mi sono detto, questo è il tipo del parroco, ma il parroco che ha scoperto l'adorazione. E pensate, se poi finisco su Don Giulio, sulla apologia di Don Giulio, siccome iniziò prima del Covid, anche durante il Covid lui lasciò giorno e notte. Ricordate, c'era un periodo che non si poteva neanche uscire di casa. Bene, in quel periodo lì andavano lo stesso di notte a fare l'adorazione e c'è una coppia che raccontò, ci beccò la polizia alle 4 del mattino, ci fermò, dice scusate, voi dove andate? A fare l'adorazione. E il poliziotto disse: ma voi siete quelli di Don Giulio? Sì, andate, andate. Capite? A un certo punto c'è anche il buon senso. Quindi vuol dire che questo qui ebbe, non ha avuto nessun timore. Se andate a Bologna, ora, adesso c'è il Santissimo, l'altare, e c'è gente in continuo. Bene, ma perché non lo facciamo? Allora andiamo a Milano, o meglio, vediamo a capire che cosa succede quando noi facciamo l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento esposto. Dunque, non succede che noi realizziamo il fatto della presenza di Dio tra noi, perché Dio ci ha lasciato il suo corpo. Va bene? Qui c'è il corpo di Dio. Adesso è lì dentro. Se lo tiro fuori, sempre uguale, ma io realizzo che Dio non è andato nel cielo, non è sparito, non è scappato via. Quando è sceso al cielo era per rimanere con noi, perché l'ha detto lui. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Io lo metto lì e comincio a dire, qui c'è il corpo di Dio, qui c'è Dio. Guardate che dire questo è una follia. Se io dico a uno che non crede, che un uomo, padre di famiglia con 5 figli, passa un'ora al giorno, ogni tanto, in chiesa, davanti a un qualcosa, senza dire niente, non è razionale questo, non fa niente di buono, non fa niente di. È un atto che non viene capito se non conosco e se non so quello che faccio. Cioè, se veramente qui c'è io, capite che dovremmo tutti prostrarci a terra immediatamente. Qui c'è il corpo di Dio ed è una presenza, quella di Dio, che non è ferma, non è immobile e non è muta, perché non è come la presenza che c'è tra di noi. La presenza tra di noi è sterile. Io vedo dei corpi, ma non riesco a entrare nell'interno. Attenzione a cosa scrive Don Divo Bacsotti, che voi ben conoscete. Gesù muore ed è nell'atto in cui muore sulla croce. Viene meno la sua condizione passibile, cioè toccabile. Ma in quel momento la natura umana è invasa dalla potenza della gloria divina. Ora Gesù in quell'atto eternamente rimane. Rimane per sempre in quell'atto in cui muore e viene investito dalla gloria di Dio, cioè un atto di amore totale. La morte in Cristo non è una fine, ma è l'atto supremo della vita. Cioè è una. Cristo adesso lì dentro il tabernacolo è morto e risorto, ma è in atto di donarsi, in atto di darsi. Non è fermo, perché se stiamo di fronte uno noi due, io posso star fermo una statua e non mi dono, non riesco a comunicare a voi. Invece il Signore non è così. È una presenza che si comunica e io devo entrare in questo atto perché è un'affermazione solenne della presenza di Dio nel mondo. Io credo che tu sei presente. Ma la cosa interessante è che mentre affermo Dio, lui afferma me. Cioè io esisto come persona perché mi ama. Io ho la dignità di persona perché Dio mi ha creato e mi ha voluto. Io esisto, che Lui mi vuole. Questo nelle altre religioni non c'è. Non c'è. Nelle religioni asiatiche, buddismo, islamismo, eccetera. Esistono delle divinità forse, ma l'uomo non c'è. Io sono un aggregato di cellule e quando muoio ritorno nel nulla, o addirittura mi reincarno in una cavalletta. Io adesso non so che fascino può avere la religione che propone la reincarnazione, perché non ho finito il mio ciclo di purificazione, devo nascere una cavalletta. No, no, io sono un uomo e l'uomo rimatto. Vedete che il buddista davanti alla divinità non esiste, ma neanche l'Islam. No, signori, Allah, quello che chiamano Allah, non mi conosce, non sa che io esisto, non ha rapporti con me, addirittura nemmeno in paradiso. Cioè, io vado in paradiso e Dio non lo vedo. Ma che paradiso è? No, se leggete il Corano, adesso non è, vado a trovarmi tanto nella testa se dico qualcosa di simile, ma se leggete il paradiso nel Corano è un'esperienza terrificante. Lasciamo stare. Comunque sta di fatto che Allah non mi conosce. Quindi va a finire che per essere io conosciuto in quanto persona mi devo mettere davanti a Dio, perché Dio mi dice io ti amo e amandomi mi costruisci, mi costituisci, mi fa essere. Ma non essere un uomo, mi fa essere un uomo di carne, un mesonnale, mi fa essere un uomo amato. Ma io lo faccio soltanto se vado davanti a Lui, cioè se riconosco la Sua presenza, se affermo la presenza di Dio con l'atto di fede, quel momento mi dice siamo in due. Non so se capite questo fatto. Quindi la solitudine nel cristianesimo è assolutamente bandita. Quindi quando io sono davanti a Dio, do a Lui la possibilità di creare in me la mia identità, la mia personalità. Ecco la bellezza, la presenza di dell'uomo che è tuo. Mi basta questo, l'affermazione dell'atto di fede. Tu sei. Bene, questa è comunicazione. Tu sei, io credo, a me basta. I mistici dicono, a me basta che Dio sia Dio. Oppure voi volete qualcosa da Lui. Diciamo, volete qualcosa da Lui. Che mi dia qualcosa. Allora chiedo, e bisogna chiedere, Gesù dice bussate e troverete. Ma prima di quello che Lui ti può dare, a me basta che sia Lui, come diceva Marzotti. E avete presente un certo autore ebreo, adesso cito un ebreo, un certo Eschel, scrive, l'elemento decisivo non è l'esperienza mistica che consiste nel sentirci vicino a Lui, non è nella sensazione. L'elemento decisivo è la certezza che Egli mi è vicino, anche se la sua presenza mi rimane velata, al di là delle mie emozioni. Decisiva non è l'emozione, decisiva è la convinzione. L'emozione è una componente importante, ma non è la fonte della preghiera. Quindi, io sono a fronte a Dio, e Lui è di fronte a me. Chi è di fronte a me? Colui che ha vinto il peccato con la sua morte. E quindi, di fronte a me, comunicando, ma anche se io non me ne accorgo, non sento che ho dentro non ho stati emotivi, ma sono sicuro di questo, se io vivo in Lui, Lui vive in me. E qui si fa un'esperienza che possiamo paragonare a un abbraccio tra due persone. Siete mai abbracciati con una persona?
1: Sì.
0: O non abbraccio di quelli miseri. L'abbraccio, scusate se faccio un esempio banale, ma è un'esperienza. Quando è fatto bene, l'esperienza è importante, cioè quando esprime, quando abbraccio una persona, ma stretta stretta, vicino a me, la prendo e l'attacco al mio corpo, in due occasioni, quando c'ho la massima gioia e quando c'ho la massima pena. L'abbraccio mi si fa così tanto per fare, non è un abbraccio. Massima gioia, che ne so, cosa può essere una massima? Ne abbiamo così poche che lo sappiamo e che fanno sì. Massima gioia, vinto un premio, che ne so, vi danno il primo premio Oppure la solita gioia banale che io dico quando si andava allo stadio, scusate l'esempio pessimo, banano, che per un ragazzino andava allo stadio, quando il Bologna vinceva al 90° minuto con la Juventus, cioè mai, però succedeva che se per caso non si è successo ci davamo degli abbracci, con il vicino mai visto, mai conosciuto, abbracci con una gioia spaventosa. È banale questo, ma pensate appunto una grande vittoria. La notizia che di una grande guarigione. Bene, ti abbracciamo pure due innamorati. Ecco, vediamo più bellina, vai, lasciamo stare il calcio. Due innamorati buoni, però di quelli a moto, di quelli fatti bene, che si abbracciano profondamente. Cosa vogliono dire? Voglio essere uno con te. Le braccia servono per te di qui. E il dolore? Quanto io vado da una mamma che ha perso un figlio. Cosa posso dire? Tanti discorsi? No. Sto zitto. E magari se sono una persona amica, una donna, vediamo meglio, vai, un uomo, insomma, comunque, una persona che ha una gravissima sofferenza, io lo abbraccio, mio amico, stoprico, lo abbraccio, vi dico niente. Sto accanzi, se dico sciupo, situazione. Però il fatto di abbracciare vuol dire condivido nel profondo quello che tu stai vivendo, lo faccio mio. Siamo uniti, siamo uno, nell'abbraccio ci facciamo. Bene, sapete che questo succede quando faccio l'abbrazione? A me sempre succede. Non sento niente, non è che Gesù esce con le braccia dal Santissimo Sacramento. No, no, no, il mistero. Però io dico, tu sei presente, appena so che lui è presente, c'è immediatamente il riscontro della mia presenza davanti a lui. Mi sento unito a lui, so di essere unito a lui, so di ricevere l'abbraccio di Cristo. Ah, ragazzi, qui non riceviamo l'abbraccio dell'amico, del figlio del fornaio, qui riceviamo l'abbraccio di Gesù Cristo, figlio di Dio, che vuole essere uno con te. A me costa questo, e non c'è neanche il senso del peccato. O meglio, io sono un peccatore, ma guai se dicessi non sono degno di essere abbracciato da te. Sapete cosa diceva Teresa di Gesù bambino? Se anche avessi commesso tutti i peccati del mondo fatti da Adamo ed Eva fino a oggi, li avessi fatti tutti io, sono ben tanti, non esiterei un attimo a far cosa? A gettarmi nelle braccia del Signore. Sì, Signore, lei diceva proprio questa espressione. Lei, suora, a gettarmi nelle braccia del Signore, non esiterei un attimo, perché Gesù è venuto per i malati, i non gli sati. Gesù è venuto per l'abbraccio, per la comunione, per il dono di sé. Tutto questo sul piano spirituale, tendiamoci. Ma se noi lo teniamo a distanza, non gli facciamo piacere. Teresa di Gesù bambino diceva, io non ho nessuna virtù, sei tu la mia virtù. Io non voglio una perfezione, io voglio vivere in te. Perché il paradiso è questo, sapete. Il paradiso è un atto di adorazione perpetua. Voglio vivere in te. Anzi, addirittura non cerco neanche la mia santità. Ascoltate cosa dice Don Ludovico Valsanti. Volere la santità è un'imperfezione. Perché in fondo è volere noi stessi. Volere la nostra perfezione non è la nostra perfezione invece non è altro che amore, e implica la dimenticanza di noi stessi. Allora va bene? Voler essere santi, voler essere perfetti, attenzione che non sia per voi stessi, per dire sono santo, sono perfetto, e ci credete. Invece il vero amore è la dimenticanza di sé, è lui, e guardare lui, stare con lui. Io cosa sono? Peccatore, non peccatore, tanto non ci credete neanche voi, non è che facciate dei gran proclami, sono peccatore, non sono degno, non sarei. Sì, è vero che non sei degno, ma basta dirlo. Gesù è venuto per te. Quindi io non sono, diciamo una volta per tutte, va bene? Io non sono degno, lo dice anche la canzone. Oppure, noi tutti qui non siamo degni, va bene? Non lo diciamo più, basta. Detto, no, per tutte. E Gesù mi dice, io sono venuto per c'è un ostacolo. Questo ostacolo si chiama diavolo. Guarda cazzo. il demonio non vuole proprio questo. È vero o no? Se il parrocchio c'è la salsicciata, la gente così. Se il padre mi dice c'è paura della relazione, ci va nessuno. O come mai? Perché la salsicciata, che la comunione, la parlata, eccetera. Ma io ti propongo l'unione profonda col Signore. Il demonio, per non farci vivere questo, ci, come dire, conduce e ci tenta, cioè cerca di toglierci la realtà di Cristo, come Dio, con le distrazioni. Cioè ci fa credere che tutto il resto sia più importante. Guardate, se non è vero questo, scusate se lo dico anche dei preti, perché io faccio parte di questa categoria, padre, facciamo un'ora di adorazione. Ma è più importante fare la carità, ma chiaro che facciamo anche la carità. Facciamo un'ora di adorazione, è importante. Vedete? Non che il diavolo, il parco sia il diavolo, però in questo momento il più importante mi toglie, mi distrae dalla presenza di Dio. Il diavolo mi vuol togliere dalla presenza di Dio e far credere che tutto il resto sia più necessario. Molti che hanno, mi conoscono un po', sapranno che quando dissi a mio bambino mi faccio monaco, gli viene un bel infarto, vederli per lì, ma non realizzò il fatto del monaco, se all'inizio c'è la distinzione tra monaco, prete e frate. Quando capì, cominciò a cercare di fare questa cosa qui, di stogliermi. C'è altro di più importante. C'è il matrimonio, bellissimo, ma bambù, però no, non lo faccio. C'è questo, c'è quell'altro, c'è i frati che danno da mangiare i bapponi, almeno fatti frate, vero? Tutto tranne la presenza di Dio. Quando gli dissi, vado a ridere alla presenza di Dio, lui disse, povero figlio lì, povero figlio. Conoscete un certo Léon Blois, uno scrittore francese un po' caustico? Era dell'Ottocento, la scrive, il nostro secolo è avidissimo di notizie. Per la verità non ne chiede di grandi. Cioè, il nostro secolo è avido di notizie, ma non grandi. Sembra anzi avere una marcata preferenza per le notiziole. Attenzione, qui non c'erano gli smartphone, qui si chiama nell'Ottocento. Dice, l'uomo ha spasmodico bisogno di notiziole, vuole le notizie insulse. L'annuncio del fatto più irrilevante lo turpa e lo fa impazzire. L'ultima festa di Cola di Rienzo o l'ultima prostituzione di Augustolo sono ricordate tutti i giorni in 10.000 giornaletti pubblici. Un assassinio condizionato, uno scandalo di costumi ignobili, l'apparizione di un romanzo lapettice in un becero giornale scatenano il delirio universale della foga. Per quanto invece riguarda la vera notizia, la notizia in eternum, cioè il Vangelo, il secolo non se ne cura affatto. Questa notizia ai suoi occhi è un'anticaglia archeologica. Vero o no? Ma se venisse al mondo d'oggi, con tutte le notiziole che ci danno i famosi smart, perché io non sono molto tecnico, ma io non ce l'ho, non lo possiedo, forse sono dei pochi in Italia che non hanno smartphone. Mi dico, padre, mi dia sul numero di cellulare. Non ho cellulare, nell'anno proprio parti. Una pitissima, come fa? Ma non vivo. Faccio, esisto. È terribile, perché poi qui è una... A tocchi notiziole di Léon Blois del 1800. Siamo affamati di che cosa? Di che cosa fa il re Carlo d'Inghilterra, di cosa mangia a colazione e quanto pesa e cosa ha fatto ieri quando è uscito di nascosto di casa. Tutti curiosissimi, dove è andato Carlo d'Inghilterra uscendo di nascosto di casa? Alla prossima puntata parleremo, domani tutti a leggere tutte queste cose. Ma succede così, anche io dico voi, voi siete bravissimi, ma è il diavolo che sta dietro tutto questo, perché se ci pensate, sono cose di cui non ci interessano niente. Quando non c'erano i mezzi di oggi, ma nessuno pensava cosa faceva il principe d'Inghilterra, non sapevo neanche che esistesse un principe d'Inghilterra. Io dovevo pensare alla mia famiglia, ai miei figli, ai bambini, a coltivare il grano, sta dietro le galline, roba del genere. È vero? Adesso ci riempiono di questo, dice, quello è importante. Allora nostro Signore va in seconda, terza, quarta, quinta, sesta fila. Gesù piano piano sparisce, non diventa più il protate. Bene, allora se questo è vero, se non è Dio la cosa più importante, diventa la cosa più importante le mie esigenze, quello di cui ho bisogno. Io vivo per soddisfare le cose di cui ho bisogno. Ecco allora la bestia dell'Apocalisse al capitolo 13. Guardate, qui la concorrenza è spietata, tra Gesù Cristo eucaristico e la bestia, perché o dell'uno o dell'altro sia. Dice l'Apocalisse al capitolo 13, allora la terra intera fu presa di ammirazione e andò dietro la bestia e gli uomini adorarono il drago. E fu permesso di far guerra contro i santi, e fu dato potere sopra ogni stirpe, lingua, popolo e nazione. Poi vidi salire dalla terra un'altra bestia, costringeva la terra e gli abitanti ad adorare la prima e operava grandi prodigi. Per mezzo di questi prodigi, la bestia sedusse tutti gli abitanti della terra, tranne voi. Guardate. I sedotti ce ne sono parecchie. Tu da dire che stiamo in giro, dico, sì, bene, possiamo credere. Tu puoi credere, vai in chiesa. Dicono no, ma qui non è andare in chiesa o andare in chiesa, è di chi sei o di chi non sei. Questa mattina ho fatto un convegno sulla santità dei bambini a Gerola. Una mamma ascoltata con le mie orecchie, che ha una bambina morta a 10 anni, calabrese, mi ha detto, mia figlia, prima di morire, un anno prima, disse questa espressione, scusate se sembra forte, ma disse questa espressione, mamma, io mi sono venduta a Gesù. Ora, detto vendere, un termine un po' forte, che può lasciare un po' interdetti, detto da una bambina, morta in concetto di santità, ma il linguaggio dei bambini è diretto. Ma io dopo che ho sentito questo, io un po', dice, sì signora, è una frase forte che esprime un possesso. Io appartengo a Gesù. Un adulto direbbe io appartengo a Gesù. Ma poi mi è venuto da dire, ma volesse il cielo che tutti fossimo venduti a Gesù, volesse il cielo. La bambina in diretta, prima di morire, ha dichiarato a chi appartiene. Bene, andato, possiamo così. O adoriamo la bestia e non dite no, io non adorerò mai, perché la bestia non si presenta come corna e coda, pensate alla tecnica, alla tecnologia, la scienza, tutti si inchinano tanto che sono nuovi dopo il mio. Una volta mia mamma diceva, ah, ma questo succede così, ma chi l'ha detto? Mamma, l'ha detto la televisione, neanche l'ha detto quel tale uomo in TV, l'ha detto la televisione, quella la scatola è quadrata. Ma mamma, la televisione è una cosa che crescendo si spegne. Ah no, no, l'ha detto la televisione, cioè diventa vero. Oggi allora diventa vero quello che lo dice, che ne so, un comitato mondiale della sanità. Non entro nei termini, voglio fare chissà quale polemica, ma lo dice? Ah, è vero, se tu osi dirlo, forse non è così. Sei subito un nemico dell'umanità, un nemico. Quindi vedete che i dogmi ci sono ancora, ma ci fanno credere che i dogmi sono altri, sono quelli dettati dal mondo. Ebbene, tutte queste altro non sono che distrazioni. Voi guardate la televisione, guardate vari programmi, vero
1: Grazie.
0: o no? Itele, se ho ben guardato, sì. La paura per la guerra, la non guerra, l'Iran, il non Iran, eccetera. Distrazioni. Signore vi direbbe, stolto questa notte stessa ti verrà chiesta la vita e tutto quello che hai dove lo metterai. Guardate che le distrazioni c'erano anche al tempo di Gesù Cristo. A che cosa disse Gesù? Non affannatevi. Cercate prima di tutto il regno di Dio cercate prima di tutto il regno. È che allora dimostrazioni ce n'erano, ma erano poche. Adesso sono sicuro di dire il vero, dicendo che il demonio è andato molto su questo campo, cioè cerca la nostra attenzione in tante maniere. Sapete che voltare la faccia è difficile, resistere alle tentazioni è difficile, resistere alle notiziole è difficile. Noi siamo dei monaci, siamo lì, posto bellissimo, voi conoscete, no? Sepignano, ma non nel Sasso, non abbiamo TV, non abbiamo radio, non abbiamo giornali, internet per vedere come funzionano i treni, ma qui ti sbaglio sempre, cosa sempre i treni sbagliati. Va bene. E per il paradiso terrestre, ogni tanto vengono delle persone e dicono, state bene qui, voi monaci scegliete senza i vostri più verdi. Non è mica giusto, noi stiamo là in mezzo alle fabbriche, voi qui nel silenzio. Una signora mi disse questo, voi continuava, avrei detto, signora, fatemi so, si faccia monaca anche lei. Cioè, se qui è tutto così bello, facile, è tutto così spieno, perché sono così bocche le operazioni dei monastici? Vado a dire a mio mappo, vado da mio padre a chiedere se è contenta. Ma questo per dire come la gente aspira a questo, ma poi si fa risucchiare. Cercate prima di tutto il regno di Dio, non l'opinione pubblica mondiale. E non è facile, perché ciò che non è Dio non salva, non serve, non serve e non salva. E se non salva, dove si va? Nelle dipendenze. Oggi il mondo giovanile è molto dipendente, incapace di una libertà personale, incapace di esprimere se stesso. Chi non vive queste dipendenze e diventa dipendente di Dio, diventa un adoratore, riporta il mondo nella verità. Questo fu il primo apostolato di un certo curato d'Ars. Mai sentito dire? Famoso. Il santo curato d'Ars arrivò nella parrocchia di Ars e il primo giorno celebrò la messa. Sapete quanti c'era la messa? Quanti andarono alla messa il primo giorno? Uno. Sbagliato. Beh, c'era qui. Zero, c'era nessuno. Cosa fece il curato d'Ars? Andò forse a dire, qui non vede nessuno, che parrocchia mi hanno mandato, mi disastro, il vescovo, eccetera. Cominciò a fare quell'aldinaggio, andò a chiamare gente, no. Andava a chiesa, giù alle 4 del mattino, ci stava fino alle 7, 3 ore di adorazione. Cioè stava in ginocchio e in silenzio. Ginocchio e silenzio. Tretta. Quello che ci voleva. Pian piano la gente cominciò a dire, ma sapete che il parroco sta tu per te per la mattina in chiesa? Chissà cosa fa? Anzi, una volta andò parrocchiando davanti da lui con la faccia, gli mise la faccia davanti, e però dopo la fine cambiava, la gente cominciò a stare, andare in chiesa, vedevano che era un santo, ma non fece nessun apostolato, il suo apostolato era la celebrazione della messa. Come celebravo messa. E stette in ginocchio, e stette in silenzio, ed è proprio quello che manca Boccio. Stare in ginocchio, vero? Però sempre sta in piedi. Adesso non tolto anche le panche, poi non so se ci sono dei pacchi, ma ci sono delle chiese. A Bozzano andai in una chiesa, moderna, tanto per cambiare, c'erano le sedie come quelle del cinema, che come si chiama? La parte sonda che si tira su e giù. Quando ci fu la consacrazione, io sbagliai perché dissi dovreste mettervi in ginocchio. Fu un disastro perché queste sedie si chiusero tutte, la gente si mise in ginocchio, ma era più buono di alzarsi in piedi perché erano delle sedie stranissime. Ma io dentro di me dissi, ma chi ha fatto queste sedie qui in chiesa? Ma quelle belle panche di una volta che c'è la panca e si mette in ginocchio, ma c'è bisogno di fare delle sedie del cile. E il silenzio, il diavolo non lo sopporta, noi lo sopporta. Ed è difficile il silenzio. Il diavolo non lo sopporta, ma non lo sopporto nemmeno io. Vero o no? Provate a stare un'ora in silenzio. fermi, fissi davanti a Satis. Dopo 5 minuti vi viene l'orticardia, preferibilissimo, no? Mi distraggo, devo andare via, devo fare questo. Che utilità c'è? Tutte le altre cose sono più importanti, tutte le altre cose sono più necessarie. Il silenzio ci spaventa. Sapete perché si spaventa? Lo dico io molto semplicemente. Il silenzio ci spaventa perché abbiamo paura che Dio ci parli. Perché quando l'anima sta in silenzio, avete presente l'abbraccio che vi ho detto? C'è anche la parolina. Quando noi stiamo in silenzio, Dio parla. Dio è parola. Ma non parla, non sento locuzioni. Parla alla mia anima. E siccome quando Dio parla può succedere qualcosa di pericoloso, meglio che parli io. Allora comincio a parlare, no? E dico mille cose. Perché che cosa mi può chiedere di? Beh, ad Abramo gli dice: lascia la sua terra, lascia la tua terra e va in Cina. A piedi. Aveva 100 anni e dice: ti lascerò un figlio, ma quindi come faccio? E preoccupare. E gli nasce un figlio. Era già su una sedia a rotelle. Sara aveva 90 anni. 90. Gli nasce un figlio. Mica è finita qui. A 110 anni, proprio vecchissimo, decrepito, Isacco ne aveva 10, adesso piglia, ma è sul monte, mette su una catasta e tagliagli la gola. Ma forse ho sbagliato divinità. Perché uscire di terra va bene. Per fare un figlio a 100 anni, va bene. Uccidere il figlio? No, non va bene. Difatti non lo uccidi, però ci va. Allora, a fronte di questo, Mosè, guarda, avevo 80 anni, attenzione, 80 anni, 90 anni, sì, se ne sono. Avevo 80 anni, ero uscito dall'Egitto, era sposato con prole, era in poltrona, leggeva il giornale, i nipoti gli portavano le pantofole, appare Dio e gli dice: vai in Egitto e tira fuori il popolo dall'Egitto. Infatti Dio l'ho fatto, che Dio, buono, andarò, ne usci, là, non so parlare. Sono balbuziente, bellissimo, per cui cosa c'entra se balbuziente, alla fine a forza di insistere, va. A fronte di questo, uno dice, ma quando Dio parla, bisogna stare attenti, perché poi devo farlo. E non è che Dio parla e faccio finta di non averseli detto. Allora, qual è il linguaggio di Dio? E io lo capiavo durante l'adorazione. Ma sapete che io durante l'adorazione io sono un fenomeno? Ho un sacco di intuizioni. Se devo preparare un incontro, non mi metto a fare un'adorazione per prepararlo. Ma mentre sono lì, mi vengono fuori dei pensieri uno dopo l'altro. Cosa succede? Torniamo al discorso dell'abbraccio. Cioè, io sono, sto in silenzio, il Cristo mi abbraccia, l'unità dell'essere, va bene? Ma quando due innamorati si abbracciano, quando voi all'epoca, con le vostre innamorate, eccetera, se vi scappava qualche parola abbastanza dolce, durante questo abbraccio, perché avete la bocca proprio vicino all'orecchio, magari, come gli avessi detto una bella parola in quel momento preciso, e Dio la dice. È tutta una metafora, è tutto un linguaggio antropomorfico, intendiamoci. Ma se io sono lì e vivo questa comunione, in questo abbraccio, in questo, la parola mi arriva. Io le sento, ma non le sento, appunto, fai così, fai da là. Io le sento perché me ne accorgo. Gesù non è venuto per farmi star bene, Gesù è venuto per salvarmi. E quindi questa parola che egli mi comunica, che egli vi dice, è semplicemente: io sono in te e tu sei in me. Io ti amo e io sono amato da te. Bene, se mi distraggo, ritorno in questa comunione e dico: Gesù, figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Gesù, figlio di Dio, pietà di me, peccatore. Bene. Ivo Bersotti dice che l'adorazione è un atto di carità, non c'è una carità più grande, proprio perché do a Dio di comunicare con me. Gli ultimi due punti, l'azione sul prossimo e l'azione esorcistica. L'azione sul prossimo, mentre sta sull'aberrazione eucaristica, c'è anche un'azione sul prossimo. E ve lo spiego. L'ho capito leggendo quello che dice Gesù a una certa sua Costanza Zauli. La conosce? Di solito la conosce nessuno. Sta nel 54, sta in... Oh, la Costanza Zauli, scusate, perché nostro Signore c'ha una bella fantasia anche. Aveva le visioni del Signore, è in processo, anzi è venerabile. Abitava vicino a casa mia. Quando era della vita attiva, lei parlava con Gesù. Una volta le apparve Gesù padovero. Per strada, lei era andata a fare, non so, una commissione in via Rizzoli. Chi di voi conosce Bologna, via Rizzoli è la via del centro. Costanza Zauli stava prendendo l'autobus, gli appare nostro studente lì vicino, e lei un pochino timorosa, ma la cosa più clamorosa è che quando arrivò l'autobus e la Costanza Zauli salì anche nostro Signore sull'autobus. Sicché lei dovette dire a Gesù: senti, scusa, ma non puoi salire sull'autobus, perché se no mi costringi a parlare con te, e la gente vede che parlo con nessuno. Ma come fa? Quindi parlava così. C'era vinta di pulirsi la parte superiore del tappeto. Ma Gesù mica se ne andò da un autobus. No, guardate. Sono robe particolari. Va bene. Allora lasciamo stare l'autobus. Però Gesù, attenzione a cosa dice. A questa costanza o in apologia dell'efficacia dell'operazione. Dice: se si conoscesse quanto sia fruttuoso questo apostolato nascosto, che per vie segrete della grazia opera meraviglie di conversione, di santificazione, ed impegna la mia onnipotenza. Una sola anima, intimamente unita al mio cuore, braccio, si fa canale di torrente di grazia e di misericordia per la Chiesa e per il mondo, e può svolgere ancora molto di più di molti operai apostolici un vero apostolato di straordinaria ampiezza. Allora qui è già un mistero. Gesù dice a questa Costanza Zauli: stai qui, fai la lavorazione, non ti preoccupare, mentre la fai tu sei come il torrente che apre, come si dice, il chiavistello, apre la chiamica, il buco, la chiusa lì. Bene, allora quello che è dalla parte passa e va nel mondo intero. Io non vedo niente, non sento niente, non mi accorgo, ma se questo è vero, Gesù dice grazie di conversione e di santificazione. Quindi io non vado a predicare, non vado a dire niente, ma la grazia passa attraverso il mio atto. Allora vieni da dire: ma Gesù ha bisogno di me per arrivare a quella persona? Sì, ha bisogno di me, perché siamo tutti legati, siamo proprio mistico. Gesù aveva bisogno del Cireneo per arrivare in cima alla croce? No, perché Dio può far tutto, ma ha voluto avere bisogno del Cireneo, e noi siamo il Cireneo, nel senso che la passione la vive Gesù al 99%, ma il Cireneo ci mette per l'1%. Allora io sono certo che quando vado davanti al Signore e faccio un'ora di adorazione, qualcosa succede. Dove? Magari nel tuo studio, magari nel tuo ufficio, magari nella tua banca, magari nel tuo, non so dove sei, o in tutti voi, che ne so, man mano che ci conosciamo. Ma beati quelli che mandano dei ragazzi e delle ragazze nelle comunità contemplative a fare questo mestiere, perché non lo fa più nessuno. Cioè a vivere davanti al Santissimo in silenzio, proprio come dici dei pesci lessi, perché se venissero pure a vedersi direbbero: è tutto tempo perso. Ma siamo tutti legati gli uni agli altri, per cui se veramente uno compie questo atto in Cristo, questo si diffonde misteriosamente. Dice Dostoevskij, o Starets, con tutto come l'oceano scorre e comunica, tu tocchi in un punto e il tuo gesto si ripercuote all'estremità opposta della terra. E questo è vero sia nel bene che nel male. Quindi nella preghiera, nella comunione, io sono vicino a voi. Questo vuol dire che quando prego e faccio la relazione, io dico, Signore, o salvi tutti o non salvare nemmeno me. Chi è che disse questo? L'Antico Testamento, Mosè. Vi ricordate quel giorno in cui Dio disse, sono stanco del popolo, voglio sterminare tutti? Cosa dice Mosè? No, io non sono d'accordo. Se vuoi sterminare tutti, io mi metto con tutti. Stermina anche me. Come finì l'episodio? Dio non sterminò nessuno. Allora, facciamo così. Quando preghiamo, quando siamo nell'adorazione, fate presente i tuoi, va bene? I tutti. Per esempio, vi faccio un esempio del mio meccanico di bicicletta di quando avevo 10 anni. Andavo al mare vicino a Venezia. Oh, a Venezia, vabbè, sono anche bravi, ma sto meccanico ne tirava giù buca dopo l'altra, bestemmiata in continuazione. Sicché quando noi bambini ci bucavano la bicicletta, avevano bloccato la bicicletta, ci toccava andare da sto meccanico. Per noi era una pena, perché ascoltare, stavamo di 10 minuti, ma era un continuo. Io me lo ricordo ancora. Poi cos'è successo? La vita è passata, sono entrato nella vita religiosa, monastica. Oh, questo meccanico me lo sono completamente dimenticato. E trissate. Mi è tornato in mente 3-4 anni fa. E io mi sono detto, ma un momento, adesso io dico la messa tutti i giorni. Faccio un'ora di adorazione tutti i giorni. Sto in una volta alla settimana, tutti i giorni. Un'ora di adorazione. Sto in questo silenzio che vi ho detto. Abbraccio tutti questo. Mi è venuto in mente sto meccanico e mi sono detto, ma io quest'uomo l'ho incontrato, ma quest'uomo io lo conosco. Dio me l'ha messo sulla strada. Posso ignorarlo, posso dire peggio per lui, ma che ne so se da bambino anche lui ne sentiva pintare. Dio me l'ha dato. Allora da quel momento io dico, Signore, apri il rubinetto, non so se tu sei salvo, sei in purgatorio, dove tu vedi, dove non è, ma l'ho conosciuto, quindi lo faccio per esempio. Poi alla fine gli voglio anche bene. Ebbe nel cuore quella faccia che aveva, me la ricordo, mi era letto, mi dava pena, ma adesso io sono debitore perché devo, come dire, l'ho conosciuto, devo portarlo laddove l'uomo è veramente felice, ma chi può farlo se non me? Meglio, lo fa nostro Signore, ma in quel momento io sono il cireo che dice vai da quest'uomo. Ce ne avete voi dei personaggi simili che vi hanno fatto soffrire in passato? No, siete tutti immacolati, bravi, la vita vostra è tutto un suono di arte, di violini. Bene, se ci sono persone che vi hanno fatto soffrire, anziché avere rancore, che fa la fortuna dei psicologi che vi chiedono 50 euro a volta, quando va bene, perché una volta una ragazza diceva, ah, io vengo più in chiesa, vado dallo psicologo. Sì, è finalmente uno che mi ascolta. Quanto ti piglia? 70 euro mi sembra. E si guarda, in da me. Io ti ascolto. Ti chiedo solo 50 euro. Ci guadagno. Ma allora, se tutto sta ad essere ascoltato, non è quello. Andiamo veramente dal Signore, che è quello che risata tutte le situazioni. Ma sapete che voi potete portare, collaborare, a portare in cielo coloro che vi hanno fatto soffrire, che aspettano da voi il perdono, che aspettano da voi la preghiera, che aspettano da voi l'adorazione, ma chi ci va è Gesù, non siete voi, noi siamo i poveri uomini, ma io aprendo la porta, permetto col mio perdono che il perdono arrivi a quest'uomo, di modo che domani il paradiso sarà veramente una festa, con tutti coloro che ci hanno fatto soffrire, con tutti coloro che ci hanno fatto del male, li vedremo in paradiso se non lo vogliamo che siano salvati. Se invece voi dice no, è giusto che questo paghi, sia un fermo, e allora la nostra adorazione diventa sterile. L'adorazione invece apre il cuore, perché apre il cuore di Cristo sul mondo in me. Andiamo all'ultimo punto. Aspetta un attimo, perché i racconti di un pellegrino russo dice che l'adoratore è l'uomo più utile della terra. È l'uomo più utile del mondo, qui siamo a Milano, l'uomo Faber, ma mio babbo appunto era di qua tra l'altro, e tanto per essere, ah, non milanese ma lombardo, per essere chiaro, Qui c'è il monaco, qui c'è il pellegrino rosso, il monaco che vive nel silenzio, non si trova in uno stato di inattività, ma è al centro dell'azione più di colui che vive nella vita sociale. Chi vive nel silenzio contribuisce al progresso spirituale e alla salvezza dei suoi fratelli con un'efficacia tanto maggiore e più alta di quella di ogni singolo benefattore che vive nella gente, alla gente. Perché quella è una carità privata materiale che vive nel mondo, ma è limitata a uno stretto numero di persone. Mentre colui che opera bene nel silenzio, scoprendo nuovi metodi per il perfezionamento della vita spirituale, fa il bene ai popoli interi. L'ultima notazione. La vera adorazione che noi facciamo in questo modo scaccia il diavolo. Molto semplice lo scaccia, perché lo dice Gesù nel Vangelo di Marco, nelle tentazioni, quando Satana gli mette presenti le tre tentazioni, gli dice: tutti i regni del mondo sono miei, se mi adori te li do. Ma se Satana dice che i regni del mondo sono suoi, domanda: chi glieli ha dati? No, perché Satana parte senza regni all'inizio, in cielo, Lucifero. Poi diretta Satana: ma dove li piglia i regni? Chi glieli dà? Sono miei, dice. Chi glieli dà? Chi è che sa la risposta? Noi? Siete sicuri? Sì, noi. L'uomo è peccato. Peccando, noi consegniamo la creazione a Satana, cambiamo padrone. E Satana dice: ti do tutti questi regni se tu prostrato mi adorerai. Oh, qui c'è il concorrente che vuole essere adorato. Cosa dice Gesù? Vattene Satana. Allora ogni volta che io adoro, silenzio un'ora, Gesù continua a dire: che come adoro Gesù, non adoro mica Satana. Gesù cosa dice a Satana? Vattene, vattene. Allora quando io adoro Gesù, lì Satana non c'ho. Allora, scusate, ma non è una bella pubblicità questa. Satana non c'è. Il Signore mi attrace. Apro le porte per raggiungere la misericordia del mondo intero. Porto il paradiso ai bestemmiatori che non avete tanta voglia, ma comunque lo portiamo. Poi, finire. Il Signore mi dà la sua divina presenza e mette nel cuore le sue parole. Ma cosa voglio di più? Dava anche Lucio Battisti. Cosa vuoi dire di più? Perché allora è così difficile? Pensiamo noi che resistiamo. Allora io sono venuto qui a dire: Gesù alla Samaritana dice: il Padre cerca questi adoratori. È giunto il tempo in cui chi adorerà il vero Dio lo adorerà in spirito e verità. Allora lo spirito è lo Spirito Santo. E la verità chi è? Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Allora Gesù vuole questi adoratori. Vi assicuro che potreste anche non fare altro, avreste già fatto tutto, perché poi fa tutto il Signore. Allora, torniamo all'inizio. Questo Don Giulio fa questa adorazione in parrocchia. La parrocchia è rifiorita, la parrocchia è rinata. Vengo a sapere che a Milano non c'è neanche un luogo dove c'è l'adorazione perpetua a 24 ore. Allora io vi dico, dovete disporre. Tutte le cose che vi ho detto non è un lancio pubblicitario, è un'esperienza che io faccio precisamente dal 16 settembre del 1985, tutti i giorni, un'ora. Quindi è un'esperienza che faccio in continuazione. Dio Vassotti ci ha insegnato a fare un'ora di adorazione tutti i giorni stando in silenzio, stando in silenzio. Non dicendo, poi mi dico, ma ci si annoia, ci si distrae, sì, tutto quello che volete. Il tentatore vi dirà: non andarci, non ascoltare, non iscriverti, c'è il foglio là, non iscriverti, ti viene la paralisi alle dita, alle mani, ti viene i neuropatismi, stai attento perché poi ti cade una tona in testa, guai se l'hai. Bene. Vincete tutto questo. Io vi assicuro, sulla base dell'amicizia e della comunione personale, che tutto questo viene vinto. E alla fine l'anima respira veramente il suo Dio. Perché l'uomo ha bisogno di Dio. E per avere questo incontro con Dio ha bisogno di entrare nel suo silenzio, ha bisogno di chiudere i pensieri. Un'ora di adorazione tutti i giorni, ma siccome siamo generosi, siamo buoni, ci accontentiamo di un'ora di adorazione alla settimana. Va bene? Non ditemi che non avete un'ora alla settimana. Qui è veramente da provare, perché se poi non va, tutte quelle che ho letto sono tutte chiacchiere, le parole, costa, non ci andate più. Firmatemi con un contratto. Ma io vi assicuro che il volto della parrocchia, il volto della chiesa e anche il vostro stesso volto cambia destino, perché il Signore desidera, Lui, donarsi a ciascuno di noi e ha bisogno di questo nostro silenzio. Quindi diventiamo il silenzio per l'esercito di riparatori silenziosi di cui il mondo risorga. Il diavolo vuole pubblicità, rumore, sensazioni, eccetera. Contro i megafoni di Satana, questi adoratori silenziosi, ma pensate, adoratori notturni silenziosi, ma che potenza, ma che vittoria! Diventiamo invincibili come i bambini, che nella loro semplicità vanno direttamente a Dio, come vi ho detto. Esempi di bambini sani, ce ne sono tanti.

0: Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Falvaterra. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
2: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli della Ciociaria, mi permetto di dirvi oggi. Un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo, un borgo che trae la sua natura dalla pietra, questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio storia e grotte riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino in su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
1: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
2: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e padel. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
1: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
2: Assolutamente sì. Noi Falvaterra è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa. Ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
1: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
2: Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine. Lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è lo stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre nella fontana principale. L'incudine, il martello.

0: Politica, posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo, un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa, e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita, ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
1: Adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini. Qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
2: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo. Potete girare per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, però riusciamo ad avere piccoli momenti caratteristici anche della nostra zona. Qui a Falvaterra c'è una grande devozione al patrono di Falvaterra, che è San Sosio, alla Vergine Immacolata, per cui è una Vergine assunta in cielo, in cui è dedicata la chiesa, e in queste piccole accortezze anche dal punto di vista religioso abbiamo la possibilità di avere pochi bambini, perché la comunità è molto piccola, ma la loro presenza anima la comunità. E quindi la domenica mattina, oltre alla celebrazione della messa, c'è prima della messa la catechesi.
1: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
2: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore, e poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella, perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo, e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
1: Senz'altro la festa più partecipata è quella del patrono.
2: E certo, la festa del patrono, che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falvaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate, quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto. E per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
1: Un paese molto religioso, e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola cappellina.
2: Sì, sì, una cappella che ha all'interno un bel quadro del addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi diciamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei falvaterrani.
1: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri passionisti.
2: Sì, per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso, perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa, e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e delle nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra, e qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
1: E a Falvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei, con le altre signore di Falvaterra, vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
3: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici: patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le sagnette invece fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
1: Poi vedo delle uova molto

0: molto così, che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
1: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
0: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale e quindi non potevano mancare le salsicce.
1: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto, che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
0: Qui abbiamo anche tanti pascoli e quindi abbiamo il formaggio.
1: Il formaggio nostrano, si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
0: Poi i dolci.
1: E finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino, che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco, e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
0: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
1: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende, e così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Falvaterra per lei?
1: Io sono nata qui a Falvaterra e ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
0: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura, c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Falvaterra.
1: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare, e poi c'è tanta tranquillità, un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
0: E adesso incontriamo Augusto Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvaterra. Lei è anche vice sindaco e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvaterra.
2: Sì, è un complesso sferologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati, e il percorso dovrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi sono tante attività che dovremmo fare a livello sferologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto, perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre, è una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette, insomma, di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i ipogei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione, e la prima cosa è la conservazione, quindi mantenere un bene per in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
0: Una grotta che è stata scoperta nel 67?
2: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Federicchi, lo scopritore, spero subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
0: Abbiamo un'acqua cristallina.
2: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa, abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po' diciamo di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.
0: Poi ci sono degli ambienti a cui voi avete dato dei nomi, tipo la medusa ad esempio.
2: Sì, in realtà noi abbiamo più di qualche medusa, noi vediamo una nel percorso turistico, è molto bella, molto grande, perché si presenta nella parte alta della grotta con una colorazione che fa da contrasto al marroncino, alla vana, diciamo, della grotta. Più avanti ne abbiamo una ancora più grande, che è la grande medusa, è la più grande confessione della grotta, però fa parte del percorso spelo turistico, che è un'attività un po' particolare che noi proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
0: Gli orari di apertura?
2: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario. E durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti: ma che cos'è Falvaterra per lei?
2: Beh, Falvaterra è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà io sono un falvaterrano al 100%, perché ho sempre vissuto qui. Quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra, quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
0: Per fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
2: Venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua. Io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo, quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
0: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
2: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente speglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta. In realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Falvaterra con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'associazione culturale Fabrateria. Allora, innanzitutto vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
3: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico e abbiamo affrontato tutte le tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista. Abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica, abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne, insomma siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione. E poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di questo territorio, in sinergia con altre associazioni simili alle nostre, per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
0: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
3: Sì, Falvaterra deriva da Fabrateria. Fabrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabrateria, di cui si sono le vestigie ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte queste bellezze e poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine, quindi abbiamo un'origine molto antica.
0: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza intatto, no?
3: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa, quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi, ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra per sistema di difesa.
0: Tutto in pietra poi,
3: tutto
0: no?
3: Tutto in pietra, la pietra è la caratteristica di questo paese, anche il colore della pietra, soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi, quindi tutto fatto in pietra.
0: Il cuore, diciamo, che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
3: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare obbligatoriamente, un uomo a fuoco nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono San Sosio. Quindi questa cosa è una delle più importanti. Ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio, i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario. Quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e Pagani, e avevano un'affezione per i falfaterrani.
0: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
3: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche di godere della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
0: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
3: Guarda Falvaterra, che è un paese bellissimo, e capo te trovare tutto quello che vi serve, la gente accogliente, lo magnà che è meglio di tutto, perché qua fanno da magnà splendidamente, lo dico in italiano, ma insomma qua si magna bene.
4: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

Oggi, 14 settembre, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La Chiesa cattolica, molte chiese protestanti e la Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, appunto oggi, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena il 14 settembre 320, madre dell'imperatore Costantino e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme nel 335. Secondo la tradizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della croce a Roma, in quella che diventerà la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Gerusalemme. Bottino dei Persiani nel 614 fu poi riportata trionfalmente nella Città Santa. Nella celebrazione eucaristica di questo giorno, il colore liturgico è rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce e che viene utilizzato anche il giorno del Venerdì Santo, durante il quale i fedeli cattolici compiono l'adorazione della croce. In Oriente questa festa, per importanza, è paragonata a quella della Pasqua.

La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è appunto paragonata a quella della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. La stessa evangelizzazione operata dagli apostoli è la semplice presentazione di Cristo crocifisso. Il cristiano, accettando questa verità, è crocifisso con Cristo, cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze, come Cristo, gravato dal peso del patibulum, fu costretto a esporsi agli insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano la partecipazione alla gloria del risorto.

Nei secoli questa festività è inclusa anche la commemorazione del recupero da parte dell'imperatore Eraclio della vera croce dalle mani dei persiani nel 628. Nell'usanza gallese, a partire dal VII secolo, la festa della croce si teneva il 3 maggio. Quando le pratiche gallesi e romane si combinarono, la data di settembre assunse il nome ufficiale di Trionfo della Croce nel 1963 ed era usato per commemorare la conquista della croce dai persiani, e la data in maggio fu mantenuta come ritrovamento della Santa Croce, comunemente detta Invenzione della Croce.

Occidente ci si riferisce spesso al 14 settembre come al giorno della Santa Croce. La festività in maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alle riforme del Missale Romanum operate sotto Giovanni XXIII nel 1960-1962. La Chiesa ortodossa ricorda ancora entrambi gli eventi, uno il 14 settembre, rappresentando una delle 12 grandi festività dell'anno liturgico, e l'altro il 1 agosto, nel quale si compie la processione del venerabile legno della croce, giorno in cui le reliquie della vera croce furono trasportate per le strade di Costantinopoli per benedire la città. In aggiunta alle celebrazioni nei giorni fissi, ci sono alcuni giorni delle festività mobili in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La Chiesa Cattolica compie l'adorazione liturgica della croce durante gli uffici del Venerdì Santo, mentre la Chiesa Ortodossa celebra un'ulteriore venerazione della croce la terza domenica della Grande Quaresima. In tutte le chiese greco-ortodosse, durante il Giovedì Santo, una copia della croce viene portata in processione affinché la gente la possa venerare.

tutte le celebrazioni popolari in Italia, tra cui la processione del Santo Chiodo, conservato nel Duomo di Milano alla Luminara di Lucca. La particolare enfasi con cui in questa città si celebra la festa è dovuta al millenario culto del volto santo di Lucca, il grande crocifisso ligneo venerato nella cattedrale che ha finito per spodestare de facto i patroni ufficiali della città, San Martino e San Paolino di Lucca. Simili occasioni non prevedevano, come nelle processioni tradizionali, il trasporto dell'immagine venerata, bensì un vero e proprio corteo di omaggio che si recava cerimonialmente di fronte all'immagine. La processione attuale è quindi l'ultima testimonianza di un'antica usanza diffusa in tutte le maggiori città del Medioevo, in cui le popolazioni soggette si impegnavano al momento della sottomissione a portare un tributo di cera, in tempi in cui la cera d'api era un articolo di lusso. Anche la quantità di cera veniva stabilita in genere nei patti di dedizione, a seconda delle possibilità dell'offerente. Tale offerta veniva presentata in forma solenne, una volta all'anno, alla festività del patrono della città egemone. Tale cera non veniva però subito accesa, ma conservata per provvedere all'illuminazione del simulacro per l'anno successivo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e all'ora
6: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre.
5: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, celebriamo la festa della esaltazione della Santa Croce, ecco perché il colore rosso che ci ricorda la passione e la morte di Gesù sulla croce. Diamo anche il benvenuto a tutti i fedeli che ci seguono, soprattutto alle persone malate, anziane, le persone sole, che possono partecipare con noi a questa celebrazione eucaristica. Vogliamo all'inizio proprio della Santa Messa, per la potenza della croce di Gesù, chiedere umilmente il perdono di tutte le debolezze, le nostre mancanze, affinché questo sacrificio che celebriamo possa ridondare maggiormente a nostro favore. Diciamo perciò insieme: confesso a Dio Onnipotente ed a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
2: Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore.
1: La festa liturgica di oggi, cari fedeli, è comune un po' a tutti i cristiani, anche gli ortodossi, anzi per gli ortodossi è una delle 10 feste più solenni dell'anno liturgico. E ci ricorda il momento in cui Santa Elena, la madre dell'imperatore Costantino, scoprì il legno della croce sul Golgota nel 320 d.C. In seguito alla scoperta della croce è stata istituita poi questa festa della esaltazione della croce. La croce in sé è uno strumento di morte, un patibolo, però siccome ha avuto, diciamo, sul legno di questo strumento di morte, ha avuto il Figlio di Dio che ha offerto la sua vita per la nostra salvezza, è diventato quindi la croce un elemento di salvezza. Si guarda alla croce non come strumento di morte, ma come strumento di salvezza. E questo, diciamo, il criterio che vede la festa di oggi come esaltazione della croce, come strumento di salvezza, perché ha ospitato il corpo del nostro Salvatore. Certamente ci sono dei motivi particolari. Cristo poteva offrire la sua vita in tanti modi. Dio Padre ha scelto per il suo Figlio questa morte così dolorosa, così straziante, ma anche affinché tutti potessero guardare. Gesù innalzato sulla croce è un elemento che non può sfuggire a nessuno. Lo devi guardare per forza, perché è elevato in alto. Guarderanno a colui che hanno trafitto e troveranno la salvezza, dice la Scrittura. Quindi bisogna per forza elevare lo sguardo. Non puoi negare di alzare lo sguardo, e se alzi lo sguardo vedi lui, Gesù, trafitto sulla croce. Nel 335 poi sorse la Basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme, che ospita appunto il Calvario. Non so se alcuni di voi sono stati in pellegrinaggio a Gerusalemme, certamente avranno visitato la Basilica del Santo Sepolcro, e l'ho visitata anche io più di una volta. Anzi, voglio raccontarvi un episodio particolare. Come esorcista pensai, durante un pellegrinaggio, di prendere una boccettina di olio e di metterla nel foro della croce di Gesù. Nel Golgota ci sono tre altari, uno vicino all'altro, che segnano i posti dove sono state messe le croci di Gesù al centro, del cattivo e del buon ladrone ai suoi lati. Sopra il foro

della croce c'è un piccolo altare. La croce di Gesù è affidata alla custodia degli ortodossi. Quando sono qui si passa in ginocchio, in fila per uno, e si va a venerare, diciamo, il foro della croce di Gesù. E io mi misi pure io in filo con la boccettina di olio, però c'era il padre ortodosso che ci scrutava, guardava per vedere che facevamo. E dico, mo come faccio, no? Perché se mi vede che metto la boccettina di olio nel foro della croce, questo me la sequestra. Allora andai piano piano in ginocchio, mi piegai, misi il braccio sinistro così per non farmi vedere e con la mano destra poggiai la boccettina nel foro della croce di Gesù, pregando il Signore, dicendo: quando lo uso sulla fronte delle persone che vengono per la pratica degli esorcismi, pensaci tu, liberaci tu, liberali tu con la tua potenza di salvezza. Quando sono tornato dalla Terra Santa, ho fatto la prova. L'olio, così come l'avevo messo nel foro della croce di Gesù, prima della preghiera ho fatto un segno della croce sulla fronte della persona che doveva ricevere l'esorcismo. Quando ho passato l'olio sulla croce, non lo avevo benedetto, lo avevo semplicemente così portato come era. Il demonio fa: toglilo, puzza. E io, furbacchione, perché ricordiamoci una cosa, che la logica è comune. Il demonio è più intelligente di noi, però con la logica è uguale a noi sul piano della logica. È uguale a noi, cioè non è a una logica maggiore. La logica è uguale per Dio, per noi e anche per il demonio. La logica è una sola: se una cosa è bianca per tutti; se è nera per tutti. E allora disse al demonio: come fai a dire che puzza? Non sai, io in, così furbescamente, non sai neanche da dove viene. E il demonio, sapete che ha risposto? Lo so da dove viene. Viene dal luogo della mia sconfitta, l'ha ripetuto due volte. Quindi allora ecco la prova, ho avuto la prova che quello veramente era il foro della croce di Gesù, il luogo della sconfitta di Satana, anche perché Satana, quando aveva visto Gesù in croce morire, si fregò le mani, dice: finalmente me lo sono tolto davanti, senza sapere che proprio attraverso la morte Gesù lo sconfiggeva. Vedete, solo Dio è capace di ricavare il bene anche dal male. Ha saputo Dio Padre ricavare il bene più grande, cioè la sconfitta di Satana, la nostra salvezza, sganciarci dalle grinfie del demonio di cui eravamo schiavi per effetto del peccato dei nostri progenitori, sganciarci dalle grinfie di Satana attraverso la morte del suo figlio, cioè la cosa più dolorosa, la cosa più ingiusta, più tremenda che possa essere avvenuta nel mondo: crocifiggere il figlio di Dio. Non c'è un male più atroce, più ingiusto, più grave. E da questo male il Signore Dio Padre ci ha salvati, ha segnato la sconfitta di Satana, e Satana stesso lo ha riconosciuto. Fratelli e sorelle, allora noi adoriamo la croce come strumento di salvezza. Adoriamo oggi la croce, veramente l'adorazione noi la facciamo il Venerdì Santo, eh? Ricordate il rito del Venerdì Santo: c'è prima lo scoprimento della croce e poi c'è l'adorazione. Oggi è l'esaltazione della croce, il ricordo dello scoprimento della croce di Sant'Elena, scoprimento che significa anche guardare Gesù, riconoscere che su quel strumento di morte Gesù ci ha salvati. Ringraziamo il Signore Gesù.
teniamo sempre il crocifisso, la croce come strumento di salvezza per noi, veneriamola e adoriamola sempre sulla croce, adoriamo il Figlio di Dio che ha dato la vita per noi.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita, e chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore, a Te inneggiano i cieli dei cieli ed i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: fede.
1: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redenti con il legno della vivificante croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Prendiamo la supplica alla Madonna della Speranza insieme. Speranza nostra salva, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Augurando a tutti voi una serena e santa giornata, la messa è finita, andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Si aggrava la crisi energetica, sempre più cari benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico tra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas. La guerra in Ucraina, allarme del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Callas dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. È suonata la campanella, 8 milioni di studenti in 7 regioni sono tornati a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno con diverse novità. Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio della presidenza della CEI. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico e l'oleodotto saudita che bypassa Hormuz, danneggiato la settimana scorsa. Le scorte di Riyadh si riducono ed è a rischio il 4% dell'offerta globale di greggio. Raffaella Frullone.
3: La nuova stangata arriva proprio mentre riaprono le scuole e ripartono a pieno ritmo uffici, aziende e trasporti. A correre soprattutto il petrolio. Il Brent, riferimento per l'Europa, ha superato i $107 al barile, un livello eccezionale ai massimi da maggio scorso. In una sola seduta il rialzo sfiora il 3%. Sale con forza anche il gas. Ad Amsterdam TFT il prezzo di riferimento europeo ha superato gli €83 al megawattora, con un balzo del 5%. Basta tornare indietro di 6 mesi per misurare la corsa. A spingere i prezzi sono ancora le tensioni in Medio Oriente, il conto ancora una volta rischia di arrivare direttamente a famiglie e imprese.
4: In famiglia giustamente si soffre, perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
5: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
6: Dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina, però secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
7: Sto facendo 10 euro, da domani prendo la metro o la bicicletta, impossibile.
3: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Ma può peggiorare la situazione dei prezzi dei carburanti? Lo abbiamo chiesto a Davide Taprelli, presidente di Nomisma Energia. Giuseppe Caporaso.
8: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
9: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
8: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Ed il governo italiano è alle prese con la crisi energetica e la chiusura dell'iter parlamentare della nuova legge elettorale. In diretta per noi Augusto Cantelli. Buongiorno Augusto.
10: Eccoci Franco, sì, caro carburanti, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire. Il governo dunque ragiona su come intervenire tra ottobre e dicembre. Potrebbe essere messo un bonus, una tantum mensile del valore di €100 per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, ma in prospettiva si ragiona anche su altre fonti, come il ritorno al nucleare, il voto al Senato mercoledì. E sempre a Senato, ovviamente occhi puntati soprattutto sulla legge elettorale, in attesa del voto finale di domani si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma cosiddetta anticespugli che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500, piccoli partiti che protestano in piazza proprio ora, proprio davanti qui a Palazzo Madama. Ed è tutto da Augusto Cantelli, la linea può tornare allo studio.
2: Torniamo agli esteri. Gli Houthi dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllate dal governo nelle roccaforti di Marib, provincia strategica di ricca di petrolio e gas, e di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Massimiliano Cocchi.
11: A pagare il prezzo più alto degli scontri tra i ribelli Houthi e le forze governative nel sud-ovest dello Yemen sono i civili. Oltre 86.000, secondo le Nazioni Unite, sono infatti gli sfollati a causa delle battaglie di questi giorni. Quella che si sta combattendo è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran, attraverso i ribelli Houthi, potrebbe prendere il controllo anche dello stretto di Bab el-Mandeb, la via d'accesso al canale di Suez, le due rotte marittime fondamentali per i traffici tra Oriente e Occidente. La conseguenza è un aumento del prezzo del petrolio che oggi è arrivata a oltre $109 al barile. Inutile finora qualsiasi tentativo della diplomazia. Il rinvio dell'incontro previsto in Oman tra Iran e paesi del Golfo conferma le difficoltà a trovare un'intesa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, allarme del segretario della NATO Rutte, del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Callas. Dopo l'attacco russo al confine con la Polonia, Antonio Soviero.
12: L'attacco al treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia disperato. A parlare il segretario generale della NATO, Mark Rutte, i toni sono duri, come quelli di altri leader europei. Per la Callas, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, e invece il commento del cancelliere tedesco Merz. A bordo del treno colpito ieri a poche centinaia di metri dal confine polacco c'era l'ex premier britannico Boris Johnson, tra i maggiori sostenitori di Kiev a inizio invasione nel febbraio 2022. Da Mosca il portavoce del Cremlino avverte: continueremo a colpire ovunque in Ucraina. La tensione cresce, la Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare della Francia e la Polonia sostiene che se la Russia attacca i paesi europei NATO possono contrattaccare senza gli Stati Uniti. Mentre la guerra continua a mietere vite, 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, 1 in Russia. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti, quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Ce ne parla da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
13: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023, con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti, quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo, realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. 8 milioni di studenti in 7 regioni italiane sono tornati oggi a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno. Nicola Ferrante.
14: 3, 2, 1. Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti. Ritorno sui banchi tra novità e problemi storici. Stamattina la prima campanella dal Friuli al Molise, passando per Lombardia, Emilia e Umbria. Domani Calabria, Sicilia e Campania. Giovedì in Puglia gli ultimi a tornare in classe. Il precariato, 200.000 dicono i sindacati. Il ministero fa notare che 120.000 supplenze sono state però già assegnate e che ci sono state 40.000 immissioni in ruolo fra posto comune, sostegno e religione cattolica. Fra le novità il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. Niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E poi, aggiunge il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara,
15: no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani.
14: Sui programmi addio alla geostoria, saranno due materie distinte. Nuovo approccio alla matematica, esordisce anche lo studio dell'intelligenza artificiale. Infine il potenziamento di lingua e grammatica italiana. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo dell'ex Ilva. Dopo l'assemblea a Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto, che dicono no ai 2.500 licenziamenti. Luigi Ferraiuolo.
16: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi. Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Auguri a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita nella Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, così scrive il presidente Mattarella. Paolo Fucili.
17: Festa e auguri per Leone XIV, nato a Chicago nel 55, 71 anni compiuti oggi 14 settembre, con torta offerta stamattina durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio di auguri della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, già scritto dal Quirinale il presidente Mattarella, denunciando spregio delle regole e minaccia o addirittura uso della forza che torna a prevalere. Il Signore continui a donargli forza e saggezza per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà. È l'augurio della Chiesa di Roma, diocesi del Papa. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Superata l'emergenza Covid, si possono superare anche le misure di austerity legate a quel periodo con un motu proprio. Papa Leone ha revocato il motu proprio del 2021 di Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri. Il pontefice ha dunque abolito la norma. Abbiamo così concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: È lo sguardo dell'altro che, posandosi su di noi, ci fa esistere. Come pure, senza il nostro sguardo, l'altro non esisterebbe. Così scriveva Shamsi Tabriz, mistico, poeta e filosofo persiano, che fu maestro e guida spirituale dell'altrettanto grande poeta e mistico sufi Jalal al-Din Rumi in Le 40 regole dell'amore. Ricorda che soltanto nel cuore di un altro puoi vedere te stesso e la presenza di Dio dentro di te. Ci si riconosce soltanto nello sguardo di chi è altro da noi stessi, di chi è diverso. Ed è guardando l'altro, imparando a guardarci attraverso lo sguardo dell'altro, che possiamo trovare noi stessi e crescere in umanità. In un mondo iperconnesso come il nostro, in cui tutto è a portata di click, in cui ogni bisogno può essere soddisfatto dentro una logica commerciale, ci siamo scoperti tutti, paradossalmente, più soli. Così, mentre cerchiamo di amare e di amarci, ci troviamo pure a sperimentare un senso di frustrazione a motivo del fallimento. Dove abbiamo sbagliato? Seduti sulle poltrone di un treno, in piedi vicino ai sostegni dell'autobus, restiamo assorti davanti allo schermo d'un cellulare, ciascuno perso dentro ai fatti propri, a rincorrere le proprie fantasie e a pensare a quanto sarebbe bello trovarsi altrove, essere qualcun altro, con più soldi e magari in vacanza. Noi, sempre connessi, ma quasi mai in dialogo, siamo soffocati dai tanti stimoli che ci vengono dalla rete, ostaggio di chiacchiere vuote e sterili che non portano a nulla, che non ci impegnano in prima persona. Alle relazioni e agli incontri, uno di fronte all'altro, preferiamo il mondo virtuale, in cui, nascosti da uno schermo, diamo voce a facili confidenze e a discorsi vuoti, conditi qua e là da complimenti superficiali e dalla brama di insinuarsi nell'intimità della vita degli altri, per usarla come un'arma di offesa a tempo debito. Le nostre relazioni sono sempre più fragili e frammentate. Ma sappiamo bene che solo andando oltre a ciò che nell'immediato ci dà gusto e soddisfazione, per poi lasciarci più soli e delusi, possiamo essere vivi davvero. Oltre, più che un avverbio, è una scelta, quella di non accontentarsi, di non fermarsi in superficie, ma di andare dritto al cuore, all'essenziale di ogni persona e situazione, di scavare a mani nude, con pazienza e senza fretta, tra le macerie di vite spezzate, ma che ancora, come mozziconi di matita, sono in grado di colorare. Oltre, che fa assonanza con altro, è un invito a non fermarsi alle prime difficoltà, agli innegabili contrasti, per cercare ciò che unisce e lavorare insieme su quello. Tutto mi parla e mi conduce nella stessa direzione. Oltre è la mia meta, l'altro la mia religione. Così avevo scritto diversi anni fa sul mio quaderno al margine d'un corso d'esercizi. E da quel giorno provo a camminare seguendo queste coordinate, per non sbarrirmi o perdere la strada, con il solo desiderio di rimanere fedele all'altro, che porta il nome di ogni essere umano e di Dio. Tutte le volte, infatti, che qualcuno posa il suo sguardo su di noi, ci sentiamo vivi. Il vedere, come pure l'essere visti, ha a che fare tanto con l'amore quanto con la paura dell'altro. Ricordo in modo nitido quel mattino di fine gennaio di 2 anni fa. Il clima mite e la giornata soleggiata mi avevano convinto a uscire di casa per fare 2 passi e magari ritagliarmi spazi di silenzio dentro la città. Avevo il mio bel programma in testa il desiderio di concludere quella passeggiata con una sosta rigenerante al monastero delle Clarisse per fare sintesi e ringraziare. Poco oltre casa mia vedo una signora che mi saluta. Mi fermo, rispondo al saluto e le chiedo come sta. Subito il discorso va nella direzione del figlio, quel figlio di cui mi aveva parlato e che adesso stava scontando la sua pena in carcere. Dopo l'ennesima telefonata in cui il giovane aveva scaraventato addosso alla madre tutta la sua rabbia e la sua frustrazione, la donna era visibilmente distrutta. Cercava un appiglio nell'ascolto, una mano pronta a sorreggerla in una eventuale parola di risposta da parte mia. Tutto quello che riuscì a fare fu condividere la sua fatica, anche se non sapevo che cosa dire a quella madre sfiduciata e lacerata dentro dal senso di colpa e dalla sensazione di aver sbagliato tutto. La salutai abbastanza in fretta, provando a nascondere a me stesso, prima che a lei, il mio desiderio di fuggire da quelle parole, da tutto quel dolore. Pochi passi più avanti, presi l'auricolare, deciso a immergermi nella contemplazione del nostro mare d'inverno, il solo capace di restituirmi un po' di serenità. Ma bastò una telefonata a riportarmi alla realtà. Stanco e anche infastidito dall'ennesimo fuori programma, decisi che sarei andato dritto in monastero e che, una volta spento il telefono, avrei pregato un po'. Qualche isolato prima della chiesa, accostato a una saracinesca arrugginita, un uomo seduto davanti a quella che un tempo era stata una bottega mi guardava con insistenza. Ho pensato: facciamo in fretta. Ho preso il borsellino delle monete e mi sono diretto verso di lui. L'ho aperto e l'unica moneta che ho trovato era troppo per l'elemosina che avrei voluto dargli. Bah, crepi l'avarizia. L'ho guardato negli occhi e ho provato a mettergli tra le mani la moneta, ma lui prontamente me l'ha restituita, chiudendomela dentro la mano. Poi, in un italiano stentato, mi ha detto: non voglio soldi, ma solo qualcuno con cui parlare. Ti ho visto, sai, andavi di corsa, ma io ti aspettavo, per questo ti ho guardato, sperando che ti fermassi. E ha aggiunto: grazie per avermi visto, per esserti accorto di me. In quel momento mi sono sentito come Mosè davanti al roveto, spogliato dei miei piani, messo a nudo nel mio desiderio di fuggire da una giornata pesante e piena di imprevisti. Era stato proprio quell'uomo che mi ringraziava di averlo visto e di essermi fermato con lui a vedermi per primo, a tirarmi fuori dalla comodità di un anonimato che sa tanto di superficialità. Il suo sguardo mi aveva letteralmente salvato dalla presunzione di sentirmi a posto, di essere io quello bravo e buono, il suo benefattore, insomma. Gli chiesi di abbracciarlo e, mentre faticavo a trattenere le lacrime, ripetevo le parole di Tommaso davanti al risorto: mio Signore e mio Dio. Lui, accortosi della mia commozione, provò a consolarmi accarezzandomi e baciandomi la testa. Quando mi sciolsi da quell'abbraccio mi sentivo a pezzi, come dopo un terremoto. Ma ero felice, come non mi capitava da tempo. Salutai quell'uomo con gli occhi ancora arrossati di pianto e il più bel sorriso di cui fossi capace. Camminai qualche passo all'indietro, poi mi voltai per tornare a casa. Prima di svoltare l'angolo mi girai ancora in quella direzione, ma di quell'uomo non c'era traccia. Prima che qualcuno gridi al miracolo, voglio rassicurarvi che per me resterà sempre un agguato di quel Dio che ama viaggiare in incognito e non ci chiede nient'altro che essere visto e riconosciuto laddove non andremo mai a cercarlo.
0: Rosario Tronolone ha proposto "Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi". Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

Una cordialissima buonasera a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Sono le 8 e quindi ci colleghiamo subito con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi l'incontro di preghiera mariano del lunedì, che si svolge normalmente ogni primo o secondo lunedì del mese, quindi è mensile. A tutti voi buon ascolto, una buona partecipazione. Si comincia subito con il Santo Rosario per proseguire poi con la celebrazione eucaristica. A tutti una buona continuazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo questo santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Vieni presto in mio aiuto.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre, Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega.

0: Questa sera, con i misteri gloriosi, preghiamo il Rosario per la pace. Primo mistero, la risurrezione di Gesù. Pace fra cielo e terra, pace fra tutti gli uomini, pace nei nostri cuori. La pace rimane il dono prezioso del risorto, ai suoi discepoli e alla sua Chiesa nascente. Maria, donaci di gustare la pace che nasce dal mattino di Pasqua. Preghiamo perché cresca il dialogo tra le varie religioni.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poco prima di salire al Padre a preparare un posto ai discepoli, Gesù ha detto: «Non sia turbato il vostro cuore. Avere fiducia e far regnare la pace di Cristo, la sua presenza in noi. Maria fa che la pace scandisca i giorni della nostra vita, anche quelli nei quali ci sembra di cogliere solo la lontananza di Dio. Preghiamo perché impariamo che la preghiera è l'arma più efficace per promuovere la pace».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Perdonare le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre, Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega

0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Viene lo Spirito e rende gli apostoli testimoni del Regno. Viene lo Spirito, crea in loro un cuore nuovo, dona loro uno spirito nuovo, spirito di pace e di santità. Maria, donaci di gustare i frutti della presenza dello Spirito nei nostri cuori. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, dominio di sé. Preghiamo perché la Chiesa si adoperi senza sosta a promuovere il dialogo e la pace.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nazareno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre, Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Cuarto misterio glorioso, la asunción de María Santísima al cielo. La Madre de Dios entra en la paz del suo Signore, paz eterna, paz que es armonía y pienezza. María, donaci di gustare nel cuore la pace del paradiso. Preghiamo perché la pace portata da Cristo diventi realtà per tutti gli uomini.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre, Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Vergine. La Madre di Dio è incoronata Regina, diviene la mediatrice di pace e di amore tra Dio e l'umanità. Maria, a noi pellegrini in terra, indica la via del cielo. Donaci di tornare a quella pace dalla quale siamo venuti, che era nostra quando siamo stati pensati e voluti da Dio. Preghiamo perché tutti gli uomini capiscano che la pace è il bene di tutta l'umanità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della tua morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre, Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Re dei secoli,
1: prega per noi.
0: Gloria dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine povera e umile,
1: prega per noi.
0: Vergine mite e dolce,
2: prega per noi.
0: Serva obbediente nella fede, Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Operatrice del Redentore,
1: prega per noi.
0: Piena di grazia,
1: prega per noi.
0: Fonte di bellezza,
1: prega per noi.
0: Tesoro di virtù e sapienza,
1: prega per noi.
0: Frutto primo della redenzione,
1: prega per noi.
0: Discepola perfetta di Cristo,
1: prega per noi.
0: Immagine purissima della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Donna della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Donna vestita di sole,
1: prega per noi.
0: Donna coronata di stelle,
1: prega per noi.
0: Signora di bontà immensa,
1: prega per noi.
0: Signora del perdono,
1: prega per noi.
0: Signora delle nostre famiglie,
1: prega per noi.
0: Letizia del nuovo Israele,
1: prega per noi.
0: Splendore della Santa Chiesa,
1: prega per noi.
0: Onore del genere umano,
1: prega per noi.
0: Avvocata di grazia,
1: prega per noi.
0: Ministra della pietà divina,
2: prega per noi.
0: Aiuto del popolo di Dio,
1: prega per noi.
0: Regina dell'amore,
1: prega per noi.
0: Regina di misericordia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina della terra e del cielo,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo, oh Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Pater Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi
1: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: nel principio,
1: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa. Dè, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno,
2: la cara eredità
1: che Gesù Cristo acquistò col suo sangue.
2: Vedere d'aiuto, soccorri ai nostri bisogni.
1: Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Concludiamo il Santo Rosario con la preghiera sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o Principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali vagano nel mondo per perdere le anime. Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, buonasera e ben ritrovati dopo questo bellissimo tempo di pausa estiva e la vacanza. Tutti sicuramente avete riposati bene. Allora siamo qui proprio questo giorno, facciamo grande festa della esaltazione di Santa Croce. Questa sera abbiamo tantissimo da pregare. Prima di tutto siamo forti, veniamo dalla vacanza, abbiamo tutto il tempo da pregare. Di più, ieri proprio nella nostra diocesi abbiamo fatto apertura di anno pastorale, il nostro vescovo, proprio invitato in nunzio, poi tanti altri vescovi, insieme abbiamo celebrato a Spilimbergo, proprio presentato la lettera pastorale di questo anno, un bellissimo titolo: siamo liberi per amare e per servire. Siamo qui proprio per questo. Ringraziamo Dio tutto quanto, abbiamo ricordato anche la memoria di terremoto di 50 anni, preghiamo tutti, tutto, mettiamo nel cuore di Dio tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Preghiamo oggi anche il nostro Santo Padre, compie anni, preghiamo per il Papa, anche di voi se avete compleanno oggi, ricordiamo e chiediamo proprio, Signore, proprio buona salute, lunga, sana, tutto quanto. Allora, prima di tutto, per iniziare questi grandi santi misteri, invochiamo lo Spirito Santo e affidiamo tutto quanto per mezzo dello Spirito.
1: 137.

Carissimi, prima di iniziare a chiedere la misericordia di Dio, proprio ricordiamo oggi, le letture di oggi sono bellissime. Nella prima lettura proprio ascolteremo questo famoso discorso, libro dei numeri, e poi nel Vangelo un grande incontro di Nicodemo con Gesù. E Gesù disse: il figlio dell'uomo va esaltato. Chiediamo anche noi tantissime volte, non ha esaltato bene il nostro Signore, chiediamolo sua misericordia per poter rendere partecipi tutte le grazie. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà,

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Dal libro dei numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo il loro Redentore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore.

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

Carissimi fratelli e sorelle, vi auguro ogni bene e salutiamo anche tutti i fratelli, sorelle, amici che stanno ascoltando in giro del mondo tramite il radio nel deserto. Ringraziamo tutti quanti per essere qui, per donare questo momento di tempo, come dice il nostro Vescovo nella lettera pastorale di quest'anno, siamo liberi per amare e per servire. Questo tempo, che poco tempo che diamo, con amore per il servizio, per la Chiesa, per i fratelli e sorelle, per i nostri cari, tutti quanti. Perché nella mensa del Signore, se noi mettiamo più intenzioni, più pensieri, più preoccupazioni, tutto quello che abbiamo nel mondo, più gioia, anche abbiamo tantissime belle cose da offrire, ci sta. Proprio abbiamo sentito, carissimi fratelli e sorelle, proprio questo giorno di festa, grande festa. Tra l'altro noi qua, come la nostra diocesi, abbiamo già anche festeggiato già un po' di giorni fa, il 25 luglio, ormai già tradizione, per proprio celebrare il nostro vescovo che è deciso. Tanti di voi siete stati su Piancavallo, Monte Tremol. Noi facciamo proprio, andiamo su, celebriamo messa, è bellissimo, tantissime gente che partecipano dalla tutta la diocesi, non tantissimi, ma però comunque bel numero, 200-300 persone, è bello. E oggi siamo qua proprio liturgica, giorno liturgico proprio oggi. Abbiamo sentito, carissimi fratelli e sorelle, non voglio perdere tanto tempo solo per ringraziare e dire questo, e quello che abbiamo sentito, cioè brevi, sia prima lettura sia il Vangelo, se cade domenica va letto anche seconda lettura, tutto quanto, è bello, veramente breve, proprio il popolo di Dio, quelli che erano nell'Egitto, erano schiavi, si erano oppressi, hanno proprio pregato a Dio, è arrivato la voce fino a Dio, che loro sofferenza, tutto questo. Dio è tanto amato, no? Allora per liberare questo popolo, il suo popolo, ha mandato Mosè. E poi a un certo punto Mosè di per sé non è che ha voluto andare subito, proprio mandando proprio suo fratello per suo aiuto, tutto quanto. E dopo lui accetta e va. Ah, Mosè ha dato tutto per... era a grado di proprio liberare questo popolo, noi sappiamo benissimo, non voglio ripetere tutta la Sacra Scrittura, comunque ha dato tutti i poteri, tutte le cose, di più Mosè poteva parlare come persona a Dio, qualsiasi, tutta la Sacra Scrittura, comunque ha dato tutti i poteri, tutte le cose, di più Mosè poteva parlare come persona a Dio.

supplicare a Dio, invece cominciano proprio contro Mosè, contro Dio, abbiamo sentito. E dopo Dio cosa fa? Manda i veleni, i serpenti velenosi, cominciano a morsicare e tanti bel numero sono morti. E poi dopo questo popolo è pentito. Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Adesso non c'è niente da fare altro. Allora andiamo da Mosè e poi pentono, chiedono. Abbiamo sbagliato, abbiamo... Allora chiedi a Dio, prega a Dio perché Dio ci salvi. E Dio subito l'ha dato questa possibilità. E poi Mosè va detto, no? Fai costruire un serpente di bronzo, metti un'asta in luogo alto, perché quelli che viene morsicato da serpente, se vogliono vivere basta guardare questo serpente e salvavano. Vedete che subito la soluzione. E poi va proprio salvato questo popolo, man mano quelli che rimasti sono arrivati, e questa è la nostra storia, no? E proprio nel Vangelo, proprio Gesù proprio parla, bellissimo Vangelo di Giovanni, proprio nel terzo capitolo, Gesù già ha fatto nozze di Cana, nel secondo capitolo, ha fatto tanti, proprio tanti, tanti che credevano in Gesù, c'è questa grande folla. E poi i farisei, quelli potere di quella volta, ha avuto un po' di tremore, no? Dopo, a un certo punto, questo saggio Nicodemo, uno di questi grandi capi e maestro di Israele, va durante la notte e da Gesù fa incontro. Vedete che un po' Gesù riceve anche la notte. Vedete che Gesù non dice allora vieni domani mattina o pomeriggio o domani sera, no, fa parlare. E poi lui parla, pur essendo così grande maestro di Israele, e poi Gesù parla di nascere, rinascere dall'alto. E poi lui fa, ma come maestro, come si può, uno grande già, e poi come fa a entrare nel grembo di madre, come può uscire, impossibile. Lui, come, dopo Gesù gli spiega, bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. E poi Gesù disse ancora di più a lui, il figlio dell'uomo va esaltato, va messo in alto, non semplicemente, sì, noi vediamo... Ogni chiesa, ogni processione, noi portiamo croce a stile, proprio visibile, portiamo tutto quanto, portiamo nel collo, facciamo proprio nelle porte, case, ovunque mettiamo. Non solo quello, mettere Gesù. Vedete che sicuramente dobbiamo mettere ovunque, poi di più noi dobbiamo mettere Gesù proprio nel nostro cuore. Vedete che il cuore è il nostro proprio posto per il Signore. E poi noi... Finisce qui il Vangelo, no? Per oggi, e sappiamo benissimo Nicodemo cosa fa, non fa grandi, non sappiamo che è seguito come gli altri apostoli, discepoli, tutto quanto, però alla fine, quando Gesù va condannato e poi è crocifisso, e insieme con questo un altro, il amico, diciamo, il membro del Sinedrio, Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco, un uomo molto stimato, e lui ha avuto coraggio di proprio prendere il corpo del Signore Gesù. E poi va Giuseppe, insieme a Giuseppe di Arimatea, va Nicodemo prendendo con grande quantità di aromi le cose. Lui riconosce Gesù è figlio di Dio, figlio dell'uomo, fa questo. Carissimi, cosa possiamo dire oggi, questo giorno, grande giorno di festa della Santa Croce? Chiediamo al Signore, come abbiamo ripetuto più volte, non dimenticare le opere del Signore. Questo, guardate che questo parlo per me, non per voi, può capitare a tutti quanti. Noi abbiamo, questo può avere questa dimenticanza. Certe volte il Signore fa tantissime cose per noi, a un certo punto noi dimentichiamo tutto quel che è bene che è fatto, e poi se capita qualcosa, una piccola cosa, noi cominciamo a rimanere un po' come, non dico come quel popolo di Israele, e cominciamo a fare questo. Il Signore Gesù, noi sappiamo benissimo, il Signore è contento. Noi se lamentiamo, noi lamentiamo, Lui è contento. E chiediamo, Lui è contento. Non è che il Signore ha vietato di non lamentare, però c'è una cosa da proprio da comprendere, questo, no?
il nostro luogo, il luogo del Signore, per lamentare, per parlare, per fare tutte

Le cose è qui l'Eucaristia, vedete che è la nostra chiesa, la Madonna davanti alla Madonna. Noi siamo andare, dobbiamo andare lì, chiedere al Signore, presentare tutti i nostri problemi, i nostri dispiaceri, anche certe volte i nostri dubbi, anche qualcosa che non va, possiamo chiedere, che siamo chiedere prima di tutto, siamo assemblea, possiamo chiedere insieme con la comunità. E poi quando prendiamo comunione al Signore, no? Signore nel nostro cuore, possiamo proprio parlare in proprio tu par tu col nostro Signore. E questa è la nostra propria vita, carissimi. Questi giorni abbiamo già grande festa, sempre siamo in festa, abbiamo festeggiato San Giovanni Crisostomo. Noi sappiamo benissimo, questo Crisostomo vuol dire bocca d'oro. Lui ha avuto questa grande fede e alla croce di Gesù lui portava, faceva tutte queste penitenze per lui, per i poveri. Il nostro grande dovere di ricchi, di proprio, di, non dico mantenere, ma però dobbiamo proprio curare, dobbiamo proprio aiutare, dobbiamo provvedere la loro necessità. Lui faceva tutto questo pensiero, per questo lui ha avuto tanti problemi, quelli potenti di quella epoca, però lui non c'è stato mai, non ha avuto mai paura di parlare proprio a favore dei poveri e delle cose, e fidava tutto in Signore. Carissimi, anche noi chiediamo, il nostro Signore, proprio Gesù, voluto proprio fare questo grande mistero, proprio morire sulla croce, e proprio dalla croce vuole proprio di salvare a tutti noi. Dalla croce, ancora un'altra cosa che Gesù ci ha insegnato, dalla croce: Padre, perdona loro, non sanno quelli che fanno. Allora chiediamo anche noi, proprio possiamo proprio prendere questa parola del Signore, fare la nostra, anche noi come il Signore Gesù, perdonare, amare, voler bene, fare tutto quanto. E chiediamo, allora ringraziamo il Signore, ha fatto tanti doni sicuramente a tutti noi. E anche qualche volta qualcosa che non va, noi possiamo pregare, dire. L'altro due giorni fa abbiamo a Viano, come comune, ha fatto proprio memoria del sempre 50 anni di terremoto, proprio ha fatto vedere tantissimi questi filmini, robe varie, e c'erano quelle macerie, quelle case rotte in giro, sono bellissime scritte, proprio bello, mi è piaciuto tantissimo. Vedete che è scritto che la terra si può tremare, le case possono cascare, tutte queste cose possono succedere, però la volontà non può mai tremare. Vedete che queste belle parole, perciò anche noi possiamo dire al Signore, si può capitare tutto di più, possiamo essere un po' pochi, possiamo avere un po' di fragili, può avere tutto quanto, però la nostra volontà, il nostro Signore e in noi possiamo veramente avere tutta questa forza, andare avanti, perché voi avete già conosciuto Don Angelo, avete fatto tanta amicizia con lui, avete pregato insieme con lui, avete parlato anche dei problemi, delle cose, lui avrà sicuramente dato tanti consigli che andavano bene. Questo perché il Signore sempre ci manda qualche persona proprio per aiutarci, vedete che sempre manda nella nostra vita, e poi prendere queste cose e fidare e andare avanti. Proprio quel giorno là, mi ricordo, il 25 luglio, stavamo andando su per celebrare la Santa Messa, e noi siamo, tra l'altro, siamo andati anche nella Seggiovia, e poi da Seggiovia avrà una mezz'ora di camminata, circa 300 metri di dislivello, e fatica, no? Anche quello è fatica. E visto che un anziano avrà proprio di anziano, proprio quando è andato vicino, voluto parlare proprio con lui, con due bastoni che camminava, un ritmo proprio bellissimo, proprio tac tac tac, camminava così su. Noi invece fatica, proprio sudore. E poi sono avvicinato e chiesto a lui: ma lei cosa mangiava quando era piccolo? Come ha fatto così coraggio, avere coraggio a camminare qua? E la sua figlia era vicino, magari lei faceva fatica, e lui diceva: guarda, quel croce che mi attira, guarda, io vengo tutti gli anni
Io voglio andare finché se succede qualcosa, morirò per il Signore. Vedi che forza, che coraggio che hanno persone. Perciò dobbiamo veramente prendere queste persone, ascoltare, anche noi. Certe volte è vero che anche per noi fatica, per esempio qua facciamo, celebriamo così tardi, magari qualcuno che viene da lontano, non è facile. Sono tante cose, tante volte magari è un po', non è tutto portato a mano, però facciamo fatica. Qualche volta facendo questa piccola fatica, diciamo, può essere anche qualche volta grande fatica, anche di saggio, e questo veramente può veramente essere un grande aiuto sia per noi, sia per i nostri cari, anche sia per tante altre persone. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamolo al Signore. Abbiamo proprio sentito queste bellissime parole del Signore Gesù. Chiediamo, proprio noi possiamo veramente sempre innalzare il nostro Signore, Figlio dell'uomo. Possiamo sempre far sedere nel nostro cuore, nella nostra testa, nelle nostre case, nei posti più elevati, in modo tale come quel popolo di Israele che camminavano nel deserto, quei momenti così duri e difficili, che con questo veleno di serpente, che guardavano, che salvavano. Anche noi, il nostro popolo sofferente, ribelle, a volte dubbioso, a volte un po' sfiducioso, tutto quanto, chiediamo, perché il Signore è sempre presente nell'Eucaristia, nei sacramenti, nella Chiesa, nella preghiera, nella comunità. Tutto quello che chiediamo, Lui è sempre pronto di donare. Ha donato la Sua Santissima Madre per noi, proprio dando dalla croce, proprio a Giovanni, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Lei è la nostra madre, è la nostra sorella. Chiediamo proprio intercessione di Santissima Madre. E poi aggiungo anche un'altra piccola intenzione: avete già visto questi giorni in Nepal tutto questo tragedia, proprio un grande disastro, catastrofe, tutto non so come chiamare. Chiediamo perché il Signore ci aiuti a tutti per ripartire. Abbiamo parlato anche ieri nella messa di proprio questa memoria di terremoto. Ripartire, veramente il Signore proprio aiuta proprio a ripartire la nostra vita. Nella vita ci sono delle prove e poi c'è la ripartenza, perché questo è importantissimo. Allora carissimi, ci mettiamo tutto quanto nel nome del Signore. Vittoria della morte, il Signore ha voluto morire sulla croce per noi, e anche noi mettiamo tutto, i nostri sacrifici, il nostro amore, la nostra gioia sull'Eucaristia, chiedendo per la pace nel mondo, per il nostro Papa. Lui parla molto per la pace, per tutto quanto. Chiediamo perché il Signore ci doni tanta forza, tanto coraggio, tanto amore, perché Lui possa veramente per aiutare tutti questi capi del mondo, possono tutti proprio andare concordo per il bene comune. Saludato Gesù Cristo.

0: Carissimi fratelli e sorelle, ci alziamo in piedi, facciamo la festa odierna. Non ricorda solo il ritrovamento storico della croce del Signore e la dedicazione della Basilica Costantiniana sul Calvario, ma ripropone anche la meditazione del mistero della croce, strumento della redenzione. Al Signore eleviamo la nostra supplica.
1: Per la tua croce salvaci, Signore.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Per ringraziare il Signore che, facendosi uomo, ha voluto essere in tutto simile a noi, nel servizio e nell'obbedienza al Padre fino alla morte sulla croce, preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Per ravvivare in noi il senso della croce come logica di grazia e di dono verso gli altri, preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Perché l'insegnamento della croce, che svela l'enormità del peccato e manifesta l'amore di Dio per noi, ci stimoli alla riparazione ed accettare le nostre croci come contributo al piano di salvezza. Preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore.
1: Perché la nostra solidarietà con chi soffre si estenda ovunque c'è un dolore, per rendere credibile l'amore di Dio per noi. Preghiamo.
0: Per la tua croce salvaci, Signore. Carissimi fratelli e sorelle, ancora ci mettiamo un attimo in silenzio, offriamo tutte le nostre intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Chiediamo ancora al Signore per la pace nel mondo, per il nostro Santo Padre, Papa Leone, preghiamo per tutta l'umanità. A volte l'umanità un po' ribelle, un po' sofferente, un po' stancato, un po' questo, però chiediamolo, chiediamo noi per intercessione di Santissima Madre, alla croce, davanti croce, adoriamo e chiediamo proprio il Signore, ci doni un cuore semplice, un cuore buono, generoso e amante della vita e di Dio. Signore Gesù, l'amore è l'unico motivo che ti ha spinto ad abbracciare la croce, insegnarci a rifiutare la violenza e ad amarci come tu ci ami, per attuare in noi la tua promessa: quando sarò elevato da terra, attirerò tutto a me. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sacrificio. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che ho offerto sull'altare della croce, espio il peccato del mondo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore, a Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rosada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Crisostomo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Carissimi fratelli e sorelle, prima di partecipare del banchetto eucaristico, con la preghiera del Signore, chiediamo anche noi, per tutta l'umanità, perché possa veramente ringraziare e guardare il Signore crocifisso. Lui salva dalla croce a tutti, a tutta l'umanità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo celebrato Santissima Eucaristia con tanto amore e con tanta devozione. Ancora ci mettiamo un po' di disposizione per adorazione.

ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato, ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato, ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, siamo qui davanti a te, prostrati, chiediamo proprio questo giorno di grande festa della Santa Croce. Tu hai salvato dalla croce, noi vogliamo sempre portare la tua Santa Croce in ogni luogo, ogni posto, in ogni persona. Vogliamo proprio avere il tuo sentimento, il tuo amore, la tua misericordia ovunque, come vuoi tu, Signore. Donaci la forza, donaci la intelligenza, donaci il coraggio, donaci tutto quello che bisogno per compiere la tua volontà. Vogliamo un attimo di adorazione, in questa adorazione in silenzio un attimo, vogliamo fidarti il nostro Papa Leone, tutti i vescovi, tutte le chiese, tutte le diocesi, tutte le parrocchie, tutti i parrocchiani, tutti quelli che vivono nel territorio, tutta l'umanità, sofferente, non sofferente, ricchi, poveri, perché vogliamo ricordarci, perché tutti possono riconoscere questo grande mistero, quello che hai detto tu a Nicodemo: va esaltato il Figlio dell'uomo. Noi vogliamo esaltarti, Signore. Per questo un attimo vogliamo fare un silenzio, un attimo chiedere proprio il tuo aiuto su di noi e sull'umanità.

Signore Gesù, aiutaci tu. Noi non sappiamo come pregare, non sappiamo cosa chiedere, non sappiamo come adorare. Noi vogliamo guardare te in alto sulla croce, e chiediamo, per intercessione di Santissima Madre e dei Santi, vogliamo camminare sempre sulla tua strada, con te. E per l'umanità. Signore Gesù, vogliamo pregare per la nostra diocesi. Abbiamo iniziato ieri apertura dell'anno pastorale di 26-28 biennio. Chiediamo questo tempo perché tutti insieme, vescovi, preti, religiosi, religiose, famiglie, tutti battezzati, possiamo camminare in sintonia con la lettera, dicendo: lui, noi siamo liberi, liberi per amare, liberi per servire. Signore, vogliamo servire te attraverso la tua Chiesa, attraverso la tua gente che ci hai donato a ognuno di noi. Per noi, per la nostra diocesi, c'è anche grande festa fra poco, ti ringraziamo per questo. Saranno ordinati 3 diaconi per la vista del sacerdozio: Mirko, Christian e Oscar. Signore, dona loro coraggio, forza, fedeltà, amore, tutto quel che serve per servire te, per servire la tua Chiesa. Vogliamo anche chiedere per tutta la Chiesa, per tutta l'umanità, le vocazioni, sia vocazione sacerdotale, religiosi, religiose, sia vocazione matrimoniale, tutto quanto. Perché tutti uomini e donne nel mondo possono trovare la loro vera vocazione, possono essere gioiosi, possono proprio seguire te, amare te, Signore.

Signore Gesù, abbiamo presentato noi stessi, i nostri cuori, i nostri pensieri, i nostri desideri. Vogliamo ancora, alcuni fratelli e sorelle hanno chiesto, deporre davanti a te tutte queste intenzioni, richieste di preghiera. Tatiana, Livia, Guido, Giulia, James, Emanuele, Alessandro, Armando e famiglia, Consuelo, Roberto, Dina, Bianca, Ornella, Massimo, Elisa, Rita, Livio e famiglia, Maurizio, Lucia, Alessandra, Edoardo, Consuelo, Giorgia, Albina, Flavia, Claudia, Celio, Michele, Celestino, Tullio, Elio, Nicoletta, Silvano, Chiara, Vittorina, Massimo, Erika, Stefano, Paola, Lino, Federico. Preghiamo ancora il nostro Santo Padre, giorno di suo compleanno. Signore, doni tanta salute, tanta forza, tanta gioia. Doni una parola autorevole come tu hai donato San Giovanni Crisostomo, perché il mondo convinca la sua parola, che rispettino e che amino. Accoglie l'immagine della Madonna Pellegrina il gruppo di preghiera della famiglia di Luisino e Mara Rossetto di Prata. Vi prego di venire davanti e invochiamo lo Spirito Santo e affidiamo a voi questa immagine della Santissima Madre Pellegrina, perché possiate pregare per tutti

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Consolatore. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il suo cuore immacolato e addolorato. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Consacriamo Santissima Madre, o mia Signora, dolce Madre Maria, a te mi affido. Immacolato.

Carissimi, grazie a tutti voi per aver partecipato a questo bellissimo incontro di preghiera. Abbiamo fatto apertura da questa sera e vi ricordo il prossimo incontro. Avremo sempre il lunedì 12 ottobre, poi essendo finito vacanze e robe varie, iniziamo anche martedì, San Martino. Tutti siamo invitati, sapete benissimo dove si trova la casa madre del Seguito di Gesù. Momento di preghiera, iniziamo anche lì verso le 6 e poi finiremo con la cena. Tutti siete invitati. Ringraziamo il coro che ha aiutato proprio a pregare per fare questa bellissima preghiera di questa sera. Grazie ancora a tutti voi, anche a tutti i fratelli e sorelle ascoltatori di Radio Voce nel Deserto. Ringraziamo voi, ringraziamo Dio, benediciamo il Signore. Ci vediamo al prossimo incontro, vi auguriamo buona serata e buon ritorno. Grazie, siete bravissimi. Facciamo canto finale ancora, ringraziamo la Madonna.

0: Ringraziamo anche Don Ezio perché tutta la serata sta confessando, forse la siamo anche questa notte, così chi vuole potete rimanere ancora. Grazie a tutti voi, buona serata.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso l'incontro di preghiera mariano del lunedì, ha celebrato Don Rammani. La proclamazione di Radio Voce nel Deserto prosegue ora con la nostra impostazione serale, con momenti particolari di preghiera, con momenti di riflessione dedicati soprattutto a queste ore un po' più tranquille, un po' più serene. A tutti quindi il mio buonasera e un buonanotte a tutti di vero cuore.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato.
1: Don Salvatore. Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione, sacramento della confermazione con il matrimonio, non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio dentro la nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente

0: da bambino e possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole. Motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché da un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
1: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
0: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione: battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali, cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo, e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo, i parroci, i presbiteri, venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica, che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? Cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al crisimante: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della lapa militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del cresimato, indica però proprio questo. C'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 questo monaco che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo, ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta. Però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che è già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana. luterana che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi crediamo, noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi, così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, e dopo la confermazione, possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che il vescovo, il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito, il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro, quindi entra questo respiro respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che è della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo: tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti la necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso, lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancor di più percepire questo: non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente: sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti, e noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp, 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #popTheology

0: Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O regina degli apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera. Originario di Faenza, un passato da agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sa di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
4: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
4: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
3: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po' quante carte ha mescolato il Signore con te.
4: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura, peraltro ho anche lavorato 2 anni. Poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie. Insomma, è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, se riesci. Le cose si sistemano, ecco.
3: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti, Don Tiziano. Si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato. Chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
4: Io ogni post che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione: che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
3: 13 settembre 1997 ho studiato, sono 28 anni.
4: Esattamente. Oh, 28 anni e mezzo.
3: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, com'è arrivata, quando?
4: Allora, intanto diciamo che io non ho mai, io vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1991, ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità insieme a un diacono che stava per essere ordinato prete, assieme a altri due obiettori di coscienza di servizio civile, e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana, la comunità della canonica vecchia la chiamavamo. E lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina fatti prete, mai sentito una vocina, e spero che non sia un requisito, altrimenti, cioè, penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna, e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. E siamo qui.
3: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
4: No, a me ha colpito da sempre una frase del Cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine, quando si alza, prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente, o hai delle liturgie ben curate, o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma, veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
3: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
4: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo avevo annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, voi, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo, voi che dite tanto la famiglia, il dialogo genitori figli, poi quando... E il vescovo dice: guardi, la chiesa non è non sono io, cioè non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi grazie al cielo tutte le cose si sono rimesse a posto grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità di parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tiro, diciamo così, il tirocinio pastorale alla fine della del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. Ma la domenica noi andavamo, dopo la messa, la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione e andavamo in due bar diversi, e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, ma non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è il segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
3: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
4: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
3: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale. Cosa ci ascoltiamo?
4: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere, e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella, anche solo per il fatto di poter incontrare le persone. Ma che bello è! E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino, e che vedevo in braccio quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: Ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato, grazie. Grazie Don Tiziano, perché io era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherebbe,
0: è stato proprio proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose. Ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti occupi, ti sei occupato, ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo, e invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo. Avendo una preparazione appunto tecnico-professionale, concreta, pragmatica, vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore e la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo, e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no, con l'alluvione, e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: È stato il punto di riferimento perché ci siamo un po' interrogati. Non sarà un caso che ad esempio il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la chiesa? Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui ad esempio io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose, quelle notti fra il 17 e il 18 di maggio del 2023, me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto: perché? E qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo, tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto. E poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa, mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a togliergli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni. Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. E, però la cosa più bella secondo me non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia fra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente. Però insomma, dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo, me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla? C'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel coro qui della nostra parrocchia, quando in quelle rarissime opportunità che ha di venire in Romagna, perché magari è libera dalle tournée o dagli impegni, soprattutto Natale e Pasqua ogni tanto si fa vedere, e io me ne accorgo per quella canzone che ormai è diventata una specie di tormentone religioso, che è Servo per amore. La prima volta che successe, a me danno l'elenco dei canti della notte di Natale, vedo all'offertorio Servo per amore, dico ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono di andare a fare proprio Servo per amore. E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena una baragà, mi dà una gomitata e mi dice: Don, cerca di capire, indovina chi viene. Ok, ho capito, ho detto va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
0: Sì.
1: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto una persona proprio molto, molto tranquilla, molto. È proprio la ragazza, una di noi.
0: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro, la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
1: Questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo fra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
0: Lui è Simone Cristicchi. Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: E sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
2: Quando la sento mi emoziono ancora.
1: È così, poi la magia della musica. Infatti, noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una, non so se riesce a definirci, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è, Don Tiziano?
2: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
1: Giusto, devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
2: No, meglio di no, anche perché può darsi che, cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male, meno
1: certo.
2: Male, no, vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando Georges Bernanos nel diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico, ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
1: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
2: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare. E l'intercalare è allora, dove ci sta dentro, bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, te, insomma vuol dire tutto è in. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina quando ti svegli ti dice, allora siamo pronti a ripartire.
1: Mi piace, bellissimo.
2: Così, mi viene da dire questo.
1: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti. Grazie mille.
2: Grazie a voi di cuore. Non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
1: Lo faremo.
2: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
1: Vocazioni. Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, se vorrete la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
4: Diffondi nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
5: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
4: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito, e noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente, come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare Alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello.
1: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta: adesso basta, cioè questa persona non cambierà mai. Questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro. Quante volte me la sono fatta, e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede: ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, Quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione è fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio fratello? Quante volte dovrò perdonargli? E poi continua, fino a 7 volte, perché era la casistica, no? 7 è il numero perfetto, quindi Pietro si sentiva già molto bravo, ma in effetti perdonare 7 volte è già tanto, eh? Cioè non è che stiamo parlando di poco. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente non solo Pietro, ma anche ciascuno di noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La perfezione assoluta, cioè l'infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti. E quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo, Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo spietato, che è il racconto di un servo al quale viene condonato una cifra di debito importante, e che invece non riesce a condonare a sua volta un suo fratello al quale aveva prestato dei soldi che non aveva da restituirgli, che era una somma molto inferiore rispetto a quella che era stata condonata a lui stesso. Il regno dei cieli, dice Gesù, quindi è simile a quello che accade in questa parabola. C'è un re che volle regolare i conti con i suoi servi, e gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Sono tanti 10.000 talenti, veramente tanti, una cifra enorme. Ma questo poveraccio, ecco, non aveva di che restituirgli, e quindi lo supplicava, certamente, perché la posta in gioco era l'essere venduto come schiavo, e quindi supplicava che gli fosse condonato questo debito. E il padrone, questo re, è un re ricco di compassione, che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato, e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1.000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1.000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona, che ha un cuore ristretto, non solo è un cuore ristretto, ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno, per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo: restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re: ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventure, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io? E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo, che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che che cosa vuole insegnare a Pietro, ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati. Noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il Padre ha mandato il Figlio suo Gesù a versare il proprio sangue per noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo. È un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutti a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati. Il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio, nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente: ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria, come San Paolo nella lettera ai Galati canta, potremmo dire: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fate questo in memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazie, è una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono. Perché che cosa volete che sia mai un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita, quando per grazia il Signore mi ha dato lo spirito, chiesto, invocato, desiderato della misericordia, io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone. Io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia, quel "dout des", quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco: non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè, il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato. Nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare. Là dove ci sembra impossibile, cambiamo rotta, convertiamoci, cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente ha un compito arduo, perché sempre anche il compito del governo, vuoi il governo del padre di famiglia, della madre di famiglia, di un insegnante, di un educatore, di un allenatore, cioè ognuno di noi è in qualche modo ministro di qualcuno, esercitiamo per la porzione di ciascuno una sorta di autorità, un'autorità di governo. Quindi è ancora più difficile l'esercizio della misericordia. In questa lettera, che è uno scritto molto breve ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente, e in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè c'è un modo mediante il quale è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che esorta il ministro ad avere la stessa cura materna. Che non ci sia nessun frate che abbia peccato quanto sia possibile peccare, che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amalo più di me per questo. Cioè, più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. ma questa frase che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, io trovo che sia di una tenerezza, di una maternità, di una generatività assoluta.
0: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Abbiamo visto come Gesù ha operato la salvezza, accogliendo l'azione del Padre, manifestandola nelle proprie scelte, nei rapporti, nella misericordia da esercitare, secondo un principio molto chiaro, che al male si resiste facendo il bene. Il male ci accompagnerà sempre perché, come abbiamo visto, è la mancanza ancora di quel compimento a cui non possiamo pervenire se non lungo il tempo, camminando. Per cui non possiamo essere perfetti fin dall'inizio. La perfezione è un traguardo da raggiungere, perché non possiamo accogliere il dono di Dio subito, completamente. Noi siamo tempo, cioè strutturalmente possiamo accogliere solo frammento dopo frammento. Questa è la nostra condizione della temporalità e quindi la condizione di creatura. La condizione di creatura. Per cui è solo accogliendo giorno dopo giorno il bene, la forza della vita, quell'amore di Dio, solo così possiamo pervenire a quel compimento a cui il Signore ci chiama. Voglio dire, neppure Dio può annullare questa nostra condizione. Perché? Perché Dio non può fare un altro Dio. Necessariamente, quando comunica vita, la comunica, crea il tempo, cioè la successione delle diverse fasi della vita. E non può essere altrimenti per noi come creatori. Questo perché, per questo non possiamo pretendere che gli altri siano perfetti, come non possiamo pretendere che noi siamo già perfetti e compiuti. Lo ricordo, questo perché noi difficilmente ci mettiamo in questa prospettiva e accogliamo la condizione di creatura, no? Difficilmente. Allora, come pervenire a compimento? Se noi incontriamo sempre il limite, l'insufficienza e il male, mettendo in moto dinamiche opposte a quelle del male. Se il male che incontriamo è violente, è violenza, noi cominciamo a diffondere pazienza attorno a noi, proprio mettendoci insieme agli altri, assumendo questo compito nel mondo. Qual è la consapevolezza che ci deve guidare in questo cammino? È che la forza della vita, cioè l'amore di Dio, cioè l'azione di Dio in noi, può condurci al compimento a cui ci chiama. Questo è l'annuncio di Gesù della salvezza, che possiamo pervenire al traguardo. Paolo esprime questo principio molto semplice, lo esprime in modo chiaro nella lettera ai Romani, al capitolo 8, quando il capitolo 8, versetti 28 e seguenti, quando descrive come un piano di salvezza in che consiste questo. E Paolo scrive così: noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Questo è l'annuncio del principio che adesso cercherò di spiegare, no? Ma poi continua, e quindi la radice è questa chiamata e l'amore che ci avvolge. Chi ci separerà dunque, versetti 35 seguenti, chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati, cioè grazie all'amore di Dio che ci avvolge. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principali, né presente né avvenire, né potenze né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Fermiamoci un momento a riflettere cosa può significare questo in ordine a quella missione, a quel compito che abbiamo chiamato il ministero della riconciliazione, con un'altra formula paolina. Allora, il principio è che noi possiamo vivere tutte le situazioni in modo salvifico, cioè in modo da crescere come figli di Dio. E questo è il dato fondamentale. Tutte le situazioni, anche le più negative, possono essere vissute in modo positivo, in modo salvifico. Attenti, non voglio dire che tutte le situazioni sono volute da Dio, no, perché molte, questo l'abbiamo già visto, ma lo dobbiamo riprendere anche questo per l'attività comunitaria. Tutte le situazioni portano il segno del limite, dell'insufficienza, a volte della violenza, del male, perché appunto non tutte le situazioni in cui vogliamo trovarci corrispondono al volere di Dio, però ci troviamo, le attraversiamo. Se voi adesso uscite e una macchina vi investe perché chi la guidava era ubriaco, dite no, era ubriaco, e non potete dire questo l'ha voluto Dio. Tutto ciò che accade sulla terra ha delle creature come origine, come causa. Quindi ci sono sempre i limiti e le insufficienze. Molte situazioni non corrispondono al volere di Dio, però ci sono. Il principio allora della vita spirituale è appunto questo: noi possiamo vivere tutte le situazioni in modo da crescere come figli di Dio, anche quelle che sono contrarie al volere di Dio. Questo è il messaggio della croce. La croce, abbiamo visto già, la croce era contraria al volere di Dio, era voluta dagli uomini in opposizione al progetto che Gesù esponeva di salvezza, però Gesù è riuscito a vivere quella situazione in modo da fare di quell'evento un evento di salvezza per tutti. Come ha fatto questo? No, non perché ha sofferto, perché poteva soffrire imprecando, poteva soffrire invocando altre situazioni, condannando quelli che ne erano la causa. E in questo modo non avrebbe realizzato salvezza, pur soffrendo le stesse cose. Per cui non è la sofferenza che ha condotto, che ha reso la croce salvezza, è l'amore con cui Gesù l'ha vissuto. La dinamica contraria è quella della violenza, la mitezza, la pazienza, la mansuetudine, quella che Paolo chiama l'obbedienza, cioè il vivere affidandosi a Dio anche quella situazione che era contraria al volere di Dio. Perché è possibile questo? Perché l'azione di Dio, cioè il suo amore, anche in quelle situazioni ci può pervenire e nessuno ci può impedire di accoglierlo. Cioè l'azione di Dio ci perviene sempre e noi possiamo sempre accoglierla ed esprimerla nella nostra vita con la gentilezza, con la mitezza, con la benevolenza, col perdono, con la misericordia. Sempre noi possiamo, tutte le situazioni esprimere. Allora capite, tutto concorre al bene per quelli che amano, cioè che accolgono l'amore di Dio. Qui ogni volta che c'è amore, ricordate il termine greco è agapao, il verbo agapao, agapan, il termine agape, quindi il termine, cioè è la rivelazione dell'azione di Dio in noi. Non è, vedete, chiariamo un momento questo punto, perché è la chiave di soluzione di tutti i problemi. Tutte, abbiamo già visto, parlando della fede teologale, la fede, la speranza, la agape, l'amore teologale. Il termine greco è agape, in italiano c'è anche il termine agape, che vuol dire cena comune, fraterna, così. Ma il termine greco per indicare l'amore teologale è il termine agape. Beh, possiamo dire carità, ma come sapete il termine carità nelle nostre lingue ha subito una forma di impoverimento, perché in fondo viene intesa come fare un'opera buona. Fare la carità spesso vuol dire fare l'elemosina, no? Perché, no? Mentre di per sé il termine vuol dire accogliere l'azione di Dio, il suo amore, e farlo fiorire in noi come un gesto d'amore. Quindi questa è la vita teologale, questo è l'amore. Allora, per coloro che amano Dio, quindi per coloro che accolgono l'azione di Dio e le fanno fiorire l'amore, tutto concorre al bene. Cioè non c'è nessuna situazione in cui noi siamo impediti di crescere come figli di Dio. Anche una persona ci odia, per esempio, una persona ci avversa, mettete qualcuno che c'è, no? Noi possiamo vivere quella situazione crescendo nell'interiorità, sviluppando la dimensione spirituale, esprimendo amore, nessuno ce lo impedisce. E questo è il principio della serenità, della tranquillità interiore. Nessuno ci può separare dall'amore di Dio. Infatti Paolo elenca se la persecuzione, la tribolazione, la cosa, la spada. E Paolo dice la morte persino, no, nessuno. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Cioè possiamo accogliere l'azione di Dio e esprimerla in noi. Compiere il bene là dove c'è il male. Esprimere benevolenza dove c'è malevolenza, dove c'è avversione, esprimere mansuetudine dove c'è. Questo è il principio della salvezza. Nessuno ci può separare. Perché è possibile questo? Perché l'azione di Dio in noi può diventare sempre amore. Ora, questo principio vale anche a livello sociale. Ecco, una comunità che viene perseguitata, se risponde con la violenza, come succede in alcuni luoghi, anche tra i cristiani. A un certo momento, per esempio, in Nigeria c'era stato qualcuno che aveva dei cristiani che aveva reagito alla violenza esercitando violenza. In questo modo il male viene moltiplicato. E certo, dice, ma allora i cristiani devono sempre subire. Il punto è che come Gesù ha reso quella situazione in cui ha subito la violenza ma ha continuato ad amare, l'ha reso un evento di salvezza. È la forza che ha diffuso il cristianesimo, per questo è il livello sociale, la forza che ha diffuso il cristianesimo nei primi secoli, o meglio, la forza vale per tutti i secoli, poi dopo sono intervenute altre componenti che a volte però hanno guastato le cose. Quest'anno c'è la ricorrenza del 313, quindi il secondo millennio, del decreto di Costantino che rendeva il cristianesimo legittimo, 313, ma non è stato quello il momento pericoloso. perché lì ammetteva la legittimità, per cui non c'era più la persecuzione. L'errore è stato quando con Teodosio successivamente, ma nel frattempo c'è stato anche Giuliano l'Apostato come imperatore, che era stato educato come cristiano ma ha cercato di reimporre il paganesimo. Ma dopo con Teodosio, il 380-385, sono diverse costituzioni che ha imposto il cristianesimo per legge. Allora cos'è accaduto? Che le masse di pagani, e quindi coloro che avevano un altro stile di vita, sono entrati nella Chiesa e c'è stato un abbassamento, un inquinamento notevole nella vita cristiana. Però allora qual era la forza che ha condotto avanti anche nelle persecuzioni e poi anche nei secoli successivi? L'unica forza che ha di fatto diffuso la Chiesa nel senso proprio positivo, perché quando era in posizione della legge non garantiva la qualità della vita, non garantiva la fedeltà al Vangelo. Dunque l'unica forza che è stata la forza della fraternità, dell'amicizia, dell'amore che la comunità cristiana diffondeva. Questo è l'unico principio dell'amicizia, dell'amore che la comunità cristiana diffondeva. Questo è l'unico principio.

famiglie, le famiglie nobili, l'Ottocento, il Novecento, delle famiglie nobili che imponevano il Papa, cioè il successore di Vescovo di Roma veniva imposto dalle diverse famiglie, per cui c'erano dei papi di 20 anni che però vivevano come vivevano, quindi c'erano. Quando cioè sono intervenuti altri meccanismi è cominciato il decadimento. L'unica forza che è stata precedente la forza, la qualità nuova dell'amore, perché era una forma nuova di amore che si esercitava, che era appunto l'espressione dell'azione di Dio, per cui il gruppo, la comunità diventava un'irradiazione di qualità nuova di vita. Ora questo, vedete, vale a livello sociale, l'ho accennato anche la prima sera, vale a livello sociale nel cammino della specie umana. La qualità di amore che oggi è necessario per vivere è più profonda, è più gratuita, è più universale di quella che era richiesta prima. Pensate che quando in certi periodi, per esempio, le comunità ecclesiali non avevano colloquio con gli altri, non avevano dialogo con altre culture, con altre religioni, impedivano, anzi proprio proibivano questo, oppure esercitavano violenza, hanno organizzato le crociate e quindi e pian piano introducevano quindi nei meccanismi sociali delle dinamiche di contrapposizione, di violenza, e in nome di Dio, pensando di compiere, di fare la volontà di Dio. Il livello a cui erano pervenute non erano sufficienti a vivere quella situazione. Bene, oggi il cammino che oggi è necessario, la qualità di vita che oggi è necessaria, è molto più esigente di quella dei secoli scorsi. Quindi ci devono essere delle comunità creative del nuovo stile di vita cristiana, cioè degli ambiti sociali, degli ambiti comunitari che fanno fiorire le qualità nuove oggi necessarie e le diffondono per contagio. Questo è il compito che noi abbiamo. Allora, di fronte al male, questa attitudine interiore diventa una dinamica opposta a quella del male. Secondo punto, le qualità oggi necessarie. Se ci sono, per esempio, comunità violente, mettete delle comunità degli estremisti islamici, l'unico modo per poter contrastare dinamiche di questo tipo è quello di circondarli di persone capaci di amore oblativo, di amore gratuito, capaci anche di martirio, certo, capaci anche di martirio, ma è solo questo il modo per annullare la forza della violenza. Ecco, allora capite, il ministero della riconciliazione dal punto di vista sociale implica questa capacità di diffondere dinamiche di armonia, di amore gratuito, di benevolenza. Ovunque c'è una forza di egoismo, di violenza, di oppressione. Per cui le comunità dovrebbero attrezzarsi in questo senso. Proprio sapere che in certe situazioni occorre diffondere, ma non si può pensare solo di poterlo diffondere con le parole solo, con l'insegnamento. Non basta la parola, non basta l'insegnamento, è necessario l'induzione vitale, per cui è che non si può improvvisare, ma occorre alimentarlo, farlo fiorire vivendo i rapporti in questa prospettiva, cioè vivendo i rapporti nella prospettiva di un compito da realizzare. Per cui, anche se avete difficoltà in certe circostanze e pensate che non sia, non, non sia

0: facile realizzare determinate relazioni, vivere con pazienza certe circostanze. Ma pensate però alla missione da compiere, il ministero della riconciliazione da esercitare. Per cui la comunità si impegna a vivere determinate relazioni, anche difficili, convinto di questa necessità. Occorre diffondere nel mondo delle qualità nuove, delle modalità nuove di esistenza, le forme nuove di fraternità, di condivisione, di ascolto reciproco, di dialogo, anche quando ci sono situazioni difficili da realizzare. Anzi, molte volte le situazioni difficili sono lo stimolo per qualità inedite di vita, perché altrimenti noi viviamo, perché noi cerchiamo sempre di vivere in economia, cioè di vivere arrivando al limite che è sufficiente per andare avanti. Ci sono delle situazioni che, essendo molto difficili, impongono di non vivere in economia, ma di buttarsi fino in fondo nella situazione per esprimere la potenza della vita compiutamente. In questo senso, forse è sbagliato questo che vi sto dicendo, ma io credo che si possa dire che Gesù è giunto ad un amore sublime, eccesso, straordinario, proprio perché si è trovato in una situazione di violenza estrema, di odio estremo. Prima, ecco, questo penso, non so se si può dire, ma prima della croce non era mai pervenuto quel tipo di amore che è esercitato lì sulla croce. Perché non si era trovato in una situazione così drammatica, così violenta e così negativa come invece si è trovato sulla croce. Per cui, vedete, anche le situazioni negative, se continuiamo ad amare, questo è sempre il punto, se continuiamo ad amare, anche le situazioni negative possono essere uno stimolo straordinario di vita. Perché? No, non perché sono situazioni negative, ma perché anche lì l'amore di Dio ci può pervenire, se noi l'accogliamo e l'esprimiamo nella nostra vita. Ecco, capite allora il valore che può avere proprio una convergenza comunitaria in ordine al male del mondo. Questa è la missione fondamentale di una comunità. Cioè, non è vedete organizzare, questo lo potete fare, certo, organizzare incontri, parlare dell'azione di Dio, della forza che viene affidandosi a Maria, potete fare tanti discorsi, ma la missione fondamentale di una comunità è esprimere l'amore di Dio in modo contagioso, secondo le esigenze della nuova situazione in cui l'umanità si trova e secondo quindi il male che circola nella società. Questo è il compito fondamentale, questa è la missione di una comunità ecclesiale, quella di diffondere dinamiche opposte a quelle del male. Beh, questo è il senso, vedete, anche della lettura dei segni dei tempi, la formula che Gesù ha utilizzato, no? Individuare allora quali sono perché vedete i segni dei tempi sono le forme di vita nuova che emergono dove c'è il male, dove c'è la violenza, dove c'è la povertà, dove c'è l'oppressione. Sono le forme di vita nuova che alcuni riescono a far fiorire. Quindi là dove ci sono i segni del male, dove quindi il male viene esercitato, dove c'è la violenza, dove c'è l'ingiustizia, dove c'è l'oppressione, una comunità può far fiorire le qualità nuove di vita, che diventa quindi un segno del cammino per tutti. Allora dopo anche gli altri lo possono accogliere. Quando Madre Teresa, per esempio, in India, era di una congregazione di insegnanti e insegnava in un grande collegio, le persone sono abitualmente di famiglia nobile, di famiglia ricca, quando a un certo momento ha rinunciato all'insegnamento e si è dedicata a raccogliere i moribondi e li poneva in un'aula, in una sala che era un sotterraneo di un tempio induista, e li raccoglieva. Poteva sembrare una scelta pazza quella che faceva, una scelta pazza, perché come insegni educa le giovani alla vita, le introduce alla vita, vai a raccogliere i moribondi, no, non per guarirli, perché morivano lo stesso, ma per testimoniare l'amore, per vivere l'amore, no? E ha indicato una strada che ha sconvolto, cioè ha sconvolto la società. Certo, adesso il male poi si ripete ancora e poi ci sono, però capite qual è stato il valore di quella scelta, che sembrava una scelta pazza, però è diventato un segno. Perché un segno? Perché esprimeva una forza di vita maggiore di quella che invece esprimeva quando insegnava. L'amore che era necessario per insegnare in quelle condizioni armoniche, tutto ordinate, tutto, l'amore che era in gioco necessariamente era minore di quello che era richiesto nel raccogliere i moribondi, assisterli ad essere accanto finché morissero nell'armonia, a volte d'amore. Certo, è diventato un segno. In questo senso quindi capite perché Gesù indicava questa urgenza di discernere i segni per individuare dove il bene può diventare forza di rinnovamento della società, della storia umana. Poi vedremo l'aspetto sacramentale di tutto questo, e quindi il valore che dobbiamo dare quindi anche alla preghiera, ma il principio credo è molto chiaro: al male si resiste non con le stesse dinamiche del male, perché altrimenti si moltiplica il male, per cui anche se operiamo secondo la giustizia, se noi per esempio di fronte alla violenza reagiamo con violenza, anche se è una violenza legittima, cioè che la legge consente, perché la legge non sempre riesce ad esprimere le esigenze della società, anzi spesso è in ritardo, perché le leggi le fanno gli uomini, e spesso sono in ritardo rispetto al cammino della società. Per questo ci vogliono delle invenzioni dell'amore. Anche seguendo la giustizia occorre che ci siano delle invenzioni dell'amore, che accanto all'osservanza della legge introduca dinamiche che modificano la situazione e conducono a forme nuove di vita. Solo che questo richiede che delle comunità intere che operino. Le singole persone non sono in grado di farlo, in certe circostanze possono essere, ma per esempio anche, ho citato prima l'esempio di Madre Teresa, l'ha potuto fare uscendo dalla propria congregazione religiosa e avviando una nuova, raccogliendo attorno a sé persone nuove, come ha fatto Gesù, che ha raccolto dei gruppi, delle persone, costituendole in comunità, perché potessero andare. Quindi capite, l'ho spiegato ieri il perché di questa necessità, però capite allora le applicazioni concrete. Quando una comunità allora vive consapevolmente la missione, come reagisce alle situazioni sociali dei danni? Intensificando le proprie relazioni e diventando un segno nel mondo. Se invece ci adattiamo allo stesso modo, viviamo le stesse dinamiche, moltiplichiamo il male o anche operiamo il bene, ma al limite della sufficienza, non compiamo la missione. Mettete, state vedendo la televisione, no? La televisione, state, e il telegiornale riporta la notizia, non so, di violenze, di imbrogli. Ecco, come reagite comunitariamente a questo? Ci possa essere, lui dice, va bene, questo non ci interessa, sono loro, e lì, cioè il tirarsi fuori dalle dinamiche di male che sono nel mondo. E è molto facile, perché di fatto noi non siamo coinvolti nell'azione del male, generalmente, no? Sono violenze che alcuni, la mafia per esempio, può esercitare violenza, va bene, riguarda loro, sono loro che fanno il male. Il tirarsi fuori, perché dicevo, noi abbiamo un'altra vita, e questo già è un modo negativo. Oppure, peggio, è di reagire nella stessa linea della violenza, esprimere disprezzo per le persone, giudicare male quelle persone, e dire sono malvagi, dobbiamo emarginarli, eliminarli, devono essere uccisi, metterci nelle dinamiche di disprezzo, nelle dinamiche di violenza, perché anche questa è violenza, è una violenza desiderata, è una violenza pensata, ma è una violenza messa in moto. È molto facile essere presi dalle stesse dinamiche del male. Quando, per esempio, lo so, c'è stato un omicidio, allora dice, quello deve essere ucciso, deve essere eliminato, oppure messo in prigione, ma capite? Esprimiamo disprezzo. Mentre di fronte a questa situazione la comunità dovrebbe reagire in un altro modo, dire c'è del male nel mondo che ci coinvolge, perché anche noi siamo coinvolti negli stessi processi sociali, per cui vedere questa violenza ci sollecita a vivere le nostre relazioni, a esprimere la potenza dell'amore in un modo più ricco e profondo, perché venga annullato non quel male che è stato compiuto, ma le conseguenze, i riflessi nella società. Per cui vi impegnate a diffondere nella società, lì dove c'è stata violenza, dinamiche di benevolenza, di misericordia, di attenzione, di delicatezza gli uni per gli altri, anche nei confronti di quelli che hanno operato il male. Non perché non sono colpevoli, ma perché non possono uscire da quella condizione se non avvolti d'amore. Occorre aumentare l'amore nei confronti di quelle persone, così che si rendano consapevoli di questo fatto. E forse noi non capiamo bene proprio l'incidenza di questa forza, no? Io ricordo un terrorista che è stato in prigione, è stato anche condannato, adesso offre un servizio in una comunità di assistenza agli ammalati, nelle case di accoglienza per gli anziani, offre servizi in questo modo. Ma il momento di svolta della sua vita è avvenuta quando ha conosciuto i familiari di uno che era stato ucciso e che esprimevano, che visitavano la prigione, le prigioni, e avevano contatto con i terroristi, e proprio con atteggiamenti di benevolenza lì ha cambiato la vita. E dopo, per buono condotto, poi è uscito dalla prigione, adesso appunto fa questo servizio e ha il suo lavoro, adesso viene pagato, ma per una scelta che ha fatto perché ha conosciuto un ambiente. Ma il cambiamento è venuto solo quando ha incontrato persone che amavano in quella situazione, altrimenti nella prigione potevano alimentarsi gli uni gli altri, e sono stati diversi che hanno vissuto questo. E questo avviene anche in altri ambiti, per esempio quell'iniziativa dei familiari ebrei e musulmani che insieme per la Palestina cercano di avviare processi di riconciliazione. Certo, lo fanno questi, almeno quelli che ho conosciuto, per motivi religiosi, ma di per sé è la scoperta che è l'unico modo per far avanzare la vita. è l'unico modo per giungere a forme nuove di fraternità, a forme nuove di condivisione, a giustizia nel mondo. Ora, se non lo facciamo noi in questo, che abbiamo il Vangelo che ha l'indicazione molto chiara di questa legge fondamentale della vita, chi lo deve fare? Questo, vedete, è una specialità del cristianesimo. Dopo è chiaro che possono poi svilupparla anche altri, perché il bene poi si propaga, il bene si diffonde per contagio, appunto. Però ci vogliono dei luoghi di invenzione. I luoghi di invenzione, questi non possono essere improvvisati. Le comunità cristiane devono essere questi luoghi di invenzione, perché questa è una specialità proprio del cristianesimo. Altre religioni, altre culture hanno altri doni da diffondere. No? Per voi, per i cristiani, il dono da diffondere è proprio questo. Quindi capite allora l'importanza di creare comunità creative, cioè che siano un ambito di invenzione, di forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, di pazienza, di attenzione gli uni agli altri. Questo è il compito. Quindi quando vedete la televisione eventi negativi, spesso questo capita, ecco, interrogatevi: che reazioni avete? Che dinamiche mettete in movimento? Anche se legittime, nel senso, ma sono corrispondenti a questo ministero di riconciliazione che ci è stato affidato? Ecco, credo sia chiaro il principio. La conclusione è sempre questa, cioè, ma è possibile fare questo? La domanda che viene sempre a questo punto: è possibile? Certo che è possibile, perché l'amore di Dio ci sostiene, perché nessuno si può separare dall'amore di Dio. Questa è la ragione, non perché noi siamo buoni, non perché siamo superiori agli altri, ma perché nessuno ci può separare mai, ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Cioè, è una forza reale, è una presenza reale. Si tratta di aprirsi, di renderla concreta, di compiere gesti, di allenarci continuamente in questo. Questa è oggi la sfida decisiva che è rivolta al cristianesimo, perché se oggi il cristianesimo non è in grado, le comunità cristiane non sono in grado di svolgere questo ruolo, vuol dire che hanno fallito il loro compito. Gli altri ruoli sono delle, ma questo ruolo è delle comunità cristiane, per inventare le forme nuove. Poi dopo, quando sono inventate, si diffondono, appartengono a tutti. Gli ospedali in questo momento sono stati inventati dalla carità di coloro che erano accanto agli ammalati che venivano abbandonati, perché chi aveva i soldi veniva curato, gli altri non venivano curati. Gli ospedali sono sorti per così, siccome anche le banche sono sorte per i monti di pietà di quelli che facevano il microcredito, ma tutte tante gli ospizi degli anziani sono sorti così, poi dopo sono diventati struttura sociale più o meno efficiente, anzi meno efficiente che più, ma in ogni caso sono stati così. Beh, quello che è importante è che ci siano dei luoghi di invenzione, delle comunità quindi creative, che siano in grado di svolgere questo ruolo, di indurre, e poi che ci sia la vita teologale, che cioè che si vive in comunione, perché si accoglie l'azione di Dio e si esprime in gesti concreti di vita. Bene, credo che possa essere sufficiente per concludere questo nostro cammino relativo al Ministero della Riconciliazione. Però domani vedremo l'aspetto, come vive i sacramenti in questa prospettiva, perché i sacramenti sono i gesti della comunità ecclesiale proprio per rafforzare la vita teologale, perché l'elemento essenziale è questo, è la vita teologale, è Dio al centro. Bene, domani cominceremo a vedere questo. Ma intanto l'esercizio per questa sera, chiedetevi, ho fatto un piccolo esame personale, ma in ordine alla comunità. Ecco, chiedetevi come reagite, quali reazioni istintive voi avete di fronte alle situazioni sociali negative, di violenza, di imbroglio, di ingiustizie, di oppressione nelle diverse parti dove vi potete trovare. Che reazioni istintive avete di fronte alla scoperta o alle notizie di eventi negativi? Siete educate, attente, dato che siete esperti di comunione, educate, attente a evitare di entrare nelle dinamiche stesse del male, della violenza, dell'ingiustizia, anche se in nome del bene, perché anche la violenza esercitata in nome della giustizia e del bene è violenza. Allora chiedetevi, ecco, quali sono le vostre reazioni istintive, quali dinamiche mettete in moto in quelle circostanze. Secondo piccolo esercizio, ecco, esaminate allora nella vostra vita comunitaria, nella vostra comunità, se di fronte al male, a certe situazioni di male, siete in grado di creare dinamiche prevalenti di bene. No, non dico risolvere i problemi, perché il male ci accompagnerà sempre, ma mettere in moto dinamiche prevalenti di bene, di attenzione, di misericordia, di pazienza, per portare insieme il male. Perché è questo che stimola poi le forme oblative di dedizione, di servizio, le invenzioni delle nuove qualità e delle nuove strutture necessarie per la società, sapendo sempre che è l'amore di Dio accolto e tradotto in gesti concreti che sanno, e che nessuno si può mai separare dal suo amore.
1: Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: È lo sguardo dell'altro che, posandosi su di noi, ci fa esistere. Come pure, senza il nostro sguardo, l'altro non esisterebbe. Così scriveva Shamsi Tabriz, mistico, poeta e filosofo persiano, che fu maestro e guida spirituale dell'altrettanto grande poeta e mistico sufi Jalal al-Din Rumi in Le 40 regole dell'amore. Ricorda che soltanto nel cuore di un altro puoi vedere te stesso e la presenza di Dio dentro di te. Ci si riconosce soltanto nello sguardo di chi è altro da noi stessi, di chi è diverso. Ed è guardando l'altro, imparando a guardarci attraverso lo sguardo dell'altro, che possiamo trovare noi stessi e crescere in umanità. In un mondo iperconnesso come il nostro, in cui tutto è a portata di click, in cui ogni bisogno può essere soddisfatto dentro una logica commerciale, ci siamo scoperti tutti, paradossalmente, più soli. Così, mentre cerchiamo di amare e di amarci, ci troviamo pure a sperimentare un senso di frustrazione a motivo del fallimento. Dove abbiamo sbagliato? Seduti sulle poltrone di un treno, in piedi vicino ai sostegni dell'autobus, restiamo assorti davanti allo schermo d'un cellulare, ciascuno perso dentro ai fatti propri, a rincorrere le proprie fantasie e a pensare a quanto sarebbe bello trovarsi altrove, essere qualcun altro, con più soldi e magari in vacanza. Noi, sempre connessi, ma quasi mai in dialogo, siamo soffocati dai tanti stimoli che ci vengono dalla rete, ostaggio di chiacchiere vuote e sterili che non portano a nulla, che non ci impegnano in prima persona. Alle relazioni e agli incontri, uno di fronte all'altro, preferiamo il mondo virtuale, in cui, nascosti da uno schermo, diamo voce a facili confidenze e a discorsi vuoti, conditi qua e là da complimenti superficiali e dalla brama di insinuarsi nell'intimità della vita degli altri, per usarla come un'arma di offesa a tempo debito. Le nostre relazioni sono sempre più fragili e frammentate. Ma sappiamo bene che solo andando oltre a ciò che nell'immediato ci dà gusto e soddisfazione, per poi lasciarci più soli e delusi, possiamo essere vivi davvero. Oltre, più che un avverbio, è una scelta, quella di non accontentarsi, di non fermarsi in superficie, ma di andare dritto al cuore, all'essenziale di ogni persona e situazione, di scavare a mani nude, con pazienza e senza fretta, tra le macerie di vite spezzate, ma che ancora, come mozziconi di matita, sono in grado di colorare. Oltre, che fa assonanza con altro, è un invito a non fermarsi alle prime difficoltà, agli innegabili contrasti, per cercare ciò che unisce e lavorare insieme su quello. Tutto mi parla e mi conduce nella stessa direzione. Oltre è la mia meta, l'altro la mia religione. Così avevo scritto diversi anni fa sul mio quaderno al margine di un corso d'esercizi. E da quel giorno provo a camminare seguendo queste coordinate, per non sbarrirmi o perdere la strada, con il solo desiderio di rimanere fedele all'altro, che porta il nome di ogni essere umano e di Dio. Tutte le volte, infatti, che qualcuno posa il suo sguardo su di noi, ci sentiamo vivi. Il vedere, come pure l'essere visti, ha a che fare tanto con l'amore quanto con la paura dell'altro. Ricordo in modo nitido quel mattino di fine gennaio di 2 anni fa. Il clima mite e la giornata soleggiata mi avevano convinto a uscire di casa per fare 2 passi e magari ritagliarmi spazi di silenzio dentro la città. Avevo il mio bel programma in testa il desiderio di concludere quella passeggiata con una sosta rigenerante al monastero delle Clarisse per fare sintesi e ringraziare. Poco oltre casa mia vedo una signora che mi saluta. Mi fermo, rispondo al saluto e le chiedo come sta. Subito il discorso va nella direzione del figlio, quel figlio di cui mi aveva parlato e che adesso stava scontando la sua pena in carcere. Dopo l'ennesima telefonata in cui il giovane aveva scaraventato addosso alla madre tutta la sua rabbia e la sua frustrazione, la donna era visibilmente distrutta. Cercava un appiglio nell'ascolto, una mano pronta a sorreggerla in una eventuale parola di risposta da parte mia. Tutto quello che riuscii a fare fu condividere la sua fatica, anche se non sapevo che cosa dire a quella madre sfiduciata e lacerata dentro dal senso di colpa e dalla sensazione di aver sbagliato tutto. La salutai abbastanza in fretta, provando a nascondere a me stesso, prima che a lei, il mio desiderio di fuggire da quelle parole, da tutto quel dolore. Pochi passi più avanti, presi l'auricolare, deciso a immergermi nella contemplazione del nostro mare d'inverno, il solo capace di restituirmi un po' di serenità. Ma bastò una telefonata a riportarmi alla realtà. Stanco e anche infastidito dall'ennesimo fuori programma, decisi che sarei andato dritto in monastero e che una volta spento il telefono avrei pregato un po'. Qualche isolato prima della chiesa, accostato a una saracinesca arrugginita, un uomo seduto davanti a quella che un tempo era stata una bottega mi guardava con insistenza. Ho pensato: facciamo in fretta. Ho preso il borsellino delle monete e mi sono diretto verso di lui. L'ho aperto e l'unica moneta che ho trovato era troppo per l'elemosina che avrei voluto dargli. Bah, crepi l'avarizia. L'ho guardato negli occhi e ho provato a mettergli tra le mani la moneta, ma lui prontamente me l'ha restituita, chiudendomela dentro la mano. Poi, in un italiano stentato, mi ha detto: non voglio soldi, ma solo qualcuno con cui parlare. Ti ho visto, sai, andavi di corsa, ma io ti aspettavo. Per questo ti ho guardato, sperando che ti fermassi. E ha aggiunto: grazie per avermi visto, per esserti accorto di me. In quel momento mi sono sentito come Mosè davanti al roveto, spogliato dei miei piani, messo a nudo nel mio desiderio di fuggire da una giornata pesante e piena di imprevisti. Era stato proprio quell'uomo che mi ringraziava d'averlo visto e di essermi fermato con lui a vedermi per primo, a tirarmi fuori dalla comodità di un anonimato che sa tanto di superficialità. Il suo sguardo mi aveva letteralmente salvato dalla presunzione di sentirmi a posto, di essere io quello bravo e buono, il suo benefattore, insomma. Gli chiesi di abbracciarlo e, mentre faticavo a trattenere le lacrime, ripetevo le parole di Tommaso davanti al risorto: mio Signore e mio Dio. Lui, accortosi della mia commozione, provò a consolarmi accarezzandomi e baciandomi la testa. Quando mi sciolsi da quell'abbraccio mi sentivo a pezzi, come dopo un terremoto. Ma ero felice, come non mi capitava da tempo. Salutai quell'uomo con gli occhi ancora arrossati di pianto e il più bel sorriso di cui fossi capace. Camminai qualche passo all'indietro, poi mi voltai per tornare a casa. Prima di svoltare l'angolo mi girai ancora in quella direzione, ma di quell'uomo non c'era traccia. E prima che qualcuno gridi al miracolo, voglio rassicurarvi che per me resterà sempre un agguato di quel Dio che ama viaggiare in incognito e non ci chiede nient'altro che essere visto e riconosciuto laddove non andremo mai a cercarlo.
0: Rosario Tronolone ha proposto "Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi". Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Santa

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
0: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Padre
0: celeste che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
2: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia.
2: Prega.
0: Madre purissima,
2: prega.
0: Madre castissima,
2: prega.
0: Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

abbiamo bisogno di un punto sicuro su cui poggiare la vita. Il mondo spesso ci insegna altro, ci dice che dobbiamo imparare a bastare a noi stessi, che dobbiamo imparare a non aver bisogno di nessuno, che dobbiamo imparare ad essere autosufficienti, a non doverci poggiare su nessuno. Le logiche comuni ci insegnano a credere che si diventa persone adulte e mature quando non si ha più bisogno di poggiarsi sugli altri, sulle relazioni, sul mondo da cui si è circondati. Ma questa è una delle più grandi tentazioni. Il male illude l'uomo, gli fa credere d'essere libero nella misura in cui non ha bisogno di nessuno. L'inferno è lastricato da questa mentalità. È la mentalità dell'autosufficienza che in maniera radicale, estrema, arriva ad affermare: se tu non hai bisogno di nessuno, allora non hai nemmeno bisogno di Dio, anzi, sei tu il tuo Dio. Ecco, in maniera molto logica e con passaggi molto seduttivi, il male ci porta ad una sorta di autosufficienza che alla fine ci distrugge. Invece, attraverso la nostra vocazione e grazie a determinate scelte, noi mostriamo le logiche di Dio. Facciamo vedere che le cose importanti della vita non possiamo darcele da soli. L'amore è qualcosa che possiamo solo accogliere. La fede è qualcosa che possiamo solo ricevere. Sentirsi protetti è qualcosa che possiamo solo ricevere. Sentirsi di qualcuno è qualcosa che possiamo solo ricevere. Non possiamo darci da soli un'appartenenza. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un'appartenenza. Da soli non possiamo darci amore. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ami. Noi diventiamo pienamente umani quando ci riconciliamo con questa mancanza che ci abita. Io ho bisogno dell'altro, io non posso escludere l'altro dalla mia vita, e nel momento in cui lo faccio mi condanno con le mie stesse mani all'inferno. Secondo voi è più facile vivere con gli altri o da soli? Ovviamente mi direte: da soli, è vero, è più facile, ma non porta nessuna felicità. La felicità ha sempre un prezzo alto, ma si sperimenta quando ci si mette in gioco nelle relazioni. Ecco perché Gesù, quando annuncia il Vangelo, non si limita ad un annuncio fatto di parole. Egli crea immediatamente intorno a sé un intreccio di relazioni, quasi a voler dire: nessuno può capire il Vangelo se non a partire dalle relazioni. Alla fine della sua vita, Gesù, prima di sedersi a tavola per l'ultima cena, lava i piedi ai suoi discepoli e lascia questo gesto come indicazione solenne: così come ho fatto io, fate anche voi gli uni agli altri. Che cosa invece ci suggerirebbe il demonio? Voi non fate così, ognuno lavi i propri piedi, cioè ognuno viva ripiegato su se stesso, intento ad aggiustare i propri interessi, la propria salute. Se si avverte una mancanza, ci si ripiega. Se c'è un problema, ci si ripiega su se stessi. Se si ha qualcosa che non va, si cerca di risolverla da soli. Il Vangelo è all'opposto. Se ti manca qualcosa, tuo fratello può dartelo. Solo la persona che hai accanto può darti ciò che ti manca. Tutto ciò che conta nella vita possiamo solo riceverlo. Ogni sacerdote se ne accorge in maniera molto evidente quando amministra il sacramento della riconciliazione. Può assolvere tutti dai peccati, anche il Papa, ma non può assolvere se stesso. Il perdono fraterno può essere solo ricevuto. Se dunque non facciamo pace con il bisogno profondo che abbiamo dell'altro, passiamo tutta la vita a cercare di emanciparci dagli altri, di trovare una distanza di sicurezza dagli altri per non avere problemi, ma non abbiamo capito l'essenziale. Soltanto se ci compromettiamo con gli altri, cominciamo a capire qualcosa del Vangelo. Qual è la chiave di lettura allora della propria scelta e della propria vita? La fraternità. Senza fraternità non avremmo l'alfabeto giusto per poter comprendere quello che il Signore sta facendo dentro la nostra vita. Attraverso il realismo della relazione fraterna, infatti, con i suoi limiti, con le sue potenzialità, il Signore ci dà la capacità di comprendere fino in fondo che cosa sta realizzando
con ciascuno. Tempo fa sono andato in una città per celebrare un battesimo e ne ho approfittato per incontrare una famiglia, una coppia d'amici che ho sposato qualche anno fa e che ora sono in difficoltà. E sapete qual è la difficoltà? È la difficoltà di chi a un certo punto si accorge che il matrimonio non è una passeggiata, che vivere con una persona accanto non è semplice, che la persona che hai di fronte molto spesso non corrisponde alle tue attese, che la persona che hai di fianco è molto di più rispetto alle tue aspettative. Ma l'amore, che cos'è? È decidere di amare una persona soprattutto quando delude le proprie aspettative e non solo o non tanto quando coincide con esse. Se tu ami una persona solo perché soddisfa le tue attese, allora stai semplicemente amando te stesso. Stai amando una cosa che vuoi tu, non qualcosa o qualcuno che ti viene affidato e che è più grande di te. Tutte le volte che noi facciamo fatica nella vita fraterna o nelle relazioni di coppia, non significa che abbiamo sbagliato vocazione, ma che finalmente siamo nelle condizioni giuste per poter fare una scelta. Accogliere la persona che ho accanto e che delude le mie aspettative, che si mostra nella sua debolezza, nella sua fragilità, mette in trasparenza la mia stessa scelta. È in questo amare che si vede se la mia scelta è stata autentica o meno. Siamo sempre molto impressionati dalla fatica che attraversa e segna le nostre esperienze vocazionali. Ma far fatica non significa aver sbagliato, anzi, proprio la fatica che scegliamo di vivere ci dice che stiamo lavorando anche su di noi. Ci dice che ci troviamo nel posto giusto a fare la cosa giusta. Gesù stesso l'afferma nel Vangelo: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Che tradotto significa: sono buoni tutti ad amare quando io do una cosa a te e tu la dai a me. È un commercio perfetto. Ma quel "io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano", alza la posta in gioco.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicoco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Buongiorno a tutti, questo secondo incontro del meeting di Rimini 2026 è dedicato al tema La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. Il termine che dà senso a questo incontro non è la parola carcere, è la parola speranza. E le persone che avete di fronte a voi quest'oggi ci racconteranno la concretezza di una speranza che va oltre a quanto noi tutti sappiamo e conosciamo dalle televisioni, giornali. Io faccio parte di quella categoria lì dei giornalisti, ma dico che bisogna raccontare altro, c'è ben altro dentro le carceri, non c'è solo il sovraffollamento, non c'è solo il suicidio, i suicidi, non ci sono solamente le aggressioni. C'è un popolo di persone che ogni giorno varca le porte e sente il rumore dei blindi e delle porte che si chiudono, papam, e ti dà proprio il senso del fatto che entri in un altro mondo, no? Ecco, ogni giorno volontari con le motivazioni più varie entrano e portano qualcosa di se stesse, un motivo di speranza, un accompagnamento, un dialogo, uno stare vicino. Questo è la speranza, persone che incontrano altre persone. Io ho fatto per 10 anni il volontario in carcere, oggi mi occupo con un'altra associazione, la Gocce di Lube, di seguire persone che stanno scontando la pena all'esterno, li aiuto insieme ai miei amici a trovare lavoro per loro, ma la cosa che più mi colpì le prime volte che entrai in carcere è che entrando io ero di fronte a una persona come me. Guardandosi negli occhi si scopre che sei fatto della stessa pasta, nel bene o nel male. Bene, vorrei cominciare subito con, intanto ve li presento, Antonio Baldissarri, presidente della cooperativa CDS. Loro fanno una esperienza straordinaria con i giovani. Quei giovani è difficilissimo lavorare, giovani che hanno problematiche con la giustizia, hanno i problemi di tutti i giovani di oggi che conosciamo, ma in più hanno le questioni di vuoto, di adulti che non ci sono, di ambienti in cui sono cresciuti che non certamente li aiutano, e loro fanno una cosa eccezionale, li portano, insegnano loro a lavorare, ma ce lo racconterà, insegnano loro a lavorare e a lavorare per grandissimi imprese. E poi abbiamo Fabio Romano, mio grande amico, con lui abbiamo anche costituito una rete volontari carcere che sta diventando un modo per raccontarci quello che facciamo in modo tale da coordinarci e a aggiungere a questa rete sempre più realtà che operano nel carcere. Fabio Romano, l'associazione Incontro e Presenza, 200 volontari solo in Lombardia, una cosa eccezionale. E poi abbiamo la carissima Yolanda Tortù, comandante all'Istituto Beccaria di Milano. Vorrei che le facesse subito un applauso. Grazie. La cosa veramente bella è che lei ha fatto tutta una carriera a fianco ai ragazzi. Io ho visto in lei proprio la vocazione a dare una speranza ai ragazzi. Lei è partita da soldato semplice, diciamo così, eh? Sì, ma è per intenderci, e oggi è diventata il comandante e ci racconterà un po' la sua esperienza. Bene, allora cominciamo. Ah, e devo dire che abbiamo in collegamento su Zoom il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, quindi lo ringrazio se ci ascolta, credo proprio di sì, e chiederò poi a lui, se ce la facciamo, una sua reazione rispetto a queste tre bellissime testimonianze. A te Antonio, allora racconta un po' quello che fate.
2: Grazie. Dunque noi, io sono presidente di questa cooperativa che opera dall'89, prima con ex tossicodipendenti e detenuti adulti, di bollate, opera, eccetera. Dal 2010 ci siamo orientati invece sui minori, in quanto abbiamo visto la possibilità davvero di fare un lavoro anche di prevenzione per certi versi con i ragazzi, soprattutto dell'area del territorio di Milano e affidati in prova ai servizi sociali. Dal 2010 abbiamo aperto anche il laboratorio interno al Beccaria, dove abbiamo cominciato a formare i ragazzi come cablatori quadristi. Noi facciamo quadri elettrici di automazione industriale, quindi abbiamo un'attività lavorativa vera e propria con clienti che esportano in tutto il mondo, quindi un lavoro di tipo tecnico-tecnologico, che però aiuta molto nel portare avanti i percorsi con questi ragazzi, no, su vari temi. Il primo è quello dell'identità, no? Perché arrivano all'interno del carcere con uno stigma addosso, un'identità di personaggi devianti, di poco di buono, eccetera, che capaci solo di fare guai. Invece, avendo a disposizione un lavoro tecnologico nel quale noi li coinvolgiamo assumendoli, quindi devono fare proprio l'esperienza del lavoro, non è una cosa finta, insomma, non è una scuola, devono sperimentarsi nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, gestendosi anche lo stipendio, eccetera. Quindi vengono inseriti, e il fatto di accoglierli e di fare questa esperienza con loro, i nostri tutor, i nostri educatori e i nostri operai specializzati, li porta a, come dire, a valorizzare se stessi in una chiave nuova, no? Quindi non sono più in